0: Lo Zodi 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Sto già ridendo per quello che andrà in onda adesso. Allora, aspetta, mi devo concentrare. Torna il multiverso. Questa volta ho ciulato le voci di Paolo Noyes di settimana scorsa. Ha detto delle cose, delle porcherie incredibili. Gli ho fatto fare delle cose allucinanti, ma sentiamole subito. Siamo pronti? Andiamo!
1: Multiverso.
3: Canda?
2: Stronza bastarda.
4: Scusi signora, lei ha scopato?
3: No, adesso hai sbagliato il numero.
1: Multiverso.
5: Pronto?
4: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
5: A te! A lui!
4: A B-O-C.
5: Pronto?
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon, la pistola sparacazzi.
5: Mannaggia, mamma. Ti giuro, guarda, mi vado ad arruolare nei carabinieri, nell'arma, nell'esercito, no? Solo per imparare a spararti nei coglioni.
4: Sì.
5: Giù ti sparo nei coglioni. Sì, capito?
4: Sì.
1: Multiverso.
6: Oltre a Fabio, anche Paolo dovrà affrontare la vecchia veneta sparaculi.
7: Sì, pronto?
4: Scusi signora, lei ha scopato?
7: Pare che qui parla la polizia municipale.
4: Sì.
7: Lei è una persona molto ignorante.
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
7: Sei proprio una persona ignorante.
4: Ma senti, porti gli occhiali, il cappello.
2: Stronza bastarda.
4: Sei siciliana e ti chiami Simona.
7: No, mi chiamo testa di cazzo, come te.
1: Multiverso.
7: Pronto? Pronto?
4: Scusi signora, lei ha scopato?
7: Chi è?
4: Quanto scopa? Hai visto che lì ascolta Radio 105, perché...
7: Non ho capito.
2: Stronza bastarda.
4: Sei siciliana e ti chiami Simona.
7: Io non vi capisco, guarda, dovete gridare.
4: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
7: No.
4: Brava.
7: Cioè, che hai sbagliato. Dove ti spazza la gente?
4: Ma dove?
7: Cosa?
4: Luridi e pezzi di merda anche.
1: Multiverso.
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
9: Pronto?
4: C'è pure... Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo.
9: Pronto?
4: Lei ha scopato?
9: Sì, ho scopato a puttana del mare.
4: Quanto scopo?
9: Ho circolato a puttana del sorella. Dai, io non mi ha neanche pagato. Dai, per chi servizi fa grazie, soli. Pesto di merda. Sì.
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
9: Sì, da Amazon, fammi arrivare un chilo di bamba, è un pompino, puttana, tua sorella, rospo,
1: Multiverso.
10: Pronto?
4: Ciao!
10: Pronto, chi sei?
4: Scusi signora, lei ha scopato?
10: No, mi piacerebbe scopare.
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon, la pistola sparacazzi.
10: Ma come ti chiami?
4: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C? Brava. Godo.
10: Oh, sì.
4: Sì. Brava.
10: Oh, così continua.
4: Bravo,
10: bravissima.
4: Godo.
10: Come ti chiami, amore? Facciamo amicizia.
4: Sì. C'è pure. C'è pure.
10: Brava. Così continua. Quanto sei bravo, amore.
4: Brava.
10: Amore, dai, sporcami.
4: Oh, che signorilità, cazzo.
10: Sì, sporcami. Inseguimi. Yeah!
4: Stronza bastarda. Tu sei il COVID, della radio, sei la...
10: Se me è la puttana della radio.
4: Oh.
10: La puttana che sbottina.
4: Brava. Ciao.
10: Ciao tesoro.
4: Ciao.
10: Ciao.
4: Stronza bastarda.
0: Multiverso. Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta i parentesi. Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente il gioco mortale è iniziato. Dei tre figli di Cesare Parentesi, solo uno potrà ereditare l'impero editoriale del padre, ovvero chi sopravviverà agli altri due. E il primo a fare la mossa è Pierre Goblin. Ma il tentativo di avvelenare i fratelli con dei cioccolatini avvelenati gli si ritorce contro. Ed è proprio lui ad avere la peggio.

0: Costretto ad assaggiare i cioccolatini avvelenati per primo, Pierre Goblin cade a terra rantolando nel vomito, nella bile, ma con la grande classe di un perfetto culattone.
1: Pierre Goblin!
2: Figlio ricchione, eppure fesso! Bene, fuori uno! Adesso rimanete voi due, buoni solo a far cagare. Vi ricordo che solo il figlio che rimarrà vivo erediterà la mia eredità ereditosa. Gradite questo liquore con un colore sospetto e uno strano frizzare sul fondo?
3: No, grazie padre, sto cercando di smettere di bere. Sai, perché poi mi chiama la sigaretta.

0: C'è il dottore!
1: Dottore, mi dica come sta mio figlio. Non c'è bisogno di indorare la pillola. Saperlo in compagnia dei vermi sarebbe un grandissimo sollievo per me.
2: Cavalier Parentesi, temo di avere brutte notizie.
0: Vai, è morto?
3: Sta crepando? Ah, che gioia!
0: Vai, e rimaniamo solo due.
3: Quella vecchia checca,
0: sì,
3: vecchia checca.
0: Sì,
3: bastardo fraccio.
2: Proprio così. Sì, ecco. Ecco, non so bene come dirglielo, ma suo figlio è fraccio. Mi dispiace.
1: Bravo, e ora mi verrà a dire che la terra gira attorno al sole e i poveri puzzano? La pago per darsi da fare, non per dire ovvietà.
2: Non è affatto un'ovvietà. Dia un po' un'occhiata alle sue lastre. Guardi, lo vede questo enorme cerchio? È il buco di culo di suo figlio. Mai vista una roba del genere.
4: Sempre un po' in punta di fioretto, la vostra comicità mi piace, devo dire che...
1: Ma la smetta di girare il dito nella piaga e mi dica se è vivo!
2: Forse lei non capisce. In quella piaga sono riuscito a infilarci tutta la testa. Suo figlio potrebbe cagare un cucciolo d'elefante senza neppure accorgersene. Guardi, mi sono fatto anche un selfie da dentro il culo di suo figlio, guardi.
1: La smetta, dottore! Mi sta facendo perdere tempo e pazienza. E tra parentesi, le ricordo che sono uno dei più generosi benefattori di questa clinica. Se non mi dice immediatamente quello che voglio sapere, chiamo mio nipote Elon e la spedisco a curare l'Ebola su Marte!
2: D'accordo, d'accordo, si calmi. Suo figlio non è in pericolo di vita. Il veleno gli è caduto quasi tutto giù dal culo prima che potesse entrare in circolo.
3: Ah, che disdetta! Non creperà quella vecchia.
0: Pazienza!
3: Speravo che se ne andasse al creatore quella merda.
1: Peccato! Avrebbe meritato la morte per essersi avvelenato con i suoi cioccolatini.
2: Ed è qui che si sbaglia, Cavalier Parentesi. Suo figlio non è così fesso. Aveva avvelenato tutti i cioccolatini tranne uno, quello che poi ha mangiato.
5: Non capisco. Se il veleno non era nel cioccolatino, perché è stato male?
0: Esatto, dovrebbe stare bene, non male, che è il contrario di bene.
2: Semplice, non erano i cioccolatini ad essere stati avvelenati, bensì il purè.
0: Il purè? Impossibile! Io ne ho mangiate due porzioni di purè e sto benissimo.
5: Idem con patate. Capito? Purè, patate, eh?
2: Beh, lo sanno tutti che i frocci sono più sensibili al veleno. Secondo i miei calcoli dovreste stare male fra... ora!
5: Oh! Mi duole la pancia! L'intestino! Il colon! Il crasso!
0: Correggissime!
1: Oh no! I miei figli! I miei poveri figli! Che dolore vederli così!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Buongiorno, benvenuti a Tratavaladio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita. Molto interessante, dopo averne saputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male!
3: Nudda c'era dentro la lavina! Immaginazione tua! Accorcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la balena nelle pance! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia, nessuno ti ha messo la velena!
2: Buttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la velena nella pancia!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito! Mi deve dare il neodattimo, il trino, eh?
2: Vede, presto! Mi hanno messo la velena nella pancia! Mi sento male!
4: Senta? Mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi naturalizzi nel frattempo di vita.
2: E non capisco l'albanese, parlate italiana! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, è un atto importantissimo!
2: Tu sei... sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclam Ciclamino Volontariato?
4: Certo, è stata eh?
0: Certo.
4: È stata un'esperienza fantastica.
0: Sicuro, bene.
4: Pensate soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Ah!
4: E quindi sono sicuro che state.
0: Come darti torto?
4: È giusto, e sottolineo questa posizione che hai detto. Capito?
0: Certamente, la ficca probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
4: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, con il padre in bilico fra la vita e qualsiasi cosa accada quando si esala l'ultima scorreggia, tra cagnotta e inadeguazio si fiondano dal notaio per scoprire chi è il beneficiario del testamento.
1: Guardate, nostro padre, piedi marci al vento che lotta fra la vita e la morte.
2: Speriamo che vinca la morte.
0: Adesso capite perché il padre li definisce delle sboccate venute male.
3: Vedete, vostro padre non si fida di nessuno, nemmeno di me. L'unica copia del testamento se l'è fatta tatuare sul petto.
0: Ma ad attendenderli Lili trovano una brutta sorpresa. L'unica copia del testamento è infatti tatuata sul grinzoso, flaccido petto del merdoso vecchio. Petto stomachevole e infestato di pelazzi cadaverici e tutti stropicciati, su cui Pier Goblin, rimasto al capezzale del padre consigliato dalla sua frocissima astuzia, sta per apporre il proprio nome ed ereditare l'impero editoriale parentesi.
4: Pier Goblin seduto sopra il vecchio

0: Adesso io scriverò il mio nome con questa macchina per tatuaggi sul testamento.
1: Sveglio.
0: Porca vacca, cazzo! Puttana Gloria Gaynor!
1: Herr Goblin, cosa ci fa il tuo culo a doppia corsia sul mio virile petto di centenario? Volevi forse tatuare il tuo stupido nome, che tra parentesi ho scelto io, sul testamento?
0: No, io? No! Che fossi frocio se lo facettessi! Oddio, come sono ignorante! Se l'abbia facciuto!
1: Ah, peccato! Almeno avresti dimostrato un briciolo di cervello e magari ti avrei scelto come unico erede dell'impero Parentesi.
2: Impero Parentesi!
0: No, appunto! Stavo per scrivere il mio nome, appunto per questo! Cioè, era occasione io!
1: Fregato! Era una trappola per farti confessare. E tu ci sei cascato come un casco. Ricorda, nullità che non sei altro. Io sono molto più furbo e intelligente di te. E se solo volessi, anche più frocio.
3: Padre, sei vivo? Che bello!
1: Vorrei poter dire lo stesso di voi, inutili merde sfuggite a tradimento dai miei coglioni solo per ricoprirmi di vergogna. Ficcatevelo bene in testa, ci vorrà ben più della morte per togliermi di mezzo. Ma devo ammettere che questo piccolo malore mi ha dato da pensare. Forse è giunto davvero il momento di scegliere chi fra voi tre dovrà prendere il mio posto quando finalmente io prenderò quello di Dio nell'alto dei cieli.
4: Ah! Sono lieto, padre, che tu stia meglio, e sono oltremodo lieto altresì che tu sia in procinto di nominarmi tuo erede in quanto primogenito.
5: No, i tempi stanno cambiando, ci vuole una donna al comando, scegli me.
0: Ma scusa, ma se potessi avere tutte e due, un uomo e una donna, sono frocio.
2: E culottone!
4: No, è meglio che scelga me.
5: Ma una donna è molto meglio.
4: No, sei più adeguato a questo ruolo.
5: Io sono più donna.
0: Ma tu stai male coi tacchi?
4: Non è vero, lei sta molto bene coi tacchi. L'ho vista in quei video su OnlyFans.
0: Ma è tua sorella!
4: Infatti mi sono segato con la sinistra.
1: Silenzio! Dio, quanto mi fate ribrezzo, luridi accattoni senza arte né parte che non siete altro. Proprio non saprei chi fra voi tre sarebbe il male minore, ma in fin dei conti siete pur sempre carne del mio sperma. Perciò vi propongo una piccola competizione.
4: Ma non capiamo, padre, ripeti, per favore.
1: Ma è molto semplice. Avete un mese esatto di tempo. Al termine di questo mese, chi di voi tre sarà ancora vivo erediterà tutto il mio patrimonio.
5: Ma nel senso che siamo malati?
4: Capito?
6: Non ho...
0: Alto!
4: Stiamo forse andando all'altro mondo, oddio, tirando le cuoia.
0: Ma che voglia di Cosmopolitan?
4: Il giornale o il cocktail?
0: Il cocktail?
4: Ah.
0: Sono frocio.
2: Culottone!
1: Idioti, non avete capito un cazzo! Chi di voi vuole davvero ereditare il mio impero? Dovrà uccidere gli altri due.
4: No! Sono sconvolto!
5: Dio!
0: E da quando lo trovi mi metti al primo posto per vedere Celine Dion, che non mi sentivo così male!
2: E la Madonna! Che brutta merda! Questo magnate non ha vergogna! Cosa faranno i tre coglioni?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Bene, bene, benissimo. Silenzio in aula, per favore! Silenzio! Chi è che sta parlando? Eh? Chi è che sta parlando con questa voce bellissima? Ah, figa, sono io. Mi sa che è la droga di ieri sera.
2: Secondo me è la schizofrenia paranoide che le fa sentire delle voci.
1: Ecco, adesso sento parlare uno stronzo. Deve essere la droga, per forza.
2: Lei è un tossicomane, quindi in quanto tale...
1: Da quando in qua i cilindri fecali parlano, mi scusi?
2: Sono un attore di questo programma. Come lei, vorrei ricordare.
1: Silenzio, silenzio. Bene, benissimo. Il caso di oggi è un furto di Natale anticipato. Ci regala infatti la possibilità di inalare l'inebriante arfore di fossa biologica proveniente dall'imputato, che non tocca un rubinetto dallo scorso millennio. Signor Odoardo! Buonasera, buonasera, benvenuto.
3: Grazie,
1: buonasera.
3: Grazie, grazie, vostro onore. Rivederla è sempre una gioia immensa. Mi sto per cacare sul cazzo dall'emozione.
1: Ma sì, si lascia andare, signor Odoardo. Cacchi pure su tutti i cazzi che vuole. Lei è qui ed è considerato uno di casa, eh?
2: Grazie. Ma che cazzo stiamo dicendo? Come si fa a defecare sul proprio pene? Cos'ha?
3: È un meccanismo di specchiere.
2: Ma non me lo spieghi, non mi interessa.
1: E te pareva fare da controaltare alla soave presenza del signor Odoardo. Abbiamo come al solito l'ingrato compito di sopportare la squallida orrenda vista di una creatura che definire altrimenti da merdaccia è un insulto a ogni essere multicellulare di questo universo. Un universo che sarebbe perfetto se non dovesse contenere questa patetica scrofa tenuta assieme da stracci di nylon e false speranze, che risponde al nome di signor Erculatone. Eccolo qua, buonasera, buonasera.
2: Grazie, grazie, prego, signor giudice.
1: Prego, prego, prego.
2: Grazie. Comunque il mio nome è Ercole.
1: E io me ne sbatto il cazzo, me ne sbatto il cazzo. Di sua madre, qual è il suo nome?
2: Ci dica. Sono ampiamente accorto che lei se le sbatte il cazzo del mio nome.
1: Lei parla sopra il giudice, non si è mai vista una roba. La mancanza di rispetto.
2: E poi mi perdoni. Mi perdoni. Ma da quando si è mai visto un giudice che fa il giudice a bordo di una Dambaghi? Con un fattoccio di Bud Spencer di fianco.
1: Ma scusi, ma lei chi?
2: Oltretutto la sua parrucchina bionda, devo dirle, è anche di bassa fattezza.
1: Ma lei, mi scusi, lei che lavoro fa? Lei che lavoro fa? Eh?
2: Io sono ingegnere aeronautico.
1: Io che lavoro faccio? Il giù? Il
2: l'attore giù? Giullare.
1: No, credo. Io sono un giudice. Qua cosa c'è scritto sulla maglietta? Cosa c'è scritto? Sotto la macchia di sugo, cosa c'è scritto?
2: Altrimenti ci arrabbiamo reunion.
1: Hai visto?
2: Allora, il signor Odoardo, questo signore qua un po' cicciottello che puzza pesantemente.
3: Grazie.
2: Ha l'abitudine, che non era un completo, ha l'abitudine di venire a cagare nel mio camino due volte al giorno.
1: Così, ma mi signore culone, mi scusi, non ha un'altra voce meno fastidiosa lei? Un po'.
2: No. Madre natura mi ha dato.
1: Non si può far doppiare da qualcuno, non so, da Eddie Murphy, non lo so, qualcuno.
2: Eddie Murphy è anche straniero, è americano, come in doppio.
1: Preferirei avere lei che parla un'altra lingua doppiato da uno di colore che sentire la sua voce mi irrita proprio. Sai che avrei voglia di spararle un colpo in fronte adesso.
2: Ma guardi, le sue pulsioni omicidiarie non mi interessano.
1: Io se avessi una mannaia adesso, io le taglierei via la testa per non sentire.
2: Guardi, io se avessi il suo contratto in mano lo strapperei, vedrai.
1: Vabbè, comunque. Questo è inammissibile, dice il testo, ma io sono molto felice. Signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Sprecare la sua divina materia fecale per lasciarla nevicare nelle fiamme del camino di questo porco spino con l'alopecia. Sono profondamente deluso da lei, glielo devo dire, eh?
3: Ma guardi, c'è una spiegazione. In realtà sono una persona di gran cuore, come lei sa. E fondamentalmente io ho rubato il Pandoro al signor Ercole perché avevo molta fame, sono stato vittima dei miei stessi istinti, ma mi sono sentito in colpa. Quindi ho deciso di restituirglielo di nascosto, cagandoglielo in casa.
2: Ecco che mi ha rubato il Pandoro che mi ha regalato a mia volta un parente alla lontana.
3: Era veramente molto buono.
2: Lei ha confessato e poi non si restituisce una cosa già digerita.
1: Scusi, scusi, stia zitto. Con questa voce non si può veramente far doppiare. Una roba... Signor Odoardo, il suo buon cuore mi commuove fino ai coglioni, glielo dico. Lo poteva dire subito che questo gesto era mosso da un sentimento di profonda redenzione. Per quel che mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Dio mio, che buon cuore. E lei si vergogni. Si vergogna a pensare male del signor Odoardo. Poverino, le ha rubato il Pandoro, si è sentito in colpa e gliel'ha defecato nel camino. Ma questo è un gesto... Oddio, mi da piangere.
2: Puoi smettere di fingere di succhiarlo al fantoccio di Bud Spencer? Che c'è?
4: Passi tutto il giorno a scorreggiare e alla sera andando a letto non ti domandi chissà quante ne avrò mollate?
3: Mi capita sempre più spesso.
4: Ottimo! Da oggi non rimarrai più con il dubbio di quante scorregge hai fatto, perché arriva il scorregge... Perché arriva il scorregge... Non riesco a dirlo, scorregistratore. Arriva il scorregistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
5: Oggi hai scorreggiato 56 volte. 32 puzzavano molto, 10 erano bagnate. Puoi fare di meglio.
4: Scorreggistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
6: Lo voglio subito.
4: E fai molto bene, scorreggistratore, perché i tuoi peti contano. Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva l'angelico signor Odoardo ingiustamente accusato da quella poltiglia di moccio di triglia del signor Ercoglione di avergli cagato nel camino per restituirgli per quanto possibile i pomodori rubati dall'orto del suddetto figlio di mignotta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte assolve il signor Odoardo con un risarcimento di 7 miliardi di euro in pezzi da 5.
3: Te l'ho fatta ancora!
2: Ma che cazzo dice?
4: E al contempo condanna il querelante per le seguenti pene. Allora, 2 anni ai lavori forzati come assaggiatore personale di Gianni Moranti. E ci siamo.
2: Non ci si mette anche lei con questa diceria popolare.
4: Obbligo di farsi cagare sulle unghie dei piedi da un piccione ogni volta che qualcuno starnutisce. E infine questa corte impone su di lui un ordine restrittivo di 500 metri nei confronti dei suoi stessi coglioni. Tradotto, ti tagliamo le palle, così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Oh. Ma che cazzo state dicendo, sto figlio di puttana mi caga nel camino, basta!
4: Mi scusi, ma che fa, adesso si ribella anche? Signor Edoardo, gli do il permesso di sputargli in bocca col culo, prego.
3: Con molto piacere, vostro onore.
2: Come si fa a sputare col culo in bocca?
3: Aspetta, ti faccio vedere.
2: Cotto.
3: Buono?
2: Non ha le guance.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per la mia psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano.
8: I was crying. Oh.
3: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
9: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business transaction.
9: Una business transaction. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
5: Le Seychelles. Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
9: Lisen, no.
5: Lisen.
9: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay?
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
9: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
9: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
10: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
10: Ma no, non pensare che
4: Ma
10: sei...
4: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
9: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici?
5: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
9: Theft
5: e al Grand Theft Auto libertiamoci
6: Liberty Island.
9: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
1: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
5: Vovel, Vovel,
1: Vov, Vov, Vov. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sapevo, adesso
1: fa bene l'uovo.
7: Coglioni a me, rombi coglioni.
6: Scusa, la macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
1: Vover Vorgen, che
5: cos'è
1: inglese.
5: Quello? Una Range
1: Rover?
5: Rover?
1: Vogue.
5: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
1: la
10: non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
4: Pronto, carroceria.
5: Buongiorno, questo è il servizio di Pene l'energia.
4: Prego.
5: Il servizio che le farà risparmiare i suoi consumi sulla prossima bolletta.
4: Aspetta un attimo che mi fermo su un piazzale, su una strada.
5: Bravo, fermati che ti devo proporre l'affare della tua vita.
4: E che caso mi interessa a me?
5: Dica sì, se vuole continuare.
4: Sì.
5: Ma dica sì, bene.
4: Sì.
5: Bene, lei ha scelto di risparmiare sulla prossima bolletta.
4: Non mi interessa di quelle cose lì.
5: Quali cose?
4: Di quelle cose lì.
5: Lei è un cafone di merda.
4: Venire a rompere i coglioni.
5: Lei è pronto?
4: Pronto un cazzo.
5: Bastardo.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
4: Ha finito di rompere i coglioni, guarda che il mio telefono è sotto controllo.
5: No, il suo telefono è sotto contratto con una testa di cazzo.
4: Ma non rompere più i coglioni, dimentica quel numero qua, che non so chi è quel deficiente.
5: Merda.
4: Che te l'ha dato.
5: Amen.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
5: Meglio andare al sud, che la gente è più gentile.
6: Buonasera, polleria.
5: Buonasera, questa è la voce automatica del servizio di Pene l'energia.
6: Chi è?
5: Se lei paga tanto di bolletta, dica sì.
6: Oh, che fanno se? Tanto!
5: Ma lei è rincoglionito?
6: Qual è tutta la tua settima generazione?
5: La mia settima generazione era il Commodore 64. Forse ho chiamato il Medioevo.
6: Ti tirate il motore vicino con le latte.
5: Sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta luce e gas.
6: Da tua madre.
5: Scusi, non ho capito, ha detto mia madre?
6: Da madre, su, da cazzo.
5: Ora entrerò nel sistema e scollegherò la Sicilia per i prossimi 16 anni.
6: Questa è la tua razza.
5: Ma prima le farò recapitare una bolletta da 4 milioni di euro. La sua volgarità gratuita non mi sfiora per niente. Bene, la scollego.
7: Pronto?
5: Bene, mi ha passato il figlio di 7 anni, sto capra ignorante bastardo. Bambino, ripassami tuo padre. Allora passami tua madre. Non ti sto insultando, sto dicendo, passami la tua mamma. Senti, bambino bastardo, ora entro nella cornetta e ti scarico addosso 6.000 volt.
7: E di cui non ti bustano?
5: Passami tuo papà, che gli devo proporre un nuovo contratto per risparmiare sulla luce e gas.
6: Un voto, tu, la tua razza, la tua famiglia, la tua settima generazione, la tua casata. Che a tua madre ci piace con me?
5: Bene, ora le modifico la sua prossima bolletta, entro nel sistema.
6: Ma non capisci che ci sta rompendo il coglione ora? Un vagabondo per il cazzo di sé. A me non me la faccio recare, io arrivo a 258, che per compito in a te, a tua paga, a tua maga, a tua casata.
5: Parla, parla.
6: No, tu solo, chi te che ancora andrà a nascere? Ma con quel modo sì, almeno si può sapere.
5: Bene, tra una settimana le arriverà una bolletta con il saldo di euro 37.450 euro.
6: Cazzo, dove la ciò per caso è arrivato 158 con la rea, due sangue, la trompico in mattina, la ragazza, tutta la settima generazione, a tutta la tua casata.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
8: Lo Zoo di 105.
9: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco, i puglieni.
3: Soggetto 131, 17, 29, camionista sgozzapapere, fuso di capoccia. Contatto.
10: Upa, c'è una domanda della zoccola?
11: Upa, c'è una domanda!
10: Da troi?
11: La pianta su un bacapocchi di mamma!
10: Siufi?
11: Ma perché mi ero un bucato stamattina?
10: Siufi di pepto!
11: Un figlio di puttana, ma perché non mi ha fatto caso?

0: Ma vaffammo, cacca da troia da mamma, te vai moccoloccio, ta quanta c'è? Se hai le palle, chiamami alle 13. Senza palle, se hai i coglioni, chiamami alle 13. Tomo non posso parlare, brutto fighi da bocchi. Non ti chiamano più che quando vedi chi sta a mano, brutto bastardo.
1: Soc de merda.
2: Upa. Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa.
3: Pronto?
4: Upa, scelgo di mamma, la sa, come c'è cazzo?
3: Morte di mamma, da di strammali, mila, morto, pizzarrone.
4: Upa.
3: Chi è?
4: Mila, morto.
3: Chi che sta parla?
4: Upa, c'è un merda, cazzo!
3: E di chi ti stra male muerto arredo? A te quella puttana di mamma da.
4: Che sorgo, la mangia la casa di cane.
3: E frauda, udo cornuto. Chi è che sta parlando che sono a lavoro? Chi è che sta parlando?
4: Lefre.
3: Chi sta parlando?
4: Lefre, c'è la polpa tu.
3: Lo piccione di sorda. E di mamma da. E di nonna da. E di la cognata di nonna, dello frati di sorda di nonna da, di mamma da.
4: Tu e tutte mila morte che te.
3: No, tutte le morti di chi te sta male, almeno.
4: Upa!
3: Pizzarrone. Upa, ci sono di sorda, sì. E di mamma da. Sono al lavoro, mi stai facendo perdere tempo, non hai le palle, la seconda volta che chiami, pezzo di merda.
4: Te pie.
3: Un piccione di sorda, arredo.
4: Ti piace la ciulla?
3: Ti piace lo culo di mamma da. Questa spugnata di mamma da. Quella chi destra muerto arredo. Mannaggia tutti i miei morti di chi destra. Mali. Muerto, pizzarrone.
4: Tu e mila.
3: Coglione, pezzo di merda, palesati. Ti scanno. Palesati. Pezzo di merda. Cula chi destra, ma mila muerto arredo.
4: Gula
3: sorda, a mamma da e a frauda. E tutti le muerti di chi destra, ma le mila muerte. Mille muerto arredo. Coglione, pezzo di merda, coglione, faccia di merda.
4: Tu?
3: Vaffanculo a chi destra muerto.
4: Tu
3: coglione,
4: mamma,
3: sono al lavoro, palesati, perché non hai le palle di dirmi chi sei?
4: È mamma.
3: È sorda.
4: È zia.
3: È frauda.
4: È cugina.
3: È lo frate di cugina.
4: È canetta, lo pigli in gol.
3: Ma affanculo a chi ti è morto. Coglione, pezzo di merda.
4: Cite.
3: Pezzo di merda, coglione.
4: Mila morto.
3: No, a te pezzo di merda, un culo a chi ti stra mila morto. Affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo, pezzo di merda.
4: Affanculo, pezzo di merda.
3: Affanculo, mamma, un culo a chi ti stra mila morto, arredo.
4: Mila morto. Upa! Suonissima!
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105. Hey!
7: 105. Hey!
6: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
9: Minchia zio fan, ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex, il re in discorso della musica meridionale torinese. Oggi sono qui per farvi sentire i brani che stanno avendo più successo nel panorama dance italiano, che ormai è morto dal 2000, incredibile, ma io non mollo mai, vero caputo?

0: Sì, hai veramente ragione, Gabri.
1: Caputo, cosa hai fatto questo weekend?
0: Ma niente, Gabri. Sono rimasto in studio perché mi hai chiuso dentro.
1: Andiamo avanti.
2: Nuova entrata.
1: Entra la canzone che rivoluzionerà tutto il mercato discografico, né? Arriva il Pinguino Transalpino. Sentiamo.
3: Oh, il

0: zio fa. Ma questa è veramente la numero una delle numere una, eh? Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Antonella. Ascolta, dopo che ho ascoltato il tuo ultimo CD, ho segato in due mia madre. Secondo te è normale?
0: Minchia zio fa, che brutta storia. Andiamo avanti.
2: Gabri, ascolta, ho saputo che hai messo la musica nella pizzeria dietro casa mia. Ti volevo chiedere, ma fai anche feste di compleanno?
0: Minchia, mi hanno beccato. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao Gabri, come stai? Numero uno, ho ascoltato l'altra sera quello che mi hai detto, ho portato mio nonno a puttane, poi è morto.
0: Grandissimo, né? Se hai fatto il video, mi raccomando, inviamelo via mail. Ma adesso
4: come fai? Come fai a dare un consiglio così? Portare il nonno a puttane per farlo infatti. Oddio, oddio, non ce la faccio a farlo. Aspetta.
0: Minchia, grandissimo, né? Se hai fatto il video, poi mandamelo. Ma adesso non riesco. Pensare a una cosa brutta. Minchia, grandissimo, né? Mi raccomando, se hai fatto il video, inviamelo via mail. Ma adesso andiamo avanti, né? Che arriva un'altra numero unissima di questa classifica. Lei ormai è in classifica da ben 2 settimane. Lei è una grandissima porca, ma canta molto bene, né? Lei è Squarci e questa è Il Cazzo Duro per tutta la vita.
5: Numero 1.

0: mio zio fa. Vi ricordo che queste canzoni le potete trovare sulla mia pagina YouTube. Attenzione, siamo arrivati in chiusura, ma oggi tenterò di battere il record mondiale del mondo facendomi ghigliottinare la testa mentre mixo due dischi incredibilmente famosi degli anni 90. Il primo disco è Corona e il secondo disco sono gli Eiffel 65. Allora attenzione, iniziamo a mixare. Adesso entra Corona. This is the rhythm of the night. Sentite il disco? Attenzione, adesso mixo con gli Eiffel 65, li faccio entrare. Fantastico, benissimo. Adesso mi farò ghigliottinare. Caputo, sei pronto? Mi raccomando, non fare minchiate. Solo e quando io ti dirò lascia la corda, tu devi...
1: Gabri, dai smettila, non mi spaventare. Cosa faccio, sfumo? No, perché la gente ci sta guardando. Gabri?

0: Tanzanelli 3, il ritorno del gay, il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
5: Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
13: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si chiama fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburger. Pim pre pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che se non ci fosse, sti cazzi, tanto ce ne sono centinaia praticamente identici.
2: Identici come i pesci uguali, identici, hai capito? L'hai mai mangiato il dentice?
1: Mattone, Mattone, sei veramente una sagoma, Mattone, Mattone.
2: Da 5.000 euro.
1: Sì, sì, tanti morti di fama in gara oggi, quindi smettiamola di scaccolarci i buchi dei culi e iniziamo con il primo concorrente.
2: Dov'è la corrente? Non la vedo, capito? È il gioco di parole, concorrente.
1: Madonna.
2: Senza corrente.
1: 5.000
2: euro. 5.000
1: euro
2: ho preso con questa battuta, l'ho scritta io di pugno mio.
3: Avevo preferito quella dei dentici, quella era carina.
1: Per me è no.
2: Cioè, viene a rombucazzo le battute mie, non lo so.
3: Vabbè, io mi presento, comunque sono Penelope, ciao.
4: Subito a parlare di cazzi.
2: Sei molto schirianzata a dire subito del pene.
3: No, il mio nome è Penelope.
4: Non ti puoi chiamare cazzo.
2: Ah, perché scusa, l'andilope, cioè è l'andielope. E Penelope che cos'ha? È un cazzo con le corna che vive nella savana.
1: Non divaghiamo, per piacere. Dici piuttosto, cara minchiola, Pieri, come cazzo ti chiami?
2: Cazzolipe. Antilope, chiama l'antilope.
1: Quale brano musicale renderai praticamente irriconoscibile con la tua voce da cornacchia isterica?
3: Canterò Wake Me Up di Avicii.
4: È morto!
3: Sì, ma la canto io, infatti.
4: No!
3: Perché?
4: Perché è morto!
2: E comunque Avicii e te futterello la bici. 3.200 euro ho preso questa battuta perché è una mezza citazione.
3: Però mi ha fatto ridere.
2: Peccato che mancano 1.800 euro. Vuoi metterli tu?
3: No,

0: occhi, ha proprio il buco del culo. Che schifo. Allora, allora, scusa, come cazzo ti chiami? Allora, innanzitutto
1: Antilope, Antilope.
0: Hai un nome del cazzo, hai una voce del cazzo, dovresti annodarti le corde vocali per il bene dell'umanità. Fai schifo, hai capito? Fai letteralmente schifo, mi dispiace.
1: Per me è fuori.
2: E fai cagare anche come ciclope, di occhi nei due.
3: Sì, infatti non lo sono.
1: Non c'è un altro concorrente? Look out, cause here I come. Ciao amici di Canale 1, io sono Stonio.
0: Ma per me sì, ragazzi.
1: Molto bravo.
0: Che bravo,
1: Stonio.
0: Che bravo, bravo.
1: Stonio Cantonio, bravo.
0: Che portamento, che dignità, che grazia. Stonio, vogliamo sapere tutto di te. Vieni da una famiglia per caso nobile?
1: No, di cognome faccio la capra.
0: Che modestia, eh? E cosa fai nella vita?
1: La mia è una situazione un po' difficile. Per anni ho fatto il ladro di autoradio, ma quando hanno incominciato a produrre macchine con la radio incorporata sono rimasto senza lavoro. E così per anni sono stato costretto a vendere la droga davanti alle scuole elementari. Poi con Covid e la didattica a distanza ho perso pure quel lavoro e adesso mi arrangio come posso nel settore del traffico internazionale di organi umani.
0: Che storia commovente.
1: È una storia molto triste, molto triste.
0: Un giovane di indubbio talento costretto a fare un lavoro tanto umiliante. Stonio, lasciatelo dire, tu sei un eroe italiano e sono certo che presto troverai la tua strada, forse proprio nella musica. A proposito, come hai deciso di deliziarci questa sera?
1: Canterò Wake Me Up di ABC.

0: canzone che canta è bravissimo.
1: Io non me la ricordavo, Yodel.
2: Bravissimo, bravissimo.
0: Un'altra cosa di una genialità.
1: Bravo a improvvisare.
3: Grazie, grazie. Ne canto un'altra.
2: No, sì. non ce n'è bisogno, Stonio. Risparmia le corde vocali per Sanremo, perché senza dubbio sei tu il vincitore di questa puntata.
1: Viva! Dai, il nuovo Jalis, uno del

0: eccoli qui allora che siamo ai saluti. Come sempre ringraziamo tutti i nostri telespettatori, Mariella, Piero, Giovanna e il cane Pablo, e diamo loro appuntamento alla prossima puntata di Italias.
1: Hai scorreggiato, Stonio? Molto bravo, sei riuscito a farla a tempo. This is me.

0: Adam, ti prego, non martoriarmi con queste domande assurde su come si preserva l'elasticità vaginale.
1: Ma perché?
0: Tu sei un uomo. Anche se ti piacciono altri uomini, è assurdo che tu possegga una vagina, lo capisci?
1: Secondo me sei solo gelosa perché io ho una bellissima fica giovane e nuova proprio di dietro, dove dovrebbe essere. Invece tu hai un cazzo lavaggio per cazzo camion, a furia di usarla. E poi ad una certa, mi sa che più che labbra vaginali avrai sotto un quotidiano bagnato e accartocciato.
0: Ma come osi parlare così a tua madre?
1: Oh! Come osate voi a continuare a criticare me e Clizia? Sia tu che Papi non fate altro che impedirmi di gioire e godermi la mia nuova fica di dietro.
0: Clizia?
1: Io volevo solo condividere finalmente un momento madre e figlia.
0: Chi è Clizia?
1: E farci delle belle chiacchierate sulle nostre fiche, proprio come si fa nelle famiglie normali.
0: Chi sarebbe questa Clizia?
1: Invece sei tanto cattiva. Cosa ti sarebbe costato dirmi solo con cosa fare il bidet per mantenere un pH sano alla mia fica?
0: Insisto sul cercare di capire chi sia Clizia.
1: Ma insomma, mamma, ma stai già rincoglionendo. Eppure non sei così vetusta. Clizia è il nome della mia fica di dietro. Perché? Tu non le hai dato un nome?
0: Parciagnoccola.
1: Parcia che cazzo hai detto?
0: Parciagnoccola. Il nomignolo della mia vagina è Parciagnoccola.
1: Ma mami, che nome burino hai dato alla vagina reale? Che ha sfornato l'erede al trono e poi un personaggio secondario il cui scopo era solo di vender giocattoli anche alle bambine?
0: Ma come ti permetti? Adesso devi criticare anche il nome privato che ho dato alla mia vagina. E poi Clizia, che razza di nome è per un apparato genitale?
1: Clizia è chic ed elegante. Parciagnoccola sembra il nome di una merendina anni 80. Adesso mi sale un po' di curiosità. Invece il Papi come ha chiamato il suo sparabambini?
0: In realtà il tuo papà ha una grande fantasia nei nomignoli per il suo pene. Tubo cazzodico, Martella Clito, Dart Fava, Bruno Sanchez, il boss delle Troie, signor Cascone, Abelardo e poi un sacco di altri nomi.
1: Il mio ano si chiama Munk.
0: Munk? Cos'è? Il nome di qualche personaggio della TV?
1: Munk, come l'urlo di Munk. Sai il quadro dove c'è quel tiozio merdoso con una enorme bocca nera spalancata? Ecco, il mio ano lo ricorda tantissimo.
0: Ok, adesso la conversazione mi ha messo ufficialmente a disagio.
2: Io il mio l'ho chiamato Bartolomeo Sassetti, viale Argonne 22, 2100 Milano.
0: Ma Man at Arms, ma dove eri? Non ti ho visto. Eri qui ad ascoltare le nostre discussioni?
1: Beh, sai che lui è un maestro del mimetismo. Lo deve saper fare per proteggerci a palazzo.
2: Scusate l'intromissione, ma volevo anche io partecipare al giochino dei nomi dei cazzi.
0: Va bene, ma adesso potresti lasciarci soli.
2: Hai sentito, Adam? Tua mamma credo che voglia scoparmi, quindi dovresti andartene.
0: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Scusi, regina, ma mi sembrava mi stesse fissando l'uccello.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Se voy a cambiar el nombre,
0: mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Centodieci chili? Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo.
2: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Sono grassa, servastraccia, sono grassa! Guarda, peso 110 chili!
3: Non si preoccupi, signora. Chiamo subito il personal trainer.
2: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un trascorso

0: Madonna Ruanda! Se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede!
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo! Devo mettermi a dieta!
0: Ricevuto, signora! Chiamo subito il dietologo!
2: Idiota! Non lo sai che io e il dietologo...
3: Lo so io, lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: è frocio!
1: E beh, anche il mio culo è frocio!
2: Comincio a essere confuso!
0: Impossibile! Non ci credo! Mi faccia vedere! Mi faccia vedere il culo!
1: No! Non posso farti vedere il culo! Serva straccia!
0: E perché?
1: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso

0: Adesso sono confuso.
1: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
1: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io e il cameriere
4: Lo so io, un trascorso anale.
2: Esatto.
0: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io la voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito. Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.
3: No, tu, Donna Ruanda. Proprio te cercavo.
0: Cosa ha detto?
3: Che cercavo Donna Ruanda.
1: Non la voglio la bistecca.
3: Tutti contro il muro.
0: Vuol mangiarci il mulo. Ma non abbiamo un mulo.
1: Ma
0: noi.
1: Chi è questo Arturo?
3: Non pigliatevi per il culo.
0: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro.
1: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fa? È un imbianchino modico?
3: Non pigliatevi per il culo. Tutti contro il muro. No, tu no, Donna Ruanda. È proprio te che cercavo.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, è confusa questa persona.
3: Cercavo Donna Ruanda.
2: No, il mio segreto no.
3: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia.
0: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia. Ma io non c'ho voglia di focaccia.
1: Io se con poco olio volentieri. Credo ti stia sanguinando.
6: Ma so, ho bisogno piccato per solo.
1: Scusa.
0: No.
1: Fai vedere un attimo che...
0: Sta sanguinando.
5: No. Squalo.
7: Allora, sì, mentre stavo facendo la scenetta squalo nei suoi spasmi, vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io, dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105.
0: Hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
7: Credo di aver raggiunto il limite perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca e sangue.
1: Non l'ho fatto apposta.
7: Apri i radio, boom, boom.

0: Amica Magamagella, dove sei? Ah, lo so che sei nel castello, sento il profumo dozzinale che compri da Zara. Vieni fuori! È inutile che ti nascondi, sono giorni che ti cerco e non rispondi al telefono!
1: E va bene, eccomi qui. Sei peggio di un assicuratore porta a porta. Cristo santo, ma che vuoi da me?
0: A quanto pare sembrerebbe che qualcuno in questa stanza, che non sono io, abbia avuto a che fare con un paio di begli uccelloni recentemente. Ad Eternia non si parla d'altro della tua performance. Dicono che le tue urla si sentivano per tutta Eternia, mia cara ingordona.
1: Ho dovuto cedere ad un ricatto per salvare la vita al gabebbo. Ho dovuto giacere con Skeletor e il suo apparato genitale nuovo.
0: Ok, e un cazzo lo abbiamo giustificato, ma gli altri tre assieme? Cos'era un test di tenuta di strada offerto dalla casa madre?
1: Senti, sei venuto qui a farmi vergognare ulteriormente degli accadimenti recenti?
0: No! Sono venuto a ritirare la mia nuova fica di dietro che mi hai promesso. E non mi interessano le tue scuse maldestre, pretendo che tu mi doni con la tua magia, come hai fatto con Skeletor, la mia tanto sognata fica di dietro.
1: Ti prego, Adam, non insistere, non posso fare una cosa così contro natura. Non è come ridarti un organo genitale normale al suo posto. Qui si parla di un abominio. Vuol dire che ti dovrei fare un sortilegio per rendere il tuo sedere a tutti gli effetti un organo femminile. Ciò comporterebbe che avresti due buchi posteriori, un ano e una vagina, perché come puoi immaginare non puoi fare i bisogni da una fica. È un abominio, non posso.
0: Parliamoci chiaro. Il corpo è mio e decido io cosa sia contro natura. Anzi, se dobbiamo parlare chiaro, il mio ano è una fica a tutti gli effetti da circa 15 anni. Quindi tanto vale renderlo fica ufficialmente, eh? Non mi interessa di cosa pensi. O mi dai una fica di dietro, o racconterò a tutta Eternia il tuo segreto segretissimo, che solo io so e che sai che so.
1: No, ti prego, non puoi farmi questo. Quindi mi stai ricattando. Non posso crederci che sei arrivato a tanto per una fica di dietro.
0: Ho già comperato il retrozoma e il Vagisil. Ormai non si torna più indietro. Forza, fai questa magia! E... mi raccomando, la voglio completa. Con il ciclo e tutto il resto.
1: E così sia, che la fica di dietro donata ti sia.
0: Ah, che sensazione stupenda. Ah, che male alla schiena, che cosa mi succede? Ma mi esce il sangue dal culo.
1: Esattamente, Adam. Ora sei una signorina, come si suol dire. È il primo ciclo.
0: Oh, Dio, non posso crederci. Ho avverato il sogno di tutti i gay della galassia. Ho la fica di dietro e la manopola spara piacere davanti. Sono un cazzo di Avenger dell'omosessualità. Un X-Men del rapporto anale. Devo farmela sverginare immediatamente. Ma da chi? Questo adesso diventa un bel problema. A chi donerò la mia prima volta? O meglio, a quanti la donerò nello stesso momento? Senti una domandina tecnica. La fica è elastica come l'ano. Dico, ci posso infilare di tutto tutto?
1: Stai parlando seriamente?
0: Conosci dei pagliacci omosessuali?
1: Adam, mi fai una gentilezza?
0: Basta che non mi chiedi la Birchi di Hermes in prestito. Per il resto come se fossimo sorelle di fica nuova. Chiedi pure.
1: Levati dal cazzo.
0: Caffona.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
4: Ma che cazzo vuoi tu?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
4: Ma vaffanculo, scendo, mi sta di l'angulo a tutto parte.
5: Ah, scusate.
4: Sono di merda, cioè.
5: No.
6: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
6: Chi è?
5: Roberto, e allora?
6: Batti chi?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Ma chi Roberto sei?
5: No, telecamera.
6: Hai sbagliato il numero.
5: Hai rotto il cazzo.
6: Pronto?
5: Che cazzo vuoi?
6: Come?
5: Che cazzo vuoi?
6: Se tu non mandi una parola.
5: Hai rotto il cazzo.
6: Ma non ti ho sentito Giuseppe.
5: Roberto, e allora?
6: Roberto.
5: Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Chi?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
6: Che te voglio fare? Te lo voglio caricare al culo?
5: No.
6: Lo voglio caricare al culo?
5: No.
6: E dove?
5: Assolutamente no.
6: Me lo faresti un bambino con l'ingoglio?
5: No.
6: E come mai?
5: No.
6: E sì?
5: Sono al contrario da quello lì, da quel lato lì.
6: Arca la miseria. E ma tu hai tutto no?
5: Non lo so.
6: Beh, allora me la fai conoscere qualche donna. Allora
5: te lo
6: vorresti mettere nel culo?
5: No.
6: Sì?
5: No.
6: Sì.
5: No.
6: Sì?
5: Hai rotto il cazzo.
6: Ci mettiamo la vasellina?
5: No.
6: Ci mettiamo la vasellina?
5: Non lo so.
6: Eh?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
6: Te lo voglio caricare al culo, no?
5: No.
6: Sì.
5: No.
6: Quando decidi che te lo fai caricare nel culo, mi chiami, va bene?
5: Sono cazzi miei.
7: Adesso bisogna completare lo scherzo telefonico chiamando la vecchia veneta Lancia Caldaie.
8: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
8: No, tu che cazzo vuoi?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
8: Pronto?
5: Persone.
9: Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa de... non posso apparire.
8: Che cazzo vuoi?
5: Non lo so.
8: Allora non rompere più le palle.
5: No.
8: Da molto le rompe i coglioni?
5: Hai rotto il cazzo.
8: Ah, le ore che ti chiamo io perché mi ti mando il vostro numero e ti mando i carabinieri.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
8: No, tu che cazzo vuoi che continui a rompere? Deficiente.
5: Hai rotto il cazzo.
8: Sei una persona ignorante, incivile.
5: No. Hai rotto il cazzo.
8: No.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Come andrà a finire?
5: Ah, non lo so.
1: Dai, diccelo tu.
5: No.
1: Dai, diccelo tu.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
0: Radio 105.
10: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: everyone, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la credo, insomma.
6: Ma porca. Skywalker.
5: Skywalker. Skywalker.
4: Aiuto, mi tanto Skywalker!
3: Madonna, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia.
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
3: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
3: No!
10: Vieni con me, figlio di puttana, vieni con me.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua dentro di me. Figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: This is a zoo only for you.
1: Geova Beach Party.
2: Sono arrivato direttamente dal Fifu Futuro per portarvi le verità del mondo che i poteri forti ci infabbiano. Ma io ve le rivelo per cambiare la timeline.

0: certe con verità, ragazzi. Le IKF puzzano di scorreggia. E ora una scomoda verità, ma che i bambini è giusto che sappiano: Babbo Natale è un pedofilo, Ed ora tocca a voi, ragazzi. Io lo focca, lo foro anche quando. Anche quando infegno a mia suocera come usare Twitter. E ora una canzone con un ospite, anzi degli ospiti, perché ormai mi sono preso bene ad avere ospiti, perché le mie canzoni non me le ricordo. Allora, sono un gruppo musicale, sono giovani e sono wannabe, ma non sono le Spice Girl. Signore e signori, i Pinguini Tattici Nucleari!
1: Ehi, Giova, saluta Kowalski.
2: Sì, Skipper. Ciao, Giova.
1: Ciao, Giova.
0: Ma che cazzo... Ma voi siete i pinguini di Madagascar, porca... Che cazzo di storia furda! Che cosa ci cantate, pezzi di merda?
1: Una canzone per darvi un consiglio su cosa fare contro chi vi fa un grosso torto.
2: E noi ci andiamo giù pesante, Skipper.
1: Puoi dirlo forte, Kowalski. Forza, ragazzi. Formazione pinguina. Il magma del cuore arde e si infiamma.
2: Agganciamento sublime.
3: Pinguino supremo.
0: Vai, vai, ragazzi.
4: Vedi, ci sono ancora soldi che mi devi. Sei grosso, ma io sono Camir Bedi.

0: Grazie, Giova. Ora andiamo a conquistare il mondo, vero Kowalski?
1: Sì, Skipper.
0: Via, pinguino astronave. Fa, ragazzi! E fi fu fa!
2: Geova Beach Party!

0: Ciao Trimoni Galattici! Mi chiamo Daniele e voglio fare uno scherzo ai miei suoceri che hanno appena cambiato macchina. Per prendere quella nuova, hanno rottamato quella vecchia, dopo aver firmato 1 milione di scartoffie per ottenere il finanziamento. Sono due brave persone, un pelo ignoranti, ma di buon cuore. Però davanti ad un imprevisto, possono diventare dei Cobra Samurai. Pensateci voi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con il signor Pa...
1: Ho la voce da uomo?
2: No, mi scusi signora, perché io ho due numeri di telefono, di contatto. La chiamo da New York di Stalia.
1: Sono la moglie, ditemi.
2: No, guardi, più che altro io la chiamavo perché c'è stato un piccolo inconveniente relativo alla macchina da rottamare che voi avete dato in consegna per approfittare del bonus sul vostro acquisto.
1: Sì.
2: Leggo qua e mi confermi per favore i dati. Una Renault Scenic X-Mode...
1: Sì.
2: Allora, il problema è questo, signora, che diciamo al lato del ritiro del veicolo usato, le caratteristiche del veicolo che voi avete dato per la rottamazione non erano congruenti con lo sconto applicato.
1: Ma questo non dovrebbe dirmelo il titolare del concessionario?
2: No, allora signora, la pratica ormai è stata presa in carica dalla sede centrale perché gestiamo noi amministrativamente questo tipo di pratica.
1: Vabbè, allora facciamo così, mi richiama tra una mezz'ora, io intanto contatto il concessionario, vediamo un po' che cosa è successo, perché lei mi ha appena detto, aspetta un attimo.
2: Le lo rispiego signora, è molto semplice, in pratica sì. La macchina che voi avete dato al momento dell'acquisto dell'autovettura nuova doveva corrispondere sì. A determinati requisiti, tra cui
1: okay. Rientrare
2: in un range di data di rottamazione e possedere alcune caratteristiche di integrità
1: okay. Che
2: non sono presenti nella vostra auto. Quindi il concessionario ha calcolato male diciamo l'entità.
1: Ho capito, ma perciò voglio parlare col concessionario, perché la colpa non è nostra, cioè noi abbiamo fatto quello che il concessionario ci ha detto.
3: Scusami, io sono il marito, ma chi parla?
2: Buongiorno, la chiamo da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno, in merito a ciò, come mai il concessionario non ci ha chiamato adesso?
2: Perché la pratica è passata direttamente in amministrazione, i concessionari non gestiscono l'amministrazione, i concessionari gestiscono la compravendita, ma dell'amministrazione si occupa la sede amministrativa di Nordisin Italia.
3: E quindi il problema, quali caratteristiche, quali erano per una macchina di rottamazione?
2: Allora,
3: si parla di Euro 5, Euro 4, Euro...
2: Allora,
3: del genere?
2: La prima caratteristica che noi abbiamo trovato, la prima incongruenza che abbiamo trovato sul libretto è diciamo che la data di immatricolazione del veicolo rapportata alla data di rottamazione non rientrava nel range previsto dai bonus.
1: Sì, ma lei ha esordito dicendo la somma mancante deve dare la somma restante al concessionario.
2: No.
1: Mi ha detto così, ho capito male.
3: Scusi.
2: Prego,
3: mi dica. Faccia una richiesta scritta, perché per telefono noi queste cose può essere Citroen Italia o
2: certo. O
3: Alfa Romeo Milano o direttamente Stellantis.
2: Mi scusi.
3: Ci faccio una richiesta per scritto e per adesso la devo chiudere il telefono perché abbiamo degli impegni.
2: Mi scusi, abbia pazienza. Io la mia era una chiamata esplorativa.
3: No, io la pazienza l'ho finita perché io questa la trovo.
2: Vabbè, allora ma scusi.
3: Faccia un iscritto, uno scritto o una PEC e vediamo se lei deve avere dei soldi.
2: Ma
3: per il resto non c'è più.
2: Io non le ho chiesto denaro. La mia era una chiamata di gentilezza, una chiamata informativa, una chiamata esplorativa.
3: Come non mi ha chiesto denaro? Lei mi sta dicendo che devo dare dei soldi per quanto riguarda, perché la macchina non ha le caratteristiche per essere...
2: Ma io le ho detto di mandarmi dei soldi, le ho dato un IBAN, le ho chiesto del denaro.
1: No.
2: Esattamente,
1: no,
2: io l'ho semplicemente...
1: Manteniamo la calma.
2: Esatto.
1: Lei ha esordito dicendo la somma mancante deve darla lei al concessionario.
2: No, non al concessionario.
1: Ho capito male?
2: Ha capito male, signora. La somma mancante va data a Nordisin Italia.
3: Mi fa una cosa per iscritto.
2: Ma certo.
3: E vediamo se le deve avere. Tutto lì, io non sto dicendo.
2: Ma certo.
3: Benissimo, quello che deve avere, deve, ma me lo faccio per iscritto.
2: Ma certo, signor.
3: Una raccomandata.
2: Mi scusi.
3: Mi scusi.
2: Non ha
3: valore,
2: Mi scusi. Però abbia pazienza, però lei è una persona prevaricante. Allora la mia era una telefonata di gentilezza in cui
3: ha presente se uno fa uno sforzo e economicamente non sta bene e dopo aver era essere affacciati in concessionaria, la concessionaria gli dice questa è la differenza, dice, allora decido, prendo una macchina. Quindi lei sta facendo
1: dopo un mese
3: e non sta capendo lo stato d'animo No, se lei mi sta dicendo quasi che sono anche malattia.
1: Allora facciamo così, io ora le do la mia mail.
2: Sì, ma signora, ma le arriverà tutto, le arriverà tutta la documentazione, agli indirizzi, alle mail e ai numeri di telefono che voi avete lasciato al momento dell'acquisto. Mi scusi signora, sia lei che suo marito mi state rimproverando di avervi fatto una telefonata.
1: Noi stiamo cercando di capire.
2: Ma signora, scusi,
1: non è facile credere al telefono.
2: Ma io le sto facendo una chiamata.
3: Secondo, le sto dicendo.
2: Però che cazzo, non si riesce a parlare con sti cazzo di terrore a tre volte.
3: Ci sembra una cosa fuori luogo.
2: Sì, ma scusi, ma lei sembra fuori luogo che io sia gentile.
3: Io ho detto che lei non è gentile.
2: Allora, scusi,
1: di restare nel contesto.
2: Allora, scusi. Ecco, restiamo nel contesto. Allora, mi faccia capire, lei preferiva che io le dicesse: "Mandami quei cazzo di soldi, brutto terrone".
3: Già, allora se adesso tu sei un emerito stronzo e vai a fare in culo.
2: No.
3: E chiudiamo il
2: telefono. Io sono lo Zodi 105, è uno scherzo.
3: C'è un ordista di merda. Vai a cagare.
2: È uno scherzo. È uno scherzo della radio. Sei in radio. È uno scherzo dello Zodi 105.
3: Ah, ecco.
2: È uno scherzo di Daniele.
3: Ah, di Daniele. Daniele quanto rompe il coglione.
1: Senta, io sono veramente sono senza parole. Io prendo mio genero e lo ammazzo.
2: Fa bene,
1: prendo
2: signora.
1: Prendo mio genero e lo ammazzo.
2: Fa molto bene, signora. Gliene dia un paio anche da parte
1: bene,
2: mia. Sì, assolutamente.
1: Chiedo scusa per la reazione.
2: Ma ci mancherebbe.
1: Per la reazione esagerata o forse non esagerata, però offensiva comunque.
2: Non c'è nessuna necessità di scusarsi, signora. Era uno scherzo e fatto per ridere, non si preoccupi.
1: Però si va un po' fuori. Si fa poi oltre, quindi
2: ma non si preoccupi, vabbè. Signora, è stata simpaticissima. Le mando un abbraccio grande a lei e a suo marito.
1: Grazie.
2: Ma non a suo genero, che è un infame, lo ricordiamo.
1: No, mio genero no, anzi io lo strangolo. Appena lo vedo lo strangolo con le mie mani.
2: Arrivederci. Grazie. Signora, auguri. Salve. Arrivederci, salve.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo con...

0: valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'Impero Romano.
1: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
2: Grande Mauri!
0: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
2: Mauri, posso andare in bagno?
1: No.
2: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
1: Aridaglie, no.
0: E con grandissimo coraggio.
2: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
1: T'ho detto di no, devi venire con noi.
0: Fino al momento della battaglia.
1: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno.
2: L'inferno!
1: L'inferno!
2: L'inverno?
1: L'inferno!
2: L'infetto?
1: Sti cazzi, al mio segnale gonfiategli le botte, dai!
0: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
2: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello!
1: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io. C'è Zambuca in 100.
0: La resa dei conti.
1: Non vedi chi c'è sta? L'infame, l'imperatore Cotronno, hai visto?
0: E l'entrata nell'arena.
1: A fame, a deficiente, imperatore di sta cippa!
2: Procio!
0: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
1: A cretino, a pulcinella!
2: E basta che si cazza!
1: Ma che me ne frega a me, a deficiente!
2: E basta, dai!
3: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
2: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, male, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
3: Non ho capito.
1: Ti chiama Squalo, a sordo, te famo un culo così, hai capito? A deficiente, andiamo Squalo,
2: andiamo!
1: All'attacco!
0: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.

0: voi, guagliù, maleditti! Avete a fare un scherzo a mia moglie Lucia, che è una femmina gelosa e morì! Io lavoro, faccio le consegne, e so un poco un farfallore, io riconosco. Però non l'aggio mai traduta. Ma essa è sempre sospettosa e mi controlla tutte le giorni. Fatela spaventare a morte! Round 1.
1: Pronto? Sì, buongiorno signora, sono il dottor Luciano Violante, mi scusi se la disturbo. Senta, guardi, allora non c'è un modo, diciamo, facile di mettere giù la questione. Le racconto brevemente, diciamo, il motivo che mi ha spinto a contattarla. Io mi sono rivolto a un investigatore privato per seguire mia moglie e ha individuato alcuni, diciamo, incontri ricorrenti fra mia moglie Sabrina Fabbri e suo marito.
2: Ok, lei dove si trova?
1: Allora, io vivo a Milano, lavoro in una clinica che si occupa di interventi estetici.
2: Sua moglie invece?
1: Mia moglie invece vive a Campobasso, viveva con me a Milano, sì. E poi i suoi genitori, che sono originari della città, purtroppo non sono stati molto bene, abbiamo preso

0: Preso un piccolo appartamento e si è trasferita giù. Io ho notato sulla carta di credito ripetute operazioni di consegna.
1: Di consegna?
0: Consegna, sì, consegna di pacchi addirittura a livello quotidiano.
1: Che praticamente ha fatto mettere l'investigatore privato, giusto?
0: Esattamente.
1: Quindi non, cioè, si parte delle prove, giusto?
0: Ho guardato i tabulati della carta di credito, ho visto che mia moglie continua ad ordinare cose online e a ricevere cose a casa. Sinceramente, per una persona che abita nel centro di Campobasso e accudisce due anziani, mi è sembrato un comportamento un po' strano.
1: Giustamente, e su questo ha perfettamente ragione. E con che cosa ha collegato mio marito? Cioè, nel senso, sono praticamente consegne che durano un tot di tempo o semplicemente perché ha visto questa ricorrenza nell'ordinare?
0: Quando suo marito va a fare la consegna, si trattiene a casa di mia moglie per non meno di 35-40 minuti. Ora magari prendono un caffè e fanno due chiacchiere, però
1: ripeto, il primis mi sembra strano perché mio marito sta in comuni, non consegna Campobasso, soprattutto centro storico.
0: Ecco, appunto, questo dovrebbe essere un ulteriore segnale d'allarme, nel senso che se lei non risulta che va a Campobasso e io ho l'investigatore privato che mi dice che lo vede entrare in casa mia, non so, io non sono grandissimo in matematica, ma fino a 1 più 1 ci arrivo.
1: Non c'è stato composto, soltanto un pochettino di non mi riesco neanche ad esprimere ora. Io le chiedo allora a questo punto, quando arriverà questo report finito, se per favore mi può girare le foto.
0: Certamente. No, anche perché io, diciamo, a livello intimo ho notato con mia moglie nell'ultimo periodo veramente un po' di freddezza. Adesso non voglio entrare in dettagli, però diciamo anche dal punto di vista, così mi passi la parola, sessuale, mi sembra che mia moglie non sia più tanto disponibile. Lei ha notato cose di questo genere?
1: No, io no, anche perché se no qualche domanda me la sarei fatta.
0: Le dico la verità, adesso aspetto il report dell'investigatore. Se dovesse risultare veramente che suo marito ha una tresca con mia moglie, e io, a parte procedere per vie legali, però comunque farò picchiare suo marito.
1: Ma come la farà picchiare?
0: Sì, il mio progetto è assoldare due energumeni e farlo riempire di mazzate. Questo, cioè,
1: ma io mi auguro che sua moglie si rivolti, perché il tradimento non è concepibile, ok, ma...
0: Ognuno...
1: Ma aspetta, Giuseppe o sua moglie?
0: No, Giuseppe, mia moglie, poi ci penso io. Però suo marito assoldo proprio due persone specializzate in questo tipo di trattamento e lo faccio disossare. Non so se, cioè, io sinceramente il pensiero di essere cornuto un po' mi mette a disagio. Non so lei, magari lei è cornuta e felice, che ne so.
1: No, non penso proprio, però non penso sia stato di arrivare alle mani.
0: Vabbè, ma magari lei è una donna di quella all'antica, cioè concepisce la scappatella del marito perché magari non è più tanta.
1: No, non mi conosce proprio, non sotto questo punto di vista. Io cornuta non ci sarò mai e lì il perdono su queste cose non esiste proprio.
0: Guardi, sa come si dice a Milano? Tira più un pelo di figa che un caro di buoi. Questo si dice a Milano. Non so se adesso lei è una donna particolarmente trascurata, magari, cioè, perché mia moglie è una bella donna, cioè, comunque, sai, io comunque sono anche chirurgo estetico, abbiamo tirato su due cosine, cioè, una bella figa mia moglie, una bella figa. Capisco che magari suo marito possa essergli partito un attimo l'embolo, così,
1: nel senso. Ma lei invece quanti anni ha?
0: Mia moglie ne ha 41, però ne dimostra 29, perché sai, un ritocchino di qua, uno zigomo, un labbro, seno bello pieno, mi ha fatto anche un intervento lì.
1: Non penso che mio marito sia una 27enne con una 47enne.
0: Beh, guardi, dipende dalla 27enne, nel senso, cioè, magari lei è un rottame, cioè mia moglie è un bel fighino, capisci? Però vabbè.
1: Non mi reputo un rottame.
0: No, ma io non l'ho mai visto, non mi permetto, cioè magari è un bel fighino anche lei, non lo so, però cioè, adesso non ho visto le foto di suo marito, magari è un bel uomo anche lui, che vivono felici e contenti. Io però lo faccio gambizzare.
1: Non penso che saranno felici e contenti se veramente fosse vera una cosa del genere.
0: Se ritorna a casa che gli mancano i femori è perché l'investigatore mi ha detto che è così.
1: Vedremo a vedere.
0: Va bene, d'accordo. Senta, mi dispiace di averla disturbata, immagino di averle messo un peso sul cuore non indifferente, ma non ce la facevo più a tenerlo da solo. Posso dirle qualche parola di conforto?
1: Parole di conforto ci devono essere in una situazione del genere.
0: Se gli vuole restituire la frittata, io sono un uomo ancora abbastanza piacevole, comunque.
1: No, grazie.
0: Se vuole le mando una foto, anche nudo.
1: Cioè sono... No, grazie, non me la c'è piuttosto me la.
0: Ah, sono anche un leccatore di figa certificato.
1: Ma non mi interessa.
0: Guardi che la lecco benissimo, le faccio cadere i capelli da come gliela lecco.
1: con tutto il bene, io la ringrazio per avermi detto questa informazione, mi ha rovinato giornata. Ma altro non guarda, non mi interessa.
0: Va bene, senta, le dico una cosa che invece le può interessare. In questo momento lei è nello zoo di 105, è uno scherzo di suo marito, io sono Fabio Alisei.
1: Che coglione!
0: È uno scherzo di Giuseppe!
1: Io penso che se stasera tornerà sulla serie a rotelle sarà per colpa mia, non per colpa sua.
0: Ma davvero sei così gelosa?
1: Ma allora, io penso che se non ci fosse un velo di gelosia, cioè qualche domanda bisognerebbe farsela. Non sono psicopatica, diventi proprio psicopatica, però è il giusto.
0: Dai, però sei anche un bel fighino. E comunque io la leggo benissimo, ci ho vinto anche dei campionati.
1: Comunque, 10 anni di vita.
0: Dai, va bene, ti do un abbraccio, saluta tutta la famiglia.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: Lucia.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: 105.
1: Ehi, usufruitore del decoder, sapevi che è uscito Up and Up? No? Ma allora non sai un cazzo! Up and Up è il nuovissimo, innovatissimissimissimo portale digitale, tecnologico, ultra, iper, forte, all'avanguardia, con centinaia e centinaia di migliaia di mila milioni di milioni di miliardi di miliardi di mila di app per smartphone, tablet e computer, dove potrai trovare qualsiasi applicazione più inutile della storia! Troverai utility, videogiochi, app fitness, app di incontri, musica, viaggi e chi più ne ha più ne metta! Cosa aspetti? Vieni subito a trovarci su
0: Up and Up!
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Tra le app più scaricate di questa settimana,
3: My Cacavel.
1: Sì, una incredibile applicazione che vi insegnerà a suonare e ad accordare la mitica caccavella. Hai mai pensato che il tuo talento di segaiolo cronico potesse farti sfondare nel mondo della musica facendoti diventare una vera e propria pop star? No? Ma non ti preoccupare, perché da oggi, grazie a My Cacavel, potrai finalmente coronare il tuo sogno di diventare il re della musica pop suonando la tua caccavella. Come dice il tutorial?
4: So comprato la caccavella.
5: La verità è che nel grande mondo della musica diventare famoso con la chitarra e la batteria è facile, ma prova tu a diventare una vera star suonando la caccavella. Se tu diventi il più grande caccavellista del mondo, il tuo nome sarà scritto per sempre nella pietra. Caccavella, forever. Senti come suona bene.
4: La caccavella.
1: E con le lezioni esclusive del maestro Esposito, oltre ad imparare a suonare la caccavella, imparerai anche la sua storia e le sue origini, potendo così asciugare i tuoi amici su come è nato questo simpatico strumento.
6: E poi con la caccavella puoi fare di tutto, cioè non è legata, sai, il mandolino, sì, fatto cagate napoletane. Caccavella la puoi usare nell'hardcore, nella techno. Senti, ti faccio vedere la, senti, ti faccio sentire la caccavella techno, senti?

0: Incredibile, vero? Una volta scaricata l'app, troverai subito il pulsante per le lezioni con il famosissimo maestro Esposito, che ti guiderà passo passo nell'accordatura e nell'utilizzo di questo fantastico strumento.
1: L'arte della caccarella si ispira alla masturbazione. Quando tu ti fai le seghe al cazzo, in realtà stai suonando la caccarella. Infatti il movimento è giù e su. Giù e su. Senti, stai attento, bemolle, attento, bemolle. Ecco, tira bene. Giù e su, come fosse la pelle del pene. Giù e su, attento al ritmo, segui il ritmo, brava. Meglio di Vanalle.
0: Scarica subito
2: My Caccavel
0: e potrai anche tu diventare una pop star, come testimonia il nostro super utente Mimmo Taylor.
3: Ciao Milano!

0: Un meraviglioso saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti su... Muoio. Quanti morti anche oggi, signori, quanta gioia. Un saluto speciale va a Romina e Angelo che ci stanno ascoltando intrappolati nella loro punto del 2006, bloccata sui binari e in procinto di essere baciata da un regionale veloce diretto a Novara. Bye bye amiconi, e facciamo passare loro un ultimo istante d'allegria con questa bella canzone su ISO Radio.
1: ISO Radio, la cintura di sicurezza è sopravvalutata. Toglila che ti sgualcisce la camicia e non fare caso ai limiti stradali. Tu sei un'anima libera. Bam, boom.

0: Isoradio, la radio che non ascolta neanche il direttore artistico, nemmeno il presidente della RAI. E attenzione, mi arriva una richiesta da un nuovo inviato dalla Toscana. Lui è Cencino Maremma Buhaiola, che ci chiede la linea dalla Toscana per degli aggiornamenti rapidi sul traffico.
1: Partito da Berceto alle 12.30, sono le 2.23, mostro del Nazareno è il quarto cantiere, 2 ore e 20 per fare meno di 25 km. Questa è l'autocisa, maledetto chi gli prestò il somaro per andare al tempio. Porco, dimmi te, 2 ore e 20 per fare 20 chilometri. Quarto cantiere. Maledetta la tovaglia dell'ultima c***a e quel telo merdoso chiamato c***o sdentato con la piorrea di merdose pidocchia al culo. 2 ore e mezzo in macchina, puttana rottanculo lei chi la prega. Porco di porco, maledetto colui che siede alla destra del venga annientato il suo regno di merda di bigotti troia. Stai a vedere se fra poco non bestemmio, merdoso.
0: Grazie Cencino, al prossimo collegamento. Traffico in tilt sulla A666 fra Fenicottero Gambizzato e Cascina Radioattiva, dopo che una panda targata Pakistan con a bordo 86 persone si è scappottata a causa di un piccolo sassolino sull'asfalto, rotolando come un'enorme polpetta umana sprizzante di sangue e finendo la propria corsa contro una bella casetta di campagna che nell'impatto è esplosa come un peperone ripieno di petardi, aggiungendo al conto delle vittime altre 12 persone, ma erano 12 campagnoli ignoranti, non si sono neanche resi conto di quello che è successo, per un totale di 96 meravigliose anime. Pronte queste anime a ballare sulle note di questa bellissima canzone?

0: la radio che fa cagare anche a chi conduce, come il sottoscritto. Abbiamo un collegamento rapido con il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Prego, a te la linea.
1: Ecco, questa qua è la situazione a Vicenza, cane, il venerdì pomeriggio, sottosera. Nelle zone un chilometro e mezzo che fago con cane. Un tratto che solitamente vuole 5 minuti farlo, le zone mezz'ora che sono in colonna. Brutto che è il triplo bosagato de c***o in ciovà in culo de puttana mega merda. Guarda che metodo c***a in bifolco de finire la settimana. Porco, dopo che sei spastici, che bisogna chi te passa davanti, ora questo. Che là, è un signor fiol de una troia. Capito? Perché lui bisogna che toga e... Ora. Bastardo. Ora un altro fiol de una troia, ora. La sagra di fiori della troia, se te catto davanti che non te passi neanche se te mori, bastardo. Ma guardati che maleducata troia della m***a, guardati, per fare un cazzo di chilometro cosca mi tocca aspettare, brutto che il mega porco del c***a morto di bestia.
0: Grazie Alfio. Si chiude qui questo rapido aggiornamento sul traffico su Isoradio, lo sperpero della RAI in FM, e vi lascio con una meravigliosa canzone per voi che siete in viaggio e chissà, magari finirete anche voi tra le fiamme dell'inferno. A più tardi!

0: Mintasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. I want to break free. I want to break free. Che musica, ragazzi. Che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere. Il signor Kevin, di origini italiane. Quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa. Quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrei avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.

0: i denti.
1: Un saluto a tutti gli amici coi freni rotti in ascolto in questo scivoloso pomeriggio estivo e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio vi ricorda che se dovete fare un pompino al tizio che sta guidando, non è necessario accostare, ma fatevi un selfie col cazzo in bocca e mandatecelo in redazione.
1: Ancora allagamenti di sangue sulla A99 fra Cossovaro Pensieroso e lo svincolo per Casaracchia, dove un pullman che trasportava una comitiva di emofiliaci si è scontrato a 400 km orari con un camion carico di cocci di bottiglie e bisturi da lancio, provocando l'imbarzottente numero di 59 vittime esangui su cui i corpi volteggiano decine di avvoltoi con il bavaglino al collo. E per festeggiare questo evento e i nostri simpatici amici pennuti, noi ascoltiamo un'allegra canzoncina felice. Lui è capo carrozziere culo cacato con Aug Aug, arrivi la grandine.

0: Isoradio, la radio che non ascoltano neanche i tecnici, pensate, della bassa e alta frequenza, fa schifo al cazzo un po' a tutti, ma ricordiamo che esiste ovviamente per mantenere tutta una serie di parenti dei dirigenti Rai. Bene, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto, ci colleghiamo per un aggiornamento sul traffico con il nostro Alfio Scomunicato. A te la linea.
1: Isoradio vi ricorda che bestemmiare nel traffico aiuta ad alleviare lo stress. Se lo fai, mandaci le tue bestemmie via WhatsApp, così le mandiamo a Radio Maria.
2: Ma è possibile che non si va avanti qua, porco? A proposito, beccate questo. Te odio, muori, can. Faccia da merda, can. Porco, te ho visto in cesa, can, ho visto tutti i quadri che te ritrae. Te ha sempre la solita faccia da merda. In tutte le posizioni possibili, immaginabili, in tutte le inquadrature, sopra, sotto, de fianco, de lato, te ha sempre la solita faccia sporca da merda, can. Stronzo, porco. È colpa tua se succede questo sul pianeta Terra. Idiota, can. Figlio della merda. Ma guarda, ti can, che metodo bifolco di finire il venerdì. Pazzo, che stora qua dovevo già essere in palestra, che a troia de tomare, can.
0: Grazie Alfio, e qui su Isoradio, la radio che non ascolta nessuno, nemmeno io, infatti sto ascoltando, pensate, Radio DJ in cuffia mentre parlo, abbiamo un pezzo nuovissimo di un grande artista che sta spopolando su questa nuova piattaforma digitale creata da quei mascalzoni dello zoo, ovvero Zootify, scritto come si dice, Zootify, con la I finale, un nuovo pezzo di Elvio Prezzemolo, l'Elvis Presley di noi altri, con Partenza Intelligente.
3: Quest'anno parto intelligente alle 4 del mattino, così evito il traffico.

0: come non biasimarlo a chi non vien voglia di bestemmiare quando ci si trova in colonna durante l'estate, convinti di partire in maniera intelligente. In realtà siamo tutti una massa di coglioni in Italia perché andiamo in vacanza tutti insieme ad agosto. Ed è tutto per questo aggiornamento sul traffico su Iso Radio, un'altra merdata della RAI. Ci colleghiamo velocemente con il nostro inviato per qualche aggiornamento sulla politica.
1: Notiziario parlamentare.
2: La politica è una gigantesca merda! Alle prossime elezioni darò il mio voto al porco!
3: Il punto della giornata.
2: Sto ancora decidendo se cagare davanti a Montecitorio o pisciare sulle auto blu dei parlamentari!
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Signorina Shane, le hanno mai detto che sembra un mix fra Marilyn Manson e Pippo Franco?

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Allora, merda! Ecco la macchina del tempo costruita da quell'infame!
1: Merda? Perché merda?
0: È un termine amoroso!
1: Ma a me non sembra un termine amoroso. Pulcino, Cicetto, Spugnetta, Farfallino, Bello Bellino sono termini amorosi.
0: Nel tuo mondo fatato di mezza checca, nel mio mondo fatto di tossicodipendenza e violenza gratuita e tatuaggi fatti con inchiostro delle penne bicche e punteruoli nelle carceri, merda è un termine amoroso, come sacchetto di piscio, fonzi, cacatomale, scemo scemo, uretra, scorreggia bagnata e Siegfried.
2: Siegfried?
0: Sì, avevo un ex nazi skin, adorava quando lo chiamavo come un carceriere dei lager.
1: Credo che questa sia veramente una cosa orribile.
0: Sì, lo so, infatti l'ho lasciato dopo una breve colluttazione per una mezza Ceres dopo un pippotto. Non era l'uomo giusto. L'ultima golata di birra è un gesto di galanteria che non passa inosservato ad una donna strafatta.
1: Eh già.
0: Forza, non perdiamo tempo, entra nella capsula.
1: Ma, amore, ma ti sei accorta che ha solo un posto? E poi che forse non è stata testata e potremo crepare?
0: No, è stata testata! Ho visto coi miei occhi mandare indietro nel tempo una matita e farla tornare al presente intatta!
1: Ma, amore, una matita non è un essere umano!
0: Questa è una cosa molto razzista, fingo di non aver sentito!
1: Ma sei seria?
0: Forza, ci stringiamo un attimo, inseriamo la data e le coordinate!
1: Ma dove?
0: E che cazzo ne so, l'ho visto in Ritorno al Futuro un milione di volte.
1: Eh sì, ma quello era un film di 140 anni fa. Qui ci sono mille cose che non capisco su questo display.
0: Senti, Brefer, preferisci morire in questo futuro di merda fatto di umidità, morte inaspettata e cibo che sa di coglioni umani, o tentare di tornare alla nostra vita fatta di consumismo, social network, apatie e ferie ad agosto in spiagge affollate di bambini che urlano?
1: Decisamente la seconda.
0: Allora, forza e coraggio. Al massimo verremo disintegrati o rimarremo rivoltati per qualche secondo, rendendoci conto di crepare con quel poco sangue rimasto nel cervello, per quei minuti necessari a comprendere che le nostre interiora sono appiccicate al vetro.
1: Wow, forse le carote che sanno di palle cominciano ad avere un discreto fascino.
0: Dai, dai, scegli la data.
1: Ma come? Lo andiamo nel 2022?
0: Ma sei stronzo? Governa il PD!
1: Allora 2023?
0: No, c'è la crisi energetica, la recessione e la guerra!
1: 2020?
0: Covid!
1: Allora 2019?
0: No, lockdown!
1: 2018?
0: No, ci becchiamo Covid, PD e poi la guerra e la recessione!
1: Allora andiamo nel 2030!
0: No, lo sai che cos'è successo? Non se ne parla!
1: Senti, amore, a che cosa vuoi fare? Decidi tu e me la faccio andare bene.
0: Come quando facciamo sesso, sei proprio un metodico di merda.
1: La madonna, che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner e delle sue insicurezze nelle tematiche sessuali.
0: Andiamo negli anni Ottanta. Bella musica, edonismo, soldi facili, montagne di evasione fiscale, pornografia e coca fiumi strabuona.
1: Poi potremmo investire in qualche azienda che sappiamo fare al botto e ci mettiamo a posto per sempre.
0: Bella, anni 80 siano. Imposta 1982.
1: Ma amore, non sappiamo dove siamo esattamente. E se ci ritrovassimo fra le mura di una casa o peggio in fondo ad un lago?
0: Sai che per una volta c'hai ragione e non ho voglia di tagliarti i tendini con la carta rigida.
1: Meno male.
0: Ci vorrebbe un luogo dove sappiamo per certo non ci sia un cazzo negli anni 80.
1: Vizzolo Predabissi.
0: Perché Vizzolo Predabissi?
1: Non c'è mai stato un cazzo a Vizzolo Predabissi.
0: Andata, Vizzolo Predabissi sia. Ok, dai, imposta.
1: Ma come?
0: E che cazzo ne so? Ma porca troia, abbiamo parlato 20 minuti su date e luoghi e non sapevi come impostarli?
1: No, te lo dico da quando abbiamo occultato il cadavere dello scienziato che hai disossato. Non sappiamo usarla.
0: Dai, dai, esci da sta cazzo di cosa prima che ti metto le mani addosso.
1: Ma che cazzo c'entro io?
0: Sei proprio un inutile pezzo di merda.
1: In senso amoroso?
0: No, in senso che sei un pezzo di merda.
1: È giusto.
0: Adesso ci prendiamo del tempo per capire come cazzo usare sto cesso di cabina telefonica che viaggia nel tempo e poi ci riproviamo. Ma bisogna sbrigarsi. Non vorrei mai che uno dei tre figli e la moglie e i parenti e tutto il laboratorio si accorgano che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao.
1: In che senso?
0: Guarda il flashback.
3: Ciao papà.
4: Ciao.
3: Ciao amore, io vado in laboratorio.
4: Ciao.
5: Salve, dottor Meyer.
4: Ciao.
6: Ehi, scusi, dottor Meyer, oggi la vedo particolarmente in forma. Funziona la dieta, vedo.
4: Ciao.
5: Salve, Meyer.
4: Ciao.
5: Oh, scusi, l'ho urtata.
4: Ciao.
7: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Siamo ad un punto molto delicato di questa follia. Abbiamo una macchina del tempo, ma non la sappiamo usare. Adesso mi è venuta un'idea folle, ma che se funziona potrebbe risolvere il problema. Ingegneria inversa! Smonteremo pezzo per pezzo la macchina del tempo con un gruppo di scienziati, facendogli credere che sia uno strumento ritrovato nel mare. Dopo aver appreso il funzionamento e la programmazione, la ricostruiremo e ammazzeremo tutti i testimoni. Mi sembra la soluzione più sensata. Anche perché, e non mi chiedere come, sono 3 giorni che nessuno si è accorto che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao. Pazzesco! PS. Ma come cazzo è possibile che nessuno si accorga che sia un manichino?
3: Papà, posso farmi un tatuaggio?
4: Ciao.
3: Grazie papà, sei il miglior papà del mondo, anche se puzzi di stracci.
4: Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Zizzagna me.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
4: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
5: Zizzagnaman.
4: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Zizzagnaman!
7: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
8: Dei zizzagnate, delle!
7: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura. Ah.
7: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo!
7: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
6: Zizzagna meme.
4: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
8: Ma che puzza!
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza, un attimo.
12: Questa non respira più.
4: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
8: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
12: Ho capito, ma non le sarei qua! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
8: Se lei non si lava le
11: ascelle! Non scendere, che sono tre piani che devo scendere!
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi frega!
12: Ma per peste, allora faccio anche spazio!
4: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
7: Permesso!
8: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnaman?
7: Sono Zizzagnaman. Piacere!
8: Facciamolo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
4: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio... Oh.
8: Ah, ma che puzza!
4: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di lei?
8: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
7: Aia!
8: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
4: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, stupido!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
4: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Amici di Freedom, oltre il cortile, siamo alla svolta epocale del...
0: Freedom.
1: Ci sono mille cose.
0: Freedom.
1: Eccoci davanti all'antica porta del castello di Carimate. Un posto stupendo, ma ancor più stupenda è questa porta che, pensate, non viene aperta da decenni. Anzi, che dico, decine di anni, quasi 100, forse 1000. E noi, che abbiamo avuto il permesso specialissimo, oggi l'apriremo per voi con queste chiavi.
2: Scusi, permesso?
1: Prego, che fa?
2: Entro, sono in ritardo, la porta del mio ufficio, scusi, permesso?
1: Drone sulla figura di merda!
0: Freedom.
1: Come in ogni puntata di Freedom, è arrivato il momento di farvi conoscere un luogo stupendo del nostro stivale. Siamo nel centro di Perugia, città antica, dove oggi ci sono sedi universitarie e vie affollate di ragazzi in Erasmus che vengono da tutto il mondo. Adesso alzeremo un drone e vi faremo vedere dall'alto questo luogo di arte e cultura. Ecco, alziamo il drone e sorvoliamo la bellezza di questo centro storico incontaminato, ricco di bellezza e cultura.
3: C'è un ubriaco che ha vomitato sulla ruota del nostro track.
1: Dove? Ero impegnato a vedere quelli che pippavano sul muretto. Ammazza quanta solca c'è sta a Perugia. Che cazzo è, Ibiza? Secondo drone sulle universitarie che la danno facile.
0: Freedom.
1: Siamo in Egitto, nella piana di Giza, con il professor Nani Ammar.
4: Zaya was.
1: Santinamar.
4: Zaya was, tu vieni sempre in Egizio e non impara mai il mio nome.
1: Senta, professor Gai Amnar, che ci mostra oggi?
4: Zaya was, mio nome è sempre lo stesso, Zaya was, Roberto.
1: Sì, sì, vabbè, Reina Amar, ma dico, che ci fai vedere oggi? Una tomba inesplorata, uno scavo lasciato a metà per via di qualche maledizione.
4: Noi oggi vediamo antico tunnel che porta dentro cuore di tomba del grande faraone Amutep.
1: Grande! Mitico Set Amar! Lei non si smettisce mai. Come si vede che c'è la mafia dei tombaroli nelle mani grasse e sporche d'olio di kebab?
4: No, mio nome è Zaya was! E quello che ha detto Roberto è molto offensivo. Quel luogo sacro, tomba di antico Amotep, grande faraone di seconda dinastia.
1: Sì, sì, ma dove stanno i mumioni?
4: Tomba è stata purtroppo saccheggiata molto tempo fa, ora c'è solo dipinte.
1: Ma che cazzo me ne frega dei disegnetti? La gente vuole vedere i mumioni, mica gli scarabocchi. E su, professor Fred Babam.
4: Zaya was!
1: Andiamo, Omar, che qua c'è sta un cazzo. Sembra la cantina di mio nonno. E manca le bocce di Verduzzo.
3: Aia!
1: Attento, Omar!
4: Perché tu, cameraman, tira testate contro il muro, ubriaco?
1: No, è il tormentone del programma. Si è già fatto due commozioni cerebrali quest'anno. Grande, Omar!
3: Grazie!
1: Andiamo, va, che c'è sta una puzza di umido qua che mi piace sul falafel.
3: Ciao, a festa di Mamet!
4: Zaya was!
3: Lo so, ti salutavo così, sono di Bari.
4: Kid Mort!
3: Ma che fai, offendi?
4: No, mio assistente si chiama Kete Morte, è del Basso Egitto.
3: Ah.
0: Freedom.
1: Ma adesso, professore, come sta?
5: Male! Quando la vedo sto male!
1: Che si fa oggi? Si parla di mummioni?
5: Volentieri, se non mi tagliate...
0: Freedom.
5: Ah, è vecchia questa ormai, lo sa che...
1: Lo so, ma a me fa sempre ridere tanto.
5: Cosa?
1: Pagliarla quando parla.
5: Ah, lo ammette, maledetto...
0: Freedom.
1: Alla prossima puntata di Freedom!
5: Ma non si vergogna!
0: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Only for you, the zoo. This is a zoo.
7: Nina.
6: This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: Nina.
6: This is a zoo.
7: Perlizia.
8: Vai, dai.
9: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
8: Allora, buongiorno a tutti e buona settimana. Prima di occuparci dell'argomento del giorno, che vi anticipo è la remigrazione, volevo regalarvi un piccolo e gustoso scambio di opinioni tra il dottor Morte e il mio grande, grandissimo amico David sul tema cani. Cani, ascoltate qua, ascoltate qua.
10: Allora, i cani, sì, via.
8: I cani via tutti. Come?
10: Tutti.
8: Perché? Perché?
10: Tutti. Mi danno fastidio, puzzano, puzzano in bocca.
8: Puzzano in bocca i cani.
10: Sì.
11: Ma tua madre è quella vacca.
8: Scusa, c'è David che non è d'accordo con la tua affermazione sui cani.
10: Dici a David che me lo deve succhiare.
11: Efficiente, che i cani sono più intelligenti di te, coglione.
10: Ma fanculo, coglione, non rompere i maroni, vai.
11: Ma senti come parla sto buffone, senti. Cazzo, allora, sei africano, metto... dai, su.
10: Ehi, bestia, se ti metti in ginocchio ti prendo a calcio in culo. Ma in ginocchio, capito?
11: Ma vai a cagare, vai. Io faccio la televisione, sono pieno di soldi, ignorante.
10: Ma tu sei un coglione, ma tu sei un coglione, a te neanche tua madre più ti vuole. Ma tu quando entri a casa tu devi mostrare il documento, coglione.
11: Ma mi puoi solo baciare le palle belle che c'ho.

0: settimana. Tutti parlano di questa cazzo di remigrazione, ma nessuno ti spiega come si fa a fare e soprattutto con che soldi e soprattutto dove cazzo li mandi, visto che coi paesi di origine molto spesso non c'è nessun tipo di accordo diplomatico. Ovviamente si tratta di una trombetta per far abboccare gli allocchi, come diciamo, tutte le semplificazioni in campo politico, e che lavora sull'odio e sulla divisione, e per questo funziona, perché l'odio è la più grande moneta da spendere in politica da sempre. Ma voglio sentire voi sul tema della migrazione. Apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese. Raffaele da Varese, vai Raffaele, dici la tua, remigrazione.
1: Che cosa buona e giusta, ecco. Tu li prendi e li rimandi da dove sono venuti, cioè ecco. È il massimo.
0: Come ce li rimandi?
1: E paghi anche il viaggio di ritorno, meglio di così.
0: Come ce li mandi? Come ce li mandi?
1: Se sono venuti col gommone li rimando col gommone. E sono venuti in aereo? No, con l'aereo prima classe.
0: E se sono venuti a piedi?
1: No, sempre con l'aereo, li mandiamo a casa, almeno il ritorno glielo facciamo fare di prima classe.
0: Come? Cosa devono avere come bonus per il ritorno? Vai!
1: Aereo in business.
0: Tutti, quindi aereo vuoto dietro, davanti pienissimo.
1: Champagne. Come ultimo viaggio. E poi così li abbiamo spediti. Se c'è anche un bocchino sull'aereo con una hostess, il bocchino d'ordinanza, e poi fuori dei coglioni, ecco, e non tornano più.
0: Senti, ma per i musulmani che non bevono champagne, doppio bocchino o c'è qualche altro bonus?
1: Non possono neanche il doppio bocchino. Sono cazzi loro, l'hai scelto loro, gli facciamo i booster di pollo, quelli che fanno l'IKEA, che adesso gli diamo una scatola di booster di pollo.
0: Quindi li dotiamo di business class, booster di pollo, e poi dove li portiamo?
1: Ognuno a casa sua, se vengono dall'Azerbaigian, se vengono di lì, da dove cazzo arrivano li rimandiamo.
0: Ma con che aerei ce li porti?
1: Almeno l'ultimo viaggio glielo facciamo fare bene, un bel aereo a pedali, così pedalano anche.
0: Ah, ho capito. Come funziona? Come funziona l'aereo a pedali di progettazione vinciana? Come funziona?
1: È che tu più pedali più vai, quindi hanno più voglia di tornare a casa, perché sennò cade giù tutto.
0: È un'ottima soluzione, Raffaele da Varese. Ti abbraccio, sei il solito genio del male.
1: Ciao fratelli!
0: Ciao fratellazza, ciao, un bacio, ciao. Ok, prima di continuare su questo tema, però urge occuparsi delle condizioni di salute del grande amico mio del cuore, diventato mono perché un travestito gli ha mangiato un orecchio in una rissa. Andiamo a verificare le sue condizioni di salute in mono, ripeto, non in serio, vai.
2: Pronto?
0: Amico mutilato, buongiorno!
2: Sei il mio capo, tu mi sa,
0: Addirittura capo,
2: Ma...
0: Dov'è?
2: Perché non c'è.
0: E dov'è?
2: È in ospedale.
0: Ancora in ospedale sta? Che ci fai in ospedale?
2: Ah, ci deve essere un altro casino, però non so se lo posso raccontare a te, che magari lo vai a raccontare in giro.
0: No, cioè, assolutamente, io sono la discrezione fatta persona, dimmi pure.
2: Siccome è l'orecchio che gli hanno staccato,
0: l'avevano
2: preso da una parte del su di dietro.
0: Del sedere, sì, lo so.
2: Sì, c'è stato un problema da quello che ho capito, il corpo ha rigettato, insomma.
0: L'orecchio ha espulso il culo, per dirla in modo molto semplice.
2: Tipo sì.
0: Non voleva avere la faccia di culo e l'ha espulso.
2: Però sì, sta che adesso è in ospedale di nuovo, ancora a casa.
0: Quindi scusa, è in ospedale per farsi togliere il culo dall'orecchio? Spiegami. Ma dimmi tu, cioè, nel senso, che rapporto hai con lui?
2: Tipo un po' particolare, nel certo. Senso che
0: c'è un pezzo di culo in faccia, c'è un orecchio in meno.
2: Non è tanto
0: in bolla.
2: Tanto normale, insomma.
0: Ma perché l'ha lasciato a te il telefono?
2: Voglio dire, che cazzo.
0: No, figurati, ci mancherebbe altro, chi ti si incula? No, va bene. Tu non hai idea di quando ritornerà perfettamente.
2: No, non lo sa neanche.
0: Funzionante.
2: Non lo sa neanche il nostro titolare al momento.
0: Ok, quindi non.
2: Però non è una situazione proprio delle migliori.
0: Certo. Beh, se ti manca un pezzo d'orecchio, l'altro pezzo è un pezzo di culo, voglio vedere.
2: Proprio.
0: Un abbraccio grande, ciao, grazie per la info, buona giornata. Ciao. Bene, purtroppo dovremo aspettare forse un'altra settimana per parlare direttamente con il mio amico Mono da Grey School. Chiudiamo quindi l'argomento remigrazione, come anticipato, con il parere del Dottor Morte. Buongiorno Dottor Morte, che cosa ne pensi della remigrazione? Qual è la tua visione?
3: Cambiamo il nome.
0: Perché
3: è un nome troppo aggressivo.
0: Troppo aggressivo, effettivamente, sì.
3: Come lo chiamiamola? Deportazione.
0: Deportazione è peggio di remigrazione.
3: No, perché? Scusa,
0: perché?
3: Assolutamente.
0: No.
3: Allora, mi hanno chiesto, proprio adesso sono in una stazione, mi hanno chiesto 3-4 volte l'elemosina. Sai cosa gli ho dato?
0: Cosa gli hai dato?
3: sto cazzo.
0: Vabbè, ma questo, anche io non faccio le elemosine perché non me ne
3: Le prenderei buttare sotto i binari. Li prenderei proprio a calci in culo in faccia.
0: Mi sembra, mi sembra un modo di remigrare un po' rapido questo.
3: No, vabbè, lo faremo seriamente. L'emigrazione è una cosa seria. Che

0: deve essere fatta in modo per bene. Questi qua che stanno avanti alle stazioni, tutti questi pezzi di merda, schifosi, balordi, non servono a niente. Purtroppo abbiamo importato il terzo mondo e siamo diventati il terzo mondo.
1: Non è che l'abbiamo importato, sono arrivati da soli, non è che siamo andati là
0: a fare la spesa. No, ce l'hanno fatto arrivare, perché guarda che sei come l'Australia, col cazzo entri. Tu vuoi fare come dico io, calmati,
1: dove vai? Sì,
0: tu ti metti al mare, ok, e metti delle barriere.
1: Questo qui, scusami, dottor Morte, questo era il famoso blocco navale che la Meloni ha promesso in campagna elettorale 4 anni fa. No, e non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Non è stato fatto! Perché non si può fare!
0: Fammi parlare, tu ti metti. Sì. In questa linea immaginare. Ti metti là e dici: fai venire un traduttore perché poi parla una lingua di merda.
1: Certo.
0: Schifosi. Quella lingua da fuori. Li fai venire e dici: guarda, ci hai detto, calma, tu dove vai? Questa è la parola che dico.
1: Nella loro lingua.
0: Ecco,
1: sì. Capito?
0: Loro ti risponderanno. Capito? Allora tu non li capisci.
1: Non li capisci.
0: Dici: io non ti capisco. Quanto è bello. Col mitra e affonda il barcone.
1: È omicidio.
0: Mangiare per i pesci. La dieta.
1: È omicidio premeditato questo.
0: Premeditato. Premeditiamo che ci vengono a rompere i coglioni qua a casa. Giusto.
1: Esatto.
0: Giusto.
1: Quindi tu sei favorevole all'omicidio premeditato.
0: In questo caso sì.
1: In questo caso
0: io. Allora, avere un altro uno che mi chiede delle mosse, un altro uno a Milano Centrale, un altro uno a Roma Terni, non mi serve.
1: Hai sempre una soluzione per tutto, dottor Morte. Ti mando un abbraccio.
0: Sempre. Grazie anche a te.
1: Ciao grandioso. Ciao. Bene, in conclusione, se io proprio dovessi remigrare qualcuno, remigrerei sicuramente il dottor Morte. Non mi sento sicuro a girare per le strade sapendo che ci sono persone che la pensano come lui. Ma il mondo è bello perché è vario, ma soprattutto perché c'è la fica. E vi lascio con questa grande verità. Arrivederci alla prossima settimana. Ciao, andatemela a far culo. Ciao.
2: Radio 105.

0: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Pompini, ingoio, anale, pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone cervellottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
1: Buonasera, buonasera e ben ritrovati a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che va a caccia di matrimoni. Matrimoni, io perché ho voluto partecipare a questa trasmissione? A, perché mi strapagano. B, perché io sono un fanatico del dottor Truffazzi.
2: Salve, salve a tutti, mi levo i miei occhiali senza lenti. Salve.
1: Come mai?
2: Salve, come mai? Perché in quanto scienziato l'occhiale mi dà un tono.
1: Ah, giusto, giusto. Allora, dottor Truffazzi, lei ha inventato questo macchinario...
2: L'algoritmo.
1: Che praticamente garantisce al 100% di trovare l'anima gemella alle persone che magari hanno la sfortuna di non essere nate bellissime. Come questo sacco di merda che abbiamo qua in studio, che è il signor Scoccicazzi qua.
3: Come Marro, si Marro, Scocci Marro.
2: Il signor Ramarro è...
3: No.
2: Allora, io ho inserito i suoi dati dentro l'algoritmo e ho fortunatamente scovato alcune persone che potrebbero essere le sue compagne ideali. Mio caro signor Scarpastosa.
3: No, Scocci Marro, Scocci. Vabbè, facile, Scocci.
1: Un pazzo pagliaccio, Scocci. Allora, senti.
3: Ma non è neanche lentamente assonante.
1: No, non è uguale, è la stessa
2: cosa.
1: Ma lei
2: cosa ne vuole sapere di assonanza? Che siamo tutti e due musicisti, anche
3: laureati.
2: Ma io sono
3: professore di filologia.
2: Ma che cazzo dice, signor Santa Fe?
1: Allora, signor Puzza e Stracazzi, vediamo un attimino. Adesso noi le troveremo l'anima gemella. Io so che lei ha proprio voglia di spurgare il suo membro. Lei ha proprio voglia di sdraiarsi in un letto e farsi divorare il foro anale da una bella linguetta calda.
3: Sì, ecco, ero più tentato così da qualcosa di leggermente più romantico.
2: Come la vuole, come la vuole. Ci spieghi come dovrebbe essere la sua donna ideale. Prego.
3: Ma allora innanzitutto
2: Non c'è così.
3: Con gli occhi e gli altri.
2: Adesso
3: pari.
2: Quante pretese.
3: Non lo so, con i capelli.
2: Addirittura
3: no, senza capelli.
0: Sbooking.com. Ciuli.
2: Ecco, la signora piace quando lei entra nella telefonata dicendo succhio i cazzi. Dica succhio i cazzi.
3: È sicuro di questa strategia?
2: Assolutamente.
4: Pronto?
3: Succhio i cazzi.
4: Pronto?
3: Signora?
4: Sì?
3: Succhio i cazzi, eh? Codice. Pronto?
1: È andata bene, è andata molto bene. Le è piaciuta molto, guarda, questo era un sì, questo era un sì.
2: E anche secondo me la sedotta.
1: La richiamiamo un secondo perché vorrei un attimino disquisire con la signora che sembrava già innamorata.
3: Guardi, forse questa è una percezione un po' sua, diciamo.
1: Non adesso ho rilevato. Sa tutto lui, il signor spruzzi i cazzi qua.
3: Non
1: dai,
3: ho sentito scoccare la scintilla.
1: Io sento il rumore? Guarda,
2: questa è la scintilla.
3: Lo fa lei con le dita, si vede proprio davanti a me.
0: Sbooking.com. Ciuli.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, la chiamo, siamo in diretta televisiva in questo momento, siamo quelli di sbooking.com. Allora signora, le sto per presentare una persona che le farà molto piacere, è pronta?
5: Mi dica.
1: Allora, le passo il signor Spizzico Spazzico.
5: No, guardi, non mi interessa.
1: Ma guarda. Signora, ma lei mi scusi, lei è single, giusto? Lei è senza...
5: A lei non gli interessa niente se sono single, se sono sposata, se sono vecchia, se sono...
1: Ma non ha voglia di farsi spanare quel buchetto, signora?
5: Non mi interessa nessuna pubblicità.
1: Ma quale pubblicità, signora? Qui non stiamo parlando di pubblicità, stiamo parlando di un uomo che cerca l'amore. Quale pubblicità, signora? Qua c'è solo da guadagnarci. Pronto? Anche lei però, mi scusi, signor Beppe Vessicchio.
3: Come Beppe Vessicchio?
2: Lei, se lo faccio dire, lei è una brutta merda.
1: Sì.
3: Ma perché dovrei...
2: No, non in senso offensivo, mi permette.
3: Perché c'è anche un senso...
1: Certo, in senso buono. Lei è una brutta merda buona, comunque.
2: Lei non si azzerbini, vada!
0: Sbooking.com. Ciuli.
4: Pronto?
3: Signora?
4: Pronto?
3: Sì, buonasera signora. Mi chiamo Angelo Scoccimarro. Marro. Ho ricevuto il suo numero tramite l'algoritmo del professor Truffazzi, per il quale ho pagato anche una certa somma. Mi sente? Signora?
2: Ma lei non vale
1: ma
2: proprio
1: un
2: cazzo.
1: Coglione, mi
2: lei è proprio un tremendo coglione.
1: Ma mi scusi.
0: Sbooking.com. Ciuli.
3: Sì, salve. Dovrebbe esserci una donna dall'altro lato del telefono. Se no...
1: Ma non faccia.
6: Scusi, chi parla?
3: Buongiorno, sono Angelo Scocimarro e ho il suo numero perché me l'ha dato quelli di disbooking.com, il dottor Truffazzi.
2: Ti amo.
6: Scusi, guardi, deve parlare un po' più forte perché la sento molto distante, non ho capito proprio niente, chiedo scusa.
3: Le chiedo scusa anch'io, sono una persona tendenzialmente timida.
2: Gli dica che vuoi scopare.
3: Ma è un uomo.
2: Glielo dica.
3: Senta, lei è un uomo?
6: Ascolti, lei si rende conto con chi sta parlando?
3: No, perché lei ha avuto, cioè, il suo numero è perché è venuto fuori un algoritmo.
2: Dica,
3: e in teoria,
2: può scopare.
3: In teoria io glielo dovrei troncare nel culo.
6: Sì, guardi che io sto registrando tutto. Lei sta parlando con un ispettore di polizia. Rischiando molto molto seriamente.
3: Questa è una cosa bellissima.
6: Non si permetta più, guardi, per questa volta le la lascio.
1: Le dica che gli vuole sbarrare sul
6: cappello. Non si permetta più di fare questo numero per questo genere di cose.
3: Ho capito.
6: Sono stato chiaro.
3: Ho capito.
6: Sono stato chiaro.
3: È un cosplay. Un poliziotto mi piace tanto. Mi suggeriscono di dirle se le posso eiaculare sul cappello. Pronto. Sulla pistola.
1: Bravo. Questa sera si scopa, eh?
2: È la sua prima conquista. Allora noi adesso le diamo l'indirizzo. Lei si presenti lì, ovviamente prima.
1: Nudo, mi raccomando. Nudo.
2: Ricordi sempre la regola. Lei non ci conosce.
3: Ma era un uomo.
2: Adesso.
1: Ma non esiste. Adesso c'è la LGBTQQQQ. Ormai non si guarda più maschio o femmina.
2: Signor Remigi, non mi faccia quello col palato fino.
3: Ma il cazzo.
2: Si ricordi a Pecorina? Siamo tutti dei cuori.
1: Bravo. Con questa perla di saggezza si ricordi di bonificarci 20 euro che mancano i 200.000.
3: Non lo so, io, se lo dice lei, io qua sotto il cuore vedo un campanile.
2: E lei lo suoni. La musica fa sempre piacere prima del sesso.
0: Sbooking.com. Ciao. Lo Zoo di 105.
7: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa, per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
8: Cari i miei stronzi in pantofole, aprite bene le orecchie, perché nella puntata di oggi ci occuperemo del bulimico più famoso della storia, Mahatma Gandhi. Un fotomodello di intimo maschile che riportò in auge le mutande a lenzuolo e fu ossessionato dal proprio peso fino alla fine dei suoi giorni. Ma come ha fatto una faccia da ciabattino del genere a finire per decenni sulle copertine delle più famose riviste di tutto il mondo? E non io, che c'ho un fisico della Madonna. Beh, andiamo a scoprirlo insieme. Dai, stronzo, vai col servizio.
9: Ma Gandhi, almeno un po' di fica, la sbocconcellava? Ci troviamo in India, la patria del pus e della cacarella mista sangue. Quello che vedete scorrere lento e maestoso è il fiume Ashella, il più lungo corso di sudore al mondo, che deve il proprio nome al peculiare olezzo conferitogli dai milioni di indiani che ogni mattina vi si immergono per raschiare le croste e fare il pieno di malaria. Ed è proprio da queste parti che nel 1869 nacque Enzo Paolo Gandhi, in arte Mahatma. Suo padre Dalsim, famoso lottatore di yoga con le braccia allungabili, avrebbe voluto che il figlio seguisse le sue orme nell'arena di Street Fighter. Ma il giovane e vanitoso Gandhi ha altri piani in mente. E appena compiuti 18 anni, si imbarca per Londra, deciso a sfondare nel mondo della moda.
8: Ma guarda un po' testo stronzo rachitico. Se mio figlio si fosse rifiutato di ereditare il mio ruolo in Rai, lo avrei preso a calci in culo, da qui fino all'inferno. Beh, questo è poco ma sicuro. Dai, continuiamo la storia del rachitico di merda.
9: Grazie alla silhouette scheletrica, richiestissima sulle passerelle, Gandhi inizia a sfilare per i più grandi stilisti dell'epoca. Ma lo stress e il terrore di non entrare nelle mutande a lenzuolo firmate lo portano presto a sviluppare tutta quella serie di disturbi alimentari che lo accompagneranno per il resto della vita. Ed è qui che Enzo Paolo Gandhi ha un'idea geniale per camuffare le sue patologie. Finge un improvviso interesse per la politica e la sorte dei più deboli, proclamando così una serie di finti scioperi della fame che agli occhi altrui risulteranno una perfetta giustificazione per la sua vertiginosa perdita di peso. Quello che ignora è che i suoi giorni sulle passerelle stanno per finire.
8: A richiamare in patria Gandhi è infatti il decesso del padre Dalsim, morto dissanguato nel folle tentativo di demolire una Mercedes a calci e pugni in 40 secondi.
9: Stabilitosi in India, i suoi finti scioperi della fame e di protesta lo trasformano velocemente in un idolo delle folle, che lo faranno diventare il paladino della lotta contro l'impero coloniale britannico. Ormai spintosi troppo in là per rivelare la menzogna, per i successivi 50 anni Enzo Paolo Gandhi continuerà la farsa. Questo finto impegno politico sarà un fattore decisivo nell'indipendenza dell'India e della successiva guerra fra Hindu e musulmani, che risulterà nella sanguinosa scissione pakistana costata almeno 2 milioni di vite umane. Alla faccia del pacifismo. Sto rachitico di merda.
8: Le circostanze della morte del rachitico le conosciamo tutti. In vacanza a New York, insieme alla moglie Yoko Ono, Gandhi viene raggiunto da 4 colpi d'arma da fuoco sparati da Mark David Chapman, il suo famoso dietologo, morendo 2 ore più tardi all'ospedale Niwarda di Manhattan. Bene, direi che abbiamo reso abbondantemente giustizia alla figura di sto stronzo e io c'ho una cagata in canna che spinge come un parto gemellare. Perciò vi saluto, vi sfanculo e vi do appuntamento alla prossima puntata. E comunque stai serena Puccioni, che prima o poi arriviamo anche alla tua di storia. E tu stai zitto Alisei, che non sei un cazzo. Ecco, bene. Namaste, figli della merda. Ciao.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
12: Amore, io esco.
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
13: Quando stai via?
12: Lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a 2 cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
14: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Pornbab. The spiration is in the fic.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai! Mm. Mm. Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
13: Ce ne giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
17: Dai. Oh cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
13: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
17: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì.
13: Aspetta.
15: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la fame.
17: Mi viene da...
15: Oddio, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
19: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
19: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
19: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
13: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il giornalista Ruoppolo.
4: Pronto?
5: Quanti anni hai? Come ti chiami?
4: Fracazzo.
5: E di cognome?
4: Fratregna.
5: Quanti anni hai?
4: 200.
5: Vergogna! Vergogna! Come ti chiami?
4: Fracazzo.
5: E di cognome?
4: Fratregna.
5: Quanti anni hai?
4: 200.
5: Vergogna!

0: Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Eh?
1: Come ti chiami?
0: Come cazzo?
1: E di cognome?
0: Pizza.
1: Quanti anni hai?
0: 100 anni.
1: Vergogna!
0: Eh?
1: Vergogna!
0: Tu ti devi vergognare. Perché non sei ineducato, non hai detto chi sei.
1: Taddeo! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13.
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei?
1: Taddeo!
0: Eh?
1: Taddeo!
0: Baddeo!
1: Taddeo!
0: Senti, non mi fa dire delle parole, fatti i fatti tuoi.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 693 euro.
0: Ma chiamata lei, prego.
1: Come?
2: Chiama la cappella! La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ah?
1: E neanche gli sbirri!
0: Oh!
1: Non ti permettere di avvertire mia madre! Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Perché mi dici tu chi sei?
1: E di cognome?
0: Fatti i cazzi tuoi!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Vediamo qui, vediamo un po' di là! Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ora chi ti è morto e stramorto, chi cazzo sei?
1: E noi allora ve lo ripeteremo ancora, e sempre! Vergogna!
0: Ma fossaccia da mamma perché tu tutta la settima tua generazione!
1: No!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Perché vi sono stati ben 2.750 euro di detrazione IRPEF!
0: Chi cazzo sei?
1: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
0: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare dalla casa!
2: La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Ecco, la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
0: Senti, io non ne capisco chi sei.
1: Ambarabacci, Cicocco, tre civette sul Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore.
0: Senti, fai capire bene, se no vai a fare.
2: La cappella, cappella.
0: Pronto?
1: Coca-Cosa, eh? Coca-Cola.
0: Senti, io non capisco niente, se mi fai capire che cos'è, posso servire.
1: 60 piante, alte anche 2 metri.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro. Come? Sì, capite bene, 693 euro.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: E perché?
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: Sì, esattamente così. Ambarabà, Cici e Cocò.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Radio Ergenera. Oh, oh, bentornati su Radio Ergeneral. Io sono il vostro caro attore porno Jürgen al microfono per parlare di sesso con voi. Oggi parleremo della manovra a tenaglia. È quella manovra dove la donna si fa chiavare da due uomini contemporaneamente. Voi l'avete mai fatto? Lo vorreste fare? Parliamone insieme. Ma prima ascoltiamo il nuovo singolo di Barry Black, Ti chiavo la bocca.

0: non è passione, è demenza in armonia.
1: Scusate, ma io non resisto. Che brano incredibile. Lo vorreste, vero? Tranquilli, perché dal 15 di giugno lo potrete ascoltare su... Vi aggiornerò presto. Ora concentriamoci sull'argomento di oggi, la manovra a tenaglia. Apriamo le telefonate. Pronto?
2: Miranda.
1: Madonna mia, ma chi mi avete passato? Il figlio di Jabba the Hutt. Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
2: Lei non ci fa, non si è mai fatto furbo?
1: Tu hai mai chiamato?
2: Imbecille.
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Tu sei un imbecille, vaffanculo.
1: Interessante. Avete sentito? Alla gente piace la manovra a tenaglia.
2: Sì.
1: Mi scuso,
2: sì,
1: se la sto disturbando. Sì. Pronto?
2: Sì, pronto. Dimmi.
1: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
2: Sì, tu? Tutto bene.
1: Sono Jürgen.
2: Eh?
1: Lei ha mai fatto la manovra a tenaglia?
2: La manovra a tenaglia?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: No, aspetta un attimo. No, no, se c'è un po' di circostanza, devi dirmi un'altra cosa. Devi...
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Certo, porco cane.
1: Interessante.
2: Eh?
1: Sto dicendo che è molto interessante, anche se lei mi sembra particolarmente mongoide.
2: Ma tu sei deficiente o mi vuoi rompere i coglioni?
1: Se ti può eccitare la cosa, puoi chiamarmi Banana.
2: Dove sei tu adesso, Banana?
1: Ma che cazzo te ne frega dove sono io?
2: Dove sei adesso?
1: Vedi che sei mongoide.
2: Dove sei adesso?
1: Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai.
2: Sì, e adesso dove sei?
1: Sono in radio con la sbarra in super erezione.
2: Dimmi una cosa, puoi fare loro.
1: Madonna mia, ma non riesci manco a parlare. Mi spiace tanto che tu sia mongoide.
2: Sì, ascoltami, io prendo una pallina. Giro!
1: Lei preferisce il gatto...
2: Metto una pallina!
1: Lei
2: la balena, fa una pipata per lui, me copiesco, una pipata alla fome, figa. E ora che problema avete?
1: Ma che cazzo ha detto? Pronto?
2: Dove sei tu, coglione? Dove sei?
1: Tu hai mai chiamato una donna con un tuo amico?
2: Sì.
1: Oh.
2: Banana? Oh.
1: Sì, chiamami Banana, che mi sto eccitando.
2: Dove sei tu adesso?
1: Quanto te lo vorrei mettere nel culo?
2: Adesso dove sei?
1: Cosa preferisce lei?
2: Tutto bene.
1: Sei ricchione.
2: Culo, tutto bene. Mi piace tutto, ma...
1: Oh.
2: Tu dove sei adesso?
1: Regia, per favore toglietemi questo mongoloide dalla diretta. Regia, lasciatemi questo numero di telefono da dare al mio amico Wender. Gli aspettano 2 anni di vendetta. Vendetta!

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può sponsorizzare un'eruzione vulcanica. Elon Musk può pagare la bolletta della luce in gas. Elon Musk adora gli open space. Per andare dalla cucina al bagno, infatti, cambia fuso orario. Una volta Elon Musk si è fatto crescere il baffo e la Nike ha dovuto cambiare il proprio logo in una basetta. Elon Musk può comprare uno scrittoio Luigi XVI dalle Leroy Merlin. Tutti possono farsi consegnare il cibo a casa da un rider di Glovo, ma solo Elon Musk ci riesce con una stella cadente. Per nascondere la propria identità, Superman indossava gli occhiali. Elon Musk ci riesce con un paio di Crocs. In autunno, a casa Musk, gli alberi non perdono le foglie, le investono. Elon Musk ha un cane da caccia, Bombardiere. Elon Musk può grattare un gratta e vinci con una banconota. Una volta, per fare uno scherzo, Elon Musk ha staccato le lettere della scritta Hollywood e le ha ricomposte scrivendo "Viva la figa". Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
5: Che colore siamo dall'altra parte?
6: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
7: Un puffo morto.
6: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
5: Avevi detto...
6: diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
5: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
7: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
6: No. Lì arriva tutto bello.
7: Bello,
6: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
5: Ah,
6: sì,
5: ah.
6: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
5: sì.
6: Lì invece no, si allunga.
5: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
6: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
7: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
6: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
5: Lo si mangia?
6: Lì tutta minchia.
5: Ma si pagano le tasse?
6: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
5: No.
6: In natura, non so, nel mangiare.
5: Sempre così. Minchia.
6: Sempre minchia, non
5: è? È una vita del cazzo.
6: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
5: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
6: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
5: La puoi trombare?
6: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
7: Cioè come? Cioè?
6: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
5: Ah, un groviera.
6: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
5: Ah no?
6: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
5: Cioè, la passera in gola?
6: Sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
7: Non sei uno neanche che fuma tanto.
5: Secondo te Paolo è uno che tromba?
6: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
6: Del barbiere non può trombare.
5: L'abitudine del sì. barbiere.
7: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
6: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
5: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
6: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
5: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
7: No, è sul lavoro.
5: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
6: Mai!
5: Eh?
6: Mai!
7: Dai, con
6: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
7: Prova,
5: è vero.
6: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
1: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
6: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
7: Famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
1: Dai, c'è Freddy.
5: C'è Fred.
6: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
5: Dai, ba.
6: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
1: La moglie, vi.
6: Viva l'Italia. Italia.
7: Poi c'è anche CCC.
6: C'è un Grassea, c'è va a
1: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
6: Di Saronno, al maletto di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
6: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
5: Ancora.
6: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
6: Devono morire tutti i giorni.
5: No, scusa, questa la devi spiegare.
1: Non ho capito.
6: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
1: Eh sì.
6: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
1: Sì.
6: Non vivrà mai con te.
5: No.
6: Ma va, se dall'altra parte non c'è dietro lo mollano.
5: Sì.
6: Vuole il piede.
5: Vuole il piede?
6: Il piede. La cosa piede.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
6: Guarda, 52 anni.
5: Bello, un da. Scusami.
7: Guarda, cromosoma in più.
5: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
6: Guardi qua.
5: Guarda sua madre.
6: Ha 55 anni, mia madre.
5: Ma sua madre, uguale a lui.
7: Aspetta, se le
6: mia
7: metti
6: moglie,
7: in fila.
6: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
6: Lui. Io.
7: A che età?
6: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano
6: già vecchi? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
5: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
6: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
5: Che cazzo di?
6: A te diventa così.
7: Cazzo è di plastica. Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
5: sì.
7: Pensa a 80.
5: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
5: 80
7: si apre come un sacco.
5: Come le candele.
6: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. No, questa è un brucazza, possibile.
7: Vaffanculo.
6: Vedrai,
5: ma cosa?
6: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
5: Ma che cazzo?
6: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
5: 40 centimetri?
6: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
6: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
6: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
6: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
5: Grazie maestro.
7: Grazie.
5: Io ho visto la luce.
6: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io, sì.
6: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, nelle scorse puntate abbiamo parlato...
1: Freedom.
2: Urbino, un luogo straordinario, una città
1: Freedom.
2: Che...
1: Freedom.
2: Drone sul mio orologio fermo da ieri.
1: Freedom.
2: Come si capisce che...
1: Freedom.
2: Eccoci, amici di Freedom. Dopo alcuni permessi specialissimi, siamo in grado di scendere in queste catacombe straordinarie. Un luogo che non vede la presenza umana da decenni, dopo essere stato scoperto da... Aspetta, ce l'ho sulla punta della lingua, Omar, ma come si chiama quello che ha scoperto le catacombe?
3: E che ne so, io sono operatore!
2: Giovanni...
3: Mare?
2: No, Mar...
3: Marocchino?
2: No, Mar...
3: Maremma Maiala?
2: Ecco, si può chiamare Maremma Maiala? Ma che uno si può chiamare Maremma Maiala?
3: E che ne so, io sono operatore, altrimenti presentavo!
2: Tira una testata!
3: Aia!
2: Drone sulla punizione dopo il sarcasmo!
1: Freedom!
3: Aia!
1: Freedom! Freedom!
2: Eccoci, amici di Freedom. Ora scenderemo in queste segrete. C'è una lunga e ripida scalinata, molto scivolosa e pericolosa. Stai attento, Omar!
3: Aia!
2: Ecco il primo gradino. Secondo gradino. Aspettate che è lunga, eh?
3: Ma siamo scesi solo di 3 gradini!
2: Omar, non far polemica, oggi che non è giornata,
3: Vabbè.
2: Ecco, amici, scendiamo ancora di un gradino, eh?
4: Dai, ma sei sceso solo di 3 gradini?
2: Eh no, sono 4, non tarocchiamo sui conti, che siamo in un programma verità, eh?
3: Chiattone!
2: Chi ha parlato? Chi ha detto chiattone?
3: Io!
2: Omar, sai quello che devi fare.
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Che fai, prendi per il culo?
2: Drone sulla prepotenza!
1: Freedom!
2: Ci troviamo al Museo Civico di Arezzo. Adesso entreremo in questa struttura medievale ricca di storia e di tantissime porte. Ecco, porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar, che gli stipiti sono bassissimi!
3: No, mi hai fatto mettere le zeppe!
2: Shh, non svelare i trucchi del set, è deficiente! Sei alto un cazzo e una banana e poi mi muore il tormentore! Ste cazzo de porte sono 2 metri e se non mi cozzi col cranio che gusto c'è?
3: Eh già!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Aia!
2: Ammazza che genio che so! Omar, sembri uno dei cugini di campagna con ste zeppe.
3: Aia!
2: Bravo, ma non hai aperta la porta.
3: Scusa!
2: Porta!
3: Aia!
2: Bravo!
3: Aia!
2: Professore, salve!
5: Salve!
2: Ci dichi, questo mummione quanto è antico?
5: Seriamente, finalmente mi fa parlare dei preziosi resti mortali di Akhenaton?
2: Ma che cazzo chi?
5: Come non detto. Io me ne vado, scusate, ma non sopporto la superficialità con la...
1: Freedom.
5: Ed ecco qua che mi tagliate.
1: Freedom.
2: Professore, non si arrabbi. Ci dichi, ci parli di mummioni, la chiamiamo per questo. E lei perde tempo con chiacchiericci.
5: Io? Ma porca...
1: Freedom.
2: Adesso esagera, che fa? Imprega.
5: Ma vada a fare...
1: Freedom.
2: Drone addosso al professore che si ribella.
5: Che cazzo dice? Che mi fa? Mi scaglia addosso il drone. Aia!
3: Ehi, non copiare.
2: Bravo, Omar, diglielo.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni. Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace!
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace!
7: La tua vita più colore ogni

0: il mondo tace. The 105 Zoo
1: Radio. Oh, Air General.
2: Oh, bentornati su Radio Air General. Io sono Jürgen, il vostro attore porno che vi parla. Sapete cos'è bello di un attore porno? Che quando finisci la carriera, le donne ti vogliono scopare, perché vogliono essere trattate da maiale. Ma perché vi vergognate di chiedere al vostro fidanzato o marito le vostre perversioni? Liberate la troia che c'è in voi. Siate zoccole. Ma prima di trattare l'argomento del giorno, ascoltiamo il nuovo disco di Frankie Gold con Pompino in ascensore.

0: Questo brano lo potrete ascoltare solo sull'app Zootify, presto su tutti i digital store. Oggi parliamo delle scorregge femminili. A quante di voi scorreggia la sorca dopo essere state messe a pecorina? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
1: Come?
0: Salve signora, a lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Dai, non fare la stupida e rispondi. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Pronto?
0: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
1: Ma vai a fanculo, a te chi sei?
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Sì?
0: Pronto, buongiorno. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
1: Ma perché non vai a fanculo? Ma chi sei? Ma
0: cosa ne pensa lei? Sono Jürgen.
1: Chi te l'ha data l'educazione a te?
0: Sono Jürgen. Ti è mai capitata una fregna scorreggiante?
1: Ma tu non puoi prendere qualcuno di te?
0: Dai, non fare la stupida e rispondi. Cosa ne pensa lei?
1: Tu

0: Regge la fregna dopo la pecorina? Pronto. Ci scusiamo. Deve essere caduta la linea. Adesso è il momento di chiamare la nostra esperta sul sesso, la dottoressa Sparacanker.
1: Pronto.
0: Buongiorno, dottoressa. Mi scuso se la sto disturbando.
1: Sì.
0: A lei scorre...
1: Dimentica questo numero, te l'ho detto già tante volte. Dimentica questo numero.
0: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
1: Cosa?

0: Ma vaffanculo, chi è che puttana e trovare che fa caracca a volta dove ecco parte? Vaffanculo, chi è quel cazzo di merda che sta?
1: Oh!
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
2: Hey! Lo zoo di 105.
4: Come on guys! Lo zoo di 105 presenta.
5: Se la morisse ancora stasera meo sarea.
6: Sarea.
5: Ecco con quella tua ragazza lì, ecco a Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
4: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
2: Nella puntata precedente.
7: Però adesso veniamo al dunque.
8: Veniamo al dunque, tantina, eh?
9: Sì, dimmi.
7: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
9: Ho capito, va bene, grazie.
4: Alan Love.
10: Santina!
9: Nando Somaro.
10: Come? Sono Matteo!
9: Ma tu sei Matteo oppure sei...
10: No, oppure sono Matteo,
9: sei
10: Renzi!
9: Franco Santoro!
10: No, sono Matteo, Renzi! Come stai?
9: Bene, grazie. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
10: Bene, bene.
9: Sai che mi hanno telefonato quelli di Ferrara oggi?
10: Ah, sì?
9: Sì, e mi hanno detto che mi telefono ancora.
10: Veramente?
9: Ma certo!
10: Bambino!
9: Mi ha detto di salutarti.
10: Maledetto bambino, quel
9: c***o! Siamo tutti a...
10: Voglio picchiare quel bambino di merda!
9: Mi vieni a trovare ancora.
10: Certo!
9: Non importa, non l'ho detto. Ci verrò ancora a trovare.
10: Vengo solo se andiamo a picchiare i b***i. Vieni anche tu?
9: Però... Sì, sto sentendo, però ha detto che se andiamo, l'ha detto, ci vuole vedere ancora, l'ha detto perché deve fare un bel regalino.
11: Scusate un attimo se intervengo, perché è la puntata, mi avete invitato qua per parlare delle fighe sfondate dai cazzi di gomma.
9: E sono state contenti.
11: Ecco, se possiamo... possiamo tornare sull'argomento della puntata, se no io me ne vado, signor Costanzo, mi scusi.
7: Scusate un attimo, signora, salve, sono l'ostetrico che l'ha fatta partorire. Allora, siccome c'è stato un errore circa 80 anni fa, vogliamo indietro i suoi organi, ci servono
9: per un, no, guardi,
7: per un pranzo di Natale da dare ai barboni.
9: Non li do nessuno.
7: No, le spiego. Allora, le prenderemo tutti gli organi da dare a mangiare ai maiali.
9: Ah no, mi dispiace, ma questa cosa non le do.
7: Possiamo farla divorare dai barboni, signora?
11: Allora, nella puntata di stasera il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di parlare della masturbazione senile. Lei, signora, si infila ancora i cetrioli nella f***a?
9: Se la puoi metterti tu nel buco del culo di dietro dove caghi, sì. I cetrioli, hai capito?
8: Sì, chi specifichi il nome però, che c'è sta mamma
9: e
8: date
9: mie. E parla meglio, l'uomaro schifoso.
8: Che ha detto?
9: Ma no, a te.
11: La puntata,
9: sì, tu metterlo dietro nel buso del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso.
11: Io, signore, adesso mi...
9: La vacca del tuo mare, puttana troia.
11: Ma stiamo parlando di un argomento delicato.
9: Non mi interessa. E non mi interessa la l'uomaria.
11: Lei...
9: Hai capito? Se no butto giù il telefono, l'uomaro schifoso.
11: Allora, signora, siamo in diretta televisiva.

0: Viva col dottor Costanzo qua.
1: No, mi interessa. Interessa con Costanzo, io parlo con lui, ma non con te che sei un duomato schifoso.
0: Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può.
2: Signora,
1: se fai un porco, maiale.
2: Chi io, signora? Io Maurizio?
1: A me non mi piace sentire quelle cose.
2: Sì, ma ha ragione, ed è per questo.
1: Io sono una donna di chiesa e non sono una puttana e una troia. Hai capito? Sei un porco maiale, la vacca del mare.
2: Ed è per questo che la faccio parlare con Matteo Renzi.
1: Sì, posso dire anch'io se vuoi.
3: Era religiosa.
4: Vabbè, era religiosa comunque.
1: Perché se no facciamo il prete, vero?
4: No, infatti.
3: Allora, Santina, senti il rumore del sacchetto di plastica. Se tu lo metti sulla testa, fai quattro respirate forti.
1: Questa mattina mi è andata subito male come mi sono alzata dal letto.
4: Cos'è
1: se vuoi
4: successo?
1: Saperla.
4: Cos'è successo?
1: Perché stavo facendo il caffè e mi si è rotto, non la tazzina, ma mi si è rotto quella che si mette dentro il caffè.
3: Santina, ti devo spiegare tutto. Allora, come si fa?
1: Ma cosa c'è il demonio qua in casa mia?
3: Allora, ti spiego come si fa il caffè. Tu la sera prima di andare a letto apri il gas. Ok?
1: Sì,
3: poi,
1: ok.
3: Poi vai a letto. La mattina, appena ti svegli col gas che è andato tutta la notte, prendi un fiammifero sul comodino.
0: No, signora,
1: stiamo... Cosa che entra il gas con la tazzina?
0: Il gas è il modo migliore per fare il caffè istantaneo, signora. Lo sa tutto. No, signore, tornando a parlare della puntata di oggi, io sono regista del programma.
3: Santina, vuoi guadagnare un po' di soldi facili?
1: Sì, allora, dai, dammeli se sei capace.
3: No, allora praticamente, siccome siamo...
1: Perché anche Ale adesso è senza macchina, hai capito?
3: Sì, no, ma io ho ho due lavoretti in realtà, molto facili da fare e che si guadagnano tanti soldi. Il primo è la sagoma per un lanciatore di coltelli non vedente. Se può interessare. Il secondo è giberna per l'acqua per dei nomadi del Kalahari. Però ti devono svuotare tutte le budella e cucire tutti i buchi del tuo corpo e ti riempiono come un otre di acqua e ti trasportano sui cammelli.
1: Sì, e perché non lo fa lui quelle cose lì? Hai capito?
3: Hai capito?
1: Fatela tu quella cosa lì e non me.
3: Adesso compro.
1: Hai capito?
3: Compro la vita di 18
1: persone. E non fammi più telefonare, per piacere. Solo Matteo e pure Obama.
3: Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti addosso.
1: No, mi interessa una bella merda secca.
3: Ma guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. Adesso
1: io lo amare schifosi.
3: Adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per spegnarlo. Bastarda!
0: Bravo, Paolo!
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni, compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salve.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si godono il meritato riposo a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver migliorato la sistemazione della Via Lattea con degli scaffali dell'IKEA.
4: Ho i muscoli che sono Ikeati! Bella IKEA!
5: Vai.
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Suo maestà Lord Faccia!
6: Sbagliato, non sono Lord Faccia, sono il suo oscuro gemello malvagio, Lord Nuca!
7: Suo maestà Lord Nuca!
6: Esatto, brutto Jägermeister, un piccolo bullo, a sua volta un problema di bulli. Presto, intervenite!
4: Un bullo bullizzato? Porco Polase, ma è contrario alla catena alimentare!
8: Eppure a quella del cesso! Odio quando le cose vanno contro natura, come Hulk con la fica, gli uccelli che non volano e le gocciole della Lidl! Giusto, Shaq?
9: Ma possiamo usare nomi dei brand nel programma?
4: Ben detto, Shaquille! La montagna dovrà aprire un portale dimensionale producendo 1,21 gigawatt con lo sfregamento dei capezzoli sulla canotta acrilica!
8: Yeah, broski! Andiamo a debullizzare il mondo un quarto di pugno alla volta! Attaccatevi a me ed urlate con una giusta angolazione! La foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande!
7: Con una giusta angolazione! La foto del muscolo lo fa diventare ancora più grande!
9: Ma angolazione è una parola che non esiste.
3: E in un mezzo frame, fra piogge di pugnali e geyser di nitroglicerina, l'unità antibulli atterra ad Ostia, la città che da poco c'è anche per celiaci.
10: Leonardo, tu proprio ignorante!
11: Sei proprio vetusto!
10: Ciuccio bestia!
11: Qual è la radice angolare di 4? Sto cazzo!
12: Bruto, sei un ignorante, insipiente e pure poco scolarizzato!
13: Sarà anche un bullo ignorante, ma i McDonald's sono pieni di gente con la laurea.
12: Gne gne gne, McFlurry, sai cosa vuol dire perifrastica?
13: No, non lo so.
12: Che merdaccia, è la radice quadrata di 36.481?
13: No, sono un bullo.
12: Già, guarda, non hai neanche un brufolo e i tuoi occhi hanno tutte le diottrie.
13: Non è vero, un brufolino mi sta uscendo sulla schiena, davvero, guarda, guarda.
4: Puttana la cometa di Halley! Il piccolo Billy Bullo è bullizzato da dei bulli secchioni! I paradossi mi fanno contrarre tutti i miei 700.000 muscoli simultaneamente! Anche a te, Shaq!
9: In verità è solo un po' di giustizia per una categoria spesso oppressa!
4: Giusto, Shaq! Dobbiamo debullizzare i neobulli prima che questa aberrazione causi un collasso della linea temporale e si apra un buco nero!
8: I buchi neri puzzano di culo, anche se te li sbianchi! Ottima deduzione, Shaq! Sei il fisico quantistico a cui vorrei concedere la mano di mia figlia.
9: Veramente io ho fatto Lise e fa sinsinna.
4: E il segnale addosso!
3: E come una spira di drago, The Rock inizia a tirare pugni supersonici come Kenshiro, facendo tutti i suoi versi e il suo cinema che spappola cranei e budella. La montagna inverte la gravità come in Inception, facendo schiantare tutti i bulli secchioni al suolo, e Shaq tira fuori dal suo zainetto magico una moviola con il quale permette ai suoi compari di ripetere all'infinito il loro atto di giustizia.
4: Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo debullizzato i secchioni.
8: The Big Bang Theory ce lo suca, cazzo! Ora il piccolo bullo Billy potrà tornare a bullizzare, come è giusto che sia!
9: Io davvero a volte non capisco come funzioni il vostro cazzo di cervello.
13: Ma quindi voi tre gorilla siete l'unità antibulli?
8: In muscoli e taurina!
13: Pezzi di merda! Mi avete fatto vivere nel terrore per anni! Adesso datemi i soldi del pranzo e levatevi dal cazzo!
4: Tu cuoque brute, fili me.
8: Aspetta, il piccolo bullo Billy ci sta bullando?
9: Pronto? È un bullo, che cos'altro dovrebbe...
4: Hai detto bullo, Shaq! Dove ci sono i bulli?
8: C'è l'unità antibulli! Spappoliamo questo bullo, figlio di puttana capitalista ed oppressore del proletariato!
9: Mio Dio, quanto vi odio!
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra dalla faccia della madre terra quel bullo prima bullizzato, poi bullizzante e adesso cenere fumante.
4: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
9: Ma testa di cazzo, l'abbiamo distrutto il piccolo Billy!
8: Giusto, Shaq! Le tue parole sono un segno di rispetto inequivocabile per il sacrificio del piccolo Billy!
4: È morto per tutti noi, come Gesù Crispy McBacon!
8: Ed allora onoriamolo facendo 7 miliardi di flessioni a petto nudo dentro la lava!
4: Sì! Una! Due! Tre!
9: Quattro! Mi sa che è arrivato il momento di mandare in giro qualche curriculum.
2: Unità Antibulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta. Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna a pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta. Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
3: Sì.
2: Sì, brava. 15-0 sul culo. Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
3: Ti metto il dito in culo, dai, ti porto a spasso, ti faccio la manovra a gancio. Ne Mario.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Sentiamone un altro.
3: Pronto?
2: Dai, non fare la santarella.
3: Mario.
2: Avrai...
3: Mario.
2: Pronto. Buon pomeriggio.
3: Fanami il culo. Dai, Mario, dai.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
3: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
2: Pronto. Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente.
3: Pronto?
2: Come stai?
3: Come qua, sono qua che sei morto e vivo.
2: Lei si fa inculare da su.
3: Chi è morto, che vedi essere morto, che si venga. Un bacio, ti sbrrr negli occhi.
2: Una bella sbrrata fa sempre piacere.
3: Ti spermato solo la vista, che è stramorto e vivo.
2: Sentiamo subito un altro ascoltatore. Dai, adesso parliamo seriamente.
3: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
2: Sei ricchione.
3: Però mi scopo tua madre e tua sorella, e tua moglie, e tutta la razza tua. Hai capito che ti stai a bordo? A me le scopo forte.
2: Vorrei una sua opinione.
3: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Non le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
2: Secondo lei è giusto?
3: Mi metto con il peso sopra e salgo e alzo anche i piedi quando do le botte. Hai capito, Mario?
2: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
4: Sì, pronto?
2: Salve, signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
4: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare che ti ha cagato che volta?
2: Mi dica.
4: Brutta bastarda troia.
2: Brava, così.
4: Ma come che era io cagarti che te esse sofea? Tu capì una volta per tutte. L'hai capito che il mio telefono è sotto controllo della polizia, hai capito?
2: Brava, così.
4: Disgraziato, chissà che te venga un cancro con quel cazzo di merda che sta.
2: Cosa
4: ma
2: ne
4: che
2: pensa?
4: Che te venga che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Tu capio? Perché anche le mie maledizioni arrivano al porto.
2: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto? Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo. Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone. Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: il segreto.

0: In questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: per guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, servastraccia.
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
2: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, in culo!
3: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
2: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
3: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
2: Appunto, è stata una notte da favola.
6: Vabbè, però brava anche lei, eh. Brava, brava,
5: che brava nel culo.
2: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico. Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
2: Il mio segreto in pericolo? Impossibile! Ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
3: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farle la stessa domanda!
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche le interpretazioni parallele.
2: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
0: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
2: Aspetta.
0: Vabbè, ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
0: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
3: Come serrar tanta serida. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
0: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sulle scarpe.
6: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
4: Anche sbagliato.
7: Unico.
0: C'è qualcuno? Avete sentito?
5: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
0: Ehi tu, fermo.
8: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà, ci penso io.
0: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso anale.
1: Io?
4: Preso! Preso? Potrei farmi la stessa domanda.
6: Bravo! Bravo!
7: Continua.
6: Bravo.
4: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Maresciallo, lo tenga fermo!
8: E tu chi cazzo sei?
4: Potrei farle la stessa domanda, imperativo!
0: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte. Oddio, ma è la morte!
8: In ossa e ossa, donna Ruanda!
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
0: Certo che sì! Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
8: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte? Come cazzo ti devo chiamare?
4: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
8: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
0: Non osare! Taci!
8: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
4: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
9: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
4: Multietrico!
6: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
4: Potrei farle la stessa domanda.
6: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
6: Grazie.
4: Potrei.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Presi come sempre a fetenti pesci in faccia dal destino, Zuleia e il Maz erano usciti da una serie di esperimenti alieni, una col cazzo e l'altro con la fregna. Cacatosi sotto alla prospettiva di venire scopato dal proprio pene, Ilmaz si dà alla fuga, lasciando sprofondare Zuleia nella spirale dell'autoerotismo fallico compulsivo. Dopo tre lunghi mesi di separazione, nei quali neovaginato Ilmaz si afferma come apprezzatissima danzatrice del ventre.
3: Camarelle, camarelle! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twerkano?
0: Zuleia, mani callose e occhiaie fino ai malleoli, riesce finalmente a rintracciarlo e lo convince a mollare la promettente carriera per sottoporsi a un intervento chirurgico che restituirà a ciascuno il proprio sesso.
3: Va bene, amore mio, col cazzo mio, mi piange il cuore.
0: Ma l'anziano chirurgo, scovato dalla demente, schiatta a metà dell'operazione. E quando si risvegliano, là sotto Zuleia ai sessi di entrambi.
3: Oddio, che è successo? Non c'ho più nulla! Né cazzo ne fregna! Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken! D***o Ken e Barbie!
4: E Ilmaz, guarda! E io invece le ce l'ho tutte e due! 2-0 per me!
0: Mentre il povero Ilmaz diventa, come tutti ci immaginiamo, una specie di Mario Giordano.

0: Guarda il Matt, le tue palle sembrano un batacchio per bustare sulla mia patata. Toc toc, chi è sto cazzo?
1: Guarda Zulei, amor mio, ex amor mio, col cazzo mio e lo sticchio tuo che vorrei che fosse mio. In un'altra occasione mi incazzerei del fatto che ti burli di me in questa situazione. Ma devo dirti che senza organi sessuali mi sento stranamente leggero, libero, come se non avessi più un problema al mondo.
0: Toc toc, chi è? Sono il cappellano per la benedizione. Non l'ho capita manco io.
1: Figurati io. Vorrei dirti che non me ne frega un cazzo, ma non ce l'ho. Mamma mia, quando sei scemunita, ex amore mio, di nuovo amore mio, poi ex amore mio, poi adesso amore mio, col cazzo mio, lo sticchio tuo, è mio. Ma soprattutto ex amore mio, perché ti dico la verità, senza sesso non ho più il tormento di doverti scopare. Che male! Oddio! Avverto degli strani dolori ai reni, romoli e reni!
0: Toc toc, chi è?
1: È best! Mi hai rotto il cazzo anche se non ce l'ho! Mi duole la vescica! Mi duole! Scappare a pisciare! Oddio!
0: Pisciati allora, amore mio!
1: E dove cazzo piscio? Non c'è più nulla! Ah! Che dolore! Ma si sta gonfiando la vescica! Presto! Devo andare all'ospedale! Chiamo un daxo!

0: stanza.
1: Presto, signor tassista, facci più presto. Sto per pisciarmi dentro, non addosso. Mi imblodo, mi autopiscio.
2: Scusa, capo, ma a questa l'ora di punta il traffico è veramente possibile?
3: Senza cazzo e senza fica, ma comunque con la vescica. Da dove svuota il piscio il povero il Maz? È una corsa contro il tempo, verso l'ospedale turco.
4: Toc toc, chi è? Sono il traffico di cazzi!
1: E best, oddio! Oddio, non resisto più! Sento la vescica che mi sta per scoppiare, tipo che in giro! Oddio, non c'è altra scelta! Devo farmela a piede, da corsa! Ia! Corre!
4: Aspetta che mi rimetto la mutanda del mazzo!
1: Ma vaffanculo della mutanda! E tu hai preso quella con scritto è uomo e tu sei donna! Ecco! L'ospedale! Lo vedo! Ci sono vicino!
4: Attenziotto al mazzo, attenziotto alla cosa!
1: Cosa? Il cosa?
4: È il coso che... Bro, meno!
0: Cazzo! A tempo!
1: Dio, turco!
4: Ma se vivi, se muori, rispondetemi, toc toc!
1: Ma quale toc toc? La puntata è finita, qui ci sta un zanzan!

0: Magnolia 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Wanda Truffa Cadabra, è questo il nome della cartomante veggente e indovina sparita nel nulla la sera dello scorso 4 luglio. Una vita che sfiorava la santità, quella di Wanda Truffa Cadabra. Figlia di Calabro Truffa Cadabra, famoso baro di poker 7 volte campione europeo di testa o croce, e di Mafietta Truffa Cadabra, addestratrice di e poetessa di raro talento, conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue bellissime raccolte di poesie. Tra le quali ricordiamo Cosa fa rima con troppo pio, La ballata dello sfintere sbrindellato e la famosissima Ed è subito sega a due mani.
6: Sono santo!
5: Sì, piacere!
6: Piacere, siete bravissime, vi seguo sempre tutte e due, gemelle, bellissime!
5: Ma grazie, ma sono da sola!
6: Ah, allora si vede che sono io che sono strabico! Ma faccio una visita, richiamo!
5: Di nuovo. Pronto!
6: Non è che per caso è incinta?
5: No, neanche.
6: Vuole pisciare su un bastoncino?
5: No, grazie.
6: Così siamo sicuri!
5: Fin da piccola, Wanda dimostra di avere incredibili capacità paranormali. A 7 anni è in grado di leggere nel pensiero delle galline e capire istintivamente che ore sono semplicemente guardando l'orologio. A 16 scopre di avere l'incredibile capacità di far triplicare le dimensioni di un pene infilandoselo in bocca e a 21 è già in grado di comunicare con l'aldilà, che però non gli risponde. Attenzione dalla redazione, mi segnalano una telefonata. Sì, pronto.
7: Mamma!
5: Non sono tua madre.
7: Mamma!
5: Ciao bambino.
7: Ciao mamma, senti, sento la pupù, sento la pupù.
5: Piccolino, mi sa che hai sbagliato numero.
7: Puoi tornare a casa.
5: Guarda, hai presente la tazza che c'è in bagno, quella bianca?
7: Mi scappa la cocca.
5: La tazza bianca col buco, lo centri e la fai dentro.
7: Allora ti taglio i vestiti con la forbice.
5: Non sono la tua vera madre! Simili capacità non possono andare sprecate, così Wanda decide di avviare un'onesta attività di cartomanzia e previsione del futuro, con la quale spillerà milioni e milioni di euro a poveri deficienti in cerca del vero amore, di un posto fisso o della possibilità di parlare con la bisnonna defunta a cui hanno dato fuoco per sbaglio la sera di Capodanno. Il talento e la fortuna della Truffa Cadabra però si scontra con l'invidia, il risentimento e la gelosia del magistrato De Giudicis, che avvia su di lei un'indagine che la vedrà costretta a restituire tutti i soldi guadagnati e a trascorrere 5 anni in galera con l'accusa di truffa, circonvenzione di coglione plurima e aggravata e appropriamento indebito. Sì, pronto dalla redazione!
8: Amore, dove hai messo la cintura col c***o?
5: Amore, ti ho detto di non chiamare al lavoro?
8: Dai che la voglio legare alla sedia, c'ho un colpo di libidine.
5: Quella dannata sera del 4 luglio, Wanda stava appunto ritornando dall'udienza del processo d'appello per un secondo processo riguardante la vendita di amuleti fatti, a suo dire, con le lenti a contatto di Gesù, quando si fermò dal tabaccaio per comprare un mazzo di carte. Dopo questo episodio, però, di lei si sono perse completamente le tracce. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Wanda.
9: Sì, ma la ricordo, era una cicciona vestita da faraone. Entra, mi chiede un mazzo di carte da briscola e un grattevinci. Poi si mette in un angolo a grattare i grattevinci e all'improvviso fa: ma vieni, sì, ho vinto, fa culo alla legge, me ne scappo in Brasile. E poi corre via come se avessi vinto la lotteria.
5: Dopo questo episodio, di Wanda Truffa Cadabra non si è saputo più nulla. Data l'esistenza irreprensibile e felice, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e sembrano propendere per il rapimento alieno a scopo di estorsione. Il tempo stringe e più passano i minuti, più le speranze diminuiscono. Per questo, noi di Chi l'ha visto lanciamo un appello a voi, cari telespettatori. Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra... Attenzione, forse abbiamo delle informazioni straordinarie in diretta, qui!
6: Scusate,
5: Sì?
6: Sì, io non ho notizie sulla donna scomparsa.
5: Sì?
6: Però ho un poster di Scialpi che piange sangue, non so se può interessare.
5: Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra redazione, scrivendo al nostro indirizzo mail che è salacabula chimisincula bibidibobidibu at chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
10: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
3: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
10: Che brutto.
3: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
10: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
3: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
10: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
11: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
10: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
11: E il tuo?
10: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
11: No.
10: E va a fangù.
3: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
12: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, dai!
3: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
11: Forrest, tu sei stupido,
10: sì.
11: Sei ignorante,
10: sì.
11: Però, vabbè, vengo con te.
10: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
3: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
13: È dietro l'angolo.
3: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
10: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
11: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
10: No.
12: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
10: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
14: papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dava dai, subito, dammi lo soldo.
10: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Pronto, Ennio?
1: Chi sei?
0: Sono Thor.
1: Chi sei Thor?
0: Thor!
1: Ma non ti conosco!
0: Sono Thor, il supereroe.
1: Thor! Te ho capito che sei Thor, ma non ti conosco, chi sei?
0: Ascolta, mi ha contattato la Tony Stark della...
1: Tony Stark? Ma chi è Tony Stark?
0: Tony Stark è il mio capo, mi ha chiamato perché ti devo aiutare con la bolletta.
1: Con la bolletta della luce?
0: Hai ingrandito la casella della posta?
1: Ma perché devo ingrandire la casella? Ma sei sempre arrivata la casella della bolletta!
0: Hai ragione, Ennio, ma adesso la bolletta arriverà altissima e grandissima diventerà.
1: Ma che ma perché deve venire grossa?
0: Perché sta aumentando la corrente ovunque, quindi bisogna mettere una casella della posta gigantesca. Tu calcola.
1: Metti la doppia.
0: Piega la doppia. Tu calcola che la bolletta non sarà portata più dai postini, ma passerà direttamente Iron Man e te la metterà nella casella della posta.
1: Passerà
0: Iron Man con Jarvin.
1: Iron Man!
0: Il postino è stato tolto perché le bollette diventeranno troppo grosse da portare a piedi.
1: Ma cosa c'è quel brutto bastardo di un postino?
0: Allora ascoltami bene. Niente più postini.
1: Che me la porta Iron Man!
0: Te la porterà Iron Man perché la casella della posta sarà talmente grande che ci vuole la forza di un uomo d'acciaio.
2: Piatto!
1: Porco!
2: Mancato!
1: Brutto bastardo!
0: Allora...
1: Ascolta! Chi sono?
0: Stark Industry, finanza...
1: Ma che cosa fanno? Che cosa vogliono? Pronto! Brutto bastardo!
0: Allora, ascoltami bene, l'Enel ha passato tutta la corrente alla Stark Industry.
1: Cosa devo fare?
0: Quindi adesso arriveranno bollette altissime, abbiamo visto la prima bolletta della corrente.
1: Ma di quanto, brutta merda!
0: Sei sicuro di saperlo?
1: Bastardo!
0: Allora, la prossima bolletta che attiverà saranno di 3.800 euro. Sono il figlio di Odino. Ascoltami, sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
1: Odino,
0: sì.
1: Odino qua dal campo, Odino.
0: Sì, del campo lì vicino. Sono il figlio, ascoltami bene.
1: Che fine hai fatto, brutto bastardo?
0: Ma perché adesso lavoro per la Stark Industry.
1: Non lavori più nella terra?
0: No, sono passato all'Enel, l'energia. Ho fatto i soldi.
1: Hai fatto soldi, brutta merda.
0: Ascoltami.
1: Ma che non ti vedo più in giro, brutta merda.
0: Ma adesso passo a trovarti magari insieme ad Iron Man, quello ti porta la bolletta gigante. Ascoltami bene. Sì, la bolletta quella da 3.600 euro. O la paghi subito, o se no la possiamo finanziare con la Stark Industry Financiament.
1: 3.000 euro! Devo vendere 4-5 vacche!
0: No, tranquillo, risolviamo tutto. Adesso io ti passo Doctor Strange. Che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
1: Il finanziamento per la bolletta?
0: Sì, così almeno paghi 20 euro al mese.
1: A 20 euro al mese?
0: Sì, per 18 anni.
1: Ma per quanto tempo devo andare avanti?
0: Ma 18 anni.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Ciao a tutti, ho appena scopato una cliente. Ora che sono più leggero chiamerò un po' di gente a casa per proporre delle incredibili novità nel mio immenso mobilificio. Puzzoni!
1: Pronto.
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
1: Pronto.
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina.
1: A me non mi serve niente, mo chiamo i carabinieri, so. Ciao.
0: Pronto. Ma vattene a fanculo.
2: Pronto.
0: Si dice pronto e non prondo. Brutta ignorante scimmia del cazzo. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti.
2: Più tardi, perché ci sono le persone, io non lo so che cos'è.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
2: No, non capisco, che mi dispiace perché intanto mi sento.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio! Cazzo, non sono riuscito a dirle niente.
3: Pronto?
0: Questa ha proprio la voce da troiona. Pronto? Salve, signora. Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
3: Scanted.
0: Perché se lei... Ma perché la gente mi tratta così?
4: E al sabato grande festa.
5: Pronto?
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
5: Pronto.
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina. Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Salve signora, si ricorda di me?
5: No.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: No, perché le pubblicità mi urtano i nervi.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
5: Ho capito, ma io cosa c'entro?
0: Le rubo solo 30 secondi. Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire. E poi...
5: 100.000 lire.
0: Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7.400.000 lire.
5: Ma le lire non ci sono più.
0: Ci sono le lire, ci sono sempre, signora. Se lei pagherà in contanti le faremo ancora più sconto.
5: Ma lei bisogna che aggiorna.
0: Ha saputo che abbiamo aperto il mobilificio anche a Padova?
5: Io sto nelle Marche.
0: Benissimo.
5: Chiami a qualcun altro.
0: Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Cucina compresa di elettrodomestici, come la lavastoviglie Ingoio e il frigorifero Pino Turbo, che tira un porcone ogni volta che aprirà la porta, e a sole 15 milioni.
5: Ho capito, ma a me non mi interessa questa cosa.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
5: Co dici?
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante, bella vaccona. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongoloide. Lei è scimmia?
6: Scusi, pronto? Ma chi è che sta chiamando?
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
7: Risponde la segreteria telefonica
0: di sto gran cazzo.
4: E al sabato grande festa.
8: Prato!
0: Ciao vecchio bastardo.
8: Ma che? Che sei?
0: Ti andrebbe di darmi 6 uova in cambio di una vasca da bagno?
8: Che? Porcala! Che sei?
0: Ho saputo che si lava ancora nella gomma.
8: Ma vai a cagare, bastardo!
0: Brutto gorilla antropomorfo infame!
8: Ma che stai cercando?
0: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
8: Gino, Gino, non ne conosco, Gino!
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
8: Ma che Ma che cosa stai dicendo? Come parli, brutta merda?
0: Si ricorda di me?
8: No!
0: Le rubo solo 30 secondi.
8: Puttana la...
0: Per la...
8: Ma chiamami dopo, sto lavorando!
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio!
8: Vai a cagare!

0: rotti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della Glesbica. Ho una voglia matta di tartufo.
1: Ricevuto, signora! Chiamo subito il tartufaio!
0: Idiota! Non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trasconsonale?
2: Tu mi devi infilare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana! Guarda che bei tartufi! Eh? Fanno sciac, senti! Tac, tac, tac! Sono matte? Brutta troia! C'è una puttana di merda!
1: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo! Bravissimo! Che talento!
1: Ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
0: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
5: Quello che tu chiedi, però fuori però questa noce nera me convierte in pietra.
0: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
1: E come fa a saperlo?
0: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo
1: un trascorso anale?
0: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista.
6: Per

0: a cercare i tartufi? Quel grosso... Glug. La R faccio fatica. Quel grosso albero sembra promettere bene.
1: Tartufi? Tartufi? Tartufi?
2: Ma che bravo! Mamma mia, ragazzi, che interpretazione!
1: Per dire tartufi ho passato 2 settimane a Londra.
0: Maresciallo, ma che cazzo sta facendo?
1: Potrei farle the same question.
2: Wow, bravo!
1: L'ho internazionalizzato.
0: Urrà, urrà! Sono a Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma...
3: Forma.
4: Anche lei è stata a Londra.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso!
4: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorso anale?
5: Buongiorno! Posso esservi d'aiuto?
0: E questo chi è?
1: Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Cantato.
2: Bravo!
1: Grazie, bravo!
2: Grazie.
5: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce. Avete qualcosa da chiedermi?
6: Potrei farle la stessa domanda?
1: Imitativo.
0: Sì, vecchio saggio! Stiamo cercando tartufi. Dove li possiamo trovare?
5: Guardate sotto i vostri piedi!
4: Che mi venga un colpo al culo! Siamo sopra una tartufaia!
5: Bene! Se non avete altro da chiedermi, io mi congedo!
0: Aspetta, vecchio saggio! Un'ultima domanda! Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
5: Certo! Io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale!
4: Attento a quel che dici, vecchio saggio!
0: E qual è? Qual è?

0: potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle.
1: Potrei farle. Potrei farle cosa?
0: Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva creare Sasuke.
2: Bravo, bravo.
3: Scopami!

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici verissimers. Non so come si fa in questi casi, ma vorrei trasmettervi la mia gioia nella maniera più sincera possibile. Sì, avete capito bene. Gioia. So che molte delle mie fans amano immaginarmi come un ombroso Dylan Dog moderno, ma in realtà anche io esprimo sentimenti. E non sono solo uno splendido giovane youtuber con lo sguardo di ghiaccio e un fisico pazzesco. Dall'alto del mio 1,68 per i 134 kg posso vantarmi di avere un piglio irresistibile per le mie fans. E la mia gioia di oggi è dovuta al fatto che ho scopato. Sì, avete capito bene. Ho assaggiato la sensazione della penetrazione in un altro corpo. E proprio come un alieno sonda un rapito, io ho sondato il giovane e grasso corpo di una mia fan che mi aveva scritto in privato. Ho la pelle d'oca. So che non dovrei mettere in mostra i miei fatti personali, ma per chi mi conosce, io sono un libro aperto, proprio come le cosce molto voluminose di Silvia Gaburri, la ragazza che mi ha dato la sua dote più grande, la sua vagina. E in cambio ha solo voluto un selfie. E anche mosso, perché eravamo completamente ebri di birra del Lidl. Ho la pelle d'oca. Molti scienziati hanno cercato di dare una spiegazione al fatto che le persone con le tette da uomo e le pance grosse provassero molto più piacere nell'avere rapporti sessuali. Ed ora anche io ne sono testimone. Farlo con un cesso è, come dire, un'esperienza eclatante. E per molti è dovuto al fatto che potrebbe essere ogni volta l'ultima, prima di un lungo periodo di nuova astinenza. Ma ora che anche io sono svezzato e sono entrato nel club dei Mustang di veri stalloni, mille dubbi e domande mi stanno attanagliando. Ho avuto mille volte la curiosità di sapere di più sull'oscuro mondo del piacere libidinoso, ma mai mi sarei aspettato di avere le doti e le qualità del vero stallone. Dopo due minuti incredibili nei quali ho visto negli occhi di quel budino coi capelli il frutto della mia prestanza, ho capito di avere le carte in regola per essere un toro da monta. Ma cosa si nasconde dietro tali doti? Perché io ho questo dono? Forse, come penso da tanto tempo, sono uno molto speciale. Proprio come conferma anche il medico che mi ha in cura sin da quando sono piccolo. Forse è per questo che sono costretto a lunghi periodi in quelle case speciali per essere analizzato da vere equip di specialisti. Sì, avete capito bene. Oggi il mistero sono io. E ho la pelle d'oca. Proprio come un Clark Kent, un po' più basso e con le gambe fuori misura e i piedi piccoli, sono un essere speciale che deve ancora scoprire le proprie capacità. Ho deciso di fare molti esperimenti sul mio corpo e testare le mie capacità e voglio, attraverso questo piccolo vlog sul tubo, fare una sorta di diario dei miei progressi conoscitivi riguardanti il mio corpo e le sue capacità estreme. Oggi comincerò con la super vista e la resistenza alle alte temperature. Ecco, guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso. E siccome penso io sono dotato di una pelle ignifuga, non proverò alcuna sensazione. Procediamo. Come pensavo, non provo alcun dolore e le bolle cutanee che stanno spuntando dimostrano la capacità estrema di rigenerazione del mio corpo. Ora proviamo la mia probabile capacità di vedere oltre gli oggetti. Ora metterò una mano dall'altra parte di questo libro e con questo affilatissimo coltello farò il famoso gioco del coltello tra le dita. Sarò veloce e incredibilmente preciso. E grazie al fatto di vedere attraverso le cose, non prenderò mai le mie dita. Procediamo. Ho già la pelle d'oro.

0: Ecco fatto! Guardate! Niente paura! Si possono riattaccare! Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi alla pagina e non perdete il prossimo video, che poi capisco come montarlo con una mano.
1: Le cose verissime.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo.
3: This
2: is the zoo.
3: Per l'Italia.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E buongiornissimo caffè a tutti, piccole bimbe di Pezzali, col vostro unico santo Max qui per narrarvi il mito dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia e dintorni. Marco e Paolo erano sull'isola insieme, ma purtroppo il nostro orsacchiotto goloso Paoletto si è sentito male e l'hanno dovuto portare via. Marco ora è solo, ma motivato. Deve vincere.
2: Oh, mannaggia i pescivendoli. Mi sento troppo solo senza Paolo. E la fame inizia a farmi strani scherzi. Ehi, che cos'è quell'oggetto volante non identificato lassù? E se fosse un'astronave?
1: Il nostro eroe è veramente stremato. Vede perfino gli alieni. Ma ormai la vetta inizia ad avvicinarsi. Devi resistere, Marchino mio. Ovviamente intanto manda sempre le sue registrazioni alla fattoria.
2: Ehi là, ragazzi, come va? Cazzo minchia sudore. Son qui, solo, su questa fottuta isola merdosa. Paolo se n'è andato e non ritorna più. Ma io devo vincere. Per tutti noi, Barbagianni Saccarosio.
3: Belin, Marco, dai, non mollare. Già Paolo è morto, su. E allora forza, ragazzi. Dobbiamo lavorare tutti insieme per questi ultimi periodi in cui il nostro Marco è ancora lì. Ascoltiamo cosa ci dice e facciamo fuori la concorrenza.
1: Marco si destreggia nelle ultime prove dell'isola, tipo tirare la fune, rimanere appeso ad una trave, aprire un cocco, insomma, giochi da intellettuali. Il tutto sempre sincronizzato coi messaggi che manda la fattoria, dicendo chi va mandato fuori dallo show se gli crea problemi.
2: Ragazzi, c'è chi paone fuori dal marone.
1: E la flotta lo butta fuori.
2: Ragazzi, Caldonazzo fuori dal cazzo.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, Camassa fuori dalla scumquassa.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, Elena Prestes, vaffanculo porco d***o.
1: E la flotta, vabbè, avete capito. Gli ascoltatori della fattoria danno questo super assist, ma in verità già da solo il nostro leader sull'isola si sta mostrando in una nuova veste davanti al grande pubblico. Ormai lo amano. E quindi a Marco tocca perfino dare ragione a quella vecchia merda di Leone che diceva «Auz, mazzò, falla l'isola!»
2: Cazzo, ormai sono su quest'isola da, boh, 6.000 anni? Quando stracazzo finisce con Orrea sbrodo la merda? Ormai siamo rimasti solo io e tu! Che sei?
4: Salve, sono l'altro finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, ma chi sei?
4: Non sono particolarmente famoso, come tutti i concorrenti di questa edizione, in effetti. E infatti sono qui per farmi conoscere.
2: Ma che cazzo di senso ha? Uno va all'Isola dei Famosi perché è famoso, merda Peppe Guru Guru.
1: E non hai tutti i torti, Marchino Bello. Ma basta con questa satira tagliente, dobbiamo arrivare al gran finale. C'è immenso fermento. È stata l'edizione più vista della storia e per questo grande finale i ragazzi della fattoria si sono organizzati per vedere insieme la diretta durante una mega cena da Ciccio Pizza, Viale Umbria 64 Milano, Pavia.
3: Belli, ragazzi, dai su, ormai ci siamo, sta per cominciare la puntata. Dai, dai, dai, che è il momento della verità.
5: Zio Faust, dai su, ne devi vincere, Marco. Dai, dai, che comincia la puntata, silenzio, ne.
6: E allora, ragazzi, Marco, come va?
2: Ciao, Ilari. Sono tutto scombussolato, merda minchia pappalardo.
6: Ormai ci siamo, state per tornare a casa. E quindi siamo pronti per il momento della verità. Stiamo per scoprire chi è il vincitore fra Marco Mazzoli e quell'altro.
1: È il momento della verità.
7: Il naufrago che vince l'Isola dei Famosi è...
1: Tutta Pavia è ferma, con gli occhi al cielo, a guardare la finale dai maxi schermi di Times Square. Ormai ci siamo.
6: Marco Mazzoli!
1: Grandioso Marco, hai vinto per tutti noi. Beh, c'era da aspettarselo. E come c'era da aspettarsi anche che la sua vittoria avrebbe anche fatto incazzare qualcuno, tipo Filippo Bisciglia, coi suoi occhi minuscoli, che sui social si è lamentato del fatto che hanno fatto tutti gli ascoltatori della fattoria.
8: Ragazzi, stanno facendo tutto loro e niente, bravi, complimenti per quello che state facendo. Dai, grandi.
1: Sì, è vero, ma quindi? se c'è un televoto con un pubblico, e quel pubblico è il nostro pubblico, cosa ti aspettavi? Magari un giorno lo capirai cosa significa essere i numeri uno, rosicone. Intanto il nostro Marco torna trionfante a Pavia, dove la fattoria e la sua famiglia lo attendono a braccia aperte insieme al sindaco che gli dona le chiavi della città e gli fa fare una conferenza stampa straordinaria davanti alla cittadinanza tutta.
2: Popolo di Pavia, è stata dura, ma abbiamo vinto tutti insieme. Sapete, quando sono arrivato lì, non sapevo cosa mi aspettava. Ho visto che molta gente mi odiava ed io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche loro mi piacevano. Ma durante quella permanenza forzata ho visto cambiare le cose. Cioè quello che provavate per me e quello che io provavo per voi. Questa vittoria ha dimostrato che noi, la fattoria, è vero che siamo tutto parolacce, rutti, bestemmie, computer e scherzi telefonici, ma abbiamo una grande anima e siamo sinceri. E lo abbiamo mostrato anche lì. Insomma, quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Cazzo merda culo.
1: Esatto, Marco, il mondo può cambiare ed essere messo sotto sopra. E con questo brillante e introspettante monologo chiudiamo la quarta stagione di Gnagno, serie ormai amata da tutti.
2: Adriana e Stefania!
1: Ma non temete, di storie da raccontare ce ne sono ancora e le racconteremo in Gnagno 5. Stay tuned, bastardi!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ragazzi, sono troppo contento! Ah, perché mi sono trasformato questa volta in Actarus! Goldrake, dammi un pugno forte in faccia!
3: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
2: Lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus! Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, troppo lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
3: Non preoccuparti.
4: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
3: Oh no!
5: Pronto?
3: Maria.
5: Come?
3: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno. Maria.
5: Sono una troia, una grande troia.
3: Maria, come lo hai saputo?
5: Amore.
3: Maria.
5: Sono una grande troia, voglio risucchiare sempre.
3: Oh, no!
5: Se qualcuno mi spacca su che non ha nessun muso, io me lo voglio fare.
3: Camero Danti! Camero Danti!
5: No,
3: no! Goldrake! Avanti! Avanti! Avanti! Avanti!

0: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
1: Maria. Maria.
2: Visione ultratelepatica.
0: Forse.
1: Maria.
2: Camero Dante!
0: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
3: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i tre veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: Leonardo!
1: Non ho tempo da perdere io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
0: Leonardo!
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
0: Leonardo!
2: Maria. Maria appartiene alla mia stessa...
0: Leonardo!
3: Calmero Dante!
0: Quella morta che viene qua, per favore, la portate giù, una forte niente se ne scappò. Per quella donna, perché mi state rovinando? La terra vostra mi sta assassinando, con sta favore della bardezza che vuole guardare.
1: Lo
0: siete morsato, lo cadete già da tuo figlio.
1: Visione ultratelepatica.
0: Che volete? Tutti cattivi, siete delle bestie, che bestie, non te lo vogliono, bestie.
1: Non ho tempo da perdere io.
4: Neanche io.
1: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
1: Visione ultratelepatica!
4: Ma vaffanculo, chi sei?
3: Goldei!
4: Cane!
3: Goldei! Avanti!
5: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Moore.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, scione da mamma te!
3: Affamocca Kit Moore!
4: Tu sei Rick?
3: Scusa, chi sei? Guarda!
4: Tu sei ricchione?
3: Chi sei? Scusami.
4: Altamura!
3: Sì, tu chi sei? Dimmi, scusami.
4: Qua fai la caccadura.
3: Udu puccionazzo di sardo, capi?
4: Cite.
3: Guarda, per fermo cavarazzo un passetto da mano.
4: Cite morte, stramorte, viva. Volo.
2: Soggetto 248901. Mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
5: Pronto?
4: Upa!
5: Pronto?
4: Upa, c'è una mamma!
5: Il muerto di Sierda! Cucchione, faccia di merda!
4: Lala!
5: Ci cazzo sente?
4: Lala!
5: Alle muerte di mamma!
4: Lala!
5: Ma perché cazzo c'è che mi sto chiamando?
4: Lala, trendo sordo, tu sa?
5: Coglione?
4: Un bacione da mamma da ste!
5: Di mamma da di nonna da quella puttana di merda! Mi va che mi sta a facitare, sai tu sta dico?
4: Lefe?
5: Chi sei?
4: Lefe, la bacchina lungo mare.
5: Cuddu cornuto di Sierda rotto un culo. Cuddu faccio le bucchine, si mette sopra con l'aspirapolvere face.
4: Gaetano, come lo tieni l'ano?
5: Come a quella puttana di mamma, da quella squagliata, tutta rotta un culo. E da mamma ta sorda, tutte le muerte che tiene. L'anima di che destra, male di Sierda.
4: Solta.
5: Frauda.
4: Canet.
5: Cucina.
4: Chi tu ci ha sacato la foto?
5: Mannaggia, tutte le s***e sopra lo calendario, mannaggia, ma faccio da questo qua prima mattina.
4: A tanto.
5: E Frauda, sorda, Sierda, e mamma, e nonna, da il tuo cognato, tuo cugino, l'amico di tuo cognato, di tuo cugino, di tuo fratello, tutti, pezzo di merda. Oh. Culo a chi destra, ma mi la morto, con tu culo spanato di Sierda. Mannaggia, ma non faccio da questi.
4: Solta.
5: Sangue di c***o, ti chiappo, ti scanno.
4: Tu tutta la casa, tu muore da vivere.

0: Sì, pronto?
1: Sì, Upa.
0: Pronto?
1: Sì, Upiccione da mamma, te?
0: Ma tu arretta l'umpa l'umpa della fabbrica di cioccolata della squasciata anch'io da mamma. Ma che ingola chi te mutt viacchia?
1: È viva.
2: Oh.
0: E mamma, tu c'è il piatto che era bagascia manicolda a gamma aperta, ah, la troia da mamma, che sti a pigliare la cazzo a destra e a manca sti a pigliare.
1: La pu?
0: La puttana da mamma, tu sai, la puttana da mamma, che era bastarda figlia di troia, mannaggia, era molto cati, ma che ingula chi te molto, ma si chiamata feo, ieri sono stato due mesi, sembrata a che non mi si chiama molto!
1: La fra!
0: Non che era mamma te cara fresh pulp! Che era mamma che amò cuscio peridia che si mette sopra la barca tra una botta e l'altra a quando si mette a fresh pulp come una bella troia di Kirnevi, come tra l'altro lo è, attenzione, cioè non è che mo deve improvvisare, tua madre c'ha la sua carriera, c'ha le sue skills tra l'altro, ancora te crinz che mamma te è una troia di Kirnevi Ranzai fresh camoin, ecco, vedi?
1: Pa? Patate di sé, cozzo, ti sei picchiato in tuo culo!
0: C'è iate l'am. Madò, c'è iate, c'è altro problema. Madò, c'è iate l'am.
1: Lama, giù, che sta cavedrate.
0: Che era mamma te che mangia la cazzo da cavad e cioè per caso si è come dire si è stava bagnato se ne mette in ghiolo per, anzi ti dirò io so sapevo sta cosa a prove se ne mette in ghiolo poi se ne mette in doppio ciao perché ovviamente la doppia penetrazione è una delle specialità della casa e pow ci avanza se ne mangia one at you sti a sbagliare tutto nella vita one at you mi va a fare un tramau l'arrivata. Da mettere in zimmer che mamma ti dà fuori intrattenimento da tramon e poi dopo c'è qualche di se vuole sbattere a mamma te se sbatte pure a mamma vedi ti ho creato un business manca ti sto a domandare la parcella nel nulla però tu dici che ti nato basta che tu da nanzare che ghio perché non ti sopporto che ghio la fa mocca che era bastarda lorda da mamma che era bastarda ramurta catino mannaggia
1: un baciona.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh,

0: paese costretto a prostituirsi per pagare i debiti?
1: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Ah, siamo arrivati, giovani aspiranti Top Gun. Questa è la famosa base di Guantanamo.
1: Oh, che emozione! Allora è qui che mi chiederai di sposarti, ufficiale Mavericchia.
0: Taci, brutto innaffiatoio per assorbenti che non sei altro. Non ti sposerei neppure per tutti i cazzi di questo mondo. Te lo vuoi mettere in testa, sì o no?
1: Ho capito, sei arrabbiato perché ho rovinato la sorpresa. Va bene, farò finta di niente allora.
2: Scusi signore, ma che cosa siamo venuti a fare nella base segreta di Guantanamo?
3: Già, è vero, lo voglio chiedere anche io.
4: Stop, che non c'era questa parte.
5: Super compà, dai, ma è una cosa semplice, la stagione nuova, non ci romper cazzo.
3: Ma non
5: era necessario, già l'altro tutto incazzato gli ha detto che non ha capito che fanno e stava a spiegare, cioè, ascolta.
3: Però ho visto che avevo una spalla inquadrata, quindi...
5: De quinta sfogata, brutta, che poi la tagliamo.
3: Pensavo di dover comunque dare un senso alla mia presenza.
5: E questo è il problema, te ne devi pensare, devi eseguire.
0: Oh Rooster, quanto vorrei che le mie chiappe fossero di pane per farci un hot dog con il tuo bel Wooster.
1: Io le mie cose posso fare il ketchup.
0: Zitta! Rooster, la tua domanda era più che legittima. Vedete, miei cari cadetti, la vita del Top Gun non è solo pirolette spericolate nei cieli come nightclub gay.
1: Quanto è etero! Aia!
3: Ma no, è froccio, c'è culattone...
5: Sì, ma non puoi spoilerare! La serie si chiama Mavericchia.
3: Vabbè, lo sanno tutti, si vede.
5: Ma appunto
3: è l'unico con la tuta rosa.
5: E che allora ci metto anche la sirenetta trans. Bisogna lasciare questo alone di mistero, perché fino alla fine
3: ma beve il caffè con una tazza coi coglioni, mi scusi.
0: Ci sono anche aspetti crudi, oserei dire terrificanti, ai quali per il bene della patria un buon soldato non può e non deve sottrarsi. Come sapete, ormai da anni la nostra nazione è in guerra con il Castratizan, uno stato che mi sono appena inventato per non offendere nessuno, ma che non per questo va preso alla leggera.
2: Mi scusi signore, non ho capito, questo cazzo di stracazzistan esiste o non esiste?
0: Ed è per questo che l'esercito catratistano. Ah! L'esercito catratistano.
2: È lo stesso signore, diciamo quello lì, abbiamo individuato comunque l'esercito nemico.
0: Ed è per questo che l'esercito di castrati è ancora più pericoloso. Le sue tecniche di combattimento sono diaboliche, super crudeli e violano apertamente la convenzione di Ginetto.
1: Di Ginevra? Aia!
0: Qui alla base di Guantanamo si trova prigioniero l'unico soldato
2: castrachistano, signore!
0: L'unico soldato castratistiano... No. L'unico soldato castrato che il nostro esercito sia mai riuscito a catturare. Il suo nome è... Tommaso Cruisello, ecco.
1: Che nome terrificante! Ho paura, mi abbraccio, ufficiale Mavericchia.
0: Questo prigioniero è un vero esperto in tecniche di tortura castrate. Castratistane,
2: signore!
0: È uguale, un osso duro. L'ho inventato al momento, scusa, Ma la nostra intelligence è riuscita a piegarlo e ora lo costringe a forgiare i nostri valorosi combattimenti affinché arrivino preparati alle diavolerie dei
2: castratistane, signore!
0: Grazie.
2: Ci mancherebbe, signore, dovere. Insomma, questa gente castratistana castra i nostri soldati, signore!
0: Sì, questo è un altro modo per dirlo, ma io preferisco usare il verbo forgiare. E visto che tu sei l'allievo più in gamba di tutta la classe, avrai l'onore di essere il primo ad essere forgiato.
2: Gira, me la riprendo sempre nel culo io, comunque!
0: Poche storie, questo è un ordine. Purtroppo io ho un appuntamento con l'ambasciatore del Vatla Pigliandescan e non posso essere presente, ma quando torno voglio che mi raccontiate tutto.
1: A presto, Mavericchia, pensami.
3: Mi porti un duetto di Fesa e Tacchino, che sono a dieta?

0: ufficiale Mavericchia! Che cosa ci fa qui? Non aveva un impegno? E perché ha la barba finta e le unghie lunghe posticce?
1: Io non sono Mavericchia, sono...
2: Tommaso Crisello!
1: Sì, sì, sono Tommaso Crisello! Parla, soldato, confessa tutti i tuoi segreti!
0: Tommaso Crisello! Lascia stare l'uccello! Ah, lo sapevo! Tocca sempre a me finire in questa fogna!
3: Posso non guardare mentre si fa un po' un c***o?
0: Sì! Basta che durante non mangi la fesa di tacchino! Mi dà fastidio l'odore!
3: Me l'ha portata?
0: Non vedi che ce l'ho arrotolata nel culo!

0: Questo è Madericchia.
1: Radio 105.

0: lo devo fare, no, sì. l'ha messa, andevo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lui lì viene qua.
1: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
1: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
1: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
1: Al tre.
0: Pronto? Figlio di merda. 1, 2, 3. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
1: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo. 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
4: Baciamelo piano.
5: Perdona, è venuto a posar para ti. Se supone che ibas a pintarmi. Hola.
4: Brava piccola, leccami adesso.
6: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
3: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano, noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
7: Va dopo una giornata dura del reddito di cittadinanza, annaia. Adesso metto a casa che faccio una bella sega, però stavolta non mi fregano più con quei siti dove ci sono gli uomini che si baciano. Meno male che c'è questo nuovo servizio on demand.
8: Bentornato, segaiolo. Questo è Pornbub. Premi il tasto a forma di chiappe per accedere al menu.
7: Oh, che vedi, vedi, proprio semplice. Premo il tasto, ecco.
8: Ci sono casalinghe arrapate nella tua zona.
7: Minchia, bella notizia.
8: Inserisciti un dito in culo e buona visione.
7: Vabbè, queste poi sono scelte personali, non è che devo farlo per forza.
8: Ma dai, fallo.
7: Si vede che l'algoritmo riconosce la risposta.
8: Certa gente ci riesce perfino a fischiare.
7: Minchia, questa la vorrei vedere su YouTube. Minchia.
8: Dito in culo, dai!
7: Che cazzo sei, un tifoso dell'Inter? Ma che cazzo stiamo andando?
8: Allora non ci sono più casalinghe arrapate nella tua zona.
7: E se mi mettevo il dito in culo?
8: Era pieno così.
7: va bene, dai, guardiamo la cameriera che il dito in culo non me lo infilo, dai!
8: Buona visione te, la cameriera. Peggio per te per il dito in culo non inserito.
7: Minchia, allora insisti proprio, inzipi, eh!
8: C'era il finale bonus.
9: Benvenuto al ristorante Il Bradipo Scoglionato. Io sono puttana, volevo dire, io sono Loredana e sarò la tua cameriera per la serata e spero anche per la nottata. Ma per la cronaca sono anche puttana. Ci tengo a chiarirlo onde evitare spiacevoli equivoci.
10: Bene, grazie, non c'è un menù?
9: A cosa serve un menù quando si può avere una cameriera in calore che ti bisbiglia i piatti nell'orecchio, con le sue labbra carnose e una lingua incredibilmente più lunga di quella di qualsiasi altro mammifero di questo pianeta?
11: Dai, schiaffaglio in culo! Dai!
10: Ok, mi dica cosa avete. Non mangiavo stamattina e sto morendo di fame.
9: Come antipasti abbiamo una tartare di zoccoli di toro con patè di olive ed erbette pisciate dallo chef in persona. Se no, dei mini cazzoni mozzarella, capperi e coglioni di Bradipo. Oppure la specialità della casa chiusa, delle tartine di caviale guarnite con minchiette di cavalluccio marino in salamoia, da farsi leccare le labbra, cioè, volevo dire, da leccarsi i baffi della bagiana, sì, vabbè, insomma, sono buoni.
11: Fagli un pompino adesso.
10: Ma guardi, tanto io non sono molto un tipo d'antipasto. Di primi cosa avete?
9: Come primi posso proporti delle tagliatelle al ragù di cappella di tartaruga, un risotto con funghi porconi e buchetti di culo d'anatra, oppure una pasta in bianco senza sale.
10: Vada per la pasta in bianco. E come secondi?
9: Di secondi abbiamo stufato di coglioni di bradipo alla mugnaia, polpettine di coglioni di bradipo al sugo, una tagliata di coglioni di bradipo con cicorietta piccante, coglioni di bradipo alla julienne con peperoni e crema di coglioni di bradipo, coglioni di bradipo al forno con contorno di coglioni di bradipo, e infine un misero petto di pollo in bianco senza olio e senza sale.
10: Petto di pollo in bianco.
11: Allora sei proprio coglione. Ma che cazzo me ne frega di mangiare? Mettiglielo in mano, no?
10: Che pasto di merda.
9: Allora, è stato tutto di tuo gradimento?
10: Una favola.
9: Ah, sono molto contenta. I clienti soddisfatti scopano molto meglio. Per chiudere in bellezza, come dolci abbiamo una mousse di coglioni di bradipo e fragole, zuppa inglese di coglioni di bradipo, sorbetto di sperma di coglione sinistro di bradipo, una tenerina con mascarpone di coglioni di bradipo, coglioni di bradipo alla vodka, oppure un bocchino al caffè.
10: E cosa sarebbe un bocchino al caffè?
9: Semplice. Io mi prendo un caffè e poi ti faccio un bocchino. Lo vuoi?
11: Sì, lo vuole! Lo vuole!
10: No!
9: Lo prendo per un sì?
10: Ho detto di no! Mi lasci il cazzo!
9: Non sai che ti perdi? Sono diventata espertissima nel fare i pompini. Secondo te chi li svuota ogni giorno i coglioni di bradipo?
10: Conto! Il conto! Portatemi il conto!
12: C'ho una voglia di coglioni di bradipo che è una cosa impressionante. Ciao, sono il bradipo! Ormai sono andati per il dolce, sarà per la prossima!
13: Ah, che porno di merda!
8: Bravo, segaiolo! Ho visto che hai optato per il dito nel culo.
12: No, ho detto di no, non me lo metto il dito in culo. E poi che sapore hanno i coglioni del bradipo?
14: Il dito in culo, te lo dico io, che sono bradipo.
3: Pornhub,

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se tua moglie si mette a piangere, piangi più forte di lei. Battila sul suo terreno. Sii uomo. Se tua figlia ti dice papà ti voglio bene, tu rispondi ok e cambia canale. Le emozioni sono cose da femmine. Tu non lo sei. Sii uomo. Se ti si rompe un'unghia, non limarla. Strappala con i denti e sputala nelle piante. Con cima. Sii uomo. Se un amico ti racconta un sogno, interrompilo dopo 3 secondi e digli non me ne frega un cazzo. I ci sognano, gli uomini soffrono. Sii uomo. Non sostituire mai la lampadina bruciata. Vivi al buio per 3 mesi, poi compra una casa nuova. Sii uomo. Scala una montagna, arriva in vetta e celebra il panorama con una scorreggia e una siga. Sii uomo. Occhi secchi, non usare il collirio. Sbuccia una cipolla a mani nude. Sii uomo. Non togliere i peli di cazzo dallo scarico della doccia. Sono un monumento alla tua virilità. Sii uomo. Accompagna tua figlia all'altare in moto. Sii uomo. Non ordinare quello che c'è sul menù. Chiama il cameriere e digli cosa vuoi e come cazzo lo vuoi. Sii uomo. Quando fai il pieno, lascia il motore acceso. Il caldo fa andare più veloce la pompa. Lo sanno tutti. Sii uomo. Compra un tappeto di erba finta e poi annaffiala come fosse vera. Salva le apparenze. Sii uomo. Pulisci il pavimento con la spugna per i piatti. Eppure l'auto, il cesso, il parabrezza e la lettiera del tuo gatto. Ottimizza. Sii uomo. Se in azienda c'è uno stagista bravo, non assumerlo. Caccialo con la scusa che non vuoi rovinargli la carriera. Sii uomo. Disprezza le panzone in pubblico, ma poi segatici di nascosto. Sii uomo. Mentre gliela lecchi, bestemmia. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a 2 cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub.
4: The spuration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già...

0: attaccagliela sta bastarda.
1: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
2: Ah! Sì!
0: Sì! Dai, dai! Dai, dai!
2: Oh!
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
2: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
0: Che cazzo!
2: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
9: Che cazzo?
8: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
9: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti muliamo.
8: Non hai denti marci?
9: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
8: ti
9: pulito.
8: Nascono i porcini a te risolto, cioè
9: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto le ascelle, non a me.
8: Non i pulcini, i porcini.
9: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
8: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
9: Tu sei svasato.
8: Io
9: non
8: dritto.
9: Connetti più tu ormai.
8: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
9: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
8: Vedi che non si capisce un cazzo?
9: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
8: Madonna mia.
9: L'alito tuo che è bene.
8: No, l'alito mio è sano.
9: Sì, come il culo tuo è sano.
8: Madonna.

0: sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
0: Beh, poi ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
0: Chi ha ragione? Ma tu non devi, tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
0: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
0: Che
2: certo.
0: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
0: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
0: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
0: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
0: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
0: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
0: Ne faccio
2: fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
0: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
0: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
0: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
0: A casa,
2: fuori. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
0: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
0: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
0: L'ho lanciato io a lui.
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio?
5: Pronto?
2: Pronto? Signor Ennio?
5: Chi sei?
2: Buongiorno, sono l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei.
5: Gian Andrea Nandrei. Sì. Che cosa vuoi?
2: Sono della casa di produzione la Martel Cinema Corporation.
5: Che cosa hai bisogno?
2: Allora, signor Ennio, noi siamo andati al comune di Reggio Emilia. Abbiamo chiesto una location per girare una scena del nuovo film Il ragazzo di campagna 2.
5: Il ragazzo di campagna
2: 2.
5: Due.
2: Se lo ricorda quel film con Renato Pozzetto?
5: Io non la guardo mica la televisione, non lo guardo neanche.
2: Era
5: più
2: un film classico della comicità italiana.
5: Vado a dormire, la mattina vado a lavorare della sera.
2: Allora, dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
5: Una scena nel mio campo?
2: No, vicino al campo, non è che vogliamo entrare.
5: Allora perché cosa c'entro io?
2: Perché volevamo sapere. Noi riprenderemo il campo da lontano, dove passerà questo attore che farà il ragazzo di campagna 2. Si dovrà vedere un signore, un contadino con il trattore che saluta con la mano.
5: Dove passa col trattore quel fuoco?
2: Lei ce l'ha il trattore?
5: Ce l'ho più di uno.
2: Che colori ha il trattore? Quanti ne?
5: Ce l'ho blu, azzurro, blu,
2: bellissimo. Allora la scena si vede che passa vicino al campo e si vedrà dietro lei che saluta con la mano.
5: Ma io non so se puoi mica dovendo fare queste cose,
2: no, paghiamo. Signor Ennio, guardi, noi. Signor Ennio, noi nel budget abbiamo 2.000 euro. Ma no, una scena, diciamo che. Signor Ennio, la scena.
5: Dovevano già fare passare un treno nel campo. Non c'è tempo per curare le vacche.
2: No, ma signor Ennio,
5: devo andare in campagna, certo.
2: Calcoli.
5: Curare il furbetto.
2: Calcoli che dentro nel film ci sarà anche l'attore famosissimo, quello americano.
5: Gaetano.
2: Sì,
5: Gaetano. Sì, non ti conosco.
2: Gaetano Taylor.
5: Gaetano, brutto.
2: Lei non conosce Gaetano Taylor, famosissimo attore americano.
5: Gaetano Taylor.
2: Allora, signor Ennio, adesso le passo un attimo il.
5: solo nel furmento.
2: Sì, ma lo so. Cos'è il furmento, signor Regno? Cos'è il furmento?
5: È il furmento, quello che si raccoglie, il furmento, pa.
2: Cos'è, erba?
5: Furmento, è il furmento, pa.
2: È il grano?
5: È il furmento, pa.
2: Bene, allora se c'è il grano, bellissima, si può fare una scena incredibile, si può fare una scena col grano, che lei saltella in mezzo al grano, falce lei.
5: Signore... Non mi fai la mia sto lavorando.
2: Certo, anche noi stiamo lavorando, signor Regno, allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
5: Pasqualino
2: no, allora non faccia brutte figure perché il regista...
5: Come si chiama? Pasqualino Barbarella?
2: No, Pasqualino Quacquarelli.
5: Quacquarella.
2: No, Quacquarelli.
5: Quacquarella.
2: No,
5: passami la carella.
2: Quacquarelli.
5: Quacquarella.
2: Non è Quacquarella, no, è Quacquarelli.
5: Quacquarella.
2: No, Quacquarelli.
5: Porca... La puttana, non lo so dire. Quacquarelli.
2: Allora, signor Regno, senta bene. Facciamo un pezzo per volta. Allora, qua.
5: Qua.
2: No, qua, come la.
5: Qua.
2: Relli.
5: Quarelli.
2: No, Relli. No.
5: Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
5: Quacquarelli. No. Porca.
6: Rimanga in attesa.
5: Porca pestata, quando sei dal capo a lavorare, porca.
7: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo potrà parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5.
5: 4.
7: 3, 2.
5: 2.
7: 4. 3, 2.
5: 1.
7: 2 più 2, 4.
5: È 2.
7: Ancora qualche secondo.
5: Uno.
8: Pronto con chi parlo? Sì, pronto.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
9: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta?
5: Merda!
9: Però.

0: no.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus. Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianic alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
3: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo.
4: Testa di cazzo, ancora una battuta e ti stacco la testa a colpi di minchia.
3: Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
2: Beh, Joe non è sicuramente famoso per la sua simpatia. E dopo una carrellata di offese razziste e dopo aver sputato merda su qualsiasi locale visitato, scopriamo chi è il nuovo ospite di questa puntata.
3: Allora, produzione, chi è sto terrone qua? Io, sinceramente, ormai arrivati a questa edizione, mi aspetto di avere degli ospiti di un come dite voi, calibro? Anche gli anticipati adesso abbiamo in trasmissione.
5: Allora, giusto che parlate di calibro, ascolta, la palla da bowling. Cazzo, tu mi hai invitato, che cazzo vuoi?
3: Beh, interessante il fatto che le scimmie anche adesso abbiano imparato a parlare. Piace molto queste cose.
5: Guarda che, a proposito di scimmie, potresti offendere qualcuno in questa macchina.
4: La vogliamo finire? Io sono nato a Milano, son Milanese. Il fatto che abbia la pelle scura riguarda le mie origini, scemo.
2: Una puntata tutta in discesa. Se cominciamo così, prevedo sangue e budella prima della sigla di chiusura.
3: Allora, stavo leggendo tua scheda. Sei mica già stato in trasmissione qua?
5: Sì, sono stato, che abbiamo fatto la puntata sui panini, è stata anche una bella puntata, eri gentile.
3: Allora, ecco, infatti mi ricordavo di aver avuto un coglione ospite in puntata.
5: India pure.
3: Allora, senti, Paolo, c'è nuova usanza in Foodish. Ora noi fermiamo macchina davanti a questa struttura modernissima.
5: È un Carrefour.
3: Mm-hmm. Questa si chiama lista della spesa. Tu ora vai dentro e...
5: E cosa?
3: Vai dentro e praticamente mi compri tutte queste cose con tua carta di credito, ovviamente, e poi mettiamo in baule. Fa parte del...
5: è tipo una storia di gaming, che faccio la spesa, poi andiamo al ristorante, cucinano... E fa pomeri, la produzione mi ridà i soldi.
3: No, no, questo proprio va. È mio frigorifero a casa con mia moglie. È proprio una prova di abilità.
5: Mm? Ah, la tua abilità. La tua abilità è essere un figlio di puttana.
3: Di mettertela in culo.
2: Proprio così, Joe fa accostare l'auto della produzione, consegna una lunga, lunghissima lista a Paolo e lo obbliga a comprargli la spesa per casa.
5: Non andiamo a mangiare nei ristoranti, faccio 5.10, vince lui.
2: Mamma mia, che brutto carattere che ha questo Paolo. In fondo, il povero Joe è costantemente impegnato in televisione a fare mille programmi e non ha tempo di fare la spesa. Gli ha solo chiesto un semplice favore. Inizia a stare sul cazzo anche a me sto Paolo del cazzo.
3: Allora, fuori programma, perché onestamente non... senso, non ho piacere ad averti al mio fianco, oltretutto occupi molto spazio nell'autovettura, abbiamo dovuto cambiare macchina e prendere un furgone perché tu un po' grasso.
5: No, non sono grasso, mi ha gritto peso 30 kg in meno.
3: Faccio enorme.
5: È grande come il mio cazzo, capito, scemo?
2: Mamma mia, che cafone questo Paolo Federico Nocito. Ma chi si crede di essere? Sicuramente è il classico paraculato che è stato spinto da qualcuno che glielo pinza al culo e in cambio gli fa fare comparsate in televisione. Che schifo.
5: Ma che adesso mi avete rotti i cazzi, scemo? Ci metti pure tu a rompermi i coglioni.
3: Allora, oggi andiamo a scoprire qual è il lardo più foodish d'Italia.
5: Che schifo. Cioè, mangiare lardo, andiamo.
3: Stiamo per entrare.
5: Mi da vomitare, che schifo. Scusa, mangiare lardo così, ma tipo di colonnata.
3: No, no, lardo quello.
5: Da macellaio, proprio che lo stacca dalla cotenna, proprio. Una merda. Va bene.
2: Ed eccoci alla prelibatissima trattoria da Rocco. Specialità grasse per persone obese. Un pranzetto luculiano li attende, a base di lardo, grasso e cotenna.
5: Devo vomitare, cazzo, ma sta proprio di porco.
3: Mm-hmm.
5: Non è proprio eccezionale questo.
3: Ecco, in questo momento state vedendo Paolo Noyes che praticamente sta effettuando cannibalismo. Sta mangiando se stesso.
5: Ah, ah, ho capito dove stai andando a parare con questa puntata. Ho capito dove stai andando. Ho capito, scemo, ho capito dove stai. Ti stai dirigendo questa cosa.
3: Allora, dammi tuo voto adesso da 1 a 10 per capire quanto è buono questo grasso, proprio lardo merda.
5: Sì, sa proprio di maiale appena alzato dalla sua merda dentro il porcile. Proprio una.
3: Voto?
5: Voto niente. Che cazzo di voto ti devo dare? Mi sto ciucciando la cotenna di un maiale. Ma che cazzo di foodish è? Ma chi è che va a mangiare la cotenna di un maiale? Ma tu perché stai mangiando la pasta asciutta? Perché stai facendo che cazzo di rigatoni al pesto? Cosa? Io lardo i rigatoni al pesto. Non ho capito che ristorante è questo.
3: Quindi voto?
5: No, io non voto. Io non voto, io me ne vado proprio. Sì, me ne torno anche col taxi, me ne torno, faccia di merda.
3: Quindi possiamo seriamente dire
5: che sei un figlio di puttana. Tu è quello che guida, che sta ridendo.
3: Il
5: c***o? Queste cose non si dicono.
4: Sono negro. E allora?
5: Vabbè, se lo dici tu, sì.
4: Io lo posso dire!
2: Razzista, classista, grasso, con la faccia enorme, antipatico, con le gambe bonsai, bruttissimo carattere e decisamente scorbutico e sicuramente frotto.
5: Ma vaffanculo, va!
2: Il voto glielo do io a sto Paolo Nocito. Voto 2.
5: Ma che cazzo mi avete chiamato a fare? Per fare un destro.
3: In che senso?
5: Destro.
3: Perché avete tutti fissa di fascismo in Italia?
2: E si conclude anche questa puntata di Foodish. Chiediamo scusa per le volgarità espresse da quella bocca grassa dell'ospite di oggi, che scopriamo solo a fine puntata essere fascista e probabilmente nazista, comunista, omofobo, classista, maschilista, troia e sicuramente causa principale delle guerre in corso e della pandemia. Alla prossima puntata di Foodish.
6: Radio 105.
7: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
8: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
7: Minchia come ci piace!
8: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
7: Minchia come ci piace!
8: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
7: Minchia come ci piace!
8: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
9: The 105 Zoo.
10: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutto in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attenta, quel camion si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito che sei tu che guidi, ma devi andare più piano. C'è pieno di autovelox e camion, sono imprudenti, rischiamo incidenti.

0: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
1: Spanami il buco,
2: sono tre calciatori.
1: Come cazzo?
2: A stella, taglia il terzo, non lo so, il test.
3: Ancora sto programma di merda, lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, cretini.

0: fatto la sciolta. Ci sono delle salviette umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel tenebroso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre si stanno gustando un classico del cinema italiano, La vita è bella.
3: Primi, si ritorna a casa col carro armato. Abbiamo vinto!
4: Sapete, stavo pensando.
5: E già questo è un miracolo.
6: Beh, quindi che stavi pensando?
4: Pensavo che forse La vita è bella ha ricevuto tutti quegli applausi solo nel momento in cui Benigni muore e si leva finalmente dai coglioni.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
7: Ah, ragazzi, il mondo è in rovina. Adesso ci si sono messi di mezzo i
4: Prendo la cinghia.
7: Con calma, amico mio, con calma. Comunque, tra questi c'è Antonio Lepage, che fa l'attore di teatro. Non ho parole, veramente non ho parole. Andate veloci prima che mi monti realmente il Cristo.
6: Porca troia, andiamo celermente. Turbo
2: Boomer! E pieni di rabbia suprematista, i Turbo Boomer corrono contro il tempo per scongiurare questa nuova grande minaccia.
9: È difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare e dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, lo so, ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete.
4: Ma quello sul palco è un vacca puttana.
6: Già, nonno. Forza, becchiamolo in camerino.
5: E magari ci salta pure un pompinello.
9: Grazie. Ora me ne vado un secondo in camerino. Grazie.
6: Salve, Lestofante. Ti stavamo aspettando.
9: Oh no, i potenti...
5: Siamo qui per risolvere la situazione, cioccolatino.
9: Immagino siate qui per degli autografi, signori, ma al momento vorrei un secondo riposarmi. E questo è il mio camerino.
4: Riposarti? Ai miei tempi voi fottutissimi musini non potevate riposare. Si lavorava e il padrone passava col fucile. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Siete proprio simpatici, signori. Io amo questo humor nero.
6: Ma che cazzo ti ridi?
5: Io non vedo nessun humor. Vedo solo nero.
6: Proprio come Zucchero.
5: Io ce lo ciucciavo a Zucchero.
9: Sì, ok. Potreste ora lasciarmi cortesemente?
4: E perché dovremmo?
9: Ho appena fatto 2 ore di spettacolo. Credo che riposare sia mio sacrosanto diritto.
4: Diritto? Da quando voi credete di avere dei diritti?
6: Siete ne... Che diritto vorresti?
9: Ok, ora la cosa inizia a diventare un po' offensiva.
4: Oh, la scimmietta si sta offendendo. Vuoi una banana?
5: Io la vorrei una banana. Anzi due, così almeno una la mangio.
6: Tornatene al tuo paese invece che venire qui a rubare il lavoro ai veri attori.
9: È questo il mio paese?
4: Ma se sei ne...
6: E dai anche un cognome francese.
9: Ho origini della Costa d'Avorio, che come immagino sappiate era una colonia francese. Ma sono al 100% italiano, bastardi di merda.
4: Ma se sei ne...
9: Sentite, teste di cazzo bianchi suprematisti della minchia, il porre fine alla segregazione razziale e questa merda di discriminazione non è cominciato negli anni 60? Ma dove cazzo siete rimasti voi? Nel Far West? Andate a segarvi guardando Django di Tarantino se il cazzo vi tira ancora. Ed ora levatevi dai coglioni, su!
6: Altrimenti cosa fai? Ci spari?
4: Ci spara? Ma tenendo la pistola in orizzontale e facendo yo-yo! Oh no, Tupac!
5: O magari mentre gioca a basket.
9: Sti stereotipi sono finiti 6.000 anni fa.
6: Senti, ovetto Kinder, smettila di mostrarci i tuoi denti bianchissimi, che tanto sai cosa dobbiamo fare.
9: Ah, la cinghia.
6: Bravo.
4: Prendo la cinghia.
2: E con una scarica di rancorose cinghiate schiaviste, i Turbo Boomer fanno tornare al suo posto quel n*** di Antonio.
0: Grazie Turbo Boomer. Una chica c'ho davvero me stesso, perché buccio la cita. Prego, vuoi faccio un letto, vuoi l'accendino? Dai amico, compra un accendino. Wakanda forever.
4: Bravo ragazzo, quindi prima di andare vi voglio raccontare una barzelletta. Ditemi, chissà qual era il principale strumento agricolo del 1800?
0: Io.
4: Bravo, eri proprio tu. E questa era la battuta. Ma visto che lo devo dire, andate tutti a fare in culo, porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può inserire una chiavetta USB da entrambi i lati. Elon Musk ha addestrato il suo cane a cambiare razza a comando. Una delle prime invenzioni di Elon Musk è stata la versione più evoluta dell'orologio a cucù, l'orologio ARR. Elon Musk è così premuroso che il suo Tamagotchi è diventato bisnonno. Solo per Elon Musk, la Perugina produce ogni anno 20.000 baci con la lingua. Una volta Elon Musk ha fatto 10 diversi selfie con lo stesso fulmine. Recentemente Elon Musk ha acquistato all'asta un rarissimo tirapugni in ottone appartenuto a Gandhi. Se Elon Musk ordina fish and chips, gli arriva al tavolo un pesce servito da Becker e Ponciarello in moto. Quando mangia gli asparagi, l'urina di Elon Musk profuma di mughetto by Paco Rabanne. I cuccioli di unicorno sognano di essere un essere mitologico chiamato Elon Musk. Elon Musk è bravissimo a fischiare con le dita degli altri. Michael Jordan ha un paio di Nike Air Musk e volano davvero. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
3: Stufamento,
2: tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera.
1: Buonasera, come va?
0: Come stai? Bene. Ci siamo ripresi.
1: Bene, bene. Allora, senti, sai che tra poco, tra qualche anno, nel 2025, ci sarà il giubileo.
0: Ah, bello.
1: Eh sì, sarà un grande anno per la Chiesa.
0: Un grande avvenire per la Chiesa.
1: E ho sentito anche Francesco. Mi ha detto di provare queste nuove preghiere perché le faremo cantare poi a milioni di ragazzi che verranno a trovarci
0: Al
1: al
0: giubileo.
1: Giubileo a Roma, in Piazza San Pietro.
0: Ah, bello.
1: E c'è questa preghiera che ha scritto lui,
0: Sì.
1: quindi ti chiedo per favore di non dirlo a nessuno in giro, sempre, che è una
0: No.
1: cosa molto top secret.
0: No, assolutissimamente.
1: Siamo della stessa pasta.
0: Bionda non la bevo, sai, c'è la scritta sulla vita,
1: Non
0: non
1: mi
0: diviene
1: viene come
0: come vuoi,
1: vuoi, per
0: ma la tua,
1: me è speciale,
0: che ti può abbassare, sai,
1: che
0: se
1: se
0: hai
1: hai
0: voglia
1: voglia
0: di
1: di
0: ballare,
1: ballare,
0: uno pronto qui ce l'hai. Balliamo
1: balliamo
0: sul
1: sul mondo.
0: mondo,
1: Va bene
0: basta qualsiasi
1: qualsiasi
0: musica,
1: musica.
0: che andiamo ballando.
1: Sul mondo lo sai, si scivola.
0: Facciamo bandango, sotto qualcuno riderà.
1: Balliamo su.
0: Balliamo su, mondo.
1: Del Padre, del
0: Del
1: Figlio,
0: Figlio e dello
1: dello
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo.
1: Santo.
0: Amen.
1: Amen.
0: È bella però.
1: È bella, sì, perché parla
0: È bellissima.
1: di ballare e cantare sul mondo. Guarda, è
0: Mondo,
1: bravo a
0: sì.
1: scrivere, né? È bravo, è bravo, è bravo.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: È veramente bravo. E poi ne ha fatta un'altra. Stavo con l'Ibanese.
0: Quando sotto casa l'hanno sparato,
1: Ma
0: quanta
1: quanta
0: violenza
1: violenza che
0: passa
1: passa
0: in
1: in
0: tela.
1: tele.
0: Ero meglio in tela che meglio in casa.
1: Frate, lavorano
0: In
1: in ufficio.
0: ufficio.
1: Giuro, stavo
0: Stavo
1: diventando
0: diventando
1: pazzo.
0: pazzo. Ci
1: Ci
0: pagano
1: pagano
0: a
1: a malapena
0: malapena
1: l'affitto.
0: l'affitto. In
1: In Italia
0: Italia
1: non
0: non
1: funziona
0: funziona
1: niente.
0: niente.
1: Sogniamo
0: Abbiamo
1: nella
0: in tasca
1: tasca
0: i
1: i
0: contanti.
1: contanti.
0: Ho
1: Ho
0: vomitato
1: vomitato
0: le
1: le
0: rime
1: rime
0: più
1: più
0: crude.
1: crude.
0: Che brutta vita che fanno i cantanti. 15 anni tutti gli youtuber.
1: E questo è il ricambio generazionale.
0: Che è il cambio generazionale.
1: Se segui il ricambio
0: Rap
1: rapper
0: nazionale.
1: nazionale, corro
0: Corre
1: sulla
0: sulla
1: fascia
0: faccia
1: La
0: la
1: moda
0: faccia divide.
1: divide.
0: La gente si lascia al passo di Kalashka. Dove sei? L'estate incomincia adesso. Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro.
1: Segui le luci della città.
0: Pace all'ufficio degli.
1: Beviamoci su che qualcosa non funziona.
0: Siamo come i Tora Pamloia.

0: Siamo con i Tora Pablona.
1: Va bene, dai, okay. Allora ci sentiamo.
2: Siamo fino a Papa Francesco.
1: Va bene, un okay. Abbraccione tanto.
2: Un abbraccione forte.
1: Ciao Domenica.
2: Ciao, ci sentiamo domani se Dio vuole.
1: Se Dio vuole sempre lui.
2: Sempre, ok.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
0: Soggetto numero 910078. Vito, barbiere di Palo del Colle che ti rasa anche i kit Stramurt.
2: Upa!
3: Oh, upaccio mem!
4: Ma un po', c'è domanda. Ma fangula chi te muore?
3: Chi te bi? A fangula, wana!
4: A me va fangula. Va bene, va bene. Vuoi per un appuntamento presso il barbiere?
3: Voilà!
4: Vuoi tagliare i peli dell'uccello? Ehi!
5: La chi te stramuor!
3: Uciu!
4: Uso un cazzo!
3: Uciu uno di merda, cazzo! Che lo mangiate!
4: Se vuoi! Oh!
3: Oh!
4: Voilà!
3: Ehi! Faccio il ciuolo!
4: Tu sei un guagnone della settimana passata! Allora senti, io ti offro un taglio.
3: Beh.
4: A te e alla puttana di mamma.
3: E so?
4: No, sta qua mia sorella, sta qua mia sorella.
3: È facile perché non lungo me.
4: Eh sì, perché stava chiamando a me da mamma e sorta, se la chiamano la pagianga.
3: E canet, la fece lo trovo una King Kong.
4: No! Apri la bocca. Appa in gula che ne è muerte.
3: Tu e mamma. Cazzo, non c'è cazzo di cane.
4: Allora, che faccio? Prenoto per oggi?
3: Ti si è accattato un Mercedes?
4: Sì, come da mamma, Tint.
3: Ecco me, da Bucner.
4: Gulaghi di muerte.
3: Oh, faccio lo cazzo di chi è?
4: Ma fangula chi temo che ci venga da tre, se spago gula.
3: Vuoi tutta la razza tua morte? Bive.
4: Vieni qua, io ti aspetto.
3: Gula, mamma.
4: Però non ti dimenticare, da porta sorte, che da Rustangheo.
3: Mamma, da Bucner.
0: Soggetto numero 579022. Trimone multigusto sulla punta del fallimento.
6: Pronto?
3: Upa!
6: Ehi!
3: Upa, c'è una domanda?
6: Chi sei, eu?
3: Lala?
6: Lala?
3: Lala, trin sorte, la bastard!
6: Oh, basta, eu!
3: Cite!
6: Cite!
3: Cite
6: murt!
3: Stramurt è vivo!
6: Oh, basta! Ehi!
3: Oh, trova! Ehi!
6: Asciolte che me ma... Ma tu non vai a take?
3: Ma...
6: Ma sei come un bastardo, oh. Ma ti ha dato il numero?
3: Mok?
6: Mok?
3: Mok a me?
6: Mok a me, mato.
3: Mok?
6: Assurdo.
3: Mok?
6: A fred.
3: Mok?
6: Mok?
3: Mok a canet.
6: Bravo, paura.
3: Tu e tu? Tu e tu?
6: Ma no.
3: Tu e tutta la razza tua morte viva.
6: Ma è tu, pinga un to' fred, tutta la famiglia tua, me, mato. Tu kind safe
3: Gulo
6: Vatti ve tu pimmac kind me.
3: E mamma.
0: Soggetto numero 134688. Iper pugliese spara chi te murt.
6: Pronto?
3: Uè, faccio le cazzo di cazzo!
6: La muerte della madre, sapevi, la muerte del cazzo, che mezzo che fu cazzo. Guarda che l'altro giorno mi hai fatto prendere una lettera di richiamo, brutto figlio di troia, c'è fa cig, bastardo.
3: Ucciu?
6: Se tu chiappo ti distruggo, guarda che te lo giuro, tu Ucciu? Stai giocando col fuoco.
3: Ucciu?
6: Se ti chiappo ti rovino, stai zitto figlio di troia, che sta a te figlio di nervo, bastardo. Ucciu? Se fa un cazzito, mangi così, un cranio ti ha mangiato, chi veramente.
3: Ucciu?
6: Tu me l'hai ricercato, mi devi dire chi sei.
3: Ucciu?
6: Ti giuro che non ti faccio niente, dimmi che cazzo sei.
3: Ucciu, no da mamma.
6: Morta la muerta, c'è da mamma, c'è sul figlio della trina top. Mamma mia, mamma mia. Guarda che io te lo giuro, io se ti prendo ti distruggo.
2: Don Peppino!
6: Tu si nu. Si è che si lì?
2: Un feci un pochino?
6: Morta la muerta da mamma, da figlio da troia, sei un codardo senza palle. Chiamami col numero, bastardo figlio di troia. Tu ringrazia Cristo che non mi posso muore dal lavoro. Che di porco ti ammazzo.
2: Upa.
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli. Amore.

0: 38 euro.
1: Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso così tanto. Ma sì, amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio. Succede

0: Napoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Galipoli.
1: Lo Zodi 105.

0: Aerolinee, buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno, è l'agenzia di viaggi?
0: Sì.
1: Senta, io chiamo perché volevo sapere se voi organizzate anche i viaggi in Italia.
0: Sì, certo.
1: Ah, che bello. Diciamo in gruppo li fate, sì, anche.
0: Anche, ci affidiamo a tour operator che partono anche in Italia, sì, assolutamente, sì, con gruppi.
1: Ah, d'accordo. Senta, perché io sono una signora di una certa età, no? E faccio sempre i viaggi con la mia amica Gianfranca, siamo tutte e due, diciamo, ultra 70enni, per capirci, ecco, diciamo così. Allora, la nostra idea per il febbraio, l'inizio del marzo, era di andare a Napoli. Ci hanno detto che è molto bella e che soprattutto è un po' migliorata negli ultimi anni. Diciamo che sti terroni si sono dati un po' una calmata, pare, dicono. È vero?
0: Guardi, non lo so, comunque se vuole qualsiasi tipo di preventivo deve passare in agenzia.
1: Sì, sì, sì, no, certo, ma intanto volevo appunto sapere giusto se fate questo genere di viaggi e giusto un paio di informazioni, poi la lascio
0: lavorare. Sì, ma lei è già nostra cliente?
1: No, non sono mai venuta, me l'hanno suggerito.
0: Da dove chiama?
1: Io sono a Milano da mia figlia in questo momento, ecco.
0: Ah, ok.
1: Le chiedo solo una cosa, siccome è appena passato il Capodanno, noi si sa che insomma a Napoli sono un po' dei balenghi al Capodanno, no? È pericoloso andare adesso, magari si trovano ordignine esplose agli angoli delle strade, non so. Oppure
0: No, ovviamente non glielo posso garantire, ma non mi occupo di questo, ecco.
1: No, certo, però magari lei sa, essendo dell'agenzia, magari è una roba che le hanno già detto, anche perché noi la Gianfranca è un po' debole di cuore, quindi non vorrei che insomma il botto poi, capito, lo faccia magari sobbalzare, mi schiatta lì, mi sciopa al quartiere spagnolo.
0: Va bene, io la ringrazio. Sì. Allora, per qualsiasi informazione può passare in agenzia.
1: Va bene, grazie. Senta, okay. L'ultima cosa, le spazzano le strade a Napoli? Non è che mi trovo i diti per terra ancora?
0: Cioè, mi sto prendendo in giro.
1: No,
0: scusi. I diti per terra.
1: Sì.
0: Sì, probabilmente, non lo so.
1: Spazzeranno bene, anche se sono dei taro. Sti Napoli che non so ben se puliscono. Io
0: non ce la faccio. Va bene?
1: E non so, mi dica lei, va bene a me se non trovo i diti? Se li trovo, meno bene, ecco.
0: Potremmo trovarli, non lo so.
1: Allora magari aspetto la primavera, va, facciamo così.
0: Va bene, mi ha fatto molto divertire comunque.
1: La ringrazio tanto, eh. Buona giornata.
0: Grazie a lei.
1: Cerea.
0: Salve.
1: Yeah, cazzo ridi, cogliona.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah. Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai.
2: This is Tower Control, Maverick, can you hear me?
3: Sorry, sir, request again.
2: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
3: Polo
4: Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
2: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
5: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
6: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Signori, cadetti, signore, vi ho riunito tutti quanti qui perché c'è purtroppo una grande emergenza da affrontare. La sicurezza del nostro paese è stata compromessa. Una spia è fra noi. Qualcuno sta diffondendo delle informazioni segretissime sulla nostra missione.
1: Chi è questo figlio di Troia? Figa.
0: Lo scopriremo molto presto, ma prima, i dettagli. Vi presento il generale Coppola.
2: Benvenuti a tutti, brutti sacchi di merda!
1: Ma questo è di colore, scusa.
2: Sì, e allora? Problemi di pregiudizi? Perché adesso uno con la pelle nera non si può chiamare Coppola?
1: Non capisco da che parte inizia...
2: Da parte di parrucchiere! A quanto risulta dalle nostre accurate analisi, qualcuno di voi sacchi di merda sta passando informazioni al nemico su un canale preferenziale che viene fuori da questa fattuta base!
1: Secondo me è il troione, quella lì che si vuol fare le...
2: Ah, mia nipote! Mia nipote?
3: Buongiorno!
2: Ciao tesoro!
1: Ma non è di colore?
2: Beh, perché? Deve essere di colore per forza! Mai sentito parlare di coppie miste? Doppio misto? Adesso ognuna delle vostre camerate sarà perquisita personalmente. Ma prima voglio che ognuno di voi mi guardi negli occhi e mi dica: io non sono un traditore. Cominciando da te, brutto f***o!
0: Ecco generale, mi scusi, quando fate, diciamo, la perquisa nelle stanze, se trova qualche oggetto strano, è solo per la scienza, ecco, non voglio che lei pensi male.
2: Sì, sì, non ti preoccupare, brutta checca, la cartucciera di cazzi non verrà menzionata su nessun documento dell'esercito.
0: Meno male.
2: Ti fai certi missili che neanche le nostre forze aeree, cazzo.
3: Che eroe!

0: Allora, ciao Caterina Spy, sei online?
1: Da.
0: Che cognome curioso che hai.
1: Mio soprannome.
0: Ma Spy perché? Ah, tradotto in russo è lo spray.
1: Sì, sì, come l'H di cappelli.
0: Sai, in questo periodo qui alla base è un po' dura, perché c'è una spia fra di noi.
1: Vuoi toccare tette?
0: Sì, fa vedere le tette, dai.
1: Ma prima dimmi un po', com'è questo generale Coppola?
0: È un terrone di colore.
1: Allora, ti faccio vedere mezza tetta.
0: Ah.
1: Destra o sinistra?
0: Non fa differenza, dai, che ce l'ho già turgido. Quello è uguale, è uguale.
1: Devo capire perché hanno acquistato tutti questi cacciabombardieri.
0: Non si potrebbe dire, no? Perché adesso poi c'è anche una spia nella base, quindi non devo farmi sentire. Praticamente vogliono posizionarli a Cuba.
2: Uno in generale Coppola! Ispezione della stanza in 3, 2, 1! Lei è?
0: Sono...
2: Vieni avanti, culattone!
0: Io sono il tenente comparsa. Piacere, salve.
2: Tenente comparsa. Lei che rapporti ha con le minoranze, ad esempio con me, che sono nero?
0: Ma c'è problema, nel senso...
2: Non è un problema se sono nero. Per quanto riguarda invece il culattone...
0: Problemi, cioè...
2: Problemi, vero? Sì, anche no, io
0: no,
2: penso.
0: No, nel senso...
2: Non ha problemi.
0: Non ho problemi.
2: Che cosa stava facendo con quel portatile aperto?
0: Stavo controllando la banca, perché...
2: La banca? Lei è possidente!
0: No, comparsa.
2: No, dico, lei

0: chiama Caterina Spy.
1: Ah, Caterina è un bellissimo nome. E Spy è un bellissimo cognome. Sa cosa vuol dire Spy?
0: È russo, significa...
1: Cosa?
0: La
1: significa fattuta spia! Lei stava chattando con una fattuta spia! Tra parentesi, con due tette considerevoli, faccia un salva schermo che poi mi ci seguo più tardi anch'io!
0: Ho delle foto incredibili, cioè dei capezzoli che sembrano delle padelle.
1: Bene, lo lascia aperto mentre mi segue in carcere davanti alla corte marziale.
2: Questo è Madericchia.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
6: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
6: No, Akira Iritani.
7: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
6: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
7: Fallo bene.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: No.
5: Per distruggere Akira Iritano.
6: Iritani.
5: Per distruggere Akira Iritani.
7: Oh.
5: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
6: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
6: No, Windows.
5: Windows.
6: Media Player.
5: Windows Media Player. Windows!
6: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti!
1: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
8: Sei un po' pepepepe
5: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse... ho sbagliato nella fermata del metro?
8: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni. Ah.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
9: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
6: Vai,
10: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
6: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
6: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi.
6: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile. To.

0: Passeranno marmorito.
1: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi mi sughi.
2: Sono un Spider-Merd!
0: No,
3: sono Spider-Merd! No.
2: Sono Spider-Merd!
4: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
2: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
3: Come fai il gomito?
5: Cazzo giochi a wrestling?
2: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
4: Mi chiamo Crashapus.
2: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
5: No! Aspetta.
3: Ma vaffanculo, che cazzo me.
2: Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan Track.
2: Dai.
6: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
2: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare?
7: No, non lo devo leggere, se non ci manca questa donna. Dov'è Castello?
2: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crashapus.
0: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare. Il dottor Crashapus.
2: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crashapus. Sto venendo a prenderti.
0: Che è supermercato Crashapus.
1: Ti ucciderò.
2: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
5: non è un mago.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi
5: proprio...
2: Ma vaffanculo.
5: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
5: No, Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
3: No, Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
5: Che?
2: Obi-Wan Kenobi.
3: Bravo.
5: Bravo, adesso di farlo.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di con...
1: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
8: Ce l'hai la mutata?
1: Faccia la signora, figlio di p***a!
8: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
1: Odimi io, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
9: Figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
10: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
11: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
2: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la corrida,
3: ma porca. Skywalker.
1: Maestro, sono la sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi mi sughi.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati a Italia's No Talent, il programma che vanta il maggior numero di gente che non lo guarda. Tantissimi giovani senza futuro alla loro ultima occasione di dare un senso alla propria vita. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.

0: a tutti, io sono Monica da Varese.
1: In provincia di?
0: Varese.
1: Minchia, che fantastico.
2: È una cosa divertentissima questo, che la provincia è uguale alla città. Ah, è bellissima questa, no?
0: No, è che sei ignorante.
2: Ehi, stronza.
0: Oi, piano, eh.
2: Come ti permetti? No.
1: Allora intanto un applauso a Mattano, l'unico conduttore televisivo che dice due cazzate, ride sempre e prende 5 sacchi a puntata. Un applauso, bravo.
2: 5 sacchi come se fossi 5 babbi natali, hai capito il gioco di parole col sacco? È forte, no?
1: Monica,
2: è
1: Monica.
2: Molto bello.
1: Monica, vedo che sei venuta vestita di stracci, sei per caso un'imitatrice di Barboni?
0: A volte, però prevalentemente sono insegnante di canto lirico presso il conservatorio di Varese.
2: Sentite la sua voce, c'è qualcosa di strano, secondo me è un robot. Robot venuto dal futuro per ucciderci tutti.
1: Sì, sì, sì. A me questo accento qua mi sembra qualcosa di demoniaco anche, eh?
2: Non ha l'H.
1: Bene, cara la nostra Monica, con quale famoso brano ti ricoprirai, come sempre, di ridicolo questa sera?
0: Eseguirò una cover di Don't Speak dei No Doubt.
1: Non so neanche l'inglese, ragazzi.
2: Non ho capito un cazzo! È andato in cortocircuito il robot! Ah, deve essere... Senti, vuoi mica delle batterie?
0: Sì, grazie.
2: Così ti ricarichi.
1: Benissimo, allora ascoltiamo Monica che canta Don't Speak dei Don't Doubt.
0: Smettila!
1: Prego, prego.
2: Cazzo sei mia madre?

0: tutti.
1: Sei una merda.
0: Mamma mia, ragazzi, mai sentito uno schifo del genere.
1: Come mai hai fatto questa cosa brutta?
2: Perché mi andava.
1: Ah, è anche indisponente il robot.
0: Monica, tu sai che in centro alla nostra console c'è un bottone che se viene premuto scendono coriandoli d'oro e passi praticamente alla finale direttamente. Vorrei intanto per te installare un bottone che ti fa esplodere quella faccia di merda che c'hai, ma purtroppo non c'è.
2: Meno male.
1: Torna dal futuro di merda da dove vieni, bastarda. Pensa, Monica, che non abbiamo il bottone, ma nemmeno la giacca. Hai capito? Bottone, giacca, no? Oh, è fortissima questa.
0: 5.000 euro ancora una volta a Mattano. Bene, bene, bene. Allora facciamo entrare il prossimo concorrente. Cortesemente scossate questa stronza e fatela uscire dal palco. Grazie, grazie.
2: Becilli.
3: Ciao a tutti, ciao.
1: Mi hai fatto digerire dalla bellezza.
3: Sei una persona maleducata.
1: Adesso
3: però,
1: che me l'hai detto tu, è vero.
4: Io sono guarito dalla spina bifida, adesso ne ho una sola.
3: Mi servono dei calzini.
0: Ciao bellissimo ragazzo, sembri il figlio bello di Dio. Come ti chiami?
3: Io mi chiamo Gian Gianni da casa dei miei, che vivo ancora con loro perché ci sono affezionato, non è perché non voglio lavorare.
0: Per me sì, ragazzi, io chiuderei la puntata già qua se potessimo, perché per me
3: sì,
0: lui...
3: Sì, di cosa?
0: No, sei fantastico. Allora, benissimo, Gian Gianni, sembri un giovane vispo, intraprendente, pieno di iniziativa. Dici, cosa fai nella vita?
3: Un cazzo!
1: Bravo!
3: Perché, ma non è perché non mi vada di lavorare, è che proprio non mi va di... Sono stato bocciato 3 volte alle medie perché non ho riuscito a sorpassare l'interrogatorio di italianese. Così poi per qualche anno ho fatto finta di essere in coma perché non avevo più voglia di pulirmi il culo da solo. Allora me lo facevo pulire dai miei. Poi mi hanno scoperto perché ho toccato il culo a un infermiere e sono stato condannato per marachella aggravata. Però forse adesso mi danno l'albergo di invalidità perché hanno scoperto che sono nato con 2 menischi dove ci doveva stare il cervello, purtroppo, che quindi ogni volta
1: sei
3: che...
1: un eroe,
3: capito?
4: È una storia molto triste, solo però... quando è scoppiato il Vesuvio sono stato più triste.
0: Gian Gianni, io non so, io sai che piango raramente, tranne quando vedo scotennare i comunisti, ma a parte questo non avevo mai pianto così tanto in vita mia. Una storia veramente struggente. Io veramente spero che questa sia la tua grande occasione per diventare il futuro della musica italiana, non solo. Cosa ci canterai stasera, bellezza?
3: Allora, io canto la sigla del cartone animale che tutti i maschietti guardano ogni giorno al ritorno a scuola: piccoli problemi di cuore.
4: Infartini! Problemi di cuore, piccoli infartini!
3: Non ho capito.
4: Faccio dei corsi, io faccio la masterclass per capire le battute.
3: Non ti puoi scrivere? Ho capito.
4: Ah.
0: Bene, allora ascoltiamo dunque il nostro Gian Gianni che canta Piccoli problemi di cuore. Prego.

0: Mamma mia,
1: bravissimo.
2: Quanto sei bravo.
1: Bravissimo, ragazzi. Standing ovation. Io credo, credo, e parlo a nome di tutti gli altri giudici, se me lo consentite, che lui merita diventare automaticamente presidente degli Stati Uniti, presidente della Repubblica Italiana, presidente del Brasile, presidente della Cina, presidente di quella puttana di tua madre, presidente del mondo. Sei
2: dell'Arabia, lui.
0: Ho vinto, ho vinto.
1: Hai vinto
2: non
1: tutto.
2: So, non ho capito perché non ho letto il regolamento.
1: La puttana è andata via, invece.
3: Oh, piano con le parole, sono ancora qui,
2: Ah, pensavo fossi nel tuo futuro distopico.
3: Dove voi non ci siete, tra l'altro.
1: Ci tenevo tantissimo che tu vedessi il grande successo di quest'uomo mentre tu tornerai alla tua pidocchiosa e merdosissima vita su, sulla Luna, dove cazzo abiti,
3: Fieramente, peraltro.
1: Fieramente. Ma non c'è nessuno armato, Cristo,
2: È un robot venuto dal futuro. Ma adesso ci penso io, con la secchiata d'acqua. Avete visto l'ictus robot?
4: Ma effettivamente si è rotta!
2: Avevo ragione, ho salvato il futuro!
4: Anch'io! L'altra è diventata di che cosa c'è dentro quell'acqua?
2: Credo di aver cambiato qualcosa! È l'andare dello spazio-tempo!
0: Buonasera, allora, cosa ho fatto? Vinto?
2: No, okay. Lui è diventato intelligente!
0: Allora, vinto?
4: Ma è anche diventato bolognese, io odio i bolognesi, è un futuro orribile, voglio tornare indietro. This is me.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Na, na, na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci ancora qua per un super contenuto per il mio canale, super top dei top dei top dei top.
3: Anche meno, dai.
2: Cosa? Cosa? Cosa? Cosa anche meno? Ma ti pare che mi devi fare incazzare già sui saluti? Ma veramente lo stai facendo? Ma cosa ti spinge? Ma fai parte di una setta satanica a rompere i coglioni all'umanità per portarla allo sfinimento? No, dimmi! No, dimmi! No, ma dimmelo!
3: Scusa, dai, hai ragione. Inizio video effettivamente potrebbe distrarre.
2: Ma porca troia, ma sei stronzo allora? Cosa mi spiazzi così? Così mi spiazzi, cazzo? Non sono abituato alla gentilezza. Non si fa, non si fa, non si fa. Io sono un traumatizzato infantile obeso per via delle mie disfunzioni affettive. Sono un instabile, sono un problematico, ma non si fanno ste cose, non si esce dal naturale copione della vita. Ma come ti sei permessa? Ma è disumano, cazzo!
3: No way, non sta succedendo veramente.
2: Vabbè, adesso non ti stare a crogiolare, stronza. Rimango sempre un adorabile bipolare. Quindi ora taci! Dicevamo, oggi sarà un video particolare. Infatti io, essendo alla canna del gas, ho deciso di fare una live dove donerete per farmi compiere delle azioni che compirò insindacabilmente a seconda dell'entità della donazione. Tutto chiaro? Apriamo il contest ora! Vai!
3: Ma sei scemo? Questa cosa non finirà bene, lo sai?
2: Taci e leggi la grana e le richieste. Renditi utile, altrimenti che cazzo ti pago a fare?
3: Ma tu non mi paghi. Lo faccio per istinto di Croce Rossina e per un debito morale nei confronti dei meno fortunati di me.
2: Non so cosa cazzo hai detto o perché ho perso di attenzione appena ho intravisto i tuoi denti ingialliti dalla nicotina. Scusa veramente, non era mia intenzione. Sono costernato, figa.
3: Smettila di sottolinearlo sempre. È la mia unica frustrazione, lo sai. Non posso farci nulla perché sono una tabagista incallita e me ne vergogno.
2: Sì, sì, ok, va bene, dai, ok. Dai, mucchela, please, e leggi la chat della live.
3: Ustia, Amedeo di Modena ha donato 300 euro per vederti pestare la faccia contro un sasso fino a farti sanguinare il naso.
2: Ma vaffanculo, Amedeo, con 300 euro al massimo tiro fuori una palla dalle mutande e saltello. Ecco, lo faccio.
4: Ma che schifo, metti via quella palla.
2: Uè, quante storie! Ma che prima o poi un pazzo Von Helsing che ti fila il paletto di frassino nel figone lo incontri e le palle saranno un jolly che ti picchia sulle cosce, hai capito?
3: Priscilla da Varese ha offerto 2000 euro per una semplicissima capriola.
2: Cazzo, ma chi è sta cogliola? Grande! Immediatamente, guarda! Che cogliona! Una capriola! Ecco, Priscilla! Uno, due, tre, e opla! Ah, porca troia! Mi sono rotto la gamba! Ah! E le dita! Cristo! Ho un osso che mi fissa!
3: Priscilla da Varese ha offerto 1.000 euro per leccarti l'osso che spunta dalla gamba.
2: Che male, Cristo! Ma chi cazzo è sta Priscilla pazza di merda sadica bastarda?
3: Io sono Priscilla da Varese, coglione.
2: Oh cazzo, ma sei una malata di merda. Però se mi giri un altro 500 mi siedo con il buco del culo su una bottiglia.
1: Le cose verissime.
5: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
2: Sì, salve. Sono, come sento, un settentrionale. Chiamo da Milano.
1: Ho sentito.
2: Perfetto. Mica. No, giusto per mettere... Cioè, non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
1: No, ho già visto anche il numero.
2: Meridionale, senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate, per cose private, insomma, per delle vacanze.
1: Sì.
2: Non intendevo scendere col mio veicolo, non evitare che si... O che lo rubassero, visto che lì è praticamente Far West, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di queste... di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, ma al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
1: Guardi, noi, allora le spiego.
2: Noi
1: Noi.
2: No, perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, avere nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
1: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
2: Per quale motivo? Fame?
1: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
2: Mi perdoni, non è colpa mia.
1: No, si figuri, cioè, si figuri.
2: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
1: Non ho bisogno dei suoi soldi.
2: Come fa a non avere bisogno dei miei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
1: Non mi interessa, come io mai? Sto bene così.
2: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi, tutto a posto? Ha già
1: può
2: vissuto le
1: chiudere.
2: Spalle.
1: Ma lei chi è?
2: Piacere, Banner.
1: Banner?
2: Bruce
1: di
2: Banner.
1: Che cosa? E di che cosa si occupa?
2: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe, mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
1: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
2: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscimano? Ehi, Terone! Pronto?
1: Sì.
2: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi, si vede che avete delle linee che funzionano un po' relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
1: Ho capito.
2: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
1: Lei deve chiamare Terlizzi.
2: Mi perdoni, non ho colto.
1: Ho detto lei deve chiamare Terlizzi.
2: Per quale motivo, mi scusi?
1: Perché Terlizzi le può dare maggiori informazioni.
2: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
1: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
2: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni, per i soliti motivi per voi meridionali che fate le vostre truffe.
1: Esatto.
2: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
1: Ho capito, e se ne posisca pure.
2: Ha capito, Terone?
1: Ha capito, meridionale?
2: No, lei è il meridionale, vede, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
3: Uè, Ciuccio Terrani! Cos'è? È finito il momento di fare la truffa? Adesso stai andando con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansante! Terone! Vuoi che adesso vengo lì e ti schiaccio nelle portiere di una panna di merda che vendi?
1: Pronto, deficiente?
3: Terone! Ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
4: Ma vici hanno squadro che io non mi rompo con la nostra mamma, ti attacca che la tua con la mamma, ti vici anche a me che mi sono rotto già lo che io. Ma vici va a fango con te, il teo è quello brutto per ciò di mamma con l'altro.
3: Grazie gentilissimo.
4: Ti attacca che era puttana di mamma.
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Se anche voi, come me, la prima sega ve la siete fatta guardando crepare la madre di Dumbo, forse apprezzerete l'episodio di oggi. Parleremo infatti degli elefanti, giganteschi maiali con le orecchie a sventola e il nasone, che se ne vanno a zonzo per la savana come se fosse casa loro. Contrariamente a quanto propinatoci da certa frocissima propaganda animalista, gli elefanti non sono affatto creature sagge e pacifiche, che sarebbero misteriosamente in sintonia con il grande spirito che governa la natura intera, ma piuttosto dei grandissimi figli di mignotta, alcolizzati, assetati di vendetta, necrofili e in alcuni casi veri e propri serial killer da manicomio.
3: Gli elefanti sono realmente degli stronzi?
2: Vi ricordo che tutte le informazioni riportate nel seguente servizio sono vere e verificate. E se non ci credete, beh, allora potete anche andare a farvi fottere. Vai col servizio!
3: Siamo nella savana, un luogo chiamato foresta anche se fra un albero e l'altro ci sono come minimo 2 chilometri. Le barcollanti vibrazioni che sentite annunciano l'arrivo di Valvo e Vulvo, una coppia di elefanti adulti in migrazione verso la valle di Kurfurdunegrugne, dove sperano di accoppiarsi con qualche chiattona dalla pelle grinzosa e la fica tutta infangata. Eccoli, li vediamo ondeggiare, barcollare, fermarsi a sboccare l'anima dietro i cespugli. Tutto questo perché sono ubriachi marci.
4: Oh, oh, ma che cazzo mi hai dato da bere? Oh. Oh. Scusa, che sono tutto stonato.
5: Ma che cazzo hai portato, eh? Ma
4: guarda, questo... se ci fermano gli elefanti sbirri, eh?
5: Vabbè, ci fingiamo nicchi.
4: E che cambia?
5: I cazzi sono uguali.
3: Ma come fanno gli elefanti ad ubriacarsi se non hanno tasche dove tenere i soldi? Semplice, grazie al loro ridicolo naso. Gli elefanti infatti aspirano frutta in gran quantità e la trattengono all'interno della proboscide anche per intere settimane, finché questa non fermenta, rilasciando i fumi dell'alcol.
5: Lo vuoi una bistecca?
4: Di che?
5: Di cavallo.
4: Ma noi siamo erbivori.
5: Ah sì? Uh-huh. Ecco perché non la digerisco.
3: Ma l'alcolismo è l'ultimo dei loro problemi. La natura ha infatti pensato a uno scherzetto davvero maligno per questi mammut nudisti. Fra pochi istanti scatterà la stagione degli amori.
5: Devo chiamare!
4: E to, fammi il culo, va!
5: No, io voglio chiamare una elefantessa!
4: Ma è uguale, la fine!
5: Ma è uguale, sotto c'è un cazzo!
4: E sta a guardare, una proboscide di qua, una proboscide di là, e tanto il buco in buco, eh!
5: Ma da quando si ricchiona tu?
4: Ricchiona!
5: No, si ricchiona!
4: Che parola grosse!
5: Perché sono grosso, sono elefante!
3: Il fatto che abbiano degli enormi cazzi sulla faccia e le orecchie che sembrano due belle palle mosce spesso li porta inconsciamente ad essere attratti anche fra maschi.
4: Fatti schiaffare, proboscide in tuo culo.
5: Ma ficchitela in culo, tu la...
4: Oh,
5: lo dico io.
4: In culo, ma...
5: Spostati che ci sta la femma.
4: No, che schifo.
5: Come che schifo?
4: Se bagni tutte.
5: Ma senti, ma fa come te, poi ci estinguiamo. Un figlio lo devi fare alla tua età.
4: Ma...
5: Almeno uno, poi ti fai tutti i culi della savana. Ancora questa proboscide. Guarda che ti è venuto duro, lo vedo, eh.
3: Gli elefanti sono ricchioni?
4: Finché la barca va!
5: Non ce l'abbiamo la barca!
4: Accetta nera!
6: Non si canta ste cose!
4: Bella ciao, bella!
6: Manco quelle!
4: Ah, ma che cazzo devo cantare?
6: Sei ubriache?
4: Un pochino.
6: E buttamela al culo!
4: Oh, t'ho detto che ci stinghiamo!
2: Ma a rendere queste mastodontiche schifezze ancora più odiose è il loro crudele spirito vendicativo. Qualche anno fa, in India, si è registrato il caso di un elefante che, dopo aver ucciso una donna, si è presentato al suo funerale per calpestarne il corpo. Cercate pure su Google.
4: Basta, deciso! Mazzi, voglio diventare donna tutta la fatta. Mi taglio la proboscita.
3: Questi enormi idioti, spesso in preda ai fumi dell'alcol e agli ormoni, arrapati come alisei, decidono di compiere atti davvero insulsi, come quello di evirarsi la proboscide per diventare femmine.
5: Guarda che forse tu hai un casino mentale. Ti mangi troppo di quelle piante secche che dico io. La proboscide.
4: Mi sente donne?
5: Sì, la proboscide te la devi tenere lo stesso.
4: Ma no, è che proprio è forma fallaca.
5: Minchia, sei proprio... Ma proprio...
2: Bene, spero proprio che questo episodio vi abbia fatto cambiare idea sugli elefanti. Io ora imbraccio un bazooka e vado a farmi un bel safari per ammazzarne quanti più possibile. Viva l'avorio, viva la fica e ovviamente fanculo agli elefanti. Alla prossima puntata, faccette di merda.
3: Nella prossima puntata di Quark ci occuperemo di una specie che sta letteralmente distruggendo il mondo. Le zecche rosse, esseri molto piccoli, specialmente di cervello. Questi minuscoli demoni hanno la pretesa di trasformare il mondo in un posto dove solo poche zecche rosse mangiano e vivono nella lussuria, mentre tutti gli altri muoiono di fame e vivono nella miseria. Le zecche rosse, anche conosciute come i Pellecchia e gli Alisei, nella prossima puntata di Quark.

0: Lo Zodi 105.
1: È arrivato luglio. Tra poco prenderai la macchina, la caricherai di cose inutili e ti farai 18 ore di traffico per arrivare stanco ma felice nella solita pensioncina dove vai tutti gli anni. Che tristezza! Ma da quest'anno puoi portarti dietro sul tuo smartphone o tablet la Long Broad TV! Sì, scarica l'app e portaci in vacanza con te! Non ti annoierai più e potrai vedere i nostri contenuti originali! Un'infinità di scelta anche in modalità offline che ti migliorerà l'esistenza alla pensione Clara a Rimini. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Fantascienza.
0: Dopo Star Trek, Star Trek Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery e Picard, noi della Long Broad TV abbiamo creato
2: Star Trek Tutti.
0: Un'incredibile funzione che ti permette di selezionare tutti gli episodi che vuoi, presi qua e là dalle varie serie di Star Trek, e guardarli tutti assieme e contemporaneamente.
3: Capitano, guardi qui. Sto rilevando tracce di idrocarburi complessi
4: nella luce. Sapevo tutto quello che so ora.
5: Come è possibile? Non è necessario a chiarire la stai.
6: Ma se non dobbiamo andare nel fare delle prove.
7: Sembra lo stile operativo della stasera.
8: È un carburante liquido.
9: Tra le ricaricato di una prendere una
10: vita. Mi ha fatto chi
11: potrebbe riaprire i negoziati per garantire questa sostanza.
12: Mi levo la presenza di un piccolo oggetto.
13: Orbita standard, signore.
1: E non perdere la nuovissima funzione VR.
0: Sì! Non perdere la nostra tecnologia all'avanguardia. Ora potrai guardare film e serie come se fossi all'interno di una sala cinema. Basta un comunissimo visore anche per telefono, che potrai immergerti in un ambiente estremamente realistico, come ad esempio il classico multiplex di periferia. Ma vediamo un esempio come
2: The Boys VR Mode.
14: Serve una denominazione top secret, Yankee White, per il composto.
15: Andiamo, Stan, solo un uomo.
16: Puoi essere sinistra,
15: fare un giro sì, nello studio ovale e cominciare
17: sì,
15: a
17: ma non dirlo, adesso non venivo
16: sì,
17: al cinema.
16: Certo. Passami una caramella.
14: La metà dei nostri eroi non sa di avere il composto funnel.
18: E dai, cellulare, per piacere!
15: Questo qui. Il possibile per limitare i danni
19: tieni,
15: collaterali.
19: Tieni caramelle,
15: vorremmo
19: tieni
15: un linguaggio più incisivo.
14: È il linguaggio del nostro contratto con New York.
18: Dai,
14: Chicago.
15: Qual è esattamente
18: ma basta, allora laggiù!
17: Ma la bambina si è spaventata per la scena.
18: La porta fuori! Ma
1: cinema e documentari.
2: Back to the Future Untold.
0: Un avvincente documentario su come fu girato il celebre film di Ritorno al Futuro, raccontando tutto interamente ed in esclusiva da Michael J. Fox, alias Marty McFly, 37 anni dopo l'immenso successo. Sensazioni, aneddoti e molto altro. Una storia decisamente movimentata.
20: Ciao Michael, come stai innanzitutto?
17: Molto, molto bene, grazie.
20: Prego, avvicinati un po' al microfono.
17: Ok.
20: Ma partiamo dall'inizio, ecco, quando ti hanno chiamato a fare Ritorno al Futuro,
17: sì.
20: Che emozione è stata per te? Pensavi che potessi diventare quello che è stato?
17: Praticamente non pensavo di...
18: No, stop, stop, stop, per piacere Michael, puoi non toccare il microfono, grazie.
17: Ok.
18: Da capo, azione!
20: E raccontaci un po', Michael, l'incontro con Christopher Lloyd. Com'è stato?
17: Allora, con Christopher Lloyd è stato un momento abbastanza difficile perché non avevamo mai recitato insieme. Però poi, dopo, lavorando insieme al terzo film, siamo diventati veramente cari amici. E quindi stiamo...
18: No, no, no, ma Michael, per favore, puoi provare a stare un po' più fermo davanti al microfono? Tienilo, tieni il microfono.
17: Così?
18: Pausa, 5 minuti per tutti!
17: E questa è la porta per il bagno?
18: Sì, sì, sì. Intervistiamo Christopher Lloyd.
0: Long Broad TV. Abbonati subito. È facile. E se ti abboni entro il 12 luglio, avrai dei contenuti in esclusiva.
21: Radio 105.

0: fai?
1: Mi piscia
2: sta merda sta merda. Vieni,
1: Leo. Non ti azzardare.
2: No, no, no, no, no, mi sta pisciando
1: addosso.
0: Mi pisci addosso?
1: Ah, voglio che lo pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello, ho l'abbriacatura, l'abbriacatura di tre mesi fa.
0: Cos'è l'abbriacatura?
3: Leo, Leo.
1: Martino, vaffanculo.
3: Leone, Leone.
0: Ah, ah.
1: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
0: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
3: Se almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, Leo! Fa male! La campana sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fate scena.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pratica gogna da campeggio, 321 euro. Elegante trita rifiuti in avorio, 987 euro. Putin, armadio scomparsa, ci metti i pantaloni e non li trovi più, 28.000 rubli. Tromba da stadio con silenziatore per tifo moderato, 19 euro. Ombrello kosher per quando piovono porconi, 11 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Economicissimo! Lucchetto antiefrazione con combinazione numerica ad una cifra, 3 euro. Piastra per capelli più griglia da unghia per cena davvero pezzente, 78 euro. Noiosissimo! Twister per daltonici, gioco in scatola con 36 cerchi di colore grigio, 21 euro. Solo per campioni, indovina chi? Pentito Edition, coi personaggi di spalle leggermente sfocati, 23 euro. Set di asciugamani per coppia LGBTQI, composto da telo mare, telo spugna, telo ciuccio e telo tronco nel cucciolo, 119 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Piede di tofu, versione vegana del piede di porco, 34 euro. E come fai? Bonsai gigante! No, che mi si aprono i punti, cazzo. Bonsai gigante, oltre 16 metri, 369 euro. Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate... È bellissimo! Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate precedenti, 29 euro al mese. Poltrona da fitness, 818 euro. Aperizoma, intimo commestibile che fa venir voglia di mangiare la fregna, 13 euro.
1: Arredamento interni.
2: Petto di tacchino multifunzione, 2 euro al chilo. Pupazzetto Raggi X, l'amico di Asterix con la tubercolosi che sputa sangue, 28 euro. Trivial Pursuit Vittorio Feltri, 1500 domande a cui puoi rispondere 1500 domande a cui puoi rispondere froci o vaffanculo, 27,50 euro. Eiaculo, il rubinetto con getti molto irregolari, 78 euro. Giubbotto antipapa, 42 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
1: Cari amici, ho buone notizie per voi. Se siete convinti che la vostra esistenza non valga il fischio di un cazzo, di essere dei ridicoli scherzi della natura, buoni soli a far strozzare dalle risate chi vi osserva vagare come zombie obesi in questa valle di lacrime che vi ha ripudiato il giorno stesso che avete messo il naso fuori dalla vagina di vostra madre. Insomma, se credete di essere l'ultimissima fra le merde, beh, io non posso che darvi ragione. Ma su col morale, perché siete in degna compagnia. Quest'oggi parleremo infatti dei panda, in assoluto l'animale più inutile, patetico e indegno di tutto il creato. Vai col servizio!
2: I panda sono juventini di merda? Ci troviamo nella regione del Sichuan, nel cuore della Cina. Una panoramica mozzafiato ci mostra la sterminata foresta di bambù che ondeggia su e giù lungo una distesa di dolci promontori, riportando alla memoria le tettone muschiate di una tassista amica di mia sorella che mi ha fatto un bocchino un paio di capodanni fa. In questo scenario mozzafiato vediamo arrancare Nando e Lando, due panda adulti in piena digestione.
3: Oh, che mal di pancia! Oh, sono stanca di bambù. Fammi un pompino, va!
4: Non vedo l'associazione fra bambù e pompino.
3: Che sono stanco, della stessa vita. Sempre abbracciata la pianta. Che
4: sembra che fare Juve.
3: Fammelo un bocchino, va!
4: Non vedo l'associazione.
3: Non vedo l'associazione. I panda non fanno l'associazione. Fanno le macchine 4x4.
4: No, i panda stanno nella foresta a mangiare bambù.
3: La Fiat ci fa un sacco di soldi.
4: Infatti io volevo fare una class action tra tutti noi e denunciarli per appropriazione indebita del nostro...
3: Parole troppo grosse per un panda.
4: Perché ho studiato all'estero.
3: Pompino.
4: Cosa?
3: Pompino.
4: Non vedo l'associazione fra parole troppo grosse.
2: La stanchezza di Nando e Lando non è affatto insolita. Per decreto diretto di nostro Signore Iddio, infatti, i panda sono perennemente a corto di energie. Nella sua infinita bontà, il creatore li ha plasmati con un sistema mandibolare e digerente tipico dei carnivori, ma, scherzo scherzetto, ha poi completamente tolto loro la capacità di percepire il sapore della carne.
4: C'ho mal di pancia, sono
3: stanco. Ho una cura per te. Toh, questo bambù.
4: Ancora bambù? Ma che schifo il bambù. Ma perché mangiamo solo bambù?
3: Stasera vieni a mangiare a casa mia, che facciamo gli spaghetti al bambù.
4: Ancora bambù?
3: Poi una bella bistecca al bambù, con delle belle verdure fatte di bambù.
4: Ma senti un attimo, noi abbiamo dei canini lunghi 40 centimetri, siamo plantigradi. Perché i nostri cugini, guarda i grizzly, quello si mangia il pesce, si mangia il cacciagione, cadavere, è onnivoro, no?
3: Io mangio i cazzi.
4: Sì, ma masticali poi, che ti rimangono sullo stomaco.
2: Ci tengo a specificare che non tutti i panda sono culattoni, solo un panda su mille è attratto dai gatti e tra panda viene chiamato il mazzoli. Ma anche se non fa nient'altro se non abbuffarsi, il panda è comunque sempre in debito d'energie, a tal punto che piuttosto che camminare preferisce rotolare giù dai monti, con risultati spesso disastrosi.
3: Oh, dobbiamo andare giù!
4: Da che parte vai tu?
3: Di là!
4: E io vado dall'altra parte, se no ci crolliamo addosso come la...
3: Ma scusa, abbracciamoci forte, certo si annudi.
4: No.
3: Io ti prendo a cucchiaie da dietro.
4: No, perché io...
3: E rotoliamo giù come due amiconi.
4: Oh. Guarda che abbiamo già rischiato l'estinzione una volta. Tu a fuori di metterlo in culo, tu ci pregiudichi il futuro. La fica.
3: Allora io ti abbraccio così.
4: E basta, non siamo in carcere!
3: E rotoliamo!
2: se ancora avete qualche dubbio che qualcuno lassù stia spingendo alla grande per far estinguere queste inutili palle di grasso e pelo, basterà dare un ultimo schifato sguardo alla loro vita sessuale per farvi cambiare idea. Le femmine di panda sono infatti fertili per la bellezza di 2 interi giorni all'anno, periodo durante il quale il maschio, afflitto da impotenza cronica e dotato della libido di un cassonetto della monnezza, deve ingravidarla con il proprio pene di 4 centimetri.
3: Oh! Sono i 2 giorni, oh, dobbiamo scopare!
4: Aspetta, sto provando a farmelo tirare, aspetta. Ma è piccolo.
3: Che lo so.
4: Ma ci ha fatto grossi, coi denti tutti belli accumulati, e un cazzo piccolo che non mi tira.
3: Sì, ma almeno tu sei juventino, io sono interista, cazzo!
2: Per ovviare i 2 problemi, alcuni panda provano a farsi le seghe, tentando di renderlo almeno turgido.
4: Aspetta, faccio io.
3: Andiamo avanti, te l'ho spiegato 1000 volte.
4: Ma allora io sto dietro, non mi vedi?
3: Non devi stare dietro, non devi stare davanti.
4: No!
2: Ma il panda con tendenze culattoniche è sempre dietro l'angolo per approfittarsene.
3: Non mi devi stare vicino proprio, mi dà fastidio.
4: Sto dietro e faccio la voce femminile.
3: Io non ti sopporto più.
4: Abbiamo 2 giorni per chiamare sta stronza. Sto dietro, faccio la voce femminata e termino un cazzo. Così pensi che sia donna.
3: Non funziona. Guarda,
4: non funziona.
3: Proviamo.
4: Sei di dire bello proprio.
3: Proviamo.
4: Mi fai schifo.
5: Uè, allora, guarda quanto è tuo che per ragazzo.
3: Sei anche un imitatore di merda.
4: Ah, ma che sto
3: male. Mi sento male, manco le proteine. Dammi un bambino.
4: Un bambino?
3: No, magari ma mangiassi un bambino.
4: No, pompino!
3: Ma tu sei proprio fissato!
4: Quindi?
3: Quindi tutto va a fanculo e io mi faccio la sega!
4: Vabbè.
1: Cosa vi avevo detto, emeriti coglioni? Come avete visto, siete in buona compagnia. Secondo le mie fonti al mondo, rimangono circa 1900 esemplari di panda, che guarda caso è lo stesso numero di pallottole che conservo sotto il letto. Io dunque imbraccio il fucile e vado a metter fine alle sofferenze di questi pagliacci di pelo. Alla prossima puntata, faccette di cazzo, porco... li secco tutti!
2: Nella prossima puntata di Quark parleremo di una specie animale molto pericolosa, gli Ilaria Salis, squilibrati mentali che inneggiano il comunismo mentre buscano uno stipendio di circa 20.000 euro al mese e dormono in alberghi a 5 stelle dove la gente non ha da mangiare. Alla prossima puntata, ipocriti del cazzo.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a 2 cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornbub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
11: Shh,
13: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea.

0: Ambrogio Foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
3: Sì.
0: Ah!
3: Sì!
0: Sì!
3: Sì!
0: Dai! Dai, dai!
3: Dai! Cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
0: Aspetta.
1: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No,
1: scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105.

0: Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
1: Leone! Leone! T'ha licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che t'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Ehi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, sempre quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma che c'è?
4: quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli. Ah, già lì, dai, tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato. Ma sì, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Passa Alberto.
4: Alberto. Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
6: Lo Zodi 105.
7: La sterenata dello Zodi 105.
8: È solo una canzone per

0: Ciao Umbriake, sono Cristina da Roma e ti scrivo per il mio fidanzato Salvatore, che è un vostro grande fan, vi segue sempre e mi farebbe piacere regalargli un sorriso con una fantastica sdrenata. Sessualmente andiamo molto d'accordo, sono super soddisfatta. Spero che continueremo a scopare così nonostante la differenza d'età. Lui ha 10 anni in più di me. Vediamo fino a quanto regge questi ritmi. Grazie ragazzi, spero riuscirete a contattarlo.
1: Pronto? Cercavo Salvatore.
2: Sì.
1: Ah, ciao Salvatore, sono Umbriake dello Zoo di 105.
2: Ciao Umbriake, aspetta che ho viva voce un attimo.
1: Esatto, togli viva voce, bravo.
2: Ciao Umbriake.
1: Uè, bella Salvatore, tu già lo sai perché ti sto chiamando, te lo immagini?
2: Sì, sì, lo so, immaginavo.
1: Che Cristina mi ha mandato l'email, ha detto, beh, fai la sdrenata a mio marito, che ti vuole bene.
2: Bravo.
1: Cristina. La vuoi sentire?
2: Volentieri, volentieri.
1: Te la faccio subito. Salvatore, Salvatore, Salvatore, vien, per Cristina il tuo splendore, sei un grande chiavatore, Salvatore.

0: Leccale la patata, dai, leccale.
1: Yeah. Grande.
2: Ti è piaciuta la canzone, salva?
1: Sì, sei un grande break.
2: Grazie, ma scusa, ci facci capire, dici che sei tanto bravo, tanto forte, però cioè dai, un po' più di sesso orale, non è che. Perché non ti applichi?
1: Ma c'ha ragione, sai qual è il problema? Che lei mi vizia coi c***ini, capito?
2: Ah, e quindi tu poi vuoi sfogare subito.
1: E quindi bravo, capito?
2: Ah, quindi la devi leccare tu prima che lei comincia a succhiare.
1: Prometto che comincerò io, così poi la facciamo contenta.
2: Bravo! Grande! È quel che volevo sentirti dire. Mi raccomando, è che ti vuole bene tua moglie.
1: Grazie, Enrique.
2: Grazie a te. Ti mando un abbraccio, Salvatore. Stammi bene.
1: Un abbraccio a te.
2: Ciao.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Avevano preso la coraggiosa decisione di crescere i propri figli nelle fogne. Da 2 settimane a questa parte di loro non si ha più alcuna notizia. Semplice, serena, lontana dal caos e dalla frenesia del mondo moderno. Era questa l'infanzia che Pierponcio e Tetanina selvaggi sognavano per Eschimo, Lattina e Umido, i loro 3 figlioletti di 6, 4 e 2 anni. E con questo sogno in mente avevano quindi scelto di lasciarsi alle spalle la civiltà per stabilirsi in un paradisiaco angolo di fogne alle sotterranee porte di Milano, dove da anni vivevano in completa armonia con le fogne, provvedendo personalmente al sostentamento e all'educazione dei loro 3 rachitici angioletti. Purtroppo, a turbare la felicità senza tempo e senza doveri di questa casa nella prateria dei canali di scolo, erano infine arrivati gli odiosi servizi sociali. Abbiamo un'altra telefonata.
9: Sì, pronto!
8: Sì, salve!
9: Ciao, siamo gli Sniffy, i cugini cocainomani dei Puffi!
10: Sì!
8: Sì, e...
9: Noi viviamo nel parco di Rogoredo!
8: Ho capito, e quindi voi avete informazioni sulla famiglia della Fogna?
9: No, però noi volevamo fare una protesta!
8: Ah, sì!
9: Perché il nostro acerrimo nemico, Fentanyl!
8: Sì? Dica pure.
9: Ha rapito un po' dei nostri amici Sniffy.
8: Sì, io credo che voi siate dei tossicodipendenti.
9: No.
8: Vabbè, riprenderemo più tardi la telefonata con questi simpatici omini del boschetto. Con una zecca garbuglismo capzioso e decisamente puttanfigliesco, un giudice senza cuore aveva disposto che i 3 figli fossero allontanati dai genitori per venire dati in affidamento a una struttura dotata di acqua potabile, riscaldamento e subdoli soffici e materassi con cui rammollire lo spirito dei bambini per poterlo piegare con più facilità alla suprema volontà del sistema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, salve.
8: Sì.
11: Io vi ascolto e vi guardo televisione da... Il centro massaggi cinese dove sono adesso.
8: Sì, mi scusi, ma...
10: Ti piace?
11: Allora, mi sto facendo fare un massaggio e forse
10: sì.
11: Quella persona di cui stavate...
10: Ti piace mano calda così?
11: Di cui stavate parlando, forse...
10: Dopo un bicchiere d'acqua.
11: Le ho viste?
10: Vado così, vado. Dai.
11: Potete rimettere?
10: Dai.
11: Sovraimpressione! Dai. Metti la bocca.
8: Scusate,
11: Potete rimettere sovraimpressione, le fai? Oh! Prima che finisca il massaggio! Sta finendo il massaggio!
8: Sì, va bene.
11: Sbora. Ah!
10: Bravo.
11: Ah! Com'è calda lei!
8: Scusate, io sono al telefono qua.
11: Ah! Li ho visti.
8: Ha visto la famiglia nella fogna?
11: Ah, li ho visti. Quelle della guardia di finanza sono fuori. Spostati, devo uscire. Levati, cinese, porco...
8: Bene, ringraziamo i nostri amici delle forze dell'ordine. Dicevamo che la notizia ebbe un'eco straordinaria e a giungere inaspettatamente in soccorso di Pierponcio e Tetanina fu proprio la risposta dell'opinione pubblica. Lasciateli vivere nelle fogne, era il grido unanime che si levava sui social e nei bar. Terrorizzato da queste dilaganti manifestazioni di solidarietà, lo Stato infame e codardo si era dunque visto costretto a scendere a compromessi, obbligando i genitori a trasferirsi nella nuova struttura insieme ai figli nella speranza di placare le masse. Abbiamo... Sì, pronto, una nuova telefonata. Sì.
10: Ciao!
8: Salve.
10: Siamo i Fognetti!
8: I fognetti,
10: viviamo nelle fogne. Ho allora, detto che parlava delle fogne.
8: Sì, parliamo della famiglia nelle fogne. Voi la conoscete?
10: No, qui passa tanta merda. Proprio degli stronzi, no? Dei topi ogni tanto.
8: Sì.
11: Siamo piccoli amici che si mangiano la cacca.
8: Ma scusate, ma siete ragazzi di prima? Siete gli Sniffini?
10: Guarda, arriva uno stronzo grosso. Prendi un pezzo.
11: Prendilo prima che lo prenda Morandi.
8: Bene, Insomma, dicevamo, qui inizia il mistero, perché dopo appena qualche giorno di sofferta residenza nella struttura, la famiglia Selvaggi sparisce letteralmente nel nulla. Finora le ricerche negli alberghi, stazioni e aeroporti non hanno dato alcun risultato. Che fine hanno fatto Pier Poncio, Tetanina, Eschimo, Lattina e Umido? Rapiti dai servizi segreti di un paese straniero? Fuggiti in qualche paradiso fiscale? Rapiti dagli alieni amici di Obama? Le domande sono tante, ma di risposte purtroppo ancora nessuna. Abbiamo un'altra telefonata però, pronto?
11: Salve signora!
8: Sì, salve! Avete notizie sulla famiglia delle Fogne?
11: No. E volevo sapere...
8: Nessuno.
11: Domani c'è la partita sul 3?
8: Non saprei dirle, noi facciamo un altro
11: Dovete
8: tipo di...
11: Dovete registrazione.
8: Ma noi facciamo un altro tipo di servizio.
11: Non lo sa lei?
8: Ma comunque c'è lo streaming eventualmente.
11: Scusi,
8: può...
11: lei, guarda, lei che lavora lì?
8: Sì, ma io...
11: Non sa niente di domani?
8: Ma sono una conduttrice io di un altro
11: che
8: programma.
11: Che squadra tifa?
8: Non, nessuna.
11: Mi piace il calcio?
8: No, non particolarmente.
10: Giuliano, sto guardando su TV Sorrisi e Canzoni.
8: Sì.
11: Sì, ma è la pagina 1986, te l'ho detto mille volte. Scusi, mia moglie non è normale.
8: No, sì, l'avevo notato, ma anche lei non è che...
10: Ma c'è la partita domani?
11: Sei un troione?
8: No, non sono un troione.
10: Ma le facili quelle.
11: Sì, l'hai data tu per fare la TV?
8: No, me lo sono guadagnato.
10: Sì, con tutte così dico.
11: Senti, mia moglie sta a scambisti, vuoi venire sul
8: campo? No, grazie.
11: Cucina la pasta.
8: No, grazie, comunque credo sia circonvenzione di incapace con sua moglie.
11: È una cretina.
10: Cosa ha detto sta signora? Non ho
11: capito.
10: Detto
11: gli
10: niente.
11: Piace vederti fare la pasta,
8: no,
11: mentre me lo succhia.
8: Non ho detto questo.
10: No, io no.
11: Dai, che ti piace.
10: Io quelle cose voglio, dai, smetti
11: di
10: fare quelle cose.
11: Puttanone.
10: Dai, che...
11: dai, mettiti a 90 sul
10: dai,
11: tavolo,
10: che
11: stronza.
10: Sì, adesso scopo, mi bisogna curami.
11: Che culone che hai.
10: Sono troia.
11: Sei una troia, fai la pasta, dai.
10: Chiamami con un altro nome,
11: Giuliano.
10: Come Giuliano.
8: Le domande sono tante, di risposte purtroppo ancora nessuna. Per questo motivo noi di Chi l'ha svisto rivolgiamo un appello ai nostri ascoltatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della famiglia Selvaggi è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail della nostra redazione.
11: Venga a prenderti adesso.
8: Come, scusi?
11: Adesso venga a prenderti, mica ti devi far chiavare mentre mia moglie guarda.
8: No, guardi, non ho accettato l'offerta.
10: Sono accaldata adesso.
11: Io ho appena fatto il culo.
10: Mi è piaciuto, deve provarlo signora.
8: Sì, grazie, magari un'altra volta.
11: Tempo di levarmi i lipidi dalla cappella e arrivo.
8: Che schifo. Che schifo.
10: Ma cos'è lipi?
11: La merda.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Ah, avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Ah, mi mandate un sostituto. Spero che non sia un negro però, eh? No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Ah, italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Ah, sì! Quello a cui è andata male la carriera, sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Ah, mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompicoglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
2: Sì!
1: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
2: Sì!
1: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
2: No!
1: Grido! Iniziamo a fare i perandroni il primo giorno qua, eh?
2: Scusa!
1: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
2: Va bene!
3: Buongiorno, Gomez!
1: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
3: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
4: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
3: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
1: Lerch purtroppo è ricoverato in ospedale.
3: Ah, come ci godo!
1: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
3: Ah, ciao Grido!
2: Ciao!
3: Ma è normale. Vabbè, sei l'uomo domestico?
2: Sì!
3: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
1: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
3: Ah, davvero, Gomez?
1: Sì. Perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione, eh?
3: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo.
1: Va bene.
3: Ecco fatto.
1: Ah, bravo Fester. Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
3: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla.
1: Beh, potresti portarla a teatro. Come si chiama?
3: Mutagande.
1: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
3: È africana.
1: Allora è meglio di no a teatro. Si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
3: E dai, Gomez, lei è molto intelligente. Voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
1: Dai, Fester, non esagerare. Dovevo portare alla Scala?
3: Sì, la porterò alla Scala.
1: Ma Fester, quello lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester!
3: Forse hai ragione, Gomez.
1: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
2: Sì!
1: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
3: No, Gomez, qual è?
1: Che prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta, Grido!
2: Ciao!
0: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando nello studio. D'accordo?
3: Ma in quale studio?
4: Il nome è Alessandro. Mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti noodles con verdura, labiolo, babole.
3: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
4: Involtino primavera, bao di pollo, bao di maiale.
3: Ma è uno scherzo.
4: No, scherzo. Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
3: Ma quale ordine?
4: Che ordine del ristorante, Dragone Doliente, ti ho chiamato prima.
3: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
4: Sì, io ho questo numero che ho chiamato, a questo indirizzo via la 49.
3: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
4: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho numero, indirizzo.
3: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
4: Vabbè, allora tu chiedi Alessandro se ha ordinato.
3: Alessandro sono io.
4: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
3: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, okay, io non ho ordinato niente.
4: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo? Allora, Alessandro chi è? Pronto? Italiana figlia di puttana.
3: Pronto?
4: Sì, allora, mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende, tu prendi cibo.
3: Sì, certo, contaci che arrivo di sicuro, ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno, ma
4: allora, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro,
3: Ma sono una femmina, non Alessandro è il mio cognome, adesso basta!
4: Ma chi è Alessandro?
3: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro,
4: senti,
3: ciao.
4: Se la fredda fuori il cibo, prendilo! Non mi fa buttare via ordine, Alessandro! Alessandro! Alessandro, tu maschio femmina, sempre figlia di puttana sei!
2: Dragone doliente! Tu chiami, noi portiamo! Semplice e efficiente!
5: Buongiorno, sono di Lederabe, sono Cristina, come posso aiutarla?
4: Sì, pronto, ciao Cristina! Io ho un ordine del ristorante che sta arrivando e l'Aider è vicino. So che non c'era la bioli bapole gamberi, c'era la bioli bapole baldula, bene uguale?
5: Allora, vedo un attimino se è disponibile, signora. La metto in attesa, non chiuda.
4: Sì, sono qua, sì, ciao. Balala, balala, talala, balala, mia canzone italiana preferita.
5: Scusa,
4: c'è la canzone mia preferita italiana. Dimmi.
5: Allora, ho servito il responsabile, sì. Adesso non ha fatto lui l'ordine.
4: Qualcuno ha fatto l'ordine. Io questo numero, via Claspi 19. Questo numero, sì, qualcuno ha fatto l'ordine. L'ordine sta arrivando, l'hai deve quasi fuori. Sì.
5: Ok, perché penso che non l'ha fatto il mio responsabile, quindi non so chi la possa aver
4: fatto. Vabbè, un'altra persona dentro lì dove sei tu. Sì. Era maschio.
5: Ok, non saprei dirle.
4: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.
5: L'ordine non l'abbiamo fatto noi, quindi ha sbagliato numero.
4: No, possibile, questo è numero, questo è indirizzo, tutto giusto. Sì, è arrivato.
5: Non l'ha fatto lui l'ordine,
4: sì, l'ha fatto qualcuno. Mi ha lasciato il nome, Palotelli, come giocatore della calcio, Palotelli.
5: Ok. Diceva che non l'ha fatto lui, quindi non saprei dirle.
4: Sì, qualcuno ha fatto questo ordine. Tu ora esci con lui c'ha pure il POS per pagare. Tu vai, esci, paga, prendi tutto. C'è anche 4 biscotti fattuna in regalo per voi.
5: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
4: Sì, prendi uguale, non mi importa. Io cucino, tu mangia, no? Cristina.
5: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi, quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
4: Prendilo, a me non importa chi lo mangia, l'importante è che paghi l'Aider.
5: No, non l'abbiamo ordinato noi, possiamo prendere.
4: Questo è il numero, questo è indirizzo, non può non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
5: Sì, non l'abbiamo fatto noi l'ordine, faccio un attimo una verifica, lo faccio
4: allora,
5: vedere.
4: Allora, va bene, resta in attesa.
5: No, no, signora, chiedo ripetere, io perché ho una chiamata sotto, però lo informo io.
4: No, io resto in attesa, tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. con la diploma alla bella, ma ne vuole un'altra.
5: Io però ho una chiamata sotto, mi lasci il numero, signora?
4: No, tu mi lasci in attesa, dai, chiama, parla con la responsabile un attimo.
5: Allora, signora, io non la posso lasciare in attesa, io ho un'altra chiamata
4: allora
5: sotto.
4: Allora io canto, sono... Azzurro e pomeriggio.
5: Va bene, lei continua a cantare, io ho un'altra, ho un'altra chiamata di sotto. Una buona giornata.
4: Devi pagare, italiana figlia di puttana!
2: Dogone doliente! Tu chiami, noi voltiamo! Semplice e efficiente!

0: 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. The Zois, l'ospitata.
1: Bentornati a Spomeriggio 5 della vostra tettona bicentenaria preferita. Oh, oh, guardate il botulino d'oca. Perché oggi come ospiti in studio abbiamo i personaggi del momento. Sto parlando proprio di loro, i sette. Andiamo a conoscerli insieme. Si veste come Capitan America, ha i poteri di Superman e il cazzo più lungo di tutti e due. Stiamo parlando del capo dei sette, il grande Sal Valender. Benvenuto.
2: Grazie Zoppola. E un saluto a tutti i vecchi de merda che ancora te guardano. Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee. Ci sono contrari? Favorevoli?
3: Io!
1: Bravo Salvanti! Prendi anche il 50, 70, l'80%!
2: Ascoltatemi bene. Se scoprite che la badante vi fotte i soldi dalla pensione, lo venite a dire a Salvalender vostro, che gli spetta la percentuale su ste transazioni. Ci sono contrari?
4: Beh, sì, in realtà queste cose andrebbero fermate.
2: Risposta sbagliata! Favorevoli?
1: Io! Bravo Salvalender! E accanto al buonissimo e giustissimo Salvalender abbiamo Deep. Oh, il re dei sette mari. Allora Deep, che notizie ci porti dal mondo sott'acqua?
5: Ecco Barbara, senza espormi troppo, posso dirti che se fossi in te per un po' di tempo eviterei di mangiare il branzino.
1: Oh, uno scoop! Si tratta forse di conseguenze dell'inquinamento globale?
5: Ma certo che no Barbara, l'inquinamento globale non esiste, è un'invenzione del Deep State. No, ho semplicemente scoperto che se gli pizzichi la coda sono costretti a spalancare la bocca. E che fai a quel punto? Non ce lo infili il cazzo in gola al branzino?
1: Beh, non hai tutti i torti, Deep. Vorrei avercela io una coda così. Ma un momento, c'è una poltrona vuota. Non è ancora arrivato A-Train. L'uomo più veloce del mondo è...
6: Veloce! Perché? Guardati! Perché non la vedi? Aiuto! Dove sono i freni? Eccomi! Eccomi, scusa! Scusa il ritardo, Barbara, ero a cagare in Congo!
1: A cagare in Congo? Cos'è il nome in codice di un'operazione segreta contro il traffico di diamanti?
6: No! Ero proprio a cagare in Congo, sai, a forza di abbattere il muro del suolo! Sono diventato leggermente stitico! C'è qualcosa nell'aria congolese che mi stimola! Vedi, sto a parlarne e mi scappa di nuovo da cagare! Scusa un secondo, torno un attimo in Congo!
1: Bene, sacchi di merda ignoranti che ci state seguendo. Abbiamo lasciato per ultime le due pulzelle del gruppo. La prima è una mia vecchia conoscenza. Come stai, brutta divoratrice di bagiane?
7: Sei solo invidiosa perché a te non te l'ho maleccata. Ti piacerebbe, vero? Purtroppo a me i clitoridi dell'Ottocento non vanno proprio giù.
1: Forse la Maeve è un po' nervosetta perché c'è una nuova fregnetta nel gruppo dei sette. Chi è questa bella ragazzetta acqua e saponetta?
8: Ciao a tutti, sono Starlight, ho la figa depilata e l'ano vergine.
2: Ecco, brava, continuo io. Lei è ancora in prova, in questo momento stiamo facendo provini per sostituire Scorra di Ghiaccio e l'Uomo Rabarbaro, due membri dei sette che sono morti in un tragico incidente, anche se c'è qualcuno che pensa che li abbia fatti fuori io. Chi è favorevole all'ipotesi che li abbia uccisi io?
6: Amletico, hai detto favorevole.
2: Io! Contrari?
6: Io!
2: Oh no, io ho detto favorevole!
6: Era una domanda troppo favorevole!
2: No, prego, era una domanda troppo...
6: Ha fregato col gioco di parole!
2: Era una domanda troppo... Ci sono contrari? Guardo che i contrari di fulmino. Favorevoli?
6: Questi sono
0: The Zois nello Zoo di 105.
8: Salvalender, girano voci che lei decide gli stipendi di tutti i suoi collaboratori e pare, tra l'altro, che nessuno veda aumenti dal 1996 e anzi, che lei gli abbia tagliato lo stipendio del 25%, è vero?
2: Ricordo a tutti che siete voi gli eroi, non io. e che i sette sono la mia famiglia. Senza di loro non potrei mantenere la pace su questo pianeta. Solo loro, i miei fratelli, i miei consiglieri, la mia vita!
8: Sì, Salvalender, ma gli stipendi...
1: La laserata, Salvalender!
2: Io? Ma che sei stronzo? Il microfono deve aver avuto un cortocircuito. Qualcuno contrario alla mia teoria? Favorevoli?
1: Io! Bravissimo! È stato
2: la maledetta roba giapponese che esplode! Che bella persona che sono! Andrò a farmi una sega su un grattacielo. Sempre ricordo che i contrari fulmino, eh? Contrari? Favorevoli?
8: Fammi vedere!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
2: Mien a me.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
10: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
11: Che succede, Osceno?
10: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
11: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
10: Monitorando le mie telefonate.
11: Monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
10: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
9: Osceni Lerci 2.
10: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
11: Rottermaio. Rottermaio.
12: Però se c'è un paraurti di una panna.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Maier.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Mario. Rottermaio. Farceria. Mario che si è rotto. No?
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Marien.
10: Rottermarien.
11: Rottermaier.
10: Oh, Rottermarien.
11: Maier.
10: Maier sei tu, è quella puttana de so.
11: Del signor Rottermaier.
10: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
9: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
10: Ma se sono così rasabondo...
11: Rasabondo?
10: Se sono così rasabondo...
11: Vagabondo.
13: Nauseabondo!
11: Nauseabondo e ripugnante.
10: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
13: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
11: Che hai promesso sposo? Allora...
10: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
11: Nauseabondo.
10: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
13: nauseabondo?
10: Voglio... Dove è scritto?
11: Nauseabondo.
10: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco?
9: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
10: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
11: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
10: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
11: Di un reality show pornografico?
10: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
9: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
14: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Meteoropatici.
10: Psicopatia. Psicoparia.
15: Psicoterapeutici.
10: Psicoterapeutici.
15: No, petici. Terapeutici.
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: No, terapeutici.
10: Terapeutici.
15: Terapeu. Terapeutici.
10: Terapeutici. Terapeutici.
15: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Bravo!
10: Volete conquistare Troia?
14: Sì!
10: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
14: Ehi,
16: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
17: No!
16: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace Telamonio!
17: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
16: L'Ayazzone!
17: Ayace!
16: Ayace è quello grosso, Ayazzone!
17: Ah, pagliaccio!
15: Provare per credere!
16: Esatto.
17: Sì!
16: Attento, attento, sta venendo!
17: Aia!
16: No!
17: No! No!
16: Il culo giù!
18: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
17: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
19: Di sfruttare la mia caparbietà?
17: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
15: No, scusa, sono parole normali.
17: Allora. Vai.
20: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
21: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
22: Ce l'ha fatto.
21: Ho sbagliato?
22: No, giusto.
21: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
22: No!
21: Eh sì!

0: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
1: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
0: Al servizio dei più deboli.
1: Insieme nella discutibile unità antibulli.
2: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver ingerito ettolitri di magma per risolvere il problema delle placche perifaringee.
3: Il magma! Gargarismi magmati!
4: Attenzione, unità antibulli!
5: Sua maestà, Lord Faccia!
4: Samantha soppressata, una bambina con poteri particolari, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire!
3: Bulli? Poteri? Problema? Sono le mie tre parole preferite con la P. Interveniamo!
6: Veramente bully si scrive con la B.
7: Hai fatto bene a ricordarlo, Shaq! Dove ci sono i bulli, c'è l'unità antipulli!
6: Non è quello che ho detto io.
7: No, Shaq! Non è il momento di bere 12 uova per rendere lo sperma più cremoso. Un piccolo bully di nome Samantha ha bisogno di noi!
8: E allora andiamo! Aprirò un portale magico rimanendo in posizione di plank per 3 anni!
6: Ma se prendessimo la macchina?
7: Sì, meglio!
6: Ma allora mi sentite quando parlo?
5: Andiamo!
6: Ok.
2: E con sole 19 ore di autostrada senza nemmeno fermarsi a pisciare, l'unità antibulli si materializza a Cosenza, senza tanti effetti speciali come quella frociata pirotecnica di Dottor Strange.
9: Brutto scemo,
10: tutta larga, larga.
9: Capone, capone.
11: Oh, Samantha è una strega, strega, strega, strega.
12: Dovete smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarsi lo stereotipo sul meridione arretrato, il reddito di cittadinanza e le vocali aspirate.
11: Oh, oh, che paroloni. Sicuramente sono stregoneria da strega.
13: Ehi, streganta, quanto fa 5 più 5?
12: Ma è 10.
11: Ecco, vedi, strega.
7: Cavolo, è terribile! Il piccolo Billy viene deriso solo perché ha i poteri paranormali.
8: Già, e non può neanche utilizzarli appieno, perché sennò violerebbe i regolamenti della magia contro i babbani. Giusto, Shaq?
6: Ma sa semplicemente la matematica. Che magia!
7: Hai ragione come sempre, Shaq! Quei piccoli bastardi sicuramente sono immuni alla magia perché hanno bevuto il sangue di Schwarzenegger, che ti rende immune alle stregonerie e alle malattie venere!
8: No, a quelle no! Però si guarisce con le punture e si diventa forti a tirare i pugni in pancia!
11: Credo di essermi fatto l'anduia marrone addosso!
8: Spacchiamoli!
2: Ed immediatamente The Rock gonfia il suo pugno come quello di gomma di One Piece e spacca tutto cose, spolpizzando qualche bullo. La montagna invoca un'orchestra per fare la cavalcata delle valchirie mentre sputa fuoco con effetti demoniaci. E Shaq, oh Shaq, Shaq tira fuori uno tsunami dal suo zainetto magico che ripulisce tutto il macello e spazza via le macerie.
7: Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo ripulito il mondo di un po' di bullo.
8: Perché, come diceva sempre il nostro mentore Nicki Minaj, puliremo il mondo un quarto di pugno alla volta. Giusto, Shaq?
6: A parte che mentore, e poi Nikiki?
12: Grazie, unità antibulli! Mi avete fatto capire l'importanza delle cellule staminali!
7: Pronti via, piccolo Billy! Ma tu non devi avere paura di utilizzare i tuoi poteri!
8: Ha ragione, piccolo Billy! Impara a controllarli e potrai diventare insegnante di difesa contro le arti oscure di Hogwarts e fare i soldi con i film!
12: Ma a scuola le maestre non ci insegnano queste cose.
7: Negligenza scolastica? Questa mi sembra una cosa da bulli! La montagna controlla sull'antico papiro del dio egizio Red Bull!
8: L'ho lasciata a casa, Drock! Tra le fessure degli addominali ho portato solo un bilanciere e dei wafer, ma forse Shaq lo sa.
6: Credo di voler cambiare compagnia.
7: Esatto, Shaq! Ottima intuizione! Dobbiamo abbattere Hogwarts con delle palle di demolizioni, tipo Miley Cyrus nuda con gli anfibi.
8: Sai sempre tutto, Shaq! Tu sei il nostro Albert Frankenstein!
2: E così l'unità antibulli prende di mira un castello qualsiasi, vagamente somigliante alla scuola immaginaria di Harry Potter, solo per poter utilizzare dei colpi finali dai nomi altisonanti.
7: Onda su, onda suprema, Paolo Conte Dracula!
8: Per Perché? Perché MD ripetuto all'infinito!
6: Pizzicotto.
2: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra un rudere di merda schifato pure dalle belle arti e ripulisce l'aria dall'inquinamento.
6: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
12: Grazie, unità antibulli. Ma perché mi chiamate piccolo Billy? Io sono una femmina.
8: Piccolo Billy, sei uno spasso. Serviva una battuta finale per concludere la puntata e ci hai dato proprio un bello spunto di riflessione. Giusto, Shaq?
6: Onestamente, odio queste americanate.
7: Giusto, Shaq! E allora mettiamoci in posa mentre dietro di noi qualcosa esplode, così le casalinghe sgocciolano dalla vagina.
0: Sì!
2: E l'unità antibulli torna a casa.
6: Davvero, ragazzi, prima o poi dobbiamo parlare.
1: Unità antibulli.
5: Ah! Hey! 105. Hey!
14: Lo Zoo di 105.

0: Radio 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, amici frizzanti, con il vostro amato Max, ancora qui a narrarvi la leggenda dello zoo. Siamo a Pavia, gli anni, 2000 e qualcosa. Marco e i ragazzi, con il loro successo travolgente, vengono contattati dalla suor Tiziana per andare ad incontrare il Papa in Vaticano, lo stato autonomo circondato da mura all'interno di Pavia. E quindi pronti via, partono col jet privato della Santa Sede per andare dall'aeroporto di Fiumicino Pavia per Vaticano Pavia. Minchia, ma quanto è grande Pavia!
2: Signore e signori, buonasera. Qui è il comandante che vi parla. Stiamo attraversando una leggera turbolenza che speriamo non abbia.
3: E quindi, suor Tiziana, cosa dovremmo fare una volta che avremo incontrato il Santo Padre? Schifo merda vaffanculo.
4: Non preoccuparti, caro Marco. È una persona molto alla mano. Come vi ho già detto nello scorso episodio, è vostro grande fan. Vuole conoscervi per farvi i complimenti.
3: Ok. Speriamo in bene. E voi ragazzi, come va là dietro? Merda minchia isometrico?
5: Belini, io mi sto sbronzando con la birra santa.
6: Ga, il jet privato del Papa, le oste suore in ca, mi sta venendo il cazzo con le stigmate.
1: E finalmente i nostri eroi atterrano in Vaticano e vanno dritto per dritto ad incontrare il Santo Padre, Sua Santità, Lord di Grande Inverno, Distruttore di Catene, Padre dei Draghi, il Papa. Ovviamente all'udienza entrano solo Marco e Fabio, perché Paolo, non è stato invitato.
4: Santo Padre, le ho portato il suo idolo. Ecco, Marco Mazzoli. E anche quell'altro.
3: Buongiorno, Papa.
7: Oh, tu eres Marco Mazzoli. Caso merda cullo, Che onore, ma io non ti avevo mai visto dal vivo. Ho sentito sempre solo la tua voce in radio.
5: Beh, non è che sia questo gran belvedere.
7: No, al contrario, Marco, con quei capelli lunghi e unti, la barba incolta, i polsi gonfi come dopo la crocifissione, tu sei l'immagine del Cristo.
3: È un complimento?
7: Tu devi rimanere con me. Voglio che tu sia il mio consigliere e braccio destro.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, cazzo.
7: Ma io sono come Jeff Bezos, quindi ti do un sacco di Bezos.
3: Accetto.
1: Oh yeah, così i ragazzi vengono smistati negli appartamenti e alloggi del Vaticano e Marco diventa la figura con più alta carica dopo Sua Santità. Lo consiglia egregiamente e dà uno sprint di giovinezza e modernità alla Chiesa, tipo durante gli Angelus.
3: Ecco, Santo Padre, io qua metterei qualcosa di più accattivante, che dice?
7: Ok, gracias Marco. Allora, buonasera cari fratelli e sorelle.
1: Ricrea dei dogmi.
7: Un vero cristiano non inquina. Ed ora ripulire tutte le spiagge.
1: E riscrive le regole della comunione.
7: Basta con il corpo di Cristo. La nuova chiesa abbraccia la dieta vegetariana. Abbiamo tagliato un cetriolo a rondelle al posto dell'ostia. Prendetene e mangiatene tutti. Decidete voi che parte del corpo sia.
1: Ed anche con le apparizioni pubbliche, Marco gli dà una grande mano al Santo Padre.
7: Hola a tutti i miei carissimi. Marco, ma devo fare la foto proprio con todo quanti?
3: Sì, non preoccuparti. Segui il flusso, troia balorda bastarda.
7: Ok, d'accordo.
1: Ma in quel momento, la tragedia. Una ragazza cinese afferra il braccio del Santo Padre. Lui lo strattona e si libera dalla morsa, ma...
7: Oh Marco, sono terrorizzato, non so cosa devo fare.
3: Ma tirei uno schiaffo a sta bastarda musa gialla.
7: Ah ok, ti è maleducata.
1: La ripresa dello schiaffo del Santo Padre alla ragazza cinese diventa virale e in un attimo fa il giro del mondo e arriva ovviamente nell'ufficio dei servizi segreti della Cina.
8: To, grande affronto! Il Papa ha schiaffeggiato nostra cittadina! Dobbiamo vendicarci! Scateniamo piano X e purifichiamo il mondo! sganciare pipistrello!
9: Flap Flap, sono il pipistrello geneticamente modificato, tutto pieno di Covid, che causerà una pandemia globale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Il pipistrello sorvola gli oceani come se fosse un drone e va proprio in Vaticano, precisamente nella stanza di Paolo Noyes, che non essendo mai invitato da nessuna parte, si diverte a sbocciare per i cazzi suoi. Ed ecco che il pipistrello entra nel suo alloggio e si ritrova un Paolo tutto stronzoloide, pieno di tequila, incenso e bamba.
6: Pipistrello, sono tutto va. E Batman Freeman, chia, sto sognando, ma sì, me lo scopo, tanto un sogno, ed è sempre stata la mia più intima riservata ambizione incularmi a Batman, chia, vieni qua.
9: Non nel culo, non nel culo, oh no.
6: Inca, che bat sbotta, inca. Ma che è sta tosse, ma... Non mi sento tanto bene. Proprio adesso mi doveva venire sta tosse bastarda che devo andare a fare una serata. A codogno.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma ora tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi, no?
6: Vieni, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta a bascio.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do anche
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroide.
6: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuo.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucirco.
8: Ma Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma scusa,
8: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzar la rica, ma mi fregazzemo! Vengo su!
8: Ma vieni tu direttamente!
5: Adesso
8: tu.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
8: Ma che cacchio!

0: sei, dice, io non so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
1: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
0: Come ti chiami?
1: Peppinucci.
0: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
1: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda?
2: Se vuoi mamma ce la faccia.
3: Bula ci testa a muerte, culo rotto. Me?
2: Oh.
3: Oh.
2: Rim, struz.
3: Qua, curdut.
2: Che mo cagnata ca?
3: Mo cla pulcita è stra muert.
2: Ah.
3: C'è una
2: cosa mai sola. La grande puttana. Puttana. La zocca. Curnut.
3: Cita mo.
2: Struz.
3: Avangu.
2: Niente sì, ne parla.
3: Lo mangio lo cazzo. Ricchio.
2: Ricchio.
3: Ma chi?
2: Struz.
3: Ma.
2: Ricchio.
3: La buglia.
2: Ciao.
3: Ciao, ne mostra.
2: Ciao, cornut.
3: Avangu.
2: Ciao, cornut. Ciao, cornut.
3: Ma la buccia sta umerta. Ciao, cornut. Ricchio.
2: Ricchio.
3: Ricchio.
2: Ricchio.
1: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Afangula mamma. Ti mangi lo cazzo tu?
4: Senti, se ti prendo ti devo fare il culo, hai capito?
3: L'ho rotto?
4: Vaffanculo alla morte da mamma.
3: Ricchione.
4: Pronto?
3: Strunz.
4: Senti, con chi vuoi parlare? Sentiamo.
3: No, so che da mamma.
4: Io a parlare che era bacchina da mamma, si capo, crneo.
3: Culo rotto?
4: Si capisce, tu figli di bucchina che non si alto.
3: Faccio tu cazzo, tu chien, tu chien, tu chien, tu chien.
4: Buona, ci viene dotti, a me tu cazzo mo, cazzo e quando ne sei alto. Buona, ti ha fatto vedere il cercano giù capo. O si sbira, o si franzira, o si non figli di baccaio. Ti ha messo tu cazzo mo, cazzo e come chiede la razza da, si capo.
3: Se figli
4: e ci si sbira, ma c'ha qua retro che gel. Si capisce, figli di baccaio. A ricordo mo che vi a casa, ma sto scordando per chiamare scarpe un carneo.
3: Upa.
4: Pronto?
3: Perché tu me lo faccia bene.
4: Bene, ce te faccio vedere, ehi, come trovo che dopo sopra la stata 98 addosso è che era bacchina di mamma a fare baccaio, si capo?
3: Balliamo!
4: Tramà, chi o si finanziere o si poliziotto o poti esporre un po' come ne stai, ma da fare sempre un baccaio, ci si è sì, ma ti chiediamo
3: tu e tutta la razza tua.
4: No, la razza tua, che mi facciamo c'è quello che io
3: tu so figli di buttare.
4: Io vado a frenare, c'è che camera che io, non vagna
3: ma fai brutto tutta la razza tua, culo rotto.
4: Buona, buona. Ma non ci credi che ti metto la chop sotto una roda train? Uè, ucraneo.
3: Bocca sort.
4: Ma sciomani, io.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Oh, salve.
3: Upa, c'è una domanda.
5: Pronto!
3: Cite!
5: No, chi sei tu perché mi hai chiamato? Dice a me Cite, scusa!
3: Cite morto!
5: Morto dove? Da mamma di quella puttana di tua nonna! Aggiungiamo qualcos'altro?
3: Nulla!
5: Uè Riccio!
3: A ci sono figli tu?
5: Sto andando alla polizia per portare immediatamente il telefono, così ti faccio una bella querela, grandissimo figlio di puttana, e ti faccio un culo a cozze, capito? Sto andando al commissariato, stronzo. Anche perché ti trovano subito, pezzo di merda. Ti trovano subito, pezzo di merda. Ti trovano, sto andando, eh.
3: Upa.
5: Ti trova. Ti trovano, grandissimo figlio di puttana. Poi se hai i coglioni mostrati che ti sparo un mocca, angulacchite mue, e ti sparo una pizza a mocca. Un pezzarone, vaffangulaccio da stramuerte.
6: Oh, faccio una domanda? Lava culo di capedro? Ricchione tra...
5: Ricchione di mamata, di chi ti è muerto, di stramuerte di mamata, e vaffangulaccio da stramuerte, va bene, eh?
6: Upa.
5: Pezzo di merda chiunque tu sia, chi cazzo sei?
6: Un pezzo di mamata?
5: Un piccione di sorda, di quella puttana di tua moglie, e mi chiamo anche tua c***a. C'è un culo a chi ti è muerto, zitto, fammi capire. Sont, figlia puttana, vaffangulaccio da stramuè, chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
6: Ricchione?
5: Ricchione sei tu e quella grandissima coperta di tua madre, chi cazzo vuoi? Chi cazzo sei?
6: Chi cazzo?
5: Culaccio da muerte, figlio di
6: puttana.
5: E mi chiamo tua madre, ecco perché sei nato tu, che sai ci sei figli, figlio di puttana di chi ti è muerte.
6: Mock? Mock, mock assurdo.
1: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
7: Lo Zoo di 105.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
3: Allora, Beastman, abbiamo risolto il problema del sangue in più per il mio megabelinone. Il macchinario a zaino a trasfusione istantanea è pronto, ma non ho abbastanza sangue per riempirlo. E come sai, il mio gruppo sanguigno è il più raro di Eternia.
4: Mio signore padrone, con la faccia secchissima e rivoltante, purtroppo abbiamo cercato in ogni archivio medico della sanità pubblica di Eternia, ma non risulta nessuno che sia un donatore compatibile.
3: Ma come cazzo è possibile che non vi sia nessuno su questo pianeta di merda, fatto di finocchi edonisti, che abbia il mio stesso sangue?
4: Cercate ancora! Ho bisogno di 16 litri di sangue subito per alzare il mega uccello e dominare Eternia!
3: Che succede?
4: Oh, ottime notizie, Skeletor. Ciclope ha trovato un donatore. Dopo una ricerca, ha scovato in un pronto soccorso un essere che ha il tuo stesso sangue. Sta massacrando tutti i medici e le infermiere per farsi dare il nome e l'indirizzo.
3: Perdonami, ma non ti sembra che Ciclope stia un pelo esagerando con l'uso della forza? Non bastava chiederlo e basta? E adesso che ti ha scritto?
4: Ciclope dice che sta massacrando anche tutti i pazienti e le donne delle pulizie. Dopo andrà a massacrare anche i bambini e le insegnanti dell'asilo vicino.
3: Accidenti, ma non vogliono proprio dirgli questo nome. Ma quale segreto debbono custodire per resistere al costo di così tante vite?
4: Nessuno, il nome lo sa già, si sta solo svagando.
3: Svagando? Ma Cristo santo, uno per svagarsi va in una spa a Riccione, non massacra decine di persone.
5: Già, effettivamente.
3: Dai forza, digli di dirmi chi è che ha il mio sangue dal quale dovrò succhiarmi tutto il plasma per alimentare il mio zaino, alza cazzo!
4: Non ci posso credere, questa è veramente buffa.
3: Cosa è buffo? Parla, pezzo di merda! Che cosa è buffo?
4: Non crederesti mai al nome del donatore compatibile.
3: Lo sapevo! La mia forza e la mia intelligenza derivano sicuramente da stirpi di potenti guerrieri. Sicuramente deve essere Adam, quella checca bastarda. Non c'erano dubbi che io avessi un sangue di tale importanza.
4: Acqua, Skeletor, acqua.
3: Ma pezzo di merda, che cazzo sono il tuo cameriere? Vattela a prendere tu l'acqua!
4: Non hai capito, purtroppo. Acqua, inteso come non ci sei nemmeno vicino.
3: Ah, adesso ho capito, ma scusa, se non è Adam, deve essere un qualcuno di altrettanto potente e indomabile. Ti prego, non mi dire che è la donna lesbica che amo! Non dirmi che è Adora.
4: Acqua, acqua, acqua, acqua!
3: Porco d***o, porco d***o, porco d***o, porco d***o! Dimmi quel cazzo di nome!
4: L'unico donatore compatibile con il tuo sangue è il Gabebbo.
3: In che senso, scusa?
4: Nel senso che tu hai lo stesso sangue del Gabebbo. Lo avete solo voi due.
3: Ci deve essere un errore.
4: Nessun errore.
3: Qualcuno si è sbagliato.
4: Non è possibile.
3: I medici hanno mentito.
4: I medici non hanno mentito.
3: Ciclope non sa leggere.
4: Ciclope è laureato.
3: Siamo su scherzi a parte.
4: È fuori palinsesto Mediaset da anni.
3: Allora andate tutti a fanculo. E trovami quella merda rossa puzzolente che lo devo svuotare per riempirmi l'uccello. Vado a piangere da solo nel letto come una liceale delusa.
4: Ma Cristo santo, Skeletor, che cazzo hai 10 anni?
6: Sei pronto a chi parla?
7: Sei pronto me a Webesugo? C'hai mica visto il Jimmy Ghione che c'ho un servizio per lui?
3: A parte che è la peggiore imitazione del Gabibbo che abbia mai sentito. Ma tu, brutto coglione, come cazzo fai a sapere tutti i cazzacci miei? Parla! Dimmi chi è la talpa! Figlio di puttana.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: È pieno di capre! Capre, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare! Che abbiamo speso 50.000 euro per fare quattro puntate con quattro ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo? Ballo, 10.000 euro! Mi siedo? Ballo, 10.000 euro! Dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca! Banchissima! Il posto dove vengono i soldi! Dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per due ore e poi mangiare la pizza con i miei amici vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley! Hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati! Mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi! Tanto abbiamo da riempire quattro serate! Ma non, anche se non sapete parlare italiano, non c'è problema! Fingiamo che abbiamo l'inviato estero!
4: Minchia!
1: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato!
0: Le capre!
5: Vai Maurizio!
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima! Ma balliamo un attimo! 10.000 euro, vai!
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%! Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia delle capre. Cazzo, ma sei così, siete fortissimi, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi hai crevallato a colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui, una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
2: Ma non ci stanno tutti, doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
2: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
8: Esci fuori con la mano in alto, sei circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo, fermo, fermo, sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah! Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le capre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? E poi dicono che c'è la crisi. Italiani, ora non avete più scuse. Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca. O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
1: Bravo Maurizio, servizio splendido.
2: Che ore sono?
1: È quasi ora di chiusura, non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a cottimo.
2: Bene, allora balliamo un attimo. Aspetta, perfetto. Dai, andiamo fuori con io.
1: Alla prossima puntata,
2: Oh, stai ancora là, dai che mi chiude la pizzeria. Balla. No, 10.000 euro.

0: Ciao Catorci, fate uno scherzo a mia moglie. Qualche giorno fa abbiamo comprato un pitone ad una fiera che per prima cosa ha morso la mano a mio figlio. Dovete sapere che è solo l'ultimo di una lunga lista di animali che mia moglie tiene in casa. Cani, gatti, tartarughe, asini, conigli. Praticamente ci mancano solo i due liocorni. Siccome mi sono rotto il cazzo di vivere come il dottor Dolittle, potreste farla cagare addosso? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor Marcona.
1: No, scusi, sono la moglie, mi dica.
2: Ah, mi scusi. Signora. No, mi scusi, perché sul CITES era indicato questo numero di telefono intestato.
1: Ah, sì, sono io, sono la moglie.
2: E la chiamo da Animal Protection, Milano.
1: Sì.
2: Sì, allora io sto consultando i suoi documenti, ho visto che recentemente avete acquistato un pitone.
1: Sì.
2: Sì, a quanto risulta, però voi siete già in possesso di una quantità abnorme di animali, conigli, gechi, tartarughe.
1: Un geco,
2: sì.
1: Un coniglio, un cane, due cavalli, un asino, due topolini e sì, e la tartaruga che abbiamo trovato per terra d'acqua.
2: Vabbè, senta, guardi, allora le spiego il problema. Io adesso sto affrontando la pratica, quindi ne parlo con lei. Allora, ci è arrivata una segnalazione dalla LAV per quanto riguarda possibili maltrattamenti nei confronti di animali e commercio illegale di animali esotici. In casi come il suo è necessaria un'indagine più approfondita, quindi devono uscire dei nostri incaricati, verificare le condizioni degli animali e nel caso detenere gli animali per un periodo X, diciamo.
1: In che senso detenere gli animali per il periodo X?
2: Nel senso che trattandosi di una mole di bestiole così importante, i nostri incaricati non possono effettuare le analisi direttamente in loco.
1: Scusi, ma di quali animali sta parlando?
2: Di tutti quanti.
1: Cioè io devo dar via il mio cane, il coniglio, i due topolini?
2: Esattamente, gli animali verranno trattenuti presso la nostra struttura, verranno effettuati gli opportuni accertamenti e nel caso le verranno restituiti, se no eventualmente...
1: Ma stiamo scherzando, scusi?
2: Purtroppo, guardi, a noi è arrivata una segnalazione, io non mi occupo...
1: Ma da chi, scusa, gli ha fatto questa segnalazione?
2: Dalla LAV.
1: Ma quanto mai ho preso il pitone? Ma adesso, ma stiamo aspettando, l'ho preso domenica in fiera io.
2: Sì, però lei deve considerare che quando lei acquista un animale esotico immediatamente...
1: Ma io ho il documento, mi ha dato, mi ha dato il foglio, quello della Jungle.
2: Esattamente, e quel foglio, la copia di quel foglio giunge a noi. Non è detto che...
1: ma come mai è arrivata questa segnalazione dalla...
2: Perché...
1: colpa della Jungle Ride.
2: Lei ha acquistato un animale esotico, essendo in possesso però di un'altra... consistente quantità di animali e chiaramente si allertano, diciamo, i nostri sistemi di controllo per quanto riguarda il possibile maltrattamento o rivendita sotto banco di questi animali. E è una procedura standard che però è un po' invasiva, perché se lei avesse due gatti e un canarino, in 20 minuti i nostri incaricati smaltiscono il problema. Avendo lei una specie di arca di Noè, capisce bene che in un'oretta non è che si possa risolvere il problema.
1: Sì, ma voglio sapere cosa viene fatto ai miei animali io.
2: Beh, allora, innanzitutto consideri che noi siamo una lega di protezione animali, quindi di sicuro non ce li mangiamo, signora. Allora...
1: Cioè, a me è l'unica cosa che mi preme, che devo dar via i miei animali che stanno lontano da me, tutto lì.
2: Sì, però scusi.
1: Se vuoi, faccio dormire anche in casa io, non è un problema.
2: No, allora, aspetti, se lei è molto gentile, la ringrazio per l'ospitalità, ma...
1: No, perché io sono affezionata ai miei animali, ma ci mancherebbe che
2: credo.
1: Io devo dare via i miei animali, non so come vengono trattati per i giorni che stanno via.
2: Signora, scusi, abbia pazienza, cioè noi siamo un ente che si occupa di protezione degli animali, secondo lei?
1: Sì, mi dica adesso.
2: Allora, verranno i nostri incaricati, ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, verranno i nostri incaricati?
2: Ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, ma scusi, ma lei mi deve portare via il cane anche?
2: Dipende, signora, io le spiego la situazione.
1: Cioè, io dormo col cane, di avviso,
2: Signora, per me può dormire anche con il tacchino e l'aquila, io non sono
1: no,
2: io.
1: No, non ha capito, nel senso che portate via anche me, io non lascio il mio cane in giro.
2: Guardi,
1: così.
2: Non credo che ci siano gabbie adeguate alla sua detenzione. Detto questo, forse c'è un misunderstanding di base. Allora, io non sono l'incaricato, non sono la persona che verrà là, ok? Io svolgo incarichi amministrativi, capisce la mia situazione?
1: No, io prima voglio parlare fissatemi un appuntamento, vengo giù a Milano e mi spiegate bene il da farsi. Io non prenoto, che non so neanche dove vanno i miei animali.
2: Li portiamo nella nostra struttura, dove ci sono centinaia e centinaia di altri animali.
1: E quando verreste?
2: Lo stavo concordando con lei, vorrei anche, cioè, già che le portiamo via gli animali, vorrei evitare di crearle disturbo.
1: No, ma io non do via gli animali così, che non so neanche dove vanno, li porto io. Ma stiamo,
2: ma signora, lei non ha proprio
1: con
2: capito.
1: Tutto quello
2: ma,
1: che si sente in giro.
2: Ma mi scusi,
1: no,
2: mi scusi, ma con quale assicurazione lei mi porta in centro a Milano un cavallo, un asino, un coniglio, un geco? Cosa siamo?
1: Ma lei sta parlando anche dei cavalli e degli asini.
2: Sto parlando di tutte le sue bestie, signora. Lei c'ha l'arca di Noè. Non lo so io. Cosa mi ha preso per i musicanti di Brema, signora? Cosa mettiamo? Il gallo, il gatto e il cane?
1: No, ma al momento non so nulla. Io voglio parlare di persona, con tutte le truffe che ci sono in giro. Mi scusi,
2: Ma scusi, abbia pazienza. Che truffa sarebbe uno che viene e le porta via il geco? Che cazzo se ne fa uno del geco, signora? Cosa fa? Se lo mette su una polo e dice che ce l'ha la costa? Cioè, non lo so.
1: No, mi sta tanto di presa in giro.
2: Ma certo che è una presa in giro, signora. Lei nello zoo di 105 è uno scherzo di tuo marito, Daria.
1: Ma porca miseria, mi state facendo piangere.
2: Lui ha detto che divorzierai per questo scherzo.
1: Ma no, ma io lo ammazzo. Siete stupidi, guarda. Sto malissimo, ragazzi.
2: Ma che cazzo te ne fai del pitone? Ma dove vai col pitone? Ma chi sei, cicciolina?
1: Ma sapete dove glielo metto a mio marito il pitone adesso?
2: Secondo me indovino.
1: Ecco, bravi. Siete dei grandi.
2: Lo
1: comunque
2: so.
1: Mi avete fatto veramente star malissimo.
2: Dai, invece i tuoi animaletti sono al sicuro.
1: Va bene.
2: Adesso non ti comprare il tirannosauro e la balena. Cioè, fermati qua, cazzo. Porca troia, sei la vecchia fattoria. Dai.
1: Ciao,
2: ciao Daria, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: This is a zoo only for you.
5: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta.
6: Chi l'ha visto?
7: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto?
8: Chi l'ha visto? Bello!
9: Troiano Ano di Trota Junior. È questo il nome del giovane scomparso nel nulla più oscuro e tenebroso la sera dello scorso 11 aprile. Una vita che se la vai a raccontare in giro col cazzo che ti credono, quella del giovane giovanotto che rispondeva al nome di Troiano Ano di Trota Junior.
10: Pronto?
9: Sì, pronto?
10: Franco Marottilego!
9: No, sei un bambino?
10: Quando torni a casa, mamma?
9: No, non sono tua madre, non ho figli io. Hai sbagliato numero, forse?
10: Adesso ci metto il coltello alla gola, Frank.
9: No, come ti chiami?
10: Faccio la cacca sul divano se non torni a casa, mamma.
9: Va bene, non è un problema mio. Ti saluto.
11: Ti saluto anch'io, puttana.
9: Ma lei è Batman?
10: No, il mio amico Franco.
9: Figlio di Troiano Ano di Trota Senior, poeta e pallavolista nano, inventore della frase «Mi hai sminchiato i coglioni» e di Mariangela Ballobrutto, ex ostetrica di Letame e al reparto grandi stitici dell'ospedale San Lazzaro di Forlì. Fino al 2001, unica donna al mondo capace di fare una sega con le scapole mentre un fenicottero le smangiucchia le piante dei piedi. Il piccolo Troiano cresce in una famiglia molto unita e felice. Il padre è alcolizzato e molto violento, ma solo con se stesso, e passa le giornate a bere grappa prendendosi a calci da solo. Mentre la madre, affetta da una grave dipendenza dagli psicofarmaci scaduti, comincia a prostituirsi fra i personaggi immaginari che abitano la sua fantasia. Con due modelli così solidi alle spalle, il futuro per Troiano Anno di Trota sembra più che assicurato. All'età di 7 anni la sua famiglia viene sfrattata e costretta a vivere in macchina. A 8 anni l'auto viene confiscata e si trasferiscono su un motorino. È allora che i genitori mettono la testa sulle spalle e si decidono a mandarlo a lavorare. Dopo aver sgobbato per 2 anni come cave in un laboratorio di cosmetici per pagliacci del circo e aver messo da parte un bel gruzzoletto, Troiano viene narcotizzato dai genitori che gli rubano tutti i soldi e scappano in Albania. Rimasto solo e senza una lira, il giovane si rimbocca le maniche e per 3 anni lavora come becchino per feste di compleanno finite male, mettendo da parte un bel gruzzoletto.
7: Pronto?
9: Sì, pronto?
7: Sono Batman.
9: No, guardi.
7: Check, check, prova.
9: Sì, funziona il microfono.
7: Grazie.
9: È allora che i genitori tornano dall'Albania, lo pestano a sangue e gli rubano tutto il denaro scappando in Somalia.
12: Pronto?
9: Non so perché, ma temo sia Joker.
12: No, no, sono Franco, ho preso il Covid. Scusi, ho sbagliato numero.
9: Ah, arrivederci. Niente paura però, perché Troiano è uno che non si dà per vinto e riesce a trovare un impiego come manichino da crash test. E in 4 anni accumula un discreto patrimonio, per vederselo però rubare dai genitori che, tornati dalla Somalia, lo pestano a sangue e lo gettano in fin di vita in un cassonetto dell'umido. Quella dannata sera dell'11 aprile scorso, Troiano era appunto appena stato dismesso dall'ospedale quando si è recato in tabaccheria per chiedere lavoro. Da quel momento però di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Troiano.
13: Sì, sì, me lo ricordo, era congiato male, ma entra, mi chiede se per caso cercavo un dipendente. Col cazzo gli rispondo, e allora lui mi chiede un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, sì, ho vinto il gratta e vinci, cazzo, ho vinto. E poi se ne corre via tutto contento, fino a quando un nano e una tipa con i piedi tutti smangiati non gli tirano un colpo in testa. Un attimo, che non mi ricordo tanto bene. Un colpo in testa e lo ficcano nel bagagliaio di una tipo targata Somalia. Ma che strano modo di festeggiare, mi sono detto, guarda.
9: Dopo questo episodio di Troiano si sono perse completamente le tracce. Gli inquirenti non hanno il benché minimo indizio su cui indagare e finora l'ipotesi più accreditata è che il giovane sia stato divorato da un ippopotamo ubriaco. I suoi cari genitori invece non perdono la speranza e hanno registrato un appello rivolto a chiunque abbia notizie del loro amato figlio.
14: Ma se sono carica di no, il vitello neanche ti va bene, il vitello neanche. Il vitello neanche ti va bene, il vitello neanche. Le fettine di vitello non vanno bene? Le fettine di vitello non ti vanno bene? Le fettine di vitello non ti vanno bene? Devi rispondere, le fettine di vitello non ti vanno bene?
15: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

Lurina, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
2: Sì, abbiamo capito.
3: Stai buono, Enrico, che va la sigla.
1: Le avventure di Enrico e Piera.
2: Prega niente.
1: Le analogiche avventure di Enrico.
2: Acribio, quanto dura questa sigla!
3: Ma Enrico, come al solito, l'hai rotta! Dove ti muovi, sei un disastro!
4: Buongiorno.
2: Buongiorno! Senta, volevo delle informazioni per prenotare un viaggio. Dov'è che volevamo andare, per favore, Piera? Piera, scusi un attimo, spegni l'aspirapolvere! Che sono al telefono! Spegni!
3: Mi hai chiamato, Enrico?
2: Sì, sono con l'agenzia. Dov'è che voglio andare quest'estate?
3: Cervia!
2: A Cervia, Cervia, comunque quelle...
3: Un posto bello per là!
2: Un posto bello per là, ecco, quella zona lì.
4: Ma tra Rimini, Riccione e Cervia?
2: Sì, un albergo con tutto, pranzo, cena...
3: Senti, diglielo, signore!
2: Siamo un po'
3: io...
2: anziani, ecco,
3: senti,
2: quindi...
3: Senti, Enrico, diglielo, signor, che io non voglio fare le pulizie, però, eh?
2: Non si fanno vero le pulizie nell'albergo? No.
4: Quando dovete andare?
2: Quando vogliamo andare, Piera? Quando vogliamo andare?
3: Ma non so, agosto,
2: quando una settimana, noi siamo pensionati, né?
4: E dovete andare da sabato, da domenica a domenica.
2: Sì, ma dura un giorno solo, no?
4: No, una settimana, vanno da sabato a sabato.
2: Aspetti un attimo. Piera!
3: Sì, Enrico!
2: Ti va bene prima settimana di settembre? Tanto non ci sono le offerte all'Esselunga!
3: No, Enrico, quella non va bene! Se poi mi mette a piovere...
4: Vabbè, allora, comunque, sì, facciamo. 27 agosto sì. Siamo a 90 euro al giorno a persona, quindi 90 per...
2: Non basta, no?
4: Boh. Pagate 630 a testa!
2: Sì, interessante questa cosa qua, ma c'è il mare vicino!
4: Sì, davanti al mare.
2: Sa che io ho lavorato alla Fiat e io non ho un piede, no? Perché una Fiat 131 mi è caduta su, me l'ha tagliato. Vabbè. E allora non posso fare tanta fatica.
4: Comunque può venire qui. Sì.
3: Chiedi un po' se è il nido d'amore questo regalo.
4: No, il nido d'amore non c'è.
2: Ha detto il nido d'amore non c'è. Come
3: ma
2: si chiama l'albergo?
3: Ha chiuso.
4: Si chiama quello che vedo io, si chiama Napoleone, ma ce ne sono altri.
2: Quello che vedo io, ma Napoleone ce ne sono altri.
3: Napoleone?
4: Sono diversi, bisogna cercare di
3: no, Napoleone no, è un fascista
4: qui.
2: Allora il signore dice
3: ci voglio andare.
2: Ma la spiaggia è compresa?
4: No, le spiagge sono sempre separate. Sono 12 euro a persona al giorno a seconda dei giorni che uno vuole stare.
2: Ti erano separato le spiagge.
3: Quindi
4: il costo è separato.
2: Si paga anche la spiaggia a parte.
4: Ah. 12, ma costa poco, 12 euro al giorno. Ma
2: costa poco, 12 euro al giorno.
3: Ma col lettino.
4: Con un sdraio, un lettino e un ombrellone.
2: Allora, tu stai in piedi perché c'è una sdraio.
3: Sì.
2: E c'è l'ombrellone, ti puoi mettere all'ombra.
3: Ma si può fare il bagno in questa tariffa?
4: Sì,
2: certo, il mare è compreso.
4: Bene, grazie di averci
2: adesso
4: chiamato.
2: Deve andare, scusi, che ancora una cosa, poi la lascio andare.
3: I telimare, chiedi se i telimare sono compresi. Numero,
2: i telimare sono compresi.
4: Gli animali no,
2: i telimare.
4: No, non sono compreso.
2: Dobbiamo portarci noi.
3: Allora bisognerà andare in automobile.
2: Ma li compriamo lì, sai che ci sono le bancarelle con i marocchini.
4: Certo. Arrivederci, grazie, arrivederci.
2: La saluta, grazie.
3: Sì.
2: Salutalo.
3: Saluti al signor, come si chiama?
2: Sa come ti chiami? Ehi!
3: Uè, Enrico, non ti agitare, né? Che ti sale la pressione, lo sai.
2: Amore che sei, né?
3: Senti, le vuoi due scaloppine col burro, un po' dietetiche, te le faccio per desinare.
2: Appena hai detto scaloppine, guarda, ne ho perso già il controllo. Vieni qua un attimo, fatti guardare.
3: Dai, Enrico, non fare il piccio.
2: Facciamolo adesso.
3: Dai, Enrico.
2: Che bella che sei, con queste due belle buste dell'Esselunga.
3: Ci sono anche gli sconti al 50% oggi.
1: Enrico e Piera tornano molto presto, anche perché non è che gli rimanga molto tempo.
5: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai, dai!
7: Ore 14.
8: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo.
9: Isoradio partecipa a Muori e Vinci. Sterza forte contro il muretto e se finisci all'obitorio vinci una bara in faggio e un bel mazzo di garofani.

0: NP. Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità sanguinolenta autostradale.
1: Diventa il protagonista della puntata. Ammazzati in autostrada adesso e noi leggeremo il tuo necrologio in diretta. Cosa aspetti?
0: Code e rallentamenti sulla 9 tra Sugo di Figa e lo svincolo per Fogna dei Miracoli, dove un ciccione ignudo che si ingozzava di cheeseburger alla guida della sua Honda bianca si è visto colare un gocciolone di formaggio incandescente proprio su quella specie di sottile cicatrice che segna il confine fra i coglioni, perdendo il controllo dell'auto che è andata poi a baciare a 170 all'ora un camion che procedeva nella direzione opposta, col suo bel carico di fuochi d'artificio, nitroglicerina, chiodi arrugginiti e sudore di Paolo Bonolis. Oltre ai due conducenti sono 79 le persone morte nella stupenda esplosione. La puntata si annuncia ricca di funerali e tanta musica. Tazio Sambuca con Vecchio di Merda.

0: Sorriso Radio, mandaci il nome di chi ti sta sul cazzo, che gli facciamo una macumba e lo facciamo schiattare.
1: E l'oggetto volante non identificato che si è visto solcare i cieli di Storpio a Mare si è alla fine rivelato essere un motociclista che, percorrendo a 280 km orari il vialetto di casa, si è impuntato in una mattonella sconnessa, venendo sbalzato via come un proiettile in un fantastico volo alla Peter Pan, facendo poi canestro nella ciminiera della vicina torrefazione, che è subito esplosa in una fantastica eruzione di sangue e caffè, che ha fornito un nuovo senso all'espressione qualità rossa. E ora, signori, su Iso Radio balliamo! C'è Pino Tristezza e Autobus del Sud.

0: ragazzi, quando ci vuole, ci vuole. Diciamolo, gli autobus del sud sono una vera merda imbarazzante.
1: Traffico e funerali.
0: Aggiornamenti sul traffico da tutta Italia, abbiamo diversi inviati sul posto, prontissimi a darci aggiornamenti in tempo reale. Colleghiamoci col nostro favorito, il grande Alfio Scomunicato, a te la linea.
2: Ah! Si olde una troia! Si olde una troia! Ma mi domando, mi me domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo d***a in curva con una macchina brusegata che a troia de tomare che t'ha fatto d***a e che il super fiol de una puttana che t'ha dato la patente che te morissi ti e canaglia la m***a. Spero che m'abbia sentito d***a che torna in rio, spero che gli abbia la sfacciataggine d***a de tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia d***a. Fiol de una merda ti e di cane il c***a. Ma guarda la gente bestia come che agava a inferocirmi, porco.
0: Grazie Alpio come sempre e viva Gesù. Carling mortale sul passo dello sterco, dove a causa del provvidenziale manto ghiacciato un aspirante samurai che viaggiava in compagnia di una pescivendola zeppa di cellulite con cui aveva una tresca piuttosto squallida ha perso il controllo della propria auto, divenuta pallina da flipper contro i guardrail prima di precipitare nel vuoto, terminando la propria corsa su un circolo di anziani a 800 metri più a valle, uccidendo la miseria di 18 ultra ottantenni, un barista mezzamo. Una barista mezza che, caramba caramba, era proprio la moglie del conducente. E rinvigoriti da questa bella tragedia, lanciamoci in un ultimo ballo sguaiato. Isoradio. Bel pezzo di Claudio Strunz, intitolato Piedi.

0: Un ultimo aggiornamento dal nostro inviato dal Veneto, prima di salutarvi. A te la linea, Alfio, per un ultimo aggiornamento sulla situazione del traffico in Veneto.
1: Puttana di c***o, le fa il secondo che mi disintegra i coglioni in 10 km, e il secondo c***o, porca c***a, entro in autostrada col camion, corsia di accelerazione in curva, arrivo c'ero 40-45, so a bordo di un camion, non de una Maserati biturbo cane, arrivo, rimango in corsia di accelerazione, un super fiol de una troia di un camionista al Messona, capisco, Messona perché e vuoi avvisarmi di non invadere la sua corsia, non invado la sua corsia e aspetto che il me supera, e il Messona altre 2-3 volte, Ghego augura 14 milioni di volte di morire in QA da 14 segnali di WhatsApp cancaro, puttana somare sofisticata che ha brutta puttana che lo ga cagà porco che esplora cazzi di somare puttana, ma se te vedi che so fermo e non vengo de A che cazzo solito fiol de una troia, oltretutto se te fago i fanai e qua amante mando in figa de tomare, se vede che so Dio mandarti in figa de somare, fermate puttana tomare troia, fermate che te destacco il coio e che cago dentro puttana tomare boia.
2: Iso Radio partecipa al concorso La smoccolata più articolata e vinci una copia della Bibbia autografata dal Pontefice.
3: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle
3: Hawaii. Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu, blu, bom, bua, ba, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
4: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Apes. Apes. On the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il

0: giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate!
1: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo.
2: Scaleio. No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin.
4: Piace questa male della Polo Rai Floren?
3: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
4: Polo, Rai Florence.
3: No, Rai Florence, è a Firenze. Ralph, no.
4: E questi gin della Stone Hour?
3: Della Stone.
4: Questi gin cos'è, chiede?
2: Questi jeans della Stone Island.
3: Di Jim, che c'è la
2: questi jeans della Stone Island.
3: Stone Island.
2: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intendo...
5: E che intendo?
2: E intendo.
5: Intendo.
6: Nintendo.
2: E intendo essere...
5: Esserlo.
2: Esserlo fino allo spegnimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
2: No,
6: c'ha salsedine.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intento esserlo.
5: E intendo.
2: E intendo.
5: Allora, se mi spugno.
2: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo spegnimento. Aspia, e intendo e intendo esserlo fino allo sfinimento.
5: Non è sfinimento, è sfinimento.
2: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
6: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
5: L'Aston Martin Vintage.
2: L'Aston Martin vince.
5: Ma chi vince? L'Aston Martin vince.
2: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
5: Martin.
2: Martin vince.
6: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
1: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
2: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
5: Migliorare psicologicamente.
2: Bravo!
7: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
1: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
2: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
6: Bacchera!
2: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
5: Sì.
2: Ah!
5: Sì.
2: Dai!
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai,
5: oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No, no.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Faccia a faccia.
8: Amici, torna il faccia a faccia, dove vado a prendere delle voci famose di personaggi dello Zoo di 105, li metto insieme e vengono fuori disastri. Oggi utilizzerò quindi le voci registrate di Santina e chiamerò lui. Sì, avete capito chi? Il contadinone dello zoo, Ennio. Siamo pronti perché viene fuori un disastro.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Pronto!
9: Oh, finalmente ti fai sentire.
10: Ma chi sei?
9: Cosa hai detto?
10: Chi sei? Chi sei?
9: Mi ascolti allora?
10: Ma chi che... Ma chi sei? Come ti chiami? Ma che cosa vuoi?
9: No, stammi a sentire.
10: Dimmi.
9: Ti devo dire una cosa.
10: Dimmi, brutto bastardo!
9: Sei sposato, lo so.
10: No! Adesso non più! Non più! Lo ero! Non c'ho più la moglie! Non ce l'ho più!
9: Porca troia!
10: Che cosa vuoi?
9: È ora che la smetti!
10: Ma che la smetto di fare che cosa, brucia lo bastardo!
9: Dimmi chi sei!
10: Risentiamo,
11: ma stavolta più piano.
9: Dimmi chi sei?
10: Io sono Ennio! Ma chi sei in testa, se hai sbagliato un numero?
9: Rispondi o butti giù, c'ho una vacca troia lì.
10: Ma che testa c'hai?
9: Comunque ci parli bene.
10: Ma sto parlando bene. Ma senta che hai sbagliato un numero?
9: Guarda, io sto buttando giù il telefono.
10: Metti una tuta al telefono, ma hai chiamato te!
9: Come
10: hai chiamato te?
9: Hai la...
10: La tua madre! Tua madre!
9: Bravo. E allora, mi rispondi?
10: Ma che la donna, non sono più una donna, la moglie!
9: Senti, ti devo dire una cosa.
10: Dimmi.
9: Pronto?
10: Senti
9: allora.
10: Sì, sono al telefono, ma che cosa vuoi?
9: No, stammi a sentire.
10: Ma ti sto sentendo, che cosa vuoi?
9: Ti devo dire una cosa.
10: Parla!
9: Ma non posso parlare mai, io devi parlare.
10: Che cosa mai c'è da fare? Sto lavorando!
9: Mi sono fatta rossa, con i capelli rossi.
10: Ma ti sei fatta rossa? Ma con chi stai parlando, papà? Ma te sarà sbagliato il numero? Stai parlando con Ennio!
9: Ma la vacca di tuo mare, puttana troia! Ma
10: la
9: butto giù il telefono adesso!
10: Bastardo!
9: Ma posso
10: che ti fa i colmi! Bastardo!
9: Ma fate benedire!
10: Mi devi lasciare stare!
9: Dimmi chi sei.
10: Cosa hai detto? Io con la mano prendendo!
9: Ma la pasca
10: c***o! Vai a cagare! Vai a cagare! Va.
9: Muori!
7: Faccia a faccia! Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab, Pornbab, Pornbab, Pornbab.
2: Sono malato, sono malato, malato, malato. Come sono malato, malato. Quasi quasi mi metterei in malattia se io fossi uno che lavora, ma diciamo dal disoccupato, è proprio tutto sprecato. Ho sprecato una malattia, mi sento una merda, allora mi devo fare una sega, dai, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante in televisione.
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 27.
2: Devo cambiare sto cazzo di nome, maledizione la bastarda.
13: Ogni volta cambi solo il numero.
2: È perché sono tutti Orsetto, puttana bastarda.
13: Oggi nel menu di Pornbab ti propongo questi titoli: Seghe tra medium.
2: Beh, sta ridendo pure la voce, pensate quanto deve fare cagare sto film.
13: Ti scopo con la telecinesi.
2: Deve essere proprio tutto girovagante per cose.
13: Sesso telepatico.
2: Sesso telepatico più dritto, più interessante. Dai, andiamo con questo, dai, mi trovo il cazzo.
3: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
2: Vai, vai!
3: Pornbab, the spiration is in the fic.
14: Non sono bello, non sono un genio, e Dio solo sa se d'estate puzzo peggio di una capra in fiamme. Eppure, sono in grado di portarmi a letto le più belle femmine del pianeta. Femmine umane, intendo, non femmine di altri animali tipo il topo o la tartaruga. Il mio segreto? Posso leggere nel pensiero delle donne. Di tutte le donne.
2: Va bene, dai, l'introduzione l'hai fatta. Tira fuori la minchia e ficcalo in culo.
14: Percepisco ciò che passa loro in mente proprio come se lo stessero dicendo ad alta voce. E non potete sapere quanto sia facile farsi largo fra le gambe di una femmina d'uomo quando hai libero accesso ai suoi desideri più inconfessabili.
2: Non me ne frega un cazzo, scopa!
14: Eccomi qui in un bar per single e ho già individuato la mia nuova preda. È un vero schianto ed è seduta tutta sola al bancone. È il momento di lanciarsi.
2: Bravo, scopa!
14: Scusa la sfacciataggine, ma è tutta la sera che non riesco a staccarti gli occhi di dosso. Io mi chiamo Giuseppe.
4: Io sono Silvia, molto piacere.
2: Che voce da gioia! Vai, scopala!
4: Perfetto, ci mancava solo questa, abbordata dalla peggior faccia di merda di tutto il locale.
2: Lo pensiamo in due, ma è un porno, quindi lo devi succhiare.
14: Toglimi una curiosità, Silvia. Cosa ci fa uno schianto come te tutta sola in un posto del genere?
2: Non lo scoperei neanche se mi pagasse un coglione del genere. C'ha ragione Silvia.
4: Niente di speciale. Ho finito di lavorare da poco e volevo farmi un paio di bicchieri prima di andare a casa. Tutto qui.
2: E adesso gli slacci i pantaloni e glielo succhi, vai.
4: In realtà sono in piena ovulazione e mi scoperei anche uno zombie.
2: Eccola qua, finalmente un bel porno. Dai, dai, dai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
4: Se soltanto mio marito non fosse morto nel crollo di quella dannata miniera. Ah! Povero Gigio, quanto vorrei poter tornare indietro e salvarti dal crollo di quella miniera.
2: Ma che cazzo di me ne fotta a me dalla miniera? Vai, scopa.
14: Oh cavolo, sì, è fatto tardi. Fra due ore inizia il mio turno in miniera.
4: Ah, perché? Sei un minatore?
2: Sì, ti deve scavare la fica, il culo, la bocca.
14: Ci puoi scommettere che sono un minatore. Un vero minatore professionista.
2: Trivellala!
14: Mi piacerebbe rimanere qui a parlare con te, ma purtroppo devo tornare a quella dannata miniera pericolante che potrebbe cascarmi addosso da un momento all'altro.
2: Ah, la vuole prendere così per pietà cristiana?
4: No, fermo, non andare. È pericoloso.
2: E adesso glielo succhi.
4: Questa è l'occasione di fare quello che non ho potuto fare per mio marito. Costi quel che costi, gli impedirò di andare in quella dannata miniera.
2: Brava, trattenilo con la bocca sul cazzo.
14: Beh, l'unica cosa che potrebbe convincermi a non andare in miniera sarebbe una notte di sesso sfrenato.
2: Infatti, chi è che rischierebbe la vita? Giustamente.
4: Non ci posso credere. Sto per scoparmi questo cesso infame. Eppure non ho scelta. Devo salvargli la vita.
2: Brava, filantropa, scopalo.
4: D'accordo. Vuoi una notte di sesso sfrenato?
2: Brava.
4: L'hai trovata.
2: Oh, Dio, grazie. Meno male, finalmente. Dai, vai, vai.
14: Fregata.
2: Ah, no, non ci credo, sono nudi, stanno scopando, sì!
14: Oh, sì,
2: bravo,
14: ti scopo!
2: Bravo!
14: Ti mino! Sono un minatore!
4: Madonna mia, questo proprio non sa chiavare! Del resto, con quel mignolo che ha fra le gambe, non potevo certo aspettarmi miracoli!
2: È proprio piccolo!
14: Non sento niente, non sento niente!
2: Pensa quanto è perverso sto film, cioè lui che la sta scopando, lei che la insulta, è tutta una perversione. Dai, buco del culo!
4: E allora cosa cazzo sta facendo? Canta, oh mio Dio, mi sto facendo fottere da un pazzo microdotato.
14: Zitta, zitta, zitta! Non sento nulla!
2: Basta, basta, che sembra quei film porno dark web con i m***oidi! Ma che disagio sta cosa!
4: Oh cielo, ho commesso un errore madornale.
2: Anch'io.
4: E se questo va a raccontare in giro che abbiamo scopato, che figura ci faccio?
2: E se qualcuno racconta che ho visto sta cosa?
14: Non sento nulla, ti scopo, ma non sento nulla.
2: Ma basta, mi sei anche ammosciato, veramente, mi sento a disagio.
4: No, non potrei sopportare. No, non potrei sopportare la vergogna. Non ho altra scelta, lo devo ammazzare.
2: Sì, guarda, forse a un certo punto è anche una scelta. Quello che la vita non ha avuto il coraggio di fare, dai. È la selezione naturale, secondo me è giusto, dai, è giusto.
14: Inutile che pensi qualcosa, tanto non riesco a sentire quello che pensi attivando i miei poteri, ma perché sto facendo quindi non sento non sento
4: Muori, incapace, muori.
2: Sì.
14: Muoio e vengo e muoio.
2: Io mi sento sbagliato oggi, proprio forse non era il caso, torno a letto con uno zerino. Diciamo che la cosa... È brutto quello che è successo, è brutto, brutto, brutto. Va bene, dai. Sono perseguibile?
1: Amore, sono tornata, come ti senti?
2: Non sto guardando i porno con i m***oidi!
13: Valuta il film!
2: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento con gli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io utilizzo delle voci campionate e chiamo la gente a casa. Oggi userò le voci del Dottor Liutek, un film degli anni 70 di un dottore tutto pazzo che cerca Marzia. E chi chiamo oggi? Vediamo chi posso chiamare, vediamo nella mia lista segreta. Eccolo qua, allora, vecchio sparato, vecchio delinquente, vecchio spaccapolli, vecchia succhia palazzi. No, eccolo qua, chiamo l'apostolo. Questo è Wonderland.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta e le bandiere l'hanno salutata.
3: Pronto?
4: Ispettore Edwards.
3: Eh?
4: Ispettore Edwards.
3: Oh, figa, inizia. Inizia mezzogiorno a rompermi i coglioni questo.
4: Mi aveva chiamato?
3: No.
4: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
5: Marzia!
2: Grappa la Madonna è ritornata.
3: Canguro in un mondo di soffitti bassi. Basta, cosa vuoi?
4: Ha detto che era urgente.
3: No, ho detto un'altra cosa. Ho detto che a Natale tutto tace e c'è qualcosa sulla brace. Non è pollo, è tacchino. Questo ho detto. Che cazzo vuoi ancora?
4: Ah sì, sembra che non vi faccia piacere vedermi.
3: Io adesso devo andare a mangiare, non mi rompere i coglioni perché tanto non rispondo.
4: Marzia.
3: Va bene, poi.
5: Marzia!
2: Quando la patria vacillò e dal monte s'udiva un lungo gemito.
4: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
3: Ma tu non c'hai un cazzo da fare?
4: No.
3: Non c'hai un cazzo da fare?
4: Sono il dottor Herbert Liutek.
3: Non hai un cazzo da fare, vero? Non hai un cazzo da fare.
4: Sono il dottor Herbert Liutek.
3: Basta! Violenza!
4: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
3: Basta! Pezzo di merda! Guarda, veniamo giù in due a prenderti.
4: Ah, sì.
3: Guarda, vaffanculo.
5: Iena!
3: Vatti a fare inculare sul lago Maggiore dal cavallo!
5: Basta con te, Herbert! Basta con te, Herbert!
4: Ispettore, vero? Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate...
4: Oh. Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato?
3: Sì, l'avevo chiamata perché ho il c***o facile, capito?
4: Ma io ho svolto una mia indagine.
3: Ascolta,
4: curo di carattere meteoro psichico.
3: Pirla della squadra. Stasera, cane, vi faccio gli elicotteri a tutti.
4: No.
3: Vi trasmettete.
4: No.
3: Sì, un bel elicottero, butto giù il sapone per mettere nel c***o a tutti.
4: Mi ero illuso di poter guarire questo individuo.
3: Sì, vabbè,
4: che io conosco.
3: Che cazzo da fare, cioè.
4: Ricerche.
3: Io che si sgancia.
4: Marzia.
5: Marzia.
3: Marzia, puttana di merda.
4: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
3: No, non puoi mancare, no.
4: Sono il dottor Herbert Liutek.
3: Tu sei il dottor Herbert Porco. Sì. Porco.
4: Ha detto che era urgente.
3: Vaffanculo, da mangiare. Non rispondo più.
4: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: is a zoo only for you. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi.
1: Buonasera, ignoranti di merda. Sì, dico a voi che pensate di sapere tutto, semplicemente scorrendo le stories su TikTok o Instagram. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori non muniti di vista. Per questo l'abbiamo chiamato Quark Buio, perché non vi ci sono immagini, ma solo una voce suadente che cercherà di insegnare a voi, inutili, arroganti, privi di nozioni basiche, un po' di storia. Siccome il 70% degli italiani è analfabeta, crede che il TG7 sia un telegiornale e non conosce le basi della nostra lingua. Questa sera il nostro compito sarà quello di portarvi in Africa a conoscere il mondo animale, partendo proprio da un paese che ancora oggi, nonostante tutti i macchinari che trasformano la merda in acqua potabile, creati da quella faccia di merda di Bill Gates, e nonostante tutti i soldi che dicono di mandargli dagli anni 80, ricordando il progetto USA for Africa, rimane un popolo di pazzi pezzenti. Sì, dai, diciamolo una volta per tutte, è dal 1982 che sento parlare di progetti per aiutare il popolo africano, miliardi spediti con mille iniziative e poi vai a farti una vacanza in Congo e maledetta la sono ancora col pancione e le mosche. Ma chi è che si incula tutto il grano che mandiamo? Vabbè, siete pronti? Forza trogloditi, incapaci di deambulare correttamente e formulare una frase senza sbagliare i congiuntivi. Ecco questo meraviglioso documentario sugli animali della stupenda Africa. Buona visione e vaffanculo.
2: Un sole cocente nel cielo azzurrissimo. Un albero d'acacia accarezzato dal dolce soffio della malaria. Più oltre, la sterminata distesa del famoso parco nazionale del Toga Toga Giri Gire Bubu nell'agiata e benestante Tanzania. Siamo in Africa, quel posto pieno di persone che assomigliano alle ombre che alcuni ipovedenti riescono ad intravedere. Gli africani sono molto scuri, con i palmi delle mani e il buco del culo bianchissimo. Praticamente l'esatto opposto di quelli che vivono nella parte del mondo dove si buttano le bistecche per sazietà. Il settimo continente più googolato al mondo, spesso per crogiolarsi nel proprio benessere, guardando povera gente divorata da mosche. Noto luogo in cui molte signore di mezza età vi si avventurano per assaggiare gli enormi fucili di carne degli abitanti locali. E più precisamente nel suo cuore pulsante, la foresta della savana, vero e proprio zoo allo stato brado. Questo è il regno di strabilianti animali esotici, come il mastodontico elefante. Lo sfuggente leopardo, un gatto molto grande ricoperto di macchie tipo la faccia di Gibba. La giraffa, un buffo animale con il collo così lungo da riuscirsi ad infilare la testa nel culo da solo. E il feroce coccodrillo, una lucertola gigante che vive come quelli con la finta pensione di invalidità. L'animale infatti passa la sua vita cercando di non farsi beccare, nel suo caso non per sfuggire alla guardia di finanza, ma rimane immobile per ore per catturare la sua preda. Ma fra tutti gli animali il re indiscusso è senza dubbio il leone. Le immagini ora ci mostrano un leone, che è un gatto grosso grosso e capellone che ama fare brutto in giro per la savana col cazzo di fuori. Ora il nostro leone si acquatta tutto maruchino nell'erba alta e attende la sua preda. Eccola, è un cavallo della Juve che pascola tutto solo come un coglione. Il leone scatta come un coso e con un balzo e una centra in faccia gli è già addosso. per il cavallo della Juve la vita finisce qui. Il leone inizia a mangiargli il culo a morsi, mentre un branco di iene si fa avanti, in attesa di pasteggiare con gli avanzi, un po' come la Puccioni quando esce a cena senza il portafoglio. Lasciamo il leone ingozzarsi di cavallo gobbo e spostiamoci in una tenda coloniale in mezzo alla savana. All'interno c'è un ragazzo bianco di corporatura effeminata. Il suo nome è Tommy e oltre ad avere le braccia come grissini, ha una storia davvero particolare alle spalle.
3: Da piccolo i miei genitori mi hanno regalato un cucciolo di leone. L'ho chiamato Hannibal. Eravamo inseparabili. Era il mio migliore amico, l'unico che abbia mai avuto.
2: Lui e il leone che abbiamo appena visto sono infatti cresciuti insieme.
3: Per 3 anni abbiamo vissuto in totale simbiosi, ma poi è diventato troppo grande e abbiamo deciso di rimetterlo in libertà nel suo habitat naturale.
2: Ora, ad anni di distanza, Tommy sta per riabbracciare il suo amato leone Hannibal. Nonostante la loro natura feroce, i leoni sono animali molto fedeli e affettuosi e non dimenticano mai l'odore di un membro del loro branco. Tommy esce dalla tenda, anemico e tremante per l'emozione, e chiama il suo vecchio amico.
3: Hannibal! Hannibal! Sono io! Tommy! Qui, cucciolone! Qui, cucciolone!
2: Hannibal drizza le orecchie e volge il maestoso capo in direzione di Tommy. Sembra quasi stia sorridendo.
3: Hannibal! Qui, qui, qui, amico mio!
2: Hannibal scatta felice verso Tommy, che lo attende a braccia aperte.
3: Sì, bravo Hannibal! Sì, bravo cucciolone!
2: Con balzo gioioso, il leone si getta nell'abbraccio del suo ex padrone. Che scena commovente. Riusciamo a stento a trattenere le lacrime. Il legame fra uomo e animale si dimostra ancora una volta più forte di qualsiasi istinto.
1: Una lezione della quale noi esseri umani dovremmo far tesoro. Noi che siamo pronti a saltarci al collo l'un l'altro per i motivi più futili e abbiamo la memoria corta e pochissima riconoscenza verso chi ci ha fornito affetto e un servizio di informazione e intrattenimento al misero costo di 70 euro l'anno. In sintesi, paga il canone, pezzo di merda.
4: Lo Zodi 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Giustamente, è giusto così, lo sport è così, c'è chi vince e chi perde.
8: Lupi chi? Lupi?
9: Si nasce.
8: Si nasce.
7: Va bene.
10: E gatti si diventa, sai.
7: È giusto che sia così.
10: Non ti preoccupare.
7: Dicevo, c'è chi vince e chi perde.
10: Che venite anche voi in pianura per cercare qualche lavoro.
11: Quello che avete sentito è uno scambio di battute tra un piccolo tifoso del Cosenza e la conduttrice televisiva sportiva Sara Pinna. In pratica, insomma, questa signorina, siccome il Vicenza ha perso contro il Cosenza e quindi è andato in Serie C, ha pensato bene di dire a questo ragazzino: ma sì, esulta calabrese di merda, tanto prima o poi verrai qua a mendicare il lavoro. Più o meno questo è il significato e il contenuto della risposta della conduttrice. Naturalmente Sara Pinna è stata messa in croce per questa battutaccia a sfondo razzista, ma io penso che invece abbia ragione perché è una cruda verità, ma nel meridione non fa un cazzo di niente nessuno. Volete confutare questa opinione? Apriamo le linee, dai, fatelo voi, dai. Apriamo con il Lota da Napoli. Lota! Sempre un piacere sentire il tuo saluto dal profondo del meridione dell'Africa.
12: A me ti riconosco, perché mi chiamare che la
9: Ciarapinna.
11: Bravo, esatto. Perché? Perché?
9: Perché? Ma secondo te pure lei, no? Sta grande, ma fammi sta zitta.
11: Sta grande cosa.
9: Tiende, ma questo cognome Pinna, non è andata pure lei in pianura o in venati a cercare il lavoro?
11: Pinna, che sappia io, è un cognome sardo, che sappia io, che
9: secondo te non è andata pure lei in pianura, i suoi antenati o chi ci faccio?
11: Che cazzo c'entra? Lei magari è nata e cresciuta a Vicenza, quindi che cosa c'entra?
9: Mamma mia, Veneto, che brutta razza.
11: Ma perché secondo te ha detto, il falso?
9: Cioè,
11: quindi è razzista?
9: In una nazione razzista.
11: Quindi è razzista dire...
9: E tu sei il primo, Cruciani.
11: Io, certo.
9: Ci sono donne che si schivi, ma noi non sai quanto si schivi siamo noi a te.
11: Io sulla Salerno Reggio Calabria, quando passo lancio gli annunci di lavoro, andate a lavorare. Dai, vattene a fanculo, vieni in pianura a lavorare, non far finta lì in Campania. Ciao, reddito. Andiamo in Sicilia, dove c'è Rocco? Vai Rocco, Sicilia, vai.
12: Ne penso che i parassiti sono l'imprenditore, non gli operai del sud.
11: Quali imprenditori?
12: L'imprenditore, tutti. Ormai più pensano al profitto, non pensano al benessere degli operai per farli crescere.
11: Ma mi scusi, ma perché un imprenditore dovrebbe pensare al benessere degli operai? Cioè, l'imprenditore imprende per fare soldi.
12: Perché se lui vuole un operaio buono,
11: sì,
12: bisogna che lo cresci, ha capito?
11: Mica è suo padre, scusi, che cosa gli diamo? Latte in polvere? Gli facciamo fare il routine? Che cazzo stai dicendo?
12: Parlare è bello di presenza, non per telefono.
11: Cos'è? Ma che lingua è parlare bello di presenza? Cos'è? Bello figo gula, hai pasta tonno? Come parla? Impari la lingua italiana! Andiamo da Alberto, dai, Sarapinna, Alberto, vai!
13: Guarda, te lo dico nella sua lingua perché sono stata a Cortina. Lei è una mona.
11: Sì.
13: La vacca ha detto mare.
11: Sì.
13: Maste gabrodo.
11: Sì.
13: E tomare homo. Perché non puoi andare da un calabrese, soprattutto da un bambino, a dire che lui è un farcazzista, che devono andare tutti su in Veneto.
11: Però è falso questo, è falso o è vero però? Che tutti i calabresi per trovare lavoro devono andare in pianura, è vero o no?
13: Quasi tutti sì, perché
11: e allora che cosa c'è?
13: Al mese.
11: E allora che cosa c'è che non va in quello che ha detto Sarapinna? Che cosa c'è che non va?
13: C'è che non va, che c'è
11: la
13: anche
11: verità.
13: Il resto di cittadinanza stanno bene, tanto loro già sono predisposti a non fare un cazzo. Perché devono andare su in Veneto? Ruba sti cazzo di soldi e vai a masticare, a ciucciare cazzo nei bar, a grattare i grattevinci con la cappella.
11: Non ho capito questo ragionamento, improvvisamente questa deriva, sei uscito dall'autostrada del buon senso, sei entrata nella statale dell'infamia, dai.
13: C'è un cappellone di un elefante.
11: Va bene, sì, adesso lo cerco su Amazon e ti mando le foto, dai.
13: Toccami,
11: vattene a fattura. Domenico dal camion, Domenico di Bari, dai, dal camion, vai, sei in onda, vai.
14: Che se c'è il lavoro in Calabria, il nord ti cava le palle.
11: Però il lavoro in Calabria non c'è.
14: C'è scatta mappa, purtroppo è così che deve andare.
11: E quindi c'ha ragione Sarapinna.
14: C'ha ragione in un certo senso, però la Pinna non venite poi a fare le ferie al sud, in Puglia, che io sono pugliese, in Calabria.
11: Perché no? Almeno vi porta quattro soldi.
14: Ah, sono gli altri che li portano i soldi, non serve il soldo della Pinna.
11: Chi ve li porti i soldi? Chi è che
14: di turisti, non ti preoccupare.
11: Chi? Facciamo un esempio, chi è che viene in quei posti?
14: Il Castres, io sto a Ivrea, sto col cane, il Castres.
11: Giusto, ma secondo te, scusa, questa Sarapinna è stata razzista o semplicemente gli bruciava il culo perché il Vicenza è andato in C?
14: Io sono milanista, io sono di Bari, ma sono tifoso milanista.
11: Tutti i terroni, perché una squadra decente in meridione non c'è, quindi tutti i terroni.
14: Purtroppo è così, siamo nati con il Milan nel cuore, hai capito?
11: Però con un cazzo nel culo per quanto riguarda sia il lavoro che il calcio.
14: Per il momento non è ancora entrato. Metaforicamente sono entrati assai. Però per il momento Alvin non è ancora entrato.
11: Se ti dovesse succedere,
14: sarai il primo ad essere avvisato, non ti preoccupare.
11: Un bacio grande, buon viaggio, ciao, alla prossima. E chiudiamo con l'amico mio. Sentiamo direttamente da Grey School. Buongiorno amico del cuore.
15: Ecco quello che aspettavo. Che sei l'unico.
16: Vabbè, siamo cani.
11: No, siamo cani, perché se mi parti sempre col solito ritornello, onto, quale, donne, gli animali, lo sai che non me ne frega un cazzo. Io gli animali le mangio, le donne le chiavo.
16: Perché sei una merda? Perché devi imparare a portare rispetto? No, non me ne frega un cazzo. Se sei sempre le stesse. Madonna, che vermi che te ne fai un'erba. Cruciani, solo ti. Questa capacità qua per mandarmi il sangue al cervello, ma non possiamo,
11: non possiamo darlo per assoluto.
16: Stai zitto che sto parlando io.
11: Non me ne frega un cazzo,
16: che
11: stai parlando tu.
16: Stai zitto che sto parlando io, e quando parlo io tu stai zitto, hai capito? Mi devi lasciare tranquillo, lasciare in pace.
11: Va bene.
16: Mi devi prima portare rispetto
11: alle donne, agli animali,
16: per come le tratti in quella merda di tra quella latrina di trasmissione che conduci brutto bastardo.
11: Hai finito?
16: Ma ti cazzo, io ero che
11: l'educazione cosa?
15: Sei... l'educazione!
11: Hai appena bestemmiato.
15: Parla, tu devi stare zitto e ascoltare.
11: Tu bestemmi e io sono... Tu bestemmi e io sono...
15: Sei tu che mi fai bestemmiare?
11: Allora sei...
15: Io sono la persona più pacifica del mondo.
11: Ma cosa dici, che sei un pazzo sanguinario shogun? Dai, su, si sente che sei un serial killer mancato, sei.
15: Tu fai, comincia la trasmissione, sei... non parlare male delle donne.
11: Sei
15: e fai di trattarle bene. Dai che ci sei vicino, brutta merda. Brutto onto.
11: Cosa
15: stai facendo, cretino?
11: Sto facendo la stessa
15: cosa. Ma che cazzo fai? Ma sei scemo, sei.
11: Ma io sono scemo.
15: Ma che ti vieni su, ma hai detto drogato.
11: Drogato?
15: Che cazzo è, brutta? Sta attento, Cristiani, sta attento.
11: A cosa, a cosa?
15: Io vengo giù ogni giovedì, posso venire giù,
11: sì,
15: vengo in Viale Sarca, vengo in direzione, vengo da, dammi un indirizzo.
11: E il problema è che tu vieni e poi scappi, ti nascondi, e questa è la verità.
15: Ma sei quello che scappa dalla porta in servizio, brutto maledetto,
11: ma molto bastardo.
15: Guarda, Cruciani, ti auguro di svegliarti vestito elegante e freddo, brutto bastardo, ti auguro con tutto il cuore di morire, maledetto infame, te lo auguro con tutto il cuore. Muori,
11: sempre
15: bastardo,
11: dopo di
15: muori.
11: Te, dopo di te verrò a pisciarti sulla lapide. Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, l'amore è sopravvalutato, l'amore è largamente sopravvalutato, il sentimento più bello, più grande, più profondo, che unisce di più le persone, è l'odio. Amo l'odio e odio l'amore. Ciao, alla prossima, ciao.
17: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
5: Ciao, sette bur. Brutto.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Reader. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and rain, should I rain?
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatlo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, botù. Ma
7: cosa? Il genio.
8: Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
7: Gaccia d'Avè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Io muoio sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respiro che farà... Io me ne vado, e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio davvero.
8: Cagaccio avai. Oh, moro.
7: E fino al
8: cimitero. E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio davvero.
7: Gaccio davvero.
8: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
7: voce. E tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi,
7: sì.
8: Dico al pregamorto a spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu,
7: ecco,
8: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato sotto.
8: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nere.
8: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
10: Tu fatti dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No.
12: Se, Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: E oggi ce n'è un altro,
4: mi sembra un terroncello.
5: Ciao.
4: Vabbè, adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, ok?
5: Vabbù.
1: Gli stagisti
4: è un negozio di strumenti musicali.
6: Buongiorno, attendi in linea per essere indirizzato ad uno degli operatori.
3: Quegli strumenti a fiato, va!
6: You are waiting to be connected to the...
5: Pronto? Buongiorno, salve, telefonavo per avere delle informazioni su degli strumenti a fiato.
7: Flauti, dolci o traversi?
4: Dolce!
5: Dolce.
3: E salato, sa!
7: Io, infatti, ne ho...
3: Me ne servono 30!
7: Scenario.
5: Me ne servono 30! C'è un ensemble di bambini.
7: Tedeschi o barocchi?
3: Tedeschi,
5: precisi.
3: Faccio fare le marce in classe. Fare...
7: C'è l'imbarazzo della scelta, sono strapieno. Un Yavlos giapponese che sa molto bene.
3: Il più costoso?
7: I classici Honor 9508.
5: Diciamo, come gamma di prezzo, il più costoso qual è?
7: Il più costoso 12,50 euro, mi pare.
3: Porca troia!
5: Porca troia, 12 euro. Va bene.
4: Il diametro qual è?
7: Sono quelli in resina con la doppia camera. È il signor prodotto, eh?
5: Ah, resina con la doppia camera. E che diametro hanno?
7: Il diametro dei soprani.
5: Diametro dei soprani. Quindi sì. 5 centimetri, 3 centimetri.
7: No, direi che siamo sul centimetro all'interno, sì.
5: Un centimetro scarso.
7: Flauto dolce soprano, sì, è quello acuto, insomma, prima del sopranino. Poi ho anche degli altri in casa, sempre dell'Aulos che
4: vengono.
7: Senta,
4: una domanda.
7: Ma non ne ho 30, ne avrò una decina.
5: Ah, 30 forse. No, ma posso fare un'altra domanda, volevo farle.
4: Si suona solo con la bocca.
7: I contratti, ovviamente,
5: flauto che si suona solo con la bocca, immagino.
3: Sabe che a me piace suonare col buco del culo.
7: Armonica a bocca, se volesse dare dei colori particolari.
5: No, il flauto, a me piace molto suonarlo col buco del culo.
7: Sì, vabbè.
5: Che interessante.
3: Faccio delle sinfonie
5: incredibili. Prima un mezzo chilo di fagioli, dopo una bella sinfonia col flauto dolce.
3: Dal culo. Quindi mi assicura un centimetro di diametro.
5: Quindi un centimetro di diametro, assicurato.
7: No, non è un centimetro, il diametro dello strumento, l'imboccatura è prevista che vada nelle labbra, quindi è sicuro.
3: No, io voglio sapere il diametro proprio.
5: No, è l'imboccatura, quant'è il diametro dell'imboccatura?
7: Non è un diametro,
5: cioè
7: è
5: il semidiametro, la lunetta. Quant'è? Mezzo centimetro?
7: No,
3: sarà. Calcoli che poi mi faccio male al culo, eh?
7: Un bel piatto, ovviamente, dovendo...
5: Sì, perché non vorrei farmi male al culo.
7: Sulle labbra.
5: Quando le
3: c'è anche per vagina!
7: Labbra, l'imboccatura, quindi non è circolare.
5: Ah, ma quindi va bene per la vagina pure?
7: Sì, va bene.
3: Me ne mette via 30?
5: Me ne mette 30, ce li ha allora? Sì. Se passo dal negozio a ritirarli.
7: Sì, ne ho in quantità industriale.
3: Mi riconosce subito, sono quello che cammina un po' storto.
5: Va bene, quando arrivo in negozio mi riconosce subito, cammino un po' storto.
3: Perché sto masticando una gomma col culo.
5: Questo appunto, sto masticando una gomma col culo. Fra un po' faccio un palloncino.
4: Sto arrivando!
7: Tutti quelli che
4: vuole. Ciao, grazie!
5: Ciao, grazie mille.
7: Ciao.
3: Va bene, dai, bravo, Embriere.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
9: Le misteriose brutte statue di Pompei.
10: Ciao stupidi, se siete qui è solo perché avete capito che su TikTok non imparate un cazzo. In questa puntata di Rai Charles Doc andremo alla scoperta di uno degli enigmi più affascinanti della storia antica, quello delle orrende statue di Pompei. chi le ha scolpite? Cioè, perché le ha scolpite? No? Quanto poteva essere stronzo lo scultore? E come mai fanno così cagare al cazzo rispetto a tutte le altre?
9: Molti dubbi, tante perplessità, ma un chiaro dato di fatto. Le statue di Pompei fanno cagare al cazzo.
10: Ovviamente io la risposta la conosco già, perché so leggere e scrivere, a differenza di voi altri pezzenti che vi esprimete a emoticons e scorregge, aspettando che un microchip nel cervello vi dispensi dal quel poco di sforzo cognitivo che vi serve per ordinare una cazzata dietro l'altra su Amazon. Dai figa, sedetevi due minuti, mettete via il cellulare, tanto diciamocelo, chi cazzo vi dovrà mai chiamare? E poi sappiate che del vostro parere non frega due cazzi a nessuno, siete inutili e resterete inutili anche se vi permettono di esprimere un'opinione. Contate meno dello stronzo che ho defecato stamattina.
9: Il maestoso

0: di dettagli. Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro di 2000 anni. Pronti? 1, 2, 3, vai col salto! Opla, eccoci qui. Siamo nella Pompei di 2000 anni fa. I muretti non sono più scalcinati, le colonne reggono solidi tetti e le strade brulicano di vita. Qui l'attività principale è il commercio e c'è poco spazio per frocerie artistiche in voga altrove. In tutta la città c'è infatti un solo artista e lo vediamo camminare proprio ora a gambe larghe per la via principale, impegnato a grattarsi il culo con lo scalpello. Il suo nome è Publio Nuzio Spastico.
1: Sono uno scultore, sono uno scultore!
2: Ah, ah, ah, ah. Via! Filiamo prima che ci chieda di posare per lui, andiamo!
3: Ma che cazzo, arriva l'idiota, via, via, via, via, via!
4: Oh no, lo scemo! Dove mi nascondo? Dove cazzo mi nascondo?
0: Se non vi è chiaro, l'artista strongolino sta sul cazzo proprio a tutti e tutti cercano di evitarlo come la peste.
1: Ciao, posso scolpirti una statua di te, eh?
4: Basta, taci! Oh, oh. Va bene, io vado a farmi un pisolino. Se vuoi, puoi farmi una statua mentre dormo.
1: Ehi, che bello, che bello, che bello!
4: Zitto!
0: In pochi anni Nuzio Spastico scolpisce centinaia e centinaia di orrende statue.
1: Basta, basta, basta, basta!
0: La maggior parte delle quali ritraggono molto male i soggetti mentre dormono.
1: Mentre dormono!
0: Finché un giorno accade il miracolo da tutti sperato. Il Vesuvio si prepara ad eruttare, un'occasione imperdibile per sbarazzarsi per sempre del mongoloide senza talento. Ed ecco la spaventosa e strabiliante l'eruzione del Vesuvio. Una pioggia di fuliggine e lapilli incandescenti precede una colata infernale senza precedenti. In pochi attimi la deserta città di Pompei ne è ricoperta.
2: Presto, presto! Raccogliamo le nostre cose e battiamocela! Vista per scatenarsi il finimondo!
3: Via,
2: tutto, cazzo!
3: Porca troia!
1: Dai, che ci sei, eh?
4: Ti stiamo preparando una festa sorpresa!
1: Davvero, che bello!
0: Il popolo mente spudoratamente, mentre l'handicappino ci crede.
2: Sì, sì, è vero! Chiudi gli occhi e conto fino a un miliardo, sei capace, eh? Fino a un miliardo, non ti fermare prima, che arriva la sorpresa! Mi raccomando, tanto io mi allontano, ti sento che conti, eh? Conta alta voce!
1: Va bene! Conta 1, 2, 5...
4: Via,
1: 28... 52... 28...
0: L'intera città sparisce sotto metri e metri di lava e cenere. E per quasi 2000 anni all'umanità viene risparmiata la visione delle bruttissime statue di Nuzio Spastico, lo scultore mongolone, unica vittima accertata del disastro di Pompei. Oggi sono centinaia di migliaia i turisti che ogni anno visitano Pompei per farsi due risate alla vista di queste brutte, patetiche statue che vivranno in infamia per l'eternità.
5: Bene, finalmente avete imparato qualcosa. Prima non sapevate un cazzo e ora sapete sta cosa. Forza, è il momento di sganciare i soldi. Come il mio esempio dimostra in maniera lampante, i posti di lavoro in Rai sono ereditari come i titoli nobiliari e da solo il mio cachet a puntata si mangia il 95% del PIL europeo. In parole povere paga il canone pozzo di ignoranza e credulone di merda. Dimenticavo, sappiate che mio figlio ha una colonna gotica, grandezza naturale, in mezzo alle gambe. Provare per credere e al sabato grande festa.
6: Radio 105. Radio 105.
7: Only for you. This is Zoo. Only for you. It's the 105 Zoo. Only for you. With the Zoo. It's on 105. Only for you. With the Zoo. Welcome. It's on Welcome. Lo Zoo 105.
8: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
9: Tu conosci solo me?
8: Solo te.
9: Solo me?
8: È solo

0: E degli altri non me ne frego un cazzo.
1: Neanche di me?
0: Ma è Mango Wender. No. Quello, manca, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
1: Amico mio, Wender è amico
0: quello
1: tuo.
0: Quello è tuo!
1: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
1: Dove c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
1: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
1: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
1: Ma gli altri
2: no,
1: non verranno mai.
2: Se va via Marco, tu non vai.
1: Anche a me,
0: no,
2: terzo
0: no,
2: piano,
0: frazione,
2: stai zitto, terzo
0: io
2: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
1: No, tu
0: lui
1: sei
0: è un figlio di zoccola.
1: Tu sei una merda.
0: Lui
1: sei.
0: È furbo.
1: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
1: sì,
0: lo sai.
1: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
1: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
1: subito. Tu rimani?
0: No,
1: vieni con me
0: subito Wender,
1: che bugiardo.
0: È un figlio di so che sei
1: un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
1: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo?
1: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
1: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
1: Ma va?
0: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capo e capo di cazzi. E stiamo fatti, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
5: Addio a stu cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può acquistare prodotti online in contanti. Gesù ha camminato sulle acque. Elon Musk ha fatto surf sull'Aperol. Elon Musk vuole così bene ai suoi due gatti che, come sabbietta per i bisognini, gli ha comprato il Sahara. Elon Musk può usare il touchscreen coi guanti da box. Da giovane, Elon Musk ha girato il mondo in autostop in 24 ore, fermando i box. Elon Musk non bestemmia, ripassa l'albero genealogico. Una volta, con due graffetti e un chewing gum, Elon Musk ha costruito MacGyver. Elon Musk assume cannabis come rimedio contro la miopia e funziona. Elon Musk può cambiare segno zodiacale. Cleopatra faceva il bagno nel latte d'asina. Elon Musk fa canottaggio nel caviale di giraffa. Elon Musk ha un debole per le bionde. Per questo, in occasione della sua visita, il Louvre ha fatto i colpi di sole alla Gioconda. Per radersi accuratamente, Elon Musk si riflette nello specchio del bagno in 3D. Tutti abbiamo un cugino che ha fatto cose incredibili. Tutti, tranne Elon Musk. Infatti, Elon Musk è il cugino di se stesso. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Molle molle!
2: Pronto?
3: Come stai? Sono Tony Cazzo, come va?
2: Ah, fa culo!
3: Ma dove sei? Come stai? Mamma, sei sempre simpatico, eh!
2: Bene, sei troppo stanco, c'ho ancora mal di gola, come senti?
3: Mi ricordo una volta che in console stavo mixando e te hai avuto la dissenteria e mi hai caccato dentro la valigetta dei dischi. Ti volevo chiedere, perché poi dopo ho dovuto pulire con la giacca di jeans. Ti volevo chiedere, ma ce l'hai tu poi? Perché poi sei andato via con la giacca di jeans tutta cacata.
2: Sì, sì, ce l'ho io, non l'assorbo neanche.
3: Ma l'hai lavata?
2: C'ho tutte le mosche in giro attorno a me, c'ho la giacca addosso.
3: Ti ricordi come ballavi il disco quando mettevo Sweet Dreams All Rainbow Dancing? Sweet Dreams, te la ricordi? Mamma, che ballata, eh!
2: Dei tempi, cazzo.
3: Sì, mi ricordo quella volta che ci sei rimasto seco in pista, che stavi bevendo, come si chiama? Cos'è che stai bevendo? Mojito.
2: Cannonau,
3: sì, solo che era la discoteca all'aperto e quando ho detto sulle mani tu avevi talmente tanti anelli che hai fatto da parafulmine e hai preso il fulmine, ti ricordi che sei esploso in pista? Ma l'hai cambiata la macchina o c'è ancora la 127 Sport?
2: No, c'ho la X con la vecchia X celestina, con la con tre ruote ancora.
3: Bellissimo, ti ricordi che una volta ci siamo ribaltati, che mi si è staccato il braccio, ti ricordi quella volta? Ma perché avevi messo quel disco che faceva Insomniac, I Come Back. Lo ricordi?
2: Wow.
3: Sì. Va bene, dai, senti, fai una cosa, lava la giacca di jeans perché non mi fa schifo se puzza.
2: Non ti preoccupare.
3: Vabbè, senti, togliti comunque il vizio di ciucciare i cazzi perché sennò la gola non ti passa il male, eh?
2: C'è troia, mi sta ammazzando.
3: E tu ti spingi le cappelle in gola. Va bene, dai, senti, ci sentiamo. Ciao grande. Ma che cazzo era questo? Io non lo conosco.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Anna Maria, come stai?
4: Solito.
3: Cioè?
4: Cioè, come si può stare? Non abbiamo più 20 anni.
3: Lo so. Però io mi ricordo negli anni 90 che ballavi come una pazza proprio. Ti ricordi come ballavi? Mamma, che bei tempi, eh? Solo che quando uno è non si ricorda tanto non pensando mai al futuro, ma quando poi sei nel futuro pensi al passato.
4: È bello anche quello, abbiamo bei ricordi, quello è importante.
3: Sì, che chiavate ci siamo fatti, ti ricordi? Mamma mia.
4: I ricordi belli ti aiutano anche a vivere bene.
3: È vero, hai ragione. Senti, ti ho chiamato per caso, se hai a casa una mia giacca di jeans con una toppa dietro, una giacca di jeans tipo lei un po' usata, quelle sai che usavano un po' negli anni 80.
4: Io sono tanti anni, non mi prendo più niente perché ho tanta roba, ma il jeans non è che mi sia stato per me tanto, qualche paio di pantaloni però.
3: No, ma era mia la giacca di jeans, cioè te l'avevo prestata, c'è una.
4: No, guarda che mi non mi presta mai nessuno niente.
3: Perché c'era una toppa dietro con un missile stampato con una capocchia.
4: No. Ma tu come ti chiami? Scusa, non ricordo neanche come ti chiami.
3: Ti ricordi che con questa giacca ti avevo coperta mentre stavamo chiamando?
4: Mi hai coperto, mica una giacca, ma se tu lì non hai fermato, ma tu chi sei? Si può sapere il tuo nome?
3: Tony, sono il DJ, Tony Cazzo io.
4: Eh?
3: Tony Cazzo, il DJ. un nome d'arte un po' particolare, però ero famoso negli anni 90, ti ricordi? Venivi a ballare.
4: Ricordi i tuoi vecchi anni, il tuo passato, così vivi meglio.
3: Ma mi ricordo che ti avevo messo, cioè eravamo in macchina, ti stavo pecorizzando e ti ho messo la giacca di freddo.
4: Comunque memorizza pure le tue robe, perché io non ho niente di io non ho niente di nessuno.
3: Ti ricordi che gridavi?
4: È tutto mio.
3: Sì, no, ma io non sto dicendo questo, sto dicendo se avevi la mia giacca che ti avevo dato, che ti avevo coperto il culone mentre ti pecorizzavo in macchina, ti ricordi? Che ti
4: avevo... ma che mi non ha coperto mai nessuno, hai capito? Sì. Vaffanculo.
3: Come no? Pronto? Anna Maria? Sono così, fanno finta di dimenticare, sono tutte delle sporcaccione.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.
5: Hey! 105.
0: Lo Zodi 105.
6: Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40. Tutto tua madre. Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dez Amore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, allora, spacco tutti.

0: Pronto?
1: We on the song for the white second left, I can see a cappella. Will the lens diggy-diggy-din, facci di cazzo che sei tu.
0: Ma che cazzo sei?
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when the weather facci di culo.
0: Ma va, fa un culo a mamma, te va.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai,
0: ma chi sei tu?
1: Prendi la cappella.
0: No, fa un culo, vai.
1: Pronto? Pronto? On the rye, on the sea, on
0: caponaccia di merda, che vuoi?
1: Fry on the ski, facci cazzo.
0: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
1: Tu sei stronzo, facci di ricazzo, grosso come una cappella in the culo.
0: Vaffanculo a mamma del tuo padre, quanto ce n'hai?
1: Lo sai, when again again, when I said again, when I see sta cappella.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate infiora.
0: Pronto?
1: When the night was came for, when's the life was a king, coglione.
0: Ma che cazzo è?
1: We on the sun for the white second life, I can see una cappella.
0: E la è una zero, troppo incavutardo. Canaglia.
1: Will the lens again?
0: Canaglia di merda, chi sei? Canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei? Canaglia di merda, dimmelo.
1: Will the lens again? Facci di
0: canaglia.
1: Prendi
0: no!
1: Ma.
0: Prendi. No!
1: Prendi!
4: Il tempo della fine dei Jedi è giunto.
0: Io! No! No! Cazzo! No! Basta! Madonna!
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: This is a zoo, only for you.
1: In questa puntata di MasterChef vedremo lo chef Antonino Cannavaccino chiamare Franco per un ordine di carne che non gli è ancora arrivata. Franco perderà il grembiule e lascerà definitivamente la cucina di MasterChef? Sentiamo.
2: Lina.
3: Pronto?
2: Lina.
3: Ci sei?
2: Pronto.
3: Franco, mi senti?
2: Guarda che non sono Franca.
3: Franco, sono Antonino.
2: No, niente, non c'è, no, sono nessuno.
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, è sbagliato.
3: E chi cazzo sei?
2: Cosa che... Ma scusa, hai sbagliato, basta.
3: Vuoi usare la golden pin? Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? La gente è proprio maleducata.
1: La prima telefonata dello chef Cannavaccino è andata malissimo. Riuscirà a trovare Franco il suo venditore di carne? Sentiamo.
2: Pronto?
3: Franco, mi senti? Ci sei?
2: Sento, chi parla?
3: Franco, sono Antonino.
2: Chi?
3: Franco, sono Antonino.
2: Beh, guarda, non conosco nessun Franco Antonino, no?
3: Tu dici che ho sbagliato?
2: Sì, prego.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
2: Ma che cazzo sei tu? Va, fatti mettere in culo tica, puttana, che sta a cagare a volta.
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? Vabbè, in gola di scimmia.
1: Lo chef Antonino Cannavaccino è stato maltrattato da una brutta vecchia veneta impestata. A questo punto lo chef proverà a richiamare la vecchia per fare pace.
3: Oh, scimmia! Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
2: Cosa hai fatto?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre.
2: No, guarda, parla al tuo dialetto che ti sei nato là dove che tu ti grebbano i pezzo di ti.
3: Te l'ho già...
2: culo ti,
3: te l'ho già...
2: come ripeto la puttana che ti ha cagato quella volta.
3: Te l'ho già
2: va
3: detto chi...
2: culo!
3: Te l'ho già detto chi sono. Sono Antonino Cannavaccino. A partire da... ora!
1: La situazione sta degenerando sempre di più. Forse perché chi digita i numeri di telefono è quel pazzo con il cappello da cowboy? Io penso proprio di sì. Infatti Wender chiamerà con le voci di Cannavaccino gli orchi calabresi.
2: E non riesco via.
3: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
2: Sì.
3: Pronto? Pronto? Franco, mi senti? Ci sei?
4: Sta domandando, c'è un chiamato, che paga le cose giù,
3: almeno
4: ti fa.
3: Oh!
1: Ma come cazzo parlano? È una lingua antichissima. La lingua degli orchi. Sicuramente ste bestie saranno sedute intorno ad un tavolo di legno con i vermi, fissando una carcassa e decidere chi sferrerà il primo morso. Sentiamo.
3: Ma Franco, tu sei scemo?
4: Ah, sì, la domanda è di pezzo. Chi la mette che aveva la luce di casa? Chi la aveva.
3: Pronto?
4: Che la bomba è là. E ci chiamate. Anzi, eravamo due a chiedere, la donnina. Ci chiamate, non la... E chi un po' di
3: parla? Oh! Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Mi devi spedire la carne che ti ho ordinato. Pronto? Adesso sto per chiudere il... Manca un minuto. Vabbè, in gola di scimmia.
2: Pronto.
3: Franco, mi senti?
2: Ma va a quello!
3: Scimmia!
1: Siamo arrivati quasi alla fine. Cannavaccino non riesce a trovare Franco, il suo venditore di carne. Ci riuscirà con la prossima ed ultima telefonata? Sentiamo.
2: Pronto?
3: Pronto? Ci sei?
2: Sì.
3: Pronto? Franco, sono Antonino.
2: Ha sbagliato il numero.
3: Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
2: Senta, lei ha sbagliato il numero. Non so a chi deve telefonare.
3: E chi cazzo sei?
2: Eh?
3: E chi cazzo sei?
2: Ma chi cazzo sei te?
3: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto?
1: Non mollare, Wender richiama. richiama ancora. Spacca ste merde. Ora Wender, per poterli ribeccare, userà la tecnica segreta, quella di far passare almeno 20 minuti dall'ultima chiamata.
3: Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto?
5: Sì.
3: Franco, mi senti?
5: Franco?
3: Ci sei?
5: Franco, do?
3: Franco, sono Antonino.
5: Antonino? E chi è Antonino?
3: Sono Antonino Cannavaccino. Sono lo chef di MasterChef. Ma Franco, tu sei scemo?
2: Senti, la smetta adesso?
3: Mi devi...
2: Oggi c'ho il telefono, ce l'ho sotto controllo.
3: Ti ho ordinato...
2: Se non la smetto, arrivano chi deve arrivare.
3: Vabbè, in gola di scimmia.
2: Basta,
3: Manca un minuto alla fine dello scherzo.
2: Vai a farti in culo e basta.
3: Hai perso, scimmia di merda. Scimmia.
2: Hai capito? Ripartito di uno.
3: Adesso togliti il grembiule e devi lasciare immediatamente la cucina di MasterChef. Faccia di cazzo.
2: Faccia di merda.
3: Adesso so per chiudere il... Hai perso, scimmia di merda.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, avete porte a casa? Io ne ho 56 e oggi le apro tutte. Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Porta, porta, porta, porta, porta!
1: Freedom.
2: Siamo in una zona della...
1: Freedom.
2: Il mistero che si cela fra le mura di questo castello è da millenni...
3: Otto, come lo vuole il panino?
2: E salamella, cipolla e peperoni.
3: Maionese?
2: No.
3: Sono 5 euro.
2: Drone sul portafogli della produzione che paga.
1: Freedom.
2: Alziamo un drone e inquadriamo la bellezza di questo paesaggio notturno. Anche se non si vede niente... Il rumore del drone è bellissimo. Sentite. Che è successo?
4: Non ci vedo. Non riesco a pilotare al buio.
2: Omar!
5: Sì?
2: Tira una testata!
5: Subito! Aia!
2: Attento, Omar!
5: Ma me l'hai detto tu!
2: Dronata sulla polemica!
1: Freedom.
2: Siamo fuori dall'ingresso delle famosissime grotte di...
6: Toirano.
2: Grazie, signor speleologo.
6: Salve.
2: Entreremo coadiuvati da questo cane guida.
6: No, guardi, non credo sia il caso.
2: Il mio cane Silvio ha un fiuto eccezionale.
6: Mi perdoni, ma è pericoloso, dovremmo entrare in sicurezza. Non credo che il suo cane, con tutto rispetto, sia in grado di guidare una spedizione nel profondo delle grotte.
2: Drone!
6: No, niente droni. All'interno ci sono delle stalattiti antichissime, sarebbe pericoloso.
2: Allora due droni, uno che filma l'incidente.
5: No!
2: Terzo drone sui dubbi e avviciniamoci alla porta della grotta che grazie a un permesso speciale potremo aprire per...
6: No, non ci sono porte nelle grotte!
2: Spegni Omar, andiamocene!
1: Freedom.
2: Il Museo Egizio di Torino, un luogo pieno di porte e mummioni, pane per i nostri denti affamati di conoscenza. Oggi sveleremo alcuni dei più grandi misteri dell'umanità. Ma prima, un giro di drone sui murazzi. Belli i marocchini.
1: Freedom.
2: Professore.
7: Ah, no, vi prego, no, basta. È inutile che mi chiedete di partecipare alla trasmissione, tanto non mi fate parlare. Poi non mi interessa, andate via, per piacere. Non so neanche perché siete entrati.
2: Ecco, professore, questo braccio di mummione, secondo lei, potrebbe essere usato per aprire una porta come un bastone?
7: Ma cosa ha fatto? Ha staccato il braccio alla spoglia di Nefertari!
2: Drone!
7: No, non mi ridia quel braccio!
2: Adesso apro la porta con il braccetto secco del mummione. Attento, Omar!
5: Aia!
7: Mi dia quel braccio!
2: Ammazza come puzza!
7: A 3000 anni!
2: Guardi, professore, reggi anche le chiavi con il mazzo con le dita secche!
7: Che vilipendio clamoroso, non ci posso credere, lei è pazzo!
2: Drone sulla bava del professore e... Porta!
7: Me lo dia!
2: Attento, Omar, che è stretto qui!
7: Cosa fai? Esca dal sarcofago, per favore!
5: Aia!
7: Faccia uscire anche il suo operatore!
2: Attento, Omar, che chiudo il coperchio!
7: Allora, esca immediatamente dal sarcofago! È un oggetto prezioso! Esca fuori di lì!
2: Qui dentro è molto stretto. Attento, Omar!
5: Aia!
7: Esca dal sarcofago!
2: Drone?
7: Ma un drone è un operatore dentro il sarcofago! Ma com'è possibile? Come fate a starci dentro?
5: Aia!
2: Attento, Omar, alle eliche!
7: Esca!
2: Non trovo la porta!
7: Ma non c'è la porta, è un sarcofago!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
8: Radio 105.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre
0: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Berrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: E vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B. B***e.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le b***e.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: È una vergogna!
5: Basta, si alza.
0: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
8: Qualche giorno fa, la ministra dell'interno Lamorgese, rispondendo ad un'interrogazione sulla presenza di poliziotti in borghese infiltrati tra i manifestanti No Pass di Roma, ha dichiarato quanto segue.
9: Se poi anche adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti di polizia infiltratisi tra i manifestanti. In realtà quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso.
8: Appresa l'importanza di controllare la forza ondulatoria, decidiamo di invitare gli italiani a compiere un test sui propri veicoli e fabbricati. Vediamo se accettano.
10: Pronto?
11: Sì, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
10: Ecco. E perché cos'è?
11: Allora, la sto chiamando per i nuovi test sulla forza ondulatoria che sono stati commissionati dal Ministro dell'Interno.
10: Senta, io sono un ingegnere,
11: sì,
10: e non mi presento come ingegnere, perciò vada a quel paese.
11: Ma mi scusi, ingegnere, non ho capito. Ma...
10: No, senta, io non ho bisogno di lei. Faccia la cortesia, non mi rompa più il coglione. Perché a casa mia so io cosa devo fare. Ho una laurea e so io cosa devo fare.
11: Allora, io con la sua laurea mi ci pulisco abbondantemente,
10: ecco,
11: il buco del culo, caro ingegnere.
10: Ecco,
11: allora, io sono il dottor Mangaloni, la sto chiamando per effettuare dei test sulla struttura.
10: Per effettuare dei test
11: sulla forza ondulatoria. Come
10: ma che
11: da.
10: Ma cazzo me ne frega a me dei suoi test con la forza ondulatoria?
11: Ma è una direttiva del Ministero dell'Interno emanata.
10: Noi ci penso io, non c'ho bisogno. Lei... che lei venga su da Milano.
11: No, ma lei non è che deve avere bisogno. Noi mandiamo e lei esegue.
10: No,
11: così
10: lei
11: funziona.
10: Non manda proprio nessuno.
11: Questa
10: lei
11: è una
10: circolare.
11: Ah, questa è una circolare del Ministero dell'Interno.
10: Ecco, non ci pensare, noi ci penso io, so
11: no,
10: io come
11: ma
10: fare.
11: Ma lei non sa un cazzo, lei non
10: no,
11: sa
10: lei,
11: niente.
10: Lei che non sa il cazzo.
11: Che cosa ne vuole?
10: Non mi rompa più i coglioni. Arrivederci.
11: Ma che cosa ne vuole sapere lei di forza ondulatoria, ignorante, bestia?
10: Ma lei che cosa ne vuole sapere? Non rompa i coglioni.
11: È il mio lavoro.
10: Coglioni da un'altra parte.
11: Io sono Mangaloni Ondulazioni.
10: E lei non è Mangaloni, lei è un rompicoglioni.
11: No, lei è più Mangaloni di me in questo momento,
10: ecco.
11: Se lo faccia dire. Guardi, senta, io mi occupo di ondulazioni, la faccio parlare con il mio avvocato, l'avvocato Pistacchio, si mette d'accordo con lui.
10: Ma lei non fa parlare con niente, lei non fa parlare con niente.
12: Pronto?
10: Lei mi
12: pronto? Pronto?
10: Sì, cosa vuole?
12: Ma intanto mi scusi, lei è un maleducato.
10: Sì, se io sono maleducato,
12: allora,
10: lei è un rompicoglioni.
12: Sentivo il mio collega che veniva vessato da...
10: Senta, innanzitutto dove ha preso questo numero di telefono?
12: Allora, lei si faccia abbondantemente i cazzi suoi, innanzitutto.
10: Ecco, mi dica dove ha preso.
12: Perché io sono plurilaureatissimo.
10: Va bene. Lei, mi
12: allora,
10: dica dove ha preso.
12: Lei non è qualificato. Lei non è qualificato per poter effettuare.
10: Il numero di telefono è mio. Lei dove l'ha preso?
12: Senta, allora, mi sta facendo salire la nerva. Poi dopo lì perdo il controllo. Io guardi che.
7: La bastardata del giorno.
13: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi il disturbo. Sono Mangaloni. La chiamo dall'ufficio oscillazioni e rimproveri.
13: Sì.
11: Sì, buongiorno, mi scusi, volevo sapere se era stato messo al corrente la nuova direttiva del viceministro sull'oscillazione, sulla forza oscillatoria del suo camion, del suo tir.
13: No.
11: Non ha ancora compiuto i test?
13: Ma che oscillazioni?
11: Appunto, allora senta, le passo l'incaricato per fissare il test. Sente, queste oscillazioni
13: sì.
11: Io non la riesco a sentire. Le passo l'incaricato, troppe oscillazioni.
12: Pronto?
13: Sì.
12: Senta, allora, ha parlato col mio collega per quanto riguarda le oscillazioni e le varie verifiche che dovrà effettuare entro il 15 di novembre, altrimenti il suo camion risulterà praticamente inutilizzabile.
13: Quindi cosa devo fare?
12: Deve fare una sorta di green pass anche per il suo veicolo, perché è passata questa legge qualche giorno fa e dovrebbe andare a farsi oscillare il camion per vedere quanta oscillazione effettivamente può sopportare a carico pieno e carico vuoto.
13: Dai, questa oscillazione, sento il culo che mi va di qua e
12: ha. Vede? È il
13: senti che roba, che roba.
12: Senta, ignorante che parla come se avesse in bocca.
13: Magne me a tega.
12: Ma non cominciamo. Anche
13: spelling, sì. T come tesoro, E come ebete,
12: sì.
13: G come goldo, uh-huh. E A ancora magne me a tega.
12: Allora, invece, io con una sola concludo questa conversazione maleducata.
13: Grande che mi piace, fammi concludere questa conversazione, dai.
11: Allora, senta, mi scusi, signore ignorante. Allora, lei deve...
13: Ma mi attega.
11: Sì, capisco che lei parla questa lingua primitiva, probabilmente scrive anche il suo nome...
13: Primitiva.
11: Sì, esatto, scrive anche il suo nome sulle caverne utilizzando il carbone, questo a me non interessa.
13: Con una tega da un metro.
11: Sì, ma allora, senta, se lei è un omosessuale ed è...
12: Te l'ho detto che è un ignorante di
11: merda.
12: Se
11: lei è innamorato del cazzo, a me non interessa, si carichi dei travestiti, ma adesso deve farsi oscillare il camion. Poi se dopo che gliel'ha oscillato...
13: Sì, è tutto.
12: Dai, ignorante di merda, buon lavoro.
13: Mai mi attega.
11: Buon appetito.
7: La bastardata del giorno.
10: Sì?
11: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
10: Salve.
11: Sì, buongiorno, la stiamo aspettando per effettuare il test sulla forza oscillatoria del veicolo. Ma non si è presentato, è sopraggiunto qualche problema?
10: Su cosa?
11: Guardi, noi abbiamo fissato qua il test per la forza oscillatoria del veicolo.
13: Per la forza oscillatoria del veicolo?
11: Sì, è la nuova direttiva ministeriale emanata dal ministro dell'interno Lamorgese.
13: Ma io ho fatto la revisione 2 settimane fa e me l'ha passata e nessuno mi ha detto nulla.
11: Ma non c'era ancora questa direttiva sulla forza oscillatoria. È uscita adesso, recentemente, emanata direttamente dal ministro dell'interno Lamorgese.
13: Okay.
11: La stavamo aspettando, lei non c'è, se mi dice che viene, non viene.
13: No, ma perché non ne sapevo nulla e mi fa strano tutto questo, poi semplicemente questo.
11: Guardi, senta, la faccio parlare col responsabile.
12: Signor Andrea?
13: Sì,
12: vale. Buongiorno, sono Pistacchio. Vale. Allora, guardi che se lei non arriva entro un quarto d'ora, noi dobbiamo mettere un fermo sul suo veicolo, perché non ha effettuato la verifica oscillatoria.
13: Ma io non ne sapevo nulla, mi fa ancora strano questa cosa.
12: Lei dove si trova in questo momento, mi scusi?
13: Io sto andando a Milano.
12: Allora, intanto, può accostare cortesemente col veicolo?
13: Ma no, in questo momento non posso, sono in tangenziale.
12: Lei,
13: quindi non
12: capito,
13: posso.
12: Accosti sulla... ci sarà una corsia d'emergenza, mi scusi.
13: Ma non mi fermo sulla corsia d'emergenza assolutamente in questo momento, in tangenziale, che non c'è piazzale di sosta.
12: Intanto facciamo delle verifiche, il furgone è munito di clacson?
13: Assolutamente sì.
12: Me lo può suonare cortesemente?
13: No, perché
12: no. Lei no, lei è il signor no adesso, mi scusi. Allora, o mi suona il clacson o purtroppo io sarò costretto a segnalare il suo veicolo alle forze dell'ordine.
13: Non sono clacson immotivatamente.
12: Quindi lei mi sta mentendo, cioè lei non ha il clacson.
13: No, ho il clacson.
12: E allora suoni il clacson.
13: C'è passata la revisione 2 settimane fa.
12: In 2 settimane sa quante cose possono succedere?
13: Immagino, in un furgone.
12: A un mio collega in 2 settimane gli è venuto un'orchite e poi è mandato. Sangiovese, mi scusi, può venire un secondo?
11: Un attimo, stavo bevendo il vino, lì.
12: Abbiamo qua una persona che sta facendo resistenza alla prova oscillatoria del suo veicolo.
11: Suonato il clacson?
12: No.
11: Chitarra?
12: Niente.
11: La batteria almeno? Dico, la batteria del veicolo ce l'ha?
12: Ce l'ha un autoradio su quel furgone, mi scusi?
13: Sì.
12: Ecco, allora alle 2 accenda la radio e ascolti lo Zoo di 105, testa di cazzo.
13: Testa di merda.
12: Suona il clacson, suona!
13: Lo sai! Minchia, che cazzo ne so io, mica mi sembrava troppo strano.
12: Ma no, ma dai.
13: Dicevo, che cazzo è la prova oscillatoria, clacson?
11: Non lo so, l'ha detto il ministro, noi ci siamo accodati.
13: Ma porca puttana, siete dei grandi siete.
11: Ciao sacco di pesci, buon viaggio.
13: Ciao bastardi, ciao.
12: Ciao, ciao.
14: La bastardata del giorno.
15: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo.
0: Guardi, ho sbagliato numero.
1: Non c'è Fabio? Pronto? Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo. Non c'è Fabio?
0: No, qui non ci stanno Fabio.
1: Porca m***a. Noi lo chiamiamo
2: Ciao.
3: Della segreteria telefonica di 3-6, dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
4: Vaffanculo!
2: Ciao.
0: Pronto?
1: Non c'è Fabio?
0: Cosa?
1: Ciao, scusa se ti disturbo, stavo cercando Fabio Alizei. Noi lo chiamiamo...
0: Non è Fabio qua.
1: Noi lo chiamiamo Stecco Bastardo.
0: Ma ha sbagliato nome, mi dispiace, ha sbagliato nome.
1: Perché ho chiuso una data allo Stecco Bastardo a Napoli, in cima al vulcano. Pronto?
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
0: Pronto?
1: Hai letto i miei messaggi?
0: Ma scusa, cos'è che vuole? Messaggio, non messaggio? A me non mi interessa niente.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco di... Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Di...
0: Senti, vai a quel paese, chi sei?
4: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Ciao.
5: Ora andiamo a spaccare la minchia a Ennio. Vediamo se ci risponde.
1: Ennio, ascoltami bene.
6: Bastardo, ancora te sei, ancora te sei! Brucia merda, brucia merda!
1: Tu sei Ennio?
6: Ma chi ti ha dato il mio numero? Vorrei sapere chi ti ha dato il mio numero!
1: Tu sei
6: Ennio?
1: Tu sei Ennio?
6: Non ti conosco, te l'ho già detto! Non ti conosco, cambio il numero, puttana la...
1: Tu sei Ennio?
6: Fagli un altro, fagli un altro!
1: Tu sei Ennio?
6: Porca... Ennio! Porca... Non ti conosco!
1: Ennio.
6: Ma non sai neanche te, porca la... Potessero tagliarti le dita!
1: Ennio.
6: Quando fai il mio numero, bastardo!
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me!
6: Puntana!
4: Allora adesso la metto io sul cattivo! Porco!
6: Mi fa la testa come un velo grano! Bastardo!
4: Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo!
6: Vuoi a cagare, brutto bastardo di un porco!
4: Vaffanculo!
1: Un grembiule! Non lo sai dire! Un grembiule! Ma che DJ ci sono in giro? Qui sono impazziti tutti. I migliori ce li ho io. Contattami sulla mia pagina Instagram Paolo Giusti. Ti mando Wender in Turchia, anche in treno.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, salve. Senta, una cortesia. La settimana scorsa è venuta la mia bimba a comprare delle crocchette.
0: Sì.
1: Il problema è che ce n'erano meno del solito nella confezione, si stava lamentando. Posso passarglielo un secondo così spiega il problema?
0: Va bene.
1: Salve.
0: Buongiorno.
1: Camilla, vieni, prendi il telefono. Pronto?
0: Ok.
1: Cosa possiamo fare?
0: Non so cosa dirle.
1: Posso mandargliela nel pomeriggio? Poi pomeriggio?
0: Sì, sì. Sì, sì, buongiorno.
1: Camilla, sei incazzata.
2: Sì, alle 2:30, va bene. Grazie. Buongiorno, sono Cesarina.
1: Signorina, buongiorno.
2: Buondì.
1: Buongiorno, Cesarina. Senta, che bel nome. Quest'estate ho portato la mia bimba da voi.
2: Bimba cane o gatto?
1: Bimba gatto.
2: Bimba gatto.
1: Si è completamente innamorata.
2: Mm.
1: Perché ha detto che si è trovata bene. Comunque.
2: Mi fa piacere.
1: Adesso posso passargliela un secondo. Voleva sapere per quest'inverno, siccome io devo andare via, voi avete posto quest'inverno per Natale, cioè sotto Natale?
2: Sì, sì. Mi può attendere mezzo secondo?
1: Certo.
2: Un secondo solo?
1: Certo. Camilla, sarà un altro gatto che chiama. Lo so, la precedenza era la tua. Non ti incazzare, la Madonna.
2: Sì, signora. Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, è una gatta mamma, signora l'ha chiamata.
2: Scusi, è una signora che mi ripete le cose 20 volte. Vabbè.
1: Ci mancherebbe.
2: Che pazienza.
1: Lo so, signora.
2: Sì.
1: Si figuri adesso con me. Le passo un attimo la mia bimba che voleva dire due cose intanto, signora.
2: Sì.
1: Le stava facendo i complimenti perché è tutto molto pulito e ordinato. Sì, diceva un po' per il menù, un po' ci vorrebbe qualcosa di più, perché lei è molto abituata, anche alla sera le porto magari le tartine, quelle robine lì della... No?
2: Sì.
1: E quindi, allora, dicevamo, lei sotto Natale ha dello spazio per tenerla?
2: Sì, mini suite, sì.
1: C'è qualcosa di più superiore alla mini suite?
2: La suite, ma sotto Natale non ho più disposizione.
1: Ah, ok. La mia bimba Camilla chiedeva se ci fosse la televisione, perché... sì, lo so.
2: Mi dia le date, Gioia.
1: Allora, intorno al 21 di dicembre, dal 21 al 28. Un attimo, Camilla, la Madonna.
2: Dal 21, ok, al 28. Allora, dal 21...
1: un attimo, Camilla, sta cercando le date.
2: 28, va benissimo.
1: Ok. No, stavo dicendo, comunque la televisione non ce l'avete?
2: No, ancora perché io, ci manca.
1: Perché no, io sono abituato, siccome questa è trattata proprio bene la signorina Camilla.
2: Si dormono le ragazze.
1: No, però
2: o giocano senza televisione. Camilla, perché... è l'amica?
1: Camilla? Rispondi tu, no? Non lo so, ti fa le domande. Posso volendo portare un mini televisore, perché lei a pomeriggio è abituata a guardare i cartoni su Boeing.
2: No. Mi disturba gli altri gatti, Gioia.
1: Ah, ok.
2: Mi sfasa il tran tran della pensione.
1: Ah, ho capito. Allora, facciamo così, signora. Io la faccio richiamare nel pomeriggio dalla mia compagna.
2: Sì.
1: Così fissiamo direttamente la data. Anche perché sono
2: segnato dal 21
1: sì,
2: al 28.
1: Però sono in attesa di vedere se riusciamo a trovare il volo per New York, che devo andare per lavoro a New York.
2: Sì.
1: E siccome, vabbè, Camilla voleva venire, però un volo del genere non glielo faccio fare, vero Cami? Cioè questa non ci sta in aereo. A meno che gli prendo la prima classe, altrimenti non
2: ci riaggiorniamo. Io comunque ho già segnato come date quelle. Se poi deve stare di più, va bene.
1: Ok, Camilla saluta. Salve signora, buona giornata, grazie.
2: Grazie, salve.

0: Radio 105, buonasera.
1: La figa, sono Jake La Furia, ciao, benvenuti.
2: Jake, dovresti salire, siamo di sopra, dovresti venire su, non puoi far la diretta dal citofono.
1: È uguale, raga, tanto non è un problema, sono qui, questo

0: Jake, t'ho detto che questa è una radio nazionale, non puoi far la trasmissione dal citofono. Vieni in studio.
1: L'ultima persona che mi ha detto vieni in studio, gli ho revolverato il volto, che cazzo vuoi? Sono Jake da fuori, trasmetto dove cazzo mi pare.
0: Ma con chi sei?
1: È il mio tatuatore.
2: Dopo circa 4 ore e un altissimo rischio di setticemia, a causa del lago usato dal senza tetto sotto la radio, Jake finalmente sale in radio e inizia la registrazione.
1: E allora raga, vi leggo una notizia.

0: del pomeriggio.
1: Comunque stai calmo, zio, perché se mi levo il cappello ti tiro una testata. Guardando ti tiro la testata, capito, cretino? Hai sentito che risata finta che ho? Mica mi sono dato un anno per fare questa risata in radio. Dove mi strapagano non faccio un cazzo, porco.
0: Non smoccolare.
1: Benvenuti ancora a Jake It Up, il programma fatto di una risata dietro una serie di cose dette a caso, leggendole su un foglio preparate da una ragazza che chiamo con un nome a caso perché non so neanche chi ci lavora in questo posto, tanto non me ne frega un cazzo. Guerra Yankovic annuncia un tour 2026 e torna con il suo il re della parodia musicale, annunciato tour 2026. 88 cose.
0: Jake, non si capisce. Cioè, devi leggere più piano.
1: No, non ho tempo, bro. Devo andare perché ho le prove di X Factor 2028. Dove ero rimasto? Vabbè, chiudiamo la notizia. Per chi ama ridere ascoltando un concerto, questo tour è un must. Jake It Up, e tutto, ascoltavoci un brano dei Money Inside, bros.
0: Come?
1: Non lo so, me ne frega un cazzo.
0: Allora, Jake, adesso mi devi fare. Mi devi fare l'ultima notizia, leggila bene e lentamente se è possibile. Mi lanci le ultime due canzoni e poi saluti.
1: Bella raga, state ascoltando Jake It Up con Jake La Furia, ma non c'è bisogno che ve lo dico perché la mia risata è la più famosa della radio.

0: ancora nel 2026 qua a leggere le minchiate che scrive una che non ho letto neanche, proprio non mi interessa neanche leggervele, capito? Tanto non me ne frega un cazzo di questo programma. Adesso ho ascoltato un disco che è stato montato 60 giorni dopo che ho registrato sta stronzata, e ci sentiamo l'anno prossimo quando verrò ancora in radio a fare altri 44 interventi proprio lecchi a caso, capito? Quanto non me ne frega un cazzo, vado a fare una pubblicità alla televisione di cose che non comprerò mai perché sono miliardario.
1: Jack, dove vai?
0: Affanculo, zio.
2: Lauretta, hai per caso il numero del direttore di RDS? Ho voglia di annoiarmi tra le 350 canzoni mixate senza interruzioni. Jake!

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?

0: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
1: Elettronica?
0: Sul mio indirizzo di posta elettronica, che visualizzo sul mio tab.
1: Sul tuo tab.
0: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
1: Tablet.
0: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
1: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
0: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
3: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
4: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
3: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
4: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
5: Che storia! Che storia!
4: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
5: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
4: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
4: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
5: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
6: Salve.
4: Salve.
6: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
5: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
6: C'è fica sugli altri pianeti.
5: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
6: Sono depilate!
5: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos, e Calcnikos, e Calcnikos.
2: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
7: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
8: Io mi do io il filiputai! Testi cagli, vuoi di me il filiputai!
7: Calmati che
8: ti
7: metto due dita negli occhi, calma!
8: Io curatore precoce!
7: Cinese di
8: Leon San! Leon San!
7: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
4: beh.
7: Adesso te la metto io la cella, però, da un'altra parte, girati.
4: No, no.
7: Vieni qua.
4: Tu all'italiano non
7: vieni
4: puoi
7: fare.
4: Vieni
7: qua,
4: non puoi fare cinese.
7: Prendi qua la cella. Metto la cella. Tolga la cella.
8: No, il mio puttana.
7: Metto la cella. Tolga la cella.
4: Oh, è buono, Schneis, è buono.
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
4: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
4: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
4: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
4: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
4: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
9: L'ispettore Gadget.

0: Malpensa, atterraggio d'emergenza per un Boeing a causa di una tempesta di grandine. E per le vacanze di Natale sarà un grosso casino.
1: Casino!
2: Per le vacanze di Natale è un gran casino. Vediamo. Sono perso nello studio, dov'è il microfono?
3: È qua il microfono.
2: Passi, grazie. Allora, questo è 105 Casino, un programma dove ognuno di noi è libero di dire quello che vuole sempre. Approfitto per introdurre i miei colleghi, Sabrina Gamberini.
3: Ciao Francesco.
2: E abbiamo anche il nostro Giuba. Io sono Francesco Facchinetto e questo è Casino.
1: Casino!
2: Allora, stavamo parlando della grandine, ormai il cambiamento climatico sta distruggendo il pianeta, trasferendo. Bene, i ragazzini manifestare, ormai solo loro positivo salvare la Terra. Allora, oggi abbiamo un ospite.
3: Michael Brano, no. Che succede?
2: E adesso facciamo ancora più casino con Sergio che si taglia con la carta vicino al microfono.
4: Come brucia! Da!
3: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino!
2: Allora ragazzi, cosa stavamo? Stavamo parlando del cambiamento climatico. Adesso i ragazzi sono tutti attivisti, poi con la Greta Thunberg abbiamo iniziato
3: di
2: questo
3: a Milano in tutte le d'Italia.
2: No, vai tu, vai tu Giuba, dai.
3: Esatto. Al brano.
5: Ora si respira, hai travolto la mia barriera.
2: Allora Sabrina, cosa ne pensi?
3: Cosa?
2: E adesso facciamo ancora più casino con Riccardo e i suoi martelli pneumatici.
6: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
3: Bravissimo.
2: Cosa ne pensi, Giuba?
7: Ha segnato l'Inter.
2: Allora ragazzi, per 105 Casino per oggi è tutto. Ci sentiamo la prossima volta. Dobbiamo andare via adesso, poi facciamo il discorso domani. Ci rivediamo domani. No, così.
8: Scusate ragazzi, dalla regia c'è un ospite che vuol salutare il conduttore, un attimo.
9: Facchinetti, sono Connor. Se ti becco ti rompo il culo, vieni fuori, che ti spado.
1: Casino!
10: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is the zoo. This is the zoo.
11: È perlizia.
10: Vai, dai!
12: Le cose verissime. Le cose verissime.
13: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
14: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
13: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
14: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
13: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
14: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
13: Zitta! Zitta! Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Pro
15: Provo lo sport. Provo lo sport. Provo lo sport. Provo lo sport.
14: Ma che fai? Ti canti le siglette?
15: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
14: Mamma, che cosa cringe.
15: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
14: No, ho detto cringe. Non sai che significa?
15: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
14: Ma non si pronuncia così, è inglese.
15: Zitta!
14: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
15: Ma dai, dai, dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli, fateli, fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
14: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
15: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
14: Ma va che sei un deficiente, eh?
15: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, dico? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
14: Secondo me ti fai male.
15: E secondo me ti fai male? Ma mo che la asina e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
14: Ocio! Ocio, secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
15: Ovvio, ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. Praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
14: Non lo fare, ti prego.
15: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela...
14: Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ho capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Oh, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Ah la la la. Le cose verissime.
1: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qua. Sono passati tanti giorni dal nostro rientro nella civiltà. Confesso che è stato difficile reintegrarsi, soprattutto i primi tempi, quando Cosa Fica ha dovuto soffocare l'istinto predatorio nato in lei in quei tremendi giorni. A parte la prima settimana dove, ahimè, ci siamo mangiati il postino, ora andiamo regolarmente al supermercato. Solo che... ecco com'è andata.
1: Cebion, dove sei?
0: Sono qui che dormo, amo.
1: Tony Gallura, capisco il trauma che abbiamo vissuto, ma ora siamo di nuovo a casa, abbiamo un letto. Non è più necessario ricavarsi un riparo diverso ogni notte.
0: A parte che non mi chiamo Tony Gallura. Comunque è più forte di me trovare un giaciglio sicuro dove dormire. La notte ora mi fa tremendamente paura.
1: Sì, capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro rannicchiarsi nella tazza del cesso. Ma soprattutto, come cazzo hai fatto a starci?
0: È pratica, amo, è pratica. E comunque, a parte il gelo della ceramica iniziale, arrotolarsi come un serpente dentro la tazza dona una certa sensazione di protezione.
1: Sì, ma ti puzza la schiena di merda.
0: Danni collaterali gestibili.
1: Beh, dai, vieni a fare colazione, che oggi sì, abbiamo l'intervista alla TV.
0: Che c'è di buono?
1: Erba del parco, un piccione schiacciato, un po' di carta.
0: Ma scusa, non avevamo detto di fare la spesa?
1: Sì, ma cazzo vuoi, mi piacciono carta, piccione ed erba.
0: E beh, giusto, in fondo cucini tu. Mi sa che io opto per la carta.
1: Senti, Rockford, sono un po' preoccupata per ciò che potresti farti scappare alle interviste. In fondo ci siamo nutriti di quasi 23 superstiti e credo che se si venisse a sapere potremmo passare dei guai.
0: No, amo, che dici? Abbiamo solo cacciato e macellato 23 vite umane scampate ad un naufragio. Che vuoi che ci dicano?
1: Ah, meno male, allora siamo sereni.
0: Ma sei fuori? Amo, noi siamo dei mostri. Dobbiamo nascondere in ogni modo le atrocità che hai commesso in quei tre mesi.
1: Che ho commesso? Scusa, ma chi è che mi chiedeva sempre il bis della donna di servizio? Chi è che si è divorato tutti i cazzi delle prede maschio?
0: Eh beh, amo, è mica colpa mia se sballo per la Luganega.
1: Sì, ma quelli erano cazzi, non salsicce.
0: Questo dettaglio ti scazza se ce lo scordiamo per primo?
1: Senti, Brotomox, qui siamo nella stessa barca. Se ci beccano, ci ficchiamo nella merda tutti e due. Quindi taci e fai come me. Se ti fanno domande alle quali non sai rispondere, fischi e bestemmia.
0: Ma dici che fischiare e bestemmiare possa eludere la domanda?
1: Certo, non ascolti lo Zoo di 105?
0: No, non mi piace lo Zoo. Aia!
1: A tutti piace lo Zoo.
0: Certo.
1: Allora, siamo d'accordo. Voglio un uomo di polso al mio fianco, lo stesso del quale mi sono innamorata.
0: Ah, ecco, ci risiamo. Adesso parte con la confusione mentale.
1: Dov'è finito l'uomo di polso del quale mi sono innamorata? Il medesimo vichingo assetato di sangue che mi portava ai concerti e mi faceva prostituire solo per non pagare i panini. La bestia assassina che ha colto la mia verginità anale sul treno del Far West di Gardaland. L'improbabile sosia di Charlie Chaplin che mi ha obbligato a mangiare una bicicletta per scommessa.
0: Ma, amo, ma è per trenino di Gardaland, intendi quello dei bambini?
1: Sì!
0: Wow.
1: Comunque oggi bisogna stare all'occhio e gestire le interviste con intelligenza, ok?
0: Ok, stai tranquilla, ci penso io.
2: Ehi, fatti!
0: Beh, caro diario, hai capito? Spero di sì, perché qui nel manicomio criminale non ho molta carta per scriverti e le matite sono piccole e con la punta arrotondata. Eh sì, purtroppo credo di aver gestito un pelo male l'intervista. Ed in 6 minuti me la sono cantata tutta, compresi i dettagli. E il fatto che... Anche... Sì, Cosa Fica ha spifferato che mi mangiavo tutti i cazzi. Ho provato a spiegare che non era una perversione, ma solo la passione per la Luganega. Ma niente,

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
8: Pronto?
9: Upa? Upa, c'è una domanda.
8: Prego?
2: Lala?
8: Hai sbagliato?
2: La latrina della sorta?
8: È quella puttana di mamma, ta. Pronto?
9: Upa!
8: Upa, c'è una domanda!
9: Quella zoccola!
8: Che cazzo non c'è da trasche, aiuto!
9: Sì, fi!
8: A costo!
9: Sì, un figlio di chiaro, tu?
8: No, di Juan!
9: Lala! La latrina del sorta, quella zoccola!
8: Mi piacerebbe mia sorella, lo sai?
9: Beh, quando si richiude, mamma mia!
8: A me!
9: Oronzo?
8: Non parlo stronzo!
10: Sì, pronto?
9: Ehi, Traun!
10: Con chi parlo?
9: Upa!
10: Pronto?
9: Mamma te, la zocca!
10: Che da bocchino da mamma, da chino da merda!
9: Afa!
10: Che cazzo si tromò?
9: Afa!
10: Afa un cazzo!
9: Afa un culo che tutta la razza tua morte è viva!
10: Dice te ne vede una zocca, cazzo, vi chi ghio, c'è sì, chino da merda! Va a fa' mo' che tu che da imbrattata da mamma, te vai!
9: Tu e tutta la razza tua morte è viva!
10: Ma va a fa' un culo, tu che da zoccolo che ti no questo, vedi, chino da corno e ricchio!
9: Tu e mamma, te!
10: Voglio, ma c'è cazzo si, voglio!
9: Uff!
10: Ma tu veramente vuoi che ammazzati, oh, tromò?
9: Beh, mamma!
10: Ma che da troia da mamma, che sto questo! Vici te ne vedi una zoo, cazzo, che ti vengono cazzo a tengare, chi ne da merda!

0: Pronto?
1: Wey, fash the cats!
0: Ma te, ah, charlotte da merda, schizzi o mangai, eh? Come dicevo, dat Garibaldi, so pa kirmeti dalt.
1: Gula, mamma.
0: A mai gola mamet. Ma c'è mamet, te non cazzo da gomma in gatta e dici che è la regina degli unicorni, dei cazzi corni. Mi ne dice a ma, oh, tra ma, va a fango alla baldracca da mamet che era sfannata anche io. Oltre ma!
1: Luff, c'è la bruttina lungo mare!
0: Luff, c'è un motore ingolfato, te, why not? Metti, ma va, brum, come faccio male? Quando su si mette in ghiotto, faccio mettere in ghiotto. Brum,
2: sì!
0: Ma non c'è una sta banca là, chiappo, quando ha voto tu dic! Quando ha voto tu dic! No, ma si scassare che ghiotto ne dai!
2: Sì, Rick?
0: C'è gli altri, eh?
2: Sì, Rick, c'è una?
0: Tu sei un figlio da Achille, con pinghiol da uno e da mille, e io sono ricchione. Non faccio la zacca. Rita, un baciare che vai, devi proprio prendere pure la palla, pure le palle. Vedi che sono i peli vicino alle palle, devi cominciare a leccare di fare. Capito? Bravo, sì.
1: Lo faccio il tremolo King Kong, lo faccio il tremolo King Kong, lo faccio il tremolo King Kong, King Kong, King Kong.
0: Senti, a dire il vero, che io sappia, mamma tu su faccio manaia da King Kong, e la tenne talmente squarciata che nonostante il man King Kong dice avanti, avanti signori, c'è posto ancora, c'è posto!
1: E sort?
0: Ti viene a fare amiche da disgraziato. Tutto ci. Fabrizio Di André scrivi la bocca di Ross perché pensava no, tu ti viene a fare amiche da Troia, te adesso sta pensando mai.
1: Ho figli in culo tu.
0: Ma cioè, io ti so dito, sai quando avevo ti so dito, va un gommista, va un elettrato, ha fatto vedere. C'è qualcosa, se non ci vuole andare, ma chiedi pure a ChatGPT, perché sono Trimone? Perché la mia unica aspirazione di vita è far tremare King Kong? Scrive chi ti è morto, vivi in un'epoca fortunata, era morto da tanto, so noi!
1: Tu e tutta la razza tua morta è viva! Gola.
0: Ma che cazzo è, dai, ciò?
1: Ma fa mocca ci destra morto!
0: Ma quando diceva a scassare chi gana qualche di una che già ma si frandumata la mamma del chicchio.
1: Muro.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. 105. Lo zoo di 105.
4: Attenzione. I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Dopo circa 2 anni di pandemia, in Italia si discute sempre solo di Novax e Provax. Il 70% della popolazione italiana si è vaccinata, il restante 30% no. Abbiamo deciso di interpellare 2 massimi esperti. Uno Provax e l'altro no. A favore del vaccino, Tony, noto camionista veneto, che ci racconta la sua visione.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Senta, volevo fare un paio di domande, se possibile, stiamo facendo un sondaggio.
5: Vieni, dimmi.
6: Lei che lavoro fa intanto, se le posso chiedere?
5: Fatti i cazzi tuoi.
6: Bene. Senta, siccome risulta che è una percentuale purché minima degli italiani ha deciso di non sottoporsi al vaccino e stiamo cercando di capire quanti sono realmente i Novax in Italia, lei che pensiero ha nei confronti del...
5: Allora, il mio pensiero è questo, porco che certa gente stando di vergognarsi andare a rompere il cazzo per le piazze e a protestare per queste stronzate qua. Perché quando gli impianta le antenne di telefonini appena sotto casa, o dove negli asili, o dove nei cimiteri, o dove nei cese, nessuno va in piazza a rompere i coglioni perché nelle onde di telefoni, o quando è che te magna merda perché nei pomidori che è grande come un cuore di un bue boia e non si sa perché. Cosa cazzo che metti dentro? Quel che magnon. cos'è? Non è contaminato, e ci va a rompere i coglioni, fa una roba di mezzo cento pombra, ma secondo te è una roba normale? Boia, questo è il discorso. Se la gente fosse un po' intelligente, dopo gli aumenta le tasse, dopo gli aumenta gli anni per andare in pensione. Boia, però in piazza per il vaccino, ma sta tenendo una roba, mi posso avere dei dubbi, porco, per carità divina del boia, ma secondo te vuoi occuparne tutti quanti a sto mondo, porco? E in questo mondo viene sempre gente che ha da perdere il treno, tempo a rompersi i coglioni dove che non serve.
6: Certo, certo, no, fila benissimo il suo discorso, tra l'altro educatissimo, devo dire.
5: Anche sì, perché cazzo, vuoi fammi una pippa in tua vasca, no, porco, te me la chiamate, me la rotta i coglioni, boia.
6: Ah, lei si stava per masturbare, ho capito. Senta, allora, quindi posso segnarla come pro-vax, che a lei non frega un cazzo di niente, giusto? Ecco. Cosa ne pensa lei?
5: Ascolta una roba, lei va... ho da sborare. Ciao.
6: Grazie per questa fantastica intervista e alla prossima.
4: Dalla parte invece Novax, Santina brusa tutto, veneta.
7: Pronto?
6: Sono Alfio, base terra.
7: Ciao Alfio, come...
6: La sento male, signora, dove cazzo è?
7: Stai male?
6: No, io sto bene, la sento male. Non ci sentiamo da un sacco di tempo, non riesco più a parlare con lei, signora, è una roba gravissima.
7: Sì, dimmi. Dimmi che cosa devi dirmi, amore.
6: Ma mi racconti un po' della sua vita privata, insomma, ha un fidanzato, si è messa con Pietro, che novità ci sono?
7: Pietro, sì, chi è Pietro? Quattro passo adesso. È Alfio. Senti, Alfio.
6: Pietro!
8: Vivi.
6: Come andiamo?
8: Male, perché mi sento male.
6: Cosa è successo, Pietro?
8: L'influenza dei vaccini e le porca puttana.
6: Hai fatto il vaccino?
8: E ne ho fatto due.
6: E stai male?
8: Beh, oggi non ho fame.
6: Ho capito, cazzo, mi spiace.
8: Ma ho mangiato a pranzo e non mangio manco la sera.
6: Non va bene sta roba. Ti sei fatto vedere da un dottore, eh?
8: No, il dottore devo cercarlo adesso per portarlo alla residenza qui a Martellese. Se mattina vado all'albergo, poi scelgo il medico, dai.
6: Ah, ho capito. Beh, fatti vedere, magari non è niente di grave. Sta male perché ha fatto il vaccino? Lei l'ha fatto il vaccino o no?
7: No, non l'ho fatto, neanche mi ha detto il dottore di non farlo perché se no muoio.
6: Quindi lei è Novax, lei è una Novax, signora.
7: Non posso farlo.
6: Lei è una Novax.
7: Sì, io non posso farlo perché sono malata.
6: Ho capito, di testa, giusto?
7: E allora ho tanti disturbi e non posso farlo.
6: Ma quindi, scusi...
7: Ma mi raccomando, perché se lo fa, muore.
6: Muore, certo. Quindi lei, signora, è una Novax goloide anche.
7: Sì. Sono sempre monocoloide.
6: Monocoloide, sì, certo.
7: Sempre.
6: Va bene, signora, risolva sta roba del telefono, così la posso chiamare e almeno ci sentiamo tutti i giorni, insomma. Lei mi manca.
7: È un pezzo che non ti sentivo. Sono contento di averti sentito.
6: Anch'io. Va a fottere adesso, va a prendere il cazzo?
7: Sì.
6: Arrivederci, signora, le voglio bene.
7: Anch'io ti voglio bene tanto.
6: Salve, signora, tanto. Salve.
7: Ciao.
6: Salve,
7: ciao.
6: Salve.
4: E tu, da che parte stai?
3: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
11: Pronto? Pronto? Pronto?
12: Siete.
11: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
12: Sì.
11: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signora, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
13: Pronto?
11: Pronto, signora?
13: Chi parla?
11: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
13: Sì.
11: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
13: sì,
11: sesso.
13: No.
11: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
13: sì,
11: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
13: Vabbè, io devo andare a lavorare.
11: No, senti, sì, usciamo insieme.
13: Siamo coi piedi per terra.
11: Trombiamo insieme, amore.
13: Sì.
11: Spariamoci una rivoltata in faccia.
13: Ciao,
11: amore.
13: Ciao.
11: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
13: Porto.
11: Pronto?
13: Sì.
11: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
13: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
11: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
13: Pronto,
11: signora, una lettera d'amore.
13: Ci tengo a pentirlo, nero schifo.
11: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
14: Pronto?
11: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
14: Sì, no, se la ficchi in culo.
11: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
15: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
11: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
15: E come chiudiamo stavolta?
11: Questo cazzo.
10: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao amici cose verissime. Eccomi in tutti i miei splendidi 123 kg di maschio alfa con felpa, fan di Topolino, investigatore. Vi sono mancato? Credo proprio di sì. Viste le molte mail, quasi 10, arrivate in soli 3 mesi. Beh, rientro alla grande con un super regalo per voi. Mi sono strutturato tecnicamente per delle esterne e da oggi riuscirò a vivere il mistero direttamente indagando per voi come inviato. Grazie al mio ultimo iPhone 5S che ho ricevuto in eredità dopo l'incidente mortale in scooter di mio cugino Silvano. Ma non sarò solo, con me ci sarà anche una nuova figura, la mia assistente, nonché cameraman Priscilla, che ha accettato con un enorme entusiasmo e 100 euro e una stecca di Camel Blu di aiutarmi a scovare il mistero. Ho la pelle d'oca. Eccoci, siamo in un nosocomio abbandonato di Varese. Qui un tempo c'erano le persone pazze e molte di esse qui ci sono morte. Proprio come mio padre, suo padre prima di lui, una stirpe intera di malati di mente. Ma non voglio parlare dei miei avi, perché grazie al cielo io ho spezzato la catena ereditaria del probabile gene della follia. Grazie al cielo io sono normale. Allora Priscilla, entriamo e attenta alle macerie, che potresti scivolare. Occhio anche alle siringhe, che probabilmente sono antiche e risalienti a quando la struttura era operativa.
3: C'è mica uno spingio, zio.
2: Salve, anche lei un indagatore del paranormale?
4: No, si buca.
2: Ok, proseguiamo. Sento già il freddo e si sentono rumori sinistri. Hai sentito, Priscilla? Potrebbe essere uno spirito che ha sentito la nostra presenza.
4: Il tossico sta cagando dietro il tuo scooter.
2: Ho i brividi a pensare a ciò che è successo dentro questo posto. E chissà quanti spiriti si sono fermati qui. Guardate! Alcune stanze sembrano essere ferme nel tempo. Ci sono ancora i materassi e qualche rimasuglio di un pasto.
4: E la casa del Tofa, fra?
2: Ecco, brava! Diamo un nome allo spirito che dimora in questo luogo. Il Tofa è perfetto!
4: No, il Tofa è il tipo che si percia, che dorme qui.
2: Sì, qui dorme uno spirito da decenni e adesso cercheremo di invocarlo. Si sta facendo buio e appena sarà buio accenderò le luci simili infrarosse che ho comprato su Alibaba, che c'è scritto che si vede al buio. Ecco, sono passate 2 ore e ormai qui è buio pesto. Si sentono rumori spettrali e sembra che ci siano passati attorno a noi.
4: Oh, secondo me è meglio che ce ne andiamo.
2: Lo so che hai paura. Non avere timore. Gli spiriti non possono nuocerci in alcun modo. Non possono manifestare la forma fisica.
4: Eh già, gli spiriti, certo.
2: Hai sentito, Priscilla? Un rumore demoniaco come di passi dietro di me.
4: Che odore di urine.
2: Sì, sì. Forse ho perso alcune gocce di urine per lo spavento, ma ho il cambio nello zaino. Ho pensato a tutto.
4: Wow.
2: Sento come un tocco. Qualcosa mi sta toccando. Sento le sue mani.
4: Secondo me è il tossico.
2: Presto, presto, corri Priscilla! Qualcosa di atroce si è risvegliato! Ah! Lo spirito ha assunto una forma terrena e ho sentito la zip del mio zaino aprirsi! Corri!

0: siamo scappati appena in tempo. Ora siamo innanzi alla porta di casa mia. È stata un'esperienza atroce. Guardate, lo spirito ha aperto il mio zaino e ha preso le chiavi di casa, il portafoglio e anche la stecca di Camel Blu che dovevo dare a Priscilla. Ecco amici, questo è stato il primo servizio di oggi. Purtroppo si interrompe proprio verso la fine, perché la mia operatrice ha interrotto il video e mi ha scagliato il telefono addosso, appena appreso della mancanza di parte del compenso pattuito. Ma la pelle d'oca è a livelli mai visti. Io ho visto e sentito cose da brividi. Quel posto è infestato e sicuramente tornerò, magari con delle attrezzature di monitoraggio notturno più adeguate. Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove darò fuoco ad un asilo per cronometrare l'intervento dei pompieri. Ciao!
1: La la la. Le cose verissime.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: PlayStation.
1: Perché? Ma Guitariro!
2: Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare dai.
0: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
3: perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardi? La guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
0: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio?
0: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
0: questo gorilla stavi per
2: sì,
0: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui fa guardi. Dice che ne bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome World. Lo Zodi 105.
1: Leonard è un vice avvocato di successo di Wall Street ed è pronto per dare il suo contributo all'economia americana.
2: Oggi mi stavo recando normalmente al mio lavoro normalmente. Ma appena sono arrivato in ufficio, oh mio Dio, no! Tutti i miei documenti erano in disordine senza una graffetta. Come ho potuto perderla? Maledizione! In quel momento così disperato c'era solo una cosa da poter fare: chiamare Jim e Bob, i Forgiacose.
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari. Insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Abbiamo ricevuto la chiamata di questo vice avvocato che aveva assolutamente bisogno di una graffetta e abbiamo subito accettato il lavoro.
5: Perché noi ci impegniamo molto ad aiutare il prossimo e lo facciamo facendo i fatti che sappiamo fare meglio. Forgiare le cose, perché noi siamo i Forgiacose.
4: Forza Jim, mettiamoci al lavoro.
5: Hai ragione Bob, quel brav'uomo ha urgenza di una graffetta e il metallo non si fonderà da solo.
4: Forza!
1: Jim e Bob accendono la potente forgia che troneggia nel loro ranch e in pochi minuti raggiungono una temperatura vicina a quella della superficie del sole.
5: Dannazione! Ci vuole più calore.
4: Diamoci dentro con quel carbone. Vai col metallo grezzo.
5: Guarda, Bob,
4: sta prendendo forma.
5: Porco Odino, è incredibile.
4: I muscoli di Jim sono meravigliosi quando è concentrato sulla forgia. Mi viene voglia di fare all'amore anche se non sono ricchine.
6: Forgia, forgia, forgia.
4: Bene, adesso raffreddiamola con 1.000.000 di metri cubi d'acqua potabile.
5: Dovremmo stare attenti a non sprecare l'acqua, ma ne vale la pena se c'è una persona da salvare e una forgia.
7: Ecco qua, abbiamo ottenuto la graffetta.
4: Capperi, è davvero perfetta. Siamo davvero incredibili, Jim. Ma il nostro lavoro non è finito.
5: Eh già, amico. Dobbiamo portare questa graffetta al vice avvocato che ne aveva un disperato bisogno prima che il sole tramonti. Prendi il pick-up.
4: Andiamo.
1: Jim e Bob imboccano la highway e in poche ore raggiungono la grande mela per portare a termine la loro missione.
2: Ehi, ma voi siete Jim e Bob, i Forgiacose?
4: Sì, buon uomo, ti abbiamo portato un regalo.
5: Ecco qua la graffetta di cui avevi bisogno.
2: Cazzo, Jim e Bob, siete veramente meravigliosi. Adesso finalmente posso rilegare i miei documenti. Siete meravigliosi. Vi devo la vita, ragazzi, veramente.
6: È stato un piacere, zio.
1: Ancora una volta, Jim e Bob hanno portato a termine la buona azione. E per giunta gratis.
5: Siamo davvero bravi a forgiare le cose, Bob.
4: Beh, altrimenti perché ci chiamerebbero i Forgiacose?
5: È vero,
3: Jim e Bob, i Forgiacose.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana.

e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Mazza è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
2: Turca a te!
0: Turca di nome, mongola di fatto. La bella Zuleia accetta di sposare il signor Smerdir.
3: Io vi dichiaro marito e moglie.
4: Brava turca!
5: Brava turca!
0: Con la promessa di veder scarcerato Ilmaz, il cui ultimissimo tratto intestinale è intanto preda di incessanti, agrodolci scorribande da parte dell'intera popolazione carceraria dell'Anatolia.
3: Incapir!
4: Best! Non ne posso più, pietà! Era piacevole per me 2-3 ore, ma ora fa male! Best!
0: Ma a matrimonio concluso, l'amara sorpresa. Non solo il malefico signor Smerdir si rimangia la parola, ma sghignazzando a pieni baffi informa Zuleia della condanna a morte di Ilmaz, che all'alba del giorno seguente verrà trascinato davanti al plotone d'esecuzione.
5: Oh, no!

0: Che dolorimento, che dolorimento.
1: Adesso lei è moglie mia. Così non va bene per lui. Io ti leggo la fica e tu piangi. Questo matrimonio parte proprio col piede sbagliato.
0: Smerdire, io non sento niente perché tu tieni i denti chiusi. Come faccio a sentire?
1: Sì, perché tengo i denti chiusi vicino alla fica. Poi allontano. Ma non ho proprio senso di dimensione. Non so lo spazio che c'è fra fica e bocca.
0: Mi sfugge la meccanica, ma ad ogni modo, come potessi pensarti che potrei godermi dopo quello che sei fatto, Smerdir? Mi hai scondannato a muore, l'amore della mia vita. Io non ti godo, Smerdir. Io ti odio, odio.
1: Tu non hai tutte torte su lei. Forse sono stato un po' troppo crudele con te. Permettimi di rimanere. Rimediare. Domani ti trascinerò alla prigione e ti consegnerò ad assistere all'esecuzione di tua amata nel mazzo. È una conseguenza di cose che non capisco, sono pazzo.
0: No. Sei un mostro, Smerdir.
1: Forse ho capito come leccare fica.
0: Che siete mordelingo.
1: Ha ragione.

0: Il mozzo, il divertimento è finito. Rimettete i pantaloni che ti portiamo un cortile per la fucilazione.
1: No, no, la fucilazione no. Lasciatemi, lasciatemi. Non potete, non potete fucilarmi. Sono allergico alla polvere da sparo. Mi riempo tutto di buchi.
0: Ma che storie. Forza, portatelo fuori.
2: Eccolo. Guarda, Soleia, hai sfumato il mazzo, sta per essere fucilato. Vuoi un po' di carne?
3: No, no, è un mazzo, amore mio, amore mio.
1: Soleia, amore mio, vieni, salvami.
3: Non passo il mazzo se non mi rubano il posto.
4: Forza, contro il muro! Plattone, caricare!
1: Che fine, che fine meschina. Lascio questo mondo senza aver assaggiato il frutto proibito del mio amore. Addio, Zuleia. Pensa a me quando ti farei sbaffare la figa da quello meschino del signore Smerdir. Promettimelo.
3: Promesso, promesso, amore mio. Sarai sempre nei miei cervelli.
4: Adesso puntare! Puntare, porco...
2: Mi piace questo sergente, molto strano. Eccoci, eccoci. È arrivato il gran momento di addio al malamato del maso, Soleia. Ancora non ho capito come si lecca la fica.
4: Adesso puntare meglio.
1: E la fine, e la fine.
5: Ferma, fermi. Ferma tutti. Fermate l'esecuzione. Il presidente Turkikir ha denunciato l'amnistia generale. Ha decretato. A fangù.
1: Scusi, mi stanno per sparare. Potrebbe accelerare un poco? Grazie.
5: Scusi, sono senza gli occhiali, non leggo un cazzo.
1: È proprio lei dovrebbe scegliere come messaggero.
6: Allora c'è scritto amnistia generale per tutti i detenuti.
5: Amnistia generale per tutti i detenuti. Tutti liberi. Tutti scarcerati.
2: Evviva!
1: Oddio, cazzo di rire.
7: Perché fa? È quello che entra nel gruppo.
1: Le sagittarie. Oddio, sono salvo. Oddio, sono libero.
3: Hai salvo il mazzo, hai salvo, amore mio, puoi uscirti vivo.
2: No, dannazione. No. Ho aperto niente. Non è finita qui il mazzo su lei, non sarà mai di più tu, mai! Dovessi anche tagliarmi i baffi!
8: E non le taglierò mai i baffi!

0: Sono incinta, co? Io mi pensavo che era cocco.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
2: Forse non tutti sanno
4: forse
2: che.
4: Forse non tutti sanno che.

0: forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
1: Bambini, a tavola!
2: No, quello delle tavole è Mosè!
1: Ma no, io parlo della tavola della cena! Sie, hai fame?
3: Sì,
1: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti!
0: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
4: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
2: Noè, è troppo complicato.
3: Lo salvo io, lo faccio io.
4: No, tu non puoi.
3: Ma perché?
4: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
2: No, va bene, dai, la faccio io l'arca.
0: Sì, non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
5: Papà, ci sono tutti, solo che non si vedono i due leocorni. Che cosa facciamo? Li aspettiamo?
2: No!
3: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota! Andate voi!
0: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità, il grande Paride da Messina.
2: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca?
3: Sì!
2: Bene, orsù, saliamo!
6: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie, per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
2: Arca!
6: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
2: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina?
3: Sì!
2: Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
3: Sì! Come si chiama?
2: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
0: Indubbiamente l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie, invece, dovette attendere un po' di più.
2: Buon uomo, è finita la vasellina?
3: Allora
2: possiamo scendere a terra e...
7: Apparire, o somma parire, e te ti s'aspettavai?
2: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
0: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
2: Sie, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere?
3: Marco
2: Mazzoli.
3: E col cazzo proprio! Tiè!
2: Ma che mi hai mandato a quel paese?
6: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
2: Vabbè, andiamo a dormire, va!
6: Maestro, oggi ho le mie cose.
2: E arca due!
8: Lo Zodi 105. Mobile!

0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Chi è?
1: Mamma mia, questa è messa male. Sono Guido Inferni e vi ricordo che questo sabato, durante la grande festa, se verrete con moglie e bambini, ci saranno le nostre russe a intrattenerli nel baby club e per vostro marito la nuova zona puttane!
0: Non ho capito niente.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: E al sabato grande festa. Pronto? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
0: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda? Mi ha chiuso il telefono in faccia.
0: Ma chi è lei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che Ferri?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
0: No, no, non è contenta.
1: È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore.
0: No.
1: Oppure il comodino Federica,
0: grazie,
1: che di notte
0: grazie,
1: le lecca
0: grazie,
1: la fica.
0: Grazie, grazie.
1: Vaffanculo! I clienti vanno sempre coccolati.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto?
3: Ma vaffanculo.
1: Sì, ho chiamato in Veneto.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto?
3: Cosa?
1: Come sta?
3: Ma vaffanculo.
1: Adesso cosa dovrei fare? La devo spaccare a sta vecchia trucida malefica megera bastarda.
3: Puoi andare a cagare.
1: Non faccia la mignotta e venga
3: una
1: a trovarmi nel
3: tutte,
1: mio mobilificio.
3: Ma fatelo mettere in culo te e tua puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta. Disgraziato, maledetto, chissà che te muore dal peggiore cancro alla prostata. Così te prova cosa che è vero o cosa vuol dire per male.
1: Signora, signora.
3: Parabutto maledetto schifoso.
1: Signora, e allora un buon porco di a lei.
2: E al sabato grande festa.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, come sta, signora?
4: No, non mi interessa niente, grazie, arrivederci.
1: Col cazzo non ti interessa niente, ora ti faccio saltare la dentiera.
4: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda, mi ha chiuso il telefono in faccia.
4: Ma è merda lei, hai capito? Perché
1: bella,
4: non la venga a disturbare a casa sua.
1: Parlo con la smandruppata,
4: no,
1: del paese?
4: Vai a quel paese, vai.
1: Come sta, signora? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su. Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata. Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti. Va bene, signora?
0: Sì. Ma chi sei?
1: Mamma mia, il marito rincoglionito. Come stai, faccia di cazzo?
0: Io? Così, così.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Ah.
1: Cosa è successo? Si è cagato nei pantaloni?
0: Va bene, grazie.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi... Mi sente? Pronto? Mi sente?
0: Sì, ti sente.
1: Mamma mia, mi ha fatti sparare l'adrenalina nel petto. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Va bene, fatta da carro il culo.
1: E al sabato grande festa.
0: Ma dove?
1: Vabbè, dai, la lascio perché mi ha rotto i coglioni. Tanto uno così non verrà mai nel mio mobilificio. E per voi ascoltatori dello Zodi 105, se verrete nel mio mobilificio prima di Natale, per ogni acquisto in regalo la bambola gonfiabile a forma di Fabio Alisei da prendere a pugni. E per i maiali, le tettone della Puccioni in puro legno a soli 60 milioni di lire.

0: su Radio Fame. Io sono Roberto.
1: E io sono Gianni. E con noi c'è la nostra
0: Gianna. Allora siamo pronti, prontissimi a giocare con il nostro primo concorrente. Pronto?
1: Pronto Maurizio?
2: Sì, prego.
3: Come stai, Maurizio?
2: Bene, bene, bene.
0: Bene, bene. Allora ti spiego il gioco. Per vincere il premio di oggi devi indovinare il colore dei capelli di Gianni, che è il mio collega qua di fianco. Attenzione, perché ti do un piccolo indizio: ha un taglio di capelli alla Jim Presley.
2: Colore biondo.
3: Quasi.
1: Quasi.
2: Non è biondo?
3: Un po' più scuro.
2: Castano chiaro.
0: Castano! Grandissimo Maurizio, allora,
1: hai vinto.
0: Allora hai tre buste, quale scegli? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
3: Allora, mamma mia Maurizio, hai vinto? Sei pronto?
2: Sì.
3: Un impianto hi-fi da discoteca Petruzzelli con cui scatenarti dove vuoi.
0: Attenzione Gianna, allora dici quanto vale questo impianto hi-fi Petruzzelli.
3: È 7.000 euro.
0: Bellissimo. Vabbè, potrai scegliere dove metterlo, soprattutto in casa, per avere un impianto stereo veramente all'altezza di Petruzzelli.
3: Bellissimo. Vuoi salutare qualcuno Maurizio? Non vuoi salutare nessuno.
0: Non vuole salutare nessuno, non ce ne frega un cazzo. Benissimo, allora ti passiamo Gianna e noi andiamo avanti con il nuovo disco di Fabio Rovazzi featuring Gesù.
3: Pronto, pronto. Oh, Maurizio, grazie. Mi senti?
2: Sì, sono qua.
3: Ok, siamo fuori dalla diretta adesso. Parli con me, perché così ci mettiamo d'accordo per la spedizione, d'accordo?
2: Va bene.
3: Ok, senti, allora questo impianto da discoteca Petruzzelli è veramente, veramente un pezzo unico, perché tra l'altro è firmato da David Guetta, insomma un famoso DJ che l'ha disegnato per Petruzzelli. È davvero, davvero un pezzo. Guarda, ti dico solo che sono invidiosa. Allora, senti, dammi il tuo indirizzo, eh.
2: Allora, il mio indirizzo è sotto Trieste.
3: Benissimo. Allora, adesso ti dico anche come è fatto l'impianto stereo, insomma, così tu inizi anche a pensare dove lo puoi mettere, eh? Okay.
2: Ok.
3: Allora, l'impianto stereo è composto da 4 casse stereo da 100.000 watt l'una, alte 2 metri.
2: Cavolo, enorme.
3: Ascolta, il camion, che come immaginerai sarà un camion grosso, si può parcheggiare vicino a casa tua per scaricare?
2: Per scaricare dipende quanto è grande.
3: Beh, insomma, immagina un camioncione, ecco.
2: Ok.
3: Senti, allora, quando arriva il corriere, siccome il pacco è molto fragile e voluminoso, c'è un piccolo contrassegno da pagare di... sono 712 euro, eh?
2: Quanti?
3: 712.
2: Cavolo, non è proprio una cazzata.
3: Beh, insomma, se tu consideri il valore di questo pacco, che è di 7.000 euro, ecco, sono bazzeccole.
2: Ho capito, però non è che è proprio... cioè, sono sempre 700 euro.
3: Sì, beh, certo, però in confronto a 7.000, ecco.
2: Ma no, lasciamo stare allora, tenetevi il pacco, perché comunque non, cioè, non vado a spendere 700 euro per un impianto che proprio... cioè, non è che mi serve, non è che lo uso.
3: Beh, ma una volta che lo avrai, eh?
2: Vabbò, guarda, lasciamo stare allora, dai. Tenete voi, siamo comunque...
3: No, no, guarda,
2: felice, basta.
3: No, non possiamo tenercelo, te lo dobbiamo inviare per forza, perché hai partecipato al nostro gioco.
2: Sì, boh, ma comunque 700 euro non sono pochi, cioè una paga.
3: Va pagato. Pronto? Maurizio? Ci sai?
2: Comunque 700 euro dopo...
3: Cosa Maurizio, eh? Pronto?
0: Non risponde più?
3: No, non risponde Maurizio, deve essere svenuto.
1: Si vede che i nostri premi fanno svenire le persone.
3: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma, a una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
4: Radio 105.
0: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
5: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace!
5: La tua vita più colore, ogni giorno per 2 ore. Non lo so se sei capace.
6: Minchia come ci piace!
5: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
6: Minchia come ci piace!
5: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
4: The 105 Zoo.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Che c'è?
9: Ti ucciderò.
8: Uccidi, uccidi, uccidi.
9: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
8: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
9: Marco Mazzoli ti ucciderà.
8: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
9: Hai paura?
8: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
9: Stanotte ti massacro di messa.
7: Leone Veritas.
8: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
9: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
8: Una vacca di tua madre, una vacca.
9: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
8: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
9: Ti ucciderò.
8: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
9: Morirai nella tua merda di invidia.
8: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
9: Addio.
8: Colpa mia.
9: Ma vai a cagare.
8: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
8: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
7: Leone Veritas.
10: Cuccioli stava rischiando di morire.
9: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
9: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
9: Hai paura?
8: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
7: Leone Veritas.
9: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
11: Vado!
9: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
9: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
9: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
9: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
7: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
9: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
12: La radio, alla p***ana d'esordo.
9: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
9: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
9: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
9: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
9: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
9: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
9: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
13: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno, e dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti, arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e 2 figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Ragnafrok. Dopo aver cacato il bambino, uovo mostrino, il fratello cacchione di Lipez è tutto stranietto e vuole fare amicizia con i Giantanani. Ciancagnoc. Perché sua madre si scopre ex magnottina e ci dice una verità scottanta.
2: Sì, Lipez, deve parlarci una minuta.
3: Mamma, ancora con sta storia dei rumori della camera. Ti ho detto che ho male alla pancia. Ho fatto tante scurgine. Oh.
2: Se facessi meno stanzuffa con lo culo con gli uomini, non ci avresti tutte le problemi di ieri. Ti gonfi come una palla con lo culo stanzuffa.
3: E basta! I sono cazzi miei!
2: Ma io volevo dirti solo una cosa che non sai. Tu non sei figlio tuo padre.
3: Ah no? E di chi sono figlio?
2: Dallo gigante nano che ci ha avuto una storia di cazzi.
3: No, tu mamma hai fatto i cazzi del gigante nano capo?
2: Eh sì, ne stavo ubriaca.
3: Allora sei proprio mignottola.
2: No, non sono mignottola, sono stata debola.
3: No, no, no, sei stata mignottola.
2: Eh no! Ti dico che sono stata debola!
3: Basta! Non voglio parlarti più! Adesso vado dal mio vero padre e ci spilli i soldi!
1: Pestagnac! Intanto Liepez ha senza ipotera ed è più mangalo del solito e va dal meccanico benzinaio che nel frattempo è diventato un dio. Perché Odino sta facendo le armate dei mangali. Ragnaproc. Ragnarok.
4: Oh, benzinaio!
3: Oh, tu sei mangalo Liepez?
4: No, non sono mangalo, non mi piace il Giappone.
3: No, no, tu sei mangalo e se non te ne vai, ti mino.
4: No, tu non mi puoi miniere perché sotto Thor.
3: Non, ora si mangalon, eppure scemo scemo.
4: Oh, va che te ne do una se non aspetto.
3: Ah, provaci.
4: Tieni, aia, aia.
3: Hai visto che sei mezzo scemo eppure mangalon?
4: Me ne vado che ci sono rimaste tanto male.
3: Vai, vai, vai, e non ti far più vedere.
1: Cricco Frock. Liepez è molto affranto e sente che ha fatto le minchiate a fare dire di no ai poteri che ci aveva. Rapagnoc! A fare dire di no ai poteri che aveva e ci sta mezzo ripensando. E va a casa sua ancora senza lo poteri. Zapparegn! Ragranokr!
4: Oh! Ciao cazzo, ma che stai un po' bruttarello, c'hai anche la sedina.
5: Vai via, non ti avvicinare. Vai via.
4: No, no, stai tranquillo, non c'ho i poteri.
5: Anche l'ultima volta e mi hai sparato una fucilata. Ora sono invalido.
4: Dai, voglio farmi perdonare, mi dispiace anche vederti mezzo storpiettino sulla sedina. Ti spingo dall'altra parte della strada.
5: No, no, non voglio.
4: Dai, dai che ti spingo.
5: No, vai, lasciami stare. Per
4: dai.
5: Vattene.
4: Dai, ti spingo.
5: Va bene, dai. Ma stai attento, eh.
6: che passano le macchine. Non ti distrarre, eh?
5: Lipez!
4: Sì?
5: La macchina!
4: Oh, cazzo! Adesso ti distratto, scusa! Ah! Minchia! Aspetta! Guarda, veramente sono costernato. Io non capisco com'è successo stavolta, veramente. Non so capacitarmi, mi sono distratto, mi ha chiamato una che... Manco lo conosco a questo, figurati, mi sono distratto. Ti fa tanto male, eh? Ti vedo che soffre. Mi spiace, che a me... Secondo me la ruotina si può sganciare dal torace, eh? Le operazioni medici fanno miracolo adesso. Va bene, vado, va.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Basta, non ce la faccio più.
3: No, giuro amore, non mi sta succhiando il cazzo, è solo inciampata nella mia macchina.
2: Ma che cazzo dici? Stavi sognando.
3: Cazzo amore, ma stavo dormendo.
2: Smettila di russare, non ti sopporto più.
3: A parte il fatto che sai che dormo con sotto il cuscino una katana giapponese e svegliarmi di soprassalto potrebbe essere pericoloso da quando ci hanno rubato in casa di notte e mi si sono scopati la bocca addormentandomi con la bomboletta. In ogni caso, non russo, io so come dormo, te lo sei immaginata. Magari stavi sognando anche tu.
2: Ma che cazzo dici? Ti ho tirato uno schiaffo perché non riesco a dormire da quanto russi. Se vuoi ti faccio vedere la registrazione fatta col telefonino.
3: Non ha nessun valore provatorio. Potresti aver creato il filmato con un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale. Come quel video che ha nel telefono il marito della nostra vicina di casa dove asserisce che mi scopo la moglie quando esce. Tutte puttanate, ovviamente. Si vede benissimo che è contraffatto.
2: Cosa hai detto? Ma sei serio? Ma il nostro vicino ha un video dove ti scopi Cristina, la mia amica, la vicina di casa?
3: Hai ragione, amore, ad essere contrariata. Certi scherzi sono veramente di cattivo gusto.
2: No, ma aspetta un attimo. Ma che razza di scherzo sarebbe che il nostro vicino crea un video con te che ti scopi sua moglie? Per chi sarebbe lo scherzo? A chi dovrebbe far ridere?
3: Ma sì, sono quelle cose goliardiche che si fanno fra vicini. Magari pensava di mandartelo via mail per farci litigare. E poi, dopo il divorzio, ti avrebbe detto tutto. Così tornavamo assieme e si rideva.
2: Ma sta cosa non sta in piedi. Non ha senso come scherzo. Chi rovina una famiglia per ridere? E perché avremmo dovuto ridere dopo esserci separati per un tradimento finto? Capisci che stai dicendo cose che non reggono?
3: Io mi sarei sbellicato. E comunque, adesso che sappiamo tutto, quando te lo manderà via mail, ci faremo delle risate della Madonna. Pensa che si è sbattuto talmente tanto per renderlo realistico che ha creato anche la mia faccia di preoccupazione e panico quando mi giro e vedo le camere di sorveglianza accese. Pensa che per rendere tutto più realistico ha anche mandato una decina di messaggi minatori sul mio telefono. Ma quanto è simpatico, Mario?
2: Mario non è simpatico e non lo è mai stato, se a malapena si sforza di salutare a Natale. È l'opposto di sua moglie, che invece ci tiene sempre a sapere come sto e dove mi trovo esattamente e quando tornerò a casa.
3: E sì, è una cazzo di vedetta la maiala.
2: Scusa, ma hai dato della maiala a Cristina?
3: Io? No, amore, scusa, si chiama dislectosia malaparlantisosi. Praticamente a volte le frasi vengono pronunciate invertendo la posizione di alcune parole. Volevo dire, maiala se è una vedetta. Una tipica esclamazione toscana, proprio come me.
2: Ma tu sei alto atesino.
3: Ti ho sempre mentito. Non volevo mi giudicassi per le mie origini.
2: Perché avrei dovuto? Che male c'è ad essere toscani?
3: Beh, sai, Pacciani, Benigni, Lapuccioni. Diciamo che non siamo proprio bella gente.
2: Effettivamente, non è che avete da vantarvi. Comunque, questa cosa dei vicini mi mette inquietudine. Se mi manda la mail per lo scherzo, lo frego io e gli rispondo con il video in cui mi faccio Cristina a 69 in un pomeriggio di questa estate.
3: Grande amore, sei una cazzo di grande. Se vuoi ti do una mano a generarlo. Ho un amico che sa promptare benissimo.
2: Ma di che parli non capisco?
3: Del video di te e Cristina che ve la mangiate a vicenda questa estate.
2: Ma perché? Io e Cristina ce la siamo mangiata veramente questa estate.
3: Porca c***a, che notizia!
2: Ancora dislectosia malaparlantisosi?
3: No, citazione da un Paolo Nois di vecchia data.
0: Bella sigla, serie di merda.
1: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
6: Pronto, Tennis Club?
7: Pronto?
6: Sente piano, come mai?
7: Si sente piano?
6: Sì.
7: Al limite sente basso. Capisco che lei è meridionale.
6: Dica.
7: Senta, come avrà sentito dal mio accento, sono settentrionale. Mi trovo provvisoriamente dalle sue parti per una serie di motivi personali. Scappando dai federali per il discorso delle radiazioni, per la trasformazione quando mi nervosisco. Senta, il suo campo, diciamo, sportivo è attrezzato per il tennis, giusto? Per lo sport?
6: Sì, ma lo vedi chiamare perché ci vuole responsabile qua, eh?
7: Responsabile con una B, dice?
6: Sabile. Sì, perché io ci lavoro soltanto.
7: Mamma mia, ma lei è meridionale?
6: Sì.
7: Perché sento l'accento fortissimo.
6: Puoi chiamare verso le 4, insomma, poi.
7: Caspita, ma anche la responsabile è terona come lei, dico?
6: No, è quella che fa di tutto, è lei che insomma, comanda, no?
7: Lei comanda, capito? Perché avete una sorta di gerarchia semi-malavitosa, dico, c'è un boss.
6: Questo lo chiederò a lei oggi pomeriggio dalle 4 in poi.
7: La B non
6: va bene?
7: No, perché quando sento parlare meridionale mi nervosisco un po'. Allora volevo capire se era soltanto lei che era un terone oppure c'erano altre persone, diciamo, che avevano
6: elogio. No, ci sono io adesso.
7: Adesso è soltanto lei, diciamo, va. Boscimane. Quindi come si chiama la capa terona?
6: È Lombardi.
7: Lombardi è una bestemmia, però, da voi,
6: Come?
7: Dico Lombardi da voi è una cosa, dovrebbe chiamarsi Catanzari al limite. Che Lombardi
6: comunque.
7: Calabri, cioè Lombardi è una roba che mi fa venire sul bollo alimentare.
6: Capito? Poi chiamare pomeriggio, allora va bene.
7: Chiamare questo pomeriggio, cioè se riesce. Vedi, adesso lei mi ha fatto innervosire. Sto andando. Purtroppo quando mi innervosisco.
8: Terone!
6: Ma pomeriggio,
8: cosa stai facendo nel campo da tennis? Stai coltivando le rape meridionale?
6: Come?
8: Stai coltivando le rape, terone di merda, lì nel campo da tennis. Ma come cazzo si fa a far rispondere? Ma la prossima volta cosa mettono un criceto a rispondere al telefono?
6: Ciao, chiama pomeriggio.
8: Chiama il pomeriggio, terone di merda!
6: Ciao.
8: Ciao, che sento, Pongigio, ciao.
7: È stato più forte di me. Cazzo, però c'avevo una voglia di fare due botte a tennis. È l'unico campo.
6: Pronto, Tennis Club?
7: Sì, scusa, Chico. So che stai aspettando il tuo padrone. Però quando sento parlare meridionale mi nervosisco, purtroppo.
6: Perché ti nervosisci? Perché?
7: È perché sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio della Lega. Mi trasformo in una bestia. Senta, Terone, a lei dispiace se la faccio allontanare quando ci sono io, perché non vorrei magari che le metto le mani addosso.
6: E perché le metti la mano addosso?
7: È perché è un terone, io purtroppo. Ma non è che lo faccio apposta, è che quando sento il terone io mi trasformo e poi divento violento, capito?
6: Violento sei allora?
8: Ma che nervosino l'altra volta! Quando vengo a giocare a tennis, tu stai nel cortiletto a coltivarti le rape di cui ti nutri, va bene?
6: Se no
8: ti tiro uno schiaffo sulla testa, ti schiaccio, hai capito? Terone!
6: Perché terone?
8: Perché sei un meridionale africano, mangia carube, hai capito? È Africa,
6: E io come ti devo chiamare a te? Terone?
8: A me, terone! Sei così meridionale che se ti sdrai in un campo crescono spontaneamente i peperoni, hai capito, terone?
6: Terone, io sono terone.
8: Adesso parlo anche spagnolo il meridionale. Va bene, dai, facciamo così, adesso vengo lì e ti divoro come una carogna, hai capito?
6: Va bene,
8: Ha detto io!
6: È che sono leone, sì.
8: Un leone, non un leone! Adesso mi sto calmando.
7: Pronto? No, mi scusi, mi sono trasformato. Quando mi trasformo poi divento cattivissimo. Io purtroppo divento un mostro verde.
6: Io sono Hulk.
7: Ah, ho capito, lei è uno squilibrato, diciamo, il pazzo del paese, perché so che dalle vostre parti invece di l'assistenza sanitaria, siccome è carente, immagino che vi facciano circolare. È strano che vi fanno rispondere al telefono, però. Senta, squilibrato, va bene, allora fisso, chiamo nel pomeriggio la sua titolare, non capa, e mi accordo per il campo. Lei mi rimane nella cuccia, ecco, non si faccia vedere, va bene?
6: Bene, io rimane in culo.
7: In culo? Cos'è che ha detto che rimane in culo? Che posto scomodo per dormire.
5: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però This is the Zeus.
2: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Regno 3. La leggenda continua.
1: Ben ritrovati, cari adepti della gnagnitudine, sempre qui a sentire le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, Leone si trova sull'isola e Marco, coi suoi ragazzi, sta spaccando sempre di più, talmente tanto che la risonanza della fattoria arriva a personaggi illustri di ogni sorta. Infatti, nei corridoi della radio di Largo Donegani a Pavia è facilissimo imbattersi in essi. Un giorno ne comparve uno incredibile.
2: Ragazzi, non avete idea di chi si trova di là? Cazzo merda qua qua.
3: Inca, ti prego Marco, diccelo, non riesco a resistere.
2: Tenetevi forte. Troia, minchia, stronzi, Ezio Greggio.
3: Porca minchia.
1: Porca minchia, sì, il mistico cavaliere di Biella, Ezio ti spacco il culo Greggio. Ezio Greggio, proprio lui, il attore? Conduttore? Comico? Regista? Che stracazzo è Ezio Greggio? Esatto, è tutto quello che cazzo vuole.
2: Salve, signor Greggio. Io sono Marco Mazzoli, ho messo il mondo sottosopra. Siamo davvero tutti emozionati di trovarci al suo cospetto, miseriaccia, puttanaccia, bastardaccia.
4: Oh, Marco, ma il piacere è tutto solo mio di Ezio Greggio, il cavaliere di Biella. Sai, io vi ascolto tutte le mattine, eh?
3: Capisci, Marco? Ezio Greggio ci ascolta. Non riesco a trattenere le scorregge per l'emozione, inca...
2: Paolo, tu non trattieni mai le scorregge.
3: Ma ora di più.
4: E tu, panzerottino, scemo di merda. Mio figlio vi adora. Non è che mi firmeresti il vinile di Sgomento e Terrore, il vostro grande successo?
3: Sì, signor Greggio, cavaliere di Biella.
4: Ah, come sei gentile. Sentite, ma in cambio vi andrebbe di fare Striscia?
3: È sempre stato uno dei miei sogni fare Striscia. Dai Marco, accetta.
2: Cazzo, signor Greggio, sarebbe stupendo. Allora veniamo io e Fabio, rettoscopio assatanato di minchie.
3: Ma che cazzo.
1: Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno nella sede degli studi televisivi dove fanno Striscia.
4: Allora ragazzi, è vero che io ho molto potere, sono pur sempre Ezio Greggio, cavaliere di Biella, ma prima di accettare dovete parlare col capo supremo del mio ordine cavalleresco. Venite con me.
5: Splash! Benvenuti nella mia magione! Tu sei Marco della fattoria, vero? Sono molto felice di averti qua, Belin!
2: Lo è anche per noi, rossa eminenza gabibbica.
5: E il tuo amico invece chi è?
6: Belin, io sono Fabio Lisengi, rossa eminenza.
5: Hai detto Belin? Allora sei un fratello! Sono molto felice che sei venuto tu e che non abbiate invitato Paolo! Forza, mettetevi al lavoro con la produzione!
1: I ragazzi fanno diversi servizi e, come sempre, fanno salire gli ascolti alle stelle.
3: Inca, ragazzi, dai, posso venire con voi? Sentite qua.
2: Paolo, smettila, ti ho già detto che non sei invitato. Su, fattene una ragione, vaffanculo fra prosdocheton.
6: Beh lì, Marco, ci è arrivato un messaggio urgente dal gabibbo.
5: Ehi, ragazzi, perché non vi inventate un qualcosa da fare su Leone di Lenne che sta all'isola? Sarebbe spettacolare.
2: In effetti, ora che abbiamo le possibilità video, potremmo inventarci qualche figata da fare in classico stile zoo, uga uga HIV.
6: Belin, sì, ma cosa però? Non ho idee.
3: Perché non portiamo degli aiuti umanitari farlocchi? Tipo una bambola gonfiabile, della lacca, cose così. Tutto in perfetto stile zoo, eh?
2: Cazzo, Paolo, tu sei veramente un genio. Questa è davvero un'idea sensazionale.
3: Oh sì, sapete bene che io per voi troverò sempre delle idee incredibili, perché siete i più migliorissimi amici che ho.
2: Sì, sì, anche tu, Paolo. Forza, Fabio, andiamo.
3: Ma come? E io?
1: Il duo di Marachelle, Marchino e Fabietto, propongono l'idea al sommo gabibbo, che accetta con entusiasmo. Ma intanto sull'isola sta succedendo qualcosa.
7: Auz, non ce la faccio più a stare qua. Voglio andarmene. Cos'è quella cosa in mezzo al mare? Uno stronzo.
8: Squish Squash, sono un pericoloso barracuda velenoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: Auz, un paracuda, un barracuda. Aia, vaffanculo, mi ha mosso, maledetto figlio di puttana, bastardo. Auz, non è velenoso sto barracuda, eh? Vero? No, eh? Vero?
1: Che strabiliante cliffhanger, ragazzi! Continuate a seguirci perché i prossimi episodi saranno davvero un fottuto cinema.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità.

0: chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
0: c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
0: guardala, è andata in onda.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
0: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
0: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua, ho visto,
0: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
2: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però va là, sempre questo
3: mio fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è?
1: Perché sta in media 7. Però dicono, dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
4: Lo Zoo di 105.

0: Ciao belli uomini, mi chiamo Eleonora e vorrei che faceste uno scherzo a mio padre. Pesa 110 kg, fuma 4 pacchetti di sigarette al giorno e di lavoro fa le consegne. Sono anni che gli dico di occuparsi della sua salute, ma lui non ci sente. Fatelo cagare addosso, così magari capisce che deve smetterla di mangiare schifezze e di fumare. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì, salve, sono Alonso della sede centrale.
1: Mi dica.
2: Lei è in questo momento in consegna o ha un secondo da dedicarci? Perché dovremmo fissare anche un appuntamento in sede centrale.
1: Sto praticamente, come si dice, andando a fare una consegna. Ma ho 7 minuti alla prossima consegna, diciamo.
2: Ah, ok, ma senti, ti do il tu, perdonami, siamo colleghi. Ma tu hai un secondo per fermarti un attimo?
1: No, no, vabbè, tanto in ogni caso...
2: Per l'anticipo, cioè il giro...
1: In anticipo no, però insomma...
2: Dai, ce l'hai un minuto, dai, ce l'hai un minuto. Sì, grazie, caro. Senti, tu ecco. Su che mezzo sei?
1: Io sono su un Peugeot Rancher.
2: Ah, il Rancher, ok. Allora sei della categoria medio-bassa. Aspetta un attimo. Ok, allora Vince, ti passo un attimo l'addetto. Stammi in linea.
1: Sì.
2: Sì, un attimo. Round 2.
1: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Lodo, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lodo.
3: Sì, mi scusi se la disturbo, dobbiamo fissare l'appuntamento per la diagnostica. Volevo sapere da lei quali erano le sue fasce di disponibilità.
1: Non lo so, io lavoro praticamente, sono alle 7:30 in Ornago e finisco indicativamente alle 5.
3: Sì, no, 5:30 SL di Corsico, si può fare?
1: Faccio di tutto per arrivarci, mettiamola così.
3: 6:15 potrebbe farcela, poi vabbè, 5 minuti in più, 5 minuti in meno non cambia niente.
1: Va bene, va bene.
3: Ok, va bene. Allora, le ricordo che deve venire a stomaco vuoto. E
1: sì.
3: Lei ha il campione di sangue e urine che è stato richiesto?
1: Ma a me non è stato chiesto niente, sa.
3: Lei dovrebbe avere il campione di sangue e urine per la diagnostica.
1: Io ho fatto la visita medica per l'azienda per la quale lavoro.
3: Quando l'ha fatta?
1: L'ho fatta sabato 27, ma non mi hanno fatto prelievo del sangue.
3: No, senta, vabbè, niente, dobbiamo rifare tutto da capo allora. Niente, allora mi deve arrivare a stomaco vuoto e sangue e urine e poi me le porta semmai.
1: Va bene, adesso vediamo anche...
3: Lei ha un'assicurazione personale?
1: No, cioè non è un'assicurazione, ma è diciamo una specie di accantonamento più che altro.
3: Perché lei le hanno comunicato comunque sabato che lei è categoria a rischio per via del peso, sì?
1: No.
3: Vabbè, ma allora, ma scusi, ma vabbè, da mettersi le mani nei capelli. Cioè, non le hanno comunicato che lei deve fare questa visita perché per via del peso lei è categoria a rischio?
1: No, mi hanno detto semplicemente che, diciamo, dovrei perdere un po' di peso e smettere di fumare, punto.
3: Sì, infatti, lei è categoria a rischio, queste sono le nuove policy. Noi non dal prossimo anno, cioè praticamente dalla scadenza di questo anno fiscale, quindi dal 21 giugno, non possiamo più mandarla in giro sulla nostra flotta con quel peso e con quel consumo di sigarette. Ho visto succedere miracoli, ma non so. Comunque vabbè, le ripasso il mio collega per l'appuntamento. Mi raccomando, stasera 6:15 e domani mattina poi urina e poi il sangue glielo facciamo noi, va bene?
1: Va bene.
3: D'accordo, le ripasso il mio collega, arrivederci.
1: Grazie mille. Round
2: 3. Pronto?
1: Eccomi.
2: E tu?

0: mi sei nella categoria rischio. Cazzo, ma figa, cos'è successo?
1: Perché... forse perché sono un po' ciccione.
0: Figa.
1: Ma guarda,
0: quanto pesi tu, Lucio?
1: Io peso sui 98 kg.
0: Beh, 98 non è tanto, cazzo. Però guarda, io se vuoi, detto fra di noi, senza che però, oh, non la far uscire. Siccome sto gestendo io gli appuntamenti, io potrei metterti, io ti do una mano, nel senso, magari io cerco di farti slittare di una mesata l'appuntamento in qualche modo. Mi invento una roba. Tu non riesci a buttarti a stecca, cazzo, per un mesetto, in modo che quando mi vieni a fare l'analisi mi sei giù almeno di 15 kg.
1: Ma in un mese è impossibile.
0: Dai, figa, guarda che ne va il posto di lavoro, porco due.
1: Ma io non ce la farò mai andare giù di 15 kg in un mese. Io ho anche 54 anni.
0: Vabbè, minchia, ma sei giovane, 54 anni, cazzo, dai. Dimmi tu, cosa vuoi fare? Te lo fisso la settimana prossima o cerco di rimbalzartelo di un mese e proviamo a fare il miracolo?
1: Proviamo a fare il miracolo.
0: Dai, cazzo, però te in un mese mi devi tirare giù almeno 15 kg, perché tieni conto che 54 anni tu mi devi rientrare almeno nei 79 kg. Ce la fai?
1: Ma con 18 kg in un mese e non devo mangiare.
0: E cazzo, no, cosa ti devo dire? Sei tu che perdi il posto di lavoro, mica io, cioè, fratello. Cioè, cosa devo fare io? Senti, ma tu sei anche fumatore?
1: Eh sì.
0: Porca troia! Senti, allora facciamo così. Allora, mi smetti completamente di fumare. Poi dopo che ti fa le analisi, attaccati a un tronco dell'albero che non me ne frega un cazzo. Però per un mese non devi toccare sigarette e devi buttare giù 18 kg.
1: Ho capito.
0: Dai, cazzo, non mi essere triste, figa, mi prende male. Senti, poi, oh, visto che per il favorino, se quando ci vediamo giù, che vieni fra un mese e mi porti un regalo, io sono contento, eh.
1: Che regalo ti devo portare?
0: Vedi tu, cioè, nel senso, c'ho famiglia anch'io.
1: Ma quindi oggi non devo venire?
0: No, tu fingi che hai fatto un tamponamento, lo ripassi, dici, guardi, scusi, ho appena tamponato, così io...
1: Scusami, no, guarda, piuttosto, guarda, io non sono una persona a cui piace mentire, piuttosto vengo anche oggi, poi perderò il posto di lavoro. Io sono una persona super ottimista, non lo perdo, anche se lo perdo lo ritrovo un altro, non c'è problema.
0: Figa, tu sei completamente fuori, cazzo, lo trovi un posto col Covid?
1: Non ti preoccupare, posti ce n'è.
0: Vabbè, oh, senti, fai che cazzo vuoi, cioè, nel senso, dai, ti ripasso il medico, allora ci vediamo alle 18, dai.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Round 4.
3: Sì, buongiorno. Niente, allora mi diceva Alonso che confermiamo l'appuntamento.
1: Sì.
3: Va bene, allora l'aspetto alle 18.15 stasera.
1: Sì.
3: In Largo Donegani 1, davanti alla sedia di Radio 105.
1: E lo sapevo, cazzo.
4: E portaci da mangiare!
5: Sei un panzone di merda!
4: Ciccione di merda!
5: Smetti di fumare che puzzi di golf cabrio, merda!
1: Andate di cuore a fare in culo!
5: Ciao, stronzo!
3: Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao!

0: Ciao stronzacci! Fate uno scherzo alla mia ragazza che è italiana, ma tutti pensano che sia straniera e questo la fa incazzare un bel po'. Comunque, abbiamo fatto un finanziamento per comprare il divano orribile che piaceva a lei. 36 maledette rate. Le ultime due le ha pagate in una volta sola per togliersi sto cazzo di debito. Ma siamo sicuri che questa non sia una violazione del contratto? Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la signora Co?
2: Sì.
1: Parla la mia lingua, signora?
2: Sì, sono italiana.
1: Ah, scusi, perché ho visto il cognome e pensavo fosse un cognome straniero. Le chiedo scusa.
2: Mi dica.
1: Senta, io la chiamo da Agos. Servizi finanziari. Per quanto riguarda il contratto stipulato per un prestito di 36 mesi a 92 euro al mese, erogato a settembre 2022, in teoria è estinto.
2: Mi hanno rimborsato 4 euro e rotti perché ho 12. Pagato due rate insieme.
1: L'unica cosa è che mi segnalano che ci sono state delle irregolarità nella cadenza dei pagamenti.
2: Impossibile.
1: Prima...
2: Perché io le pagavo in anticipo, ma in ritardo.
1: Capisco.
2: E le ho finite di pagare tutte, me ne mancavano ancora due e le ho pagate tutte e due insieme perché in quel momento lì avevo i soldi e visto che me ne mancavano solo due ho detto per non aspettare il prossimo mese le pago tutte e due insieme così me lo tolgo e sono a posto.
1: Però io credo che questo tipo di pagamento costituisca una violazione del contratto. Perché c'è la questione degli interessi che maturano mensilmente. Se lei mi estingue due rate contemporaneamente, la finanziaria non le può addebitare gli interessi.
2: Sì, però io le ho pagate, cioè non vedo perché devo...
1: Perché lei avendo pagato due rate insieme, in pratica, tra virgolette, mi perdoni la parola, ha evaso gli interessi che lei che l'Agos aveva maturato sul suo prestito.
2: Veramente.
1: Purtroppo credo che sia quello, cioè la prima cosa che
2: ma
1: mi viene in mente
2: cazzo.
1: È quello. Mi dispiace.
2: Ma io so, cosa, cioè, o vado nella mia filiale qui ad Asti,
1: sì.
2: Porto tutto il contratto e i pagamenti e vedo cosa mi dicono.
1: Sì, vabbè, sì, se lo vuole fare, però tanto arriva comunque a noi in sede centrale, quindi ce ne stiamo occupando noi
2: ma
1: adesso.
2: Ma cosa devo fare io adesso?
1: Lei è tenuta a rimborsare 3 mensilità ulteriori. Non so se ha letto, se si ricorda bene i termini del contratto. Cioè lei ha fatto un prestito per 36 mesi. In caso di violazione delle condizioni contrattuali, lei è obbligata a restituire 39 mesi. Se vuole le faccio il conto.
2: Ma a me non è mai stata detta sta roba.
1: È sul contratto, sul contratto. Io ce l'ho davanti. Sarebbero altri 276 euro più i 4,12 che le sono stati erogati a titolo di rimborso. Diventano 280,12.
2: Io non ci credo veramente.
1: Purtroppo la violazione
2: del contratto. Se aver pagato due cazzo di rate insieme, me la mettono nel culo due volte.
1: Signora, linguaggio.
2: Uno, perché cioè, mi danno un rimborso del cazzo che si poteva evitare per 4 euro.
1: Scusi,
2: di merda.
1: Scusi. Potrebbe per favore dominare un secondo il linguaggio? Perché io qua, tra cazzi e culi, non lo so io, cioè, non sono suo cugino che. Cioè, nel senso, chiamo da una...
2: anche un po', però.
1: Sì, però io chiamo da una finanziaria. Lei non mi può parlare coi cazzi e coi culi, scusi se glielo dico. Siamo una finanziaria, non lo so. Ma se le sembra, cioè, che maleducazione è?
2: Tanto è quella la sintesi, non è niente di...
1: Cioè, se paga, paga, sono 3 mesi in più, paga questi 280 euro e il problema è risolto. Quando le arriva il bollettino, lei lo paga e estinguiamo il problema. Altrimenti lei può decidere di fare ricorso e non pagare e si andrà per vie legali, insomma. Però verrà segnalata comunque come cattivo pagatore.
2: Pagherò, cosa devo fare?
1: Sì, è il mio consiglio. Tanto voglio dire, sono 280 euro, non è... Cioè, nel senso, rispetto al valore del divano, sono un 7-8% in più.
2: Se per te 280 euro sono pochi, me fanno la differenza.
1: 280 euro, voglio dire, come spesa imprevista ci sta, a meno che lei proprio non sia miserabile. È vero che ha fatto un finanziamento per un divano? Vabbè. Ha finanziato una cifra ridicola con degli interessi abnormi, però e adesso ovviamente non ha rispettato i termini del contratto e come dice lei se l'è presa nel culo.
2: Esatto. Entro quanto si può pagare?
1: Dall'arrivo del bollettino entro 36 ore.
2: 36 ore?
1: Sì, perché sennò lei accumula gli interessi di mora. Mi scusi signora, ma lei ha una vaga idea di come funziona un finanziamento? Perché per usare il suo linguaggio mi sembra di essere davanti a una cogliona. Scusi se glielo dico. Uso il suo linguaggio, col quale si è rivolta anche a me, così penso che mi capisca un po' meglio.
2: No, Mi sembra strano, 36 ore, la mia era solo una domanda, 36 ore? Boh, sì, sì, entro 36 ore, appena mi arriva il bollettino lo pago, punto.
1: Ma c'è scritto sul cazzo di contratto, come direbbe lei, cioè quali sono i tempi di rimborso?
2: Allora, io adesso sto prendendo un attimo...
1: Prenda il contratto e lo legga magari, visto che l'ha firmato. Sì, non ci metta una settimana a leggere il contratto, magari se lo legge con calma, se mi dice dove le posso mandare
2: allora,
1: il bollettino.
2: Allora mi manda il bollettino, ecco. E io entro 36 ore lo pago, così siamo a posto.
1: Esatto, poi. Esatto, esatto. Oh, okay. Ok, va bene, non faccia la testa di cazzo e paghi il fottuto bollettino di merda, porco di...
2: Va bene.
1: Cosa fa? Lo paga in posta o lo paga via telematica?
2: In posta.
1: Lo paga in posta. Ah, ok, quindi lei è uno di quei faccia di merda che va in posta a pagare i cazzo di fottuti bollettini del cazzo. Ho capito. Senta, nella strada per andare alla posta le do un consiglio.
2: Sì.
1: Ascolti Radio 105, è uno scherzo dello zoo. Jenny, sei nello zoo di 105.
2: Madonna santa, ma qui voi siete matti. Cioè, ma che cazzo è sta roba? Ma tu sei un coglione.
1: È tuo compagno che ti ha fatto lo scherzo perché dice che avete speso un sacco di soldi per un divano di merda.
2: Io non so cosa dire, veramente.
1: Ma è lì Matteo?
2: Sì.
1: Passamelo un attimo, passamelo un attimo.
3: Bravi, esatto, sta fino in bagno per non distrarla. Sta quasi piangendo, sta quasi piangendo.
1: Godo, godo, godo.
3: Bravissimi, bravissimi, bravi.
1: Ciao Matteo, un abbraccio.
3: Dai, grazie, anche
1: ciao,
3: a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao. Ciao, ciao.
1: Adesso gli rompe il culo.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Ieri pomeriggio vado al supermercato e nel banco frigo trovo un prodotto che si chiama pesto con tofu. Io sono genovese e l'associazione pesto e tofu è stata per me come una pugnalata nello sterno. Il prodotto in questione è della... che è un marchio più che nobile e sono sicuro che il prodotto è buonissimo. Però se ci metti il tofu dentro il pesto, non è pesto. Tu non puoi usare un nome come pesto, mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto, per vendere una roba con dentro il tofu. Non lo puoi fare. È vero che esistono tanti tipi di pesto, la siciliana, la trapanese, quello che cazzo vuoi. Ma se tu metti il basilico, l'aglio e i pinoli, quello è pesto alla genovese. E col tofu non è pesto. Non è il velin di pesto! Il pesto si fa col formaggio! E tu, anche se sei i tuoi prodotti sono buonissimi, non puoi chiamarlo pesto! Chiamalo zagalo, va bene? Fai lo zagalo salsa verde con basilico e tofu, ma non me lo puoi chiamare pesto, perché il pesto ha un'identità, ha una tradizione, e per un ligure se ci tocchi il pesto è come se ci scopassi la mamma! Chiamo e mi lamento!
8: Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105. Buongiorno.
8: Sì.
7: Buongiorno, senta, io vorrei parlare con qualcuno. Non so se c'è un ufficio stampa.
8: Un attimo solo.
7: Grazie.
9: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei, Radio 105.
9: Dica.
7: Sì. Allora, ieri io sono andato al supermercato, no? E ho trovato questa confezione del vostro pesto con tofu. E, mm-hmm. e da genovese sono rimasto un po' allibito, perché lì il pesto col tofu non è pesto. Capisce? Mi ha buttato giù. Richiamalo.
8: Buongiorno.
7: Eh sì, sono di nuovo Fabio Alisei. Deve essere caduta la linea. Mi può ripassare? Grazie.
8: Pronto? Guarda,
7: sì.
8: Purtroppo gli hanno passato altre chiamate. Se vuole mandare una mail,
7: ma no,
8: indirizzo.
7: Ma non ci credo. Scusi, abbia pazienza. Mi ha buttato il telefono in faccia. Non gli hanno passate altre chiamate.
8: No. Probabilmente è caduta la linea. Io adesso non riesco a passarglielo perché ho gli interni occupati.
7: Vabbè, cioè, si sbloccherà prima o poi la situazione, no?
8: Non so, se vuole la tengo in attesa, ma se la lucina è rossa io non posso chiamarla.
7: Ma io ho l'impressione che questa persona non voglia più parlare con me, nonostante io sia stato estremamente educato, e vorrei capire non perché non vuole.
8: Nella vostra conversazione non l'ho ascoltata, c'ero.
7: Sì, sì, no.
8: È un collega molto
7: gentile. Sì, ma infatti anch'io sono stupito, anche perché insomma il vostro è un ottimo marchio, molto blasonato, ma io semplicemente ho detto.
8: È possibile, noi parliamo con tutti e
7: infatti,
8: scriviamo
7: sì,
8: tutte
7: sì.
8: le chiamate.
7: No, ci credo, ma io semplicemente ho detto a questa persona che ieri ho visto questo pesto con tofu,
8: sì.
7: e che il pesto con tofu non è pesto. Io sono genovese, sono rimasto così un po' agghiacciato da questa roba qua, e volevo chiedergli se era possibile cambiare il titolo sulla confezione, mettere tipo salsa di basilico e tofu, ma non usare il nome pesto, perché il nome pesto ha una sua tradizione e se ci metti dentro il tofu non è più pesto. Capisci? Cioè un genovese si sente provocato nella propria intimità.
8: No, ma mi immagino, sento. Però ecco, non so, forse magari non è la persona esatta, perché chi gli ho passato si occupa di marketing.
7: Ah, e non lo so,
8: si è presentato come Radio 105.
7: Sì, sì, sì, io sono.
8: Pensavo fosse qualcosa.
7: Ah, non lo so, forse un altro interno. Può provare a passarmi un altro interno, magari un'altra persona alla quale possa sottoporre questo problema. Madonna, che inquietante sta attesa.
8: Pronto?
7: Sì, pronto.
8: Sì, mi scusi per l'attesa, ma non riesco a passarle a nessuno. Se mi lascia i suoi recapiti la faccio contattare.
7: Posso fare solo una domanda di carattere personale?
8: Sì.
7: Lei è emiliana?
8: No, lombarda.
7: Lombarda. Se io facessi un prodotto che si chiama cassola.
8: Sì.
7: Col seitan. Cassola di seitan. Lei non si sentirebbe un po'...
8: Però ascolti, bisogna stare un po' ai tempi. Adesso esistono queste persone che vogliono mangiare
7: sì.
8: Vegano, vegetariano. Noi siamo un'azienda.
7: Questo è giustissimo.
8: Studiamo tutte queste cose e
7: questo è giustissimo.
8: Ne approfittiamo anche per allargare le nostre gambe. Non vedo sia problema.
7: Quindi però se dice che ne approfitta, in qualche modo lei sta sfruttando il nome del pesto.
8: No, io non sto sfruttando.
7: No, dico per dire.
8: Ascolti, non stiamo uccidendo persone.
7: No.
8: Quindi,
7: se lei mi vede con un elmo con le corna e uno scudo in mano.
8: Ascolti, io sto lavorando,
7: ma
8: non
7: anche
8: posso
7: io.
8: Rispondere a lei.
7: Sì,
8: va bene?
7: Ma se io mi metto.
8: La faccio contattare.
7: Mi metto un elmo con le corna e lo scudo. E le dico che sono vestito da Zorro.
8: La faccio contattare.
7: Cioè, sono un vichingo, non sono Zorro. Però io dico, no, però io sono Zorro svedese.
8: Arrivederci.
7: Va bene, arrivederci.
8: Salve.
7: Come mi aspettavo, non ho concluso un cazzo, perché c'è dell'omertà, c'è del mistero. Perché questa gente sfrutta il nome pesto per vendere della roba che pesto non è?
9: Oh my God, God, God!
7: È un complotto internazionale, ma ne verrò a capo. State lì.

0: Radio 105, chi sei?
1: Ciao bella, sono Jake La Furia. Siccome ho mille robe da fare, puoi dire ad Antonio che faccio il programma dal citofono oggi, che devo scappare?
0: Jake, guarda che sono tutti in studio che ti stanno aspettando.
1: Dai zia, non c'ho voglia di salire, fare la radio per me è come per Cecchi Paone andare a figa. Sono qui con la moto accesa, digli di mettermi in rec che lo faccio da qui.
0: No Jake, mi dicono che devi salire.
1: Porco d***o, che palle! Vabbè, arrivo, ma 5 minuti massimo che poi devo scappare, ho 54 programmi televisivi da fare.

0: Dai zio, dammi i testi da leggere che ho fretta. Figa, faccio più programmi televisivi di Mike Bongiorno. A me della radio non frega 13 cazzi.
1: Jake, per fare bene il programma dovresti leggere prima i testi.
0: Ma non me ne frega una sega, dai, leggo questi, metti in rec. Un solo aggressore è un eroico addetto alle ferrovie che ha tentato di fermare la sua furia. Si sta chiarendo la dinamica dell'attacco con coltello su un treno diretto a Londra avvenuto quando il mezzo era nello Cambridgeshire. Un membro del personale indubbiamente salvato vite umane, rimasto ferito e in condizioni critiche. Bella storia, speriamo schiatti, così libera un letto all'ospedale. Jake, it up, mettiamo un pezzo bello, vai dai.
1: No Jake, devi rifarlo, non si è capito niente e poi non erano i testi del tuo programma.
0: Ma sì, cazzo me ne, tanto non mi ascolta nessuno. Dai, andiamo avanti, metti un disco di quella puttana di Beyoncé che ho fretta.

0: vecchia è morta, bella storia. Raga, adesso un pezzo di 50 Cent, quel cazzo di negro miliardario. Via vai, Jake it up.
1: No, Jake, non va bene. A parte che la notizia l'hai inventata al momento e poi... non è bello che tu gioisca della morte di una signora anziana?
0: Va bene così, ho fretta. Metti il disco del cioccolatone, che faccio l'ultimo intervento, che devo scappare. Ho la manager che mi ha trovato altri 12 programmi televisivi da fare. Cane, faccio più presenze in televisione.

0: Jake, ragazzi, non lo trovo nei corridoi.
1: Ho sentito la sua moto accendersi.
0: Sono sceso, devo scappare. Digli ad Antonio di mettere in registrazione che faccio l'intervento da qui.
2: Ma non si sente bene? Non è professionale.
0: Ma che cazzo me ne frega, dai, metti in registrazione. Stava per entrare nella piazza, pronta per andare al lavoro. L'ingresso del suo ufficio era ormai a pochi passi, neanche 10 metri. Poi all'improvviso i fendenti alla schiena e la fuga del suo aggressore riuscito a colpire in un momento in cui nessuno ha visto nulla, ma immortalato dalle telecamere subito prima e dopo le coltellate. Piazza Gaia Aulenti, cuore della City finanziaria di Milano, lunedì mattina. Mancano pochi minuti alle 9. La routine quotidiana che ricomincia viene squarciata dalle urla di una donna, quando i primi passanti la soccorrono a un coltello piantato nella schiena. Bella raga, bella storia. E questa la Milano che piace a noi rapper, le gang, yo. Adesso devo andare alla prossima puntata di Jake It Up. Ci sentiamo sabato prossimo, Radio 105, yo. Bella raga.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio nuovo canale Twitch, che oggi può andare la partnership con due canali molto potenti. Sto parlando, come tutti già saprete, del Book del Tafano e Vomito Pordenone 80, con i quali stiamo facendo queste video reaction alle telecamere dell'autostrada. Cazzo, una roba esilerante, cioè passano le macchine, devi indovinare il modello, minchia suspense, che manca Stephen King. Guardate questo clip, guardate. Fiat Tipo.
2: Sbagliato, era una Citroen.
1: Cazzo, mi fai morire, Tafano. Aspetta, ne arrivo un altro. Una Lancia Y.
2: Sbagliato, era una Golf.
1: Porca zozza. Oh, mi fa male la pancia, Tafano. Ma come cazzo ti vengono certe cose? Cazzo, che forte. Vabbè ragazzi, non voglio spoilerare troppo della puntata di stasera, quindi andiamo a scoprire un nuovo gioco, vai! E il Molo Prof di oggi è dedicato a un titolo che farà tremare la Epic Games, un FPS sparatut vietnamita, che si intitola, vediamo un po', Fortnite. Fortnite. Mo, diciamo che il titolo assomiglia un po' tanto a quello della Epic, a Fortnite. Ma sicuramente è fatta apposta, ragazzi, è scam, capite? Perché il mondo del videogioco è una giungla e io modestamente sono Tarzan. Oh, oh, oh, oh.
3: Ehi, Terone! Gatto, finito di gridare! Guarda che lo so che ti fatti il wifi, stronzo!
1: Mo, chiedo scusa, signor Trevisan, mo abbassi il volume. Sto boomer di merda. Io mi liazzi, che delusio. Vabbè, giochiamo, va. Eccoci dentro la schermata principale di Fortnite. Vediamo cosa dice. Per accedere tira il dito con R3. Schiacciamo R3. Beh, ha fatto la pernacchietta, mi ha fatto. Riproviamo. Beh, un'altra pernacchietta. Sarà la scheda audio che è imballata. Beh, riavviamo. E rieccoci dentro Fortnite. Andiamo a scegliere il nostro personaggio, che ovviamente all'inizio è molto basic, diciamo. Quindi sarà, diciamo, sprovvisto di tutti gli accessori. Vediamo. E infatti una riga con due gambe, due braccia e un cerchio al posto della testa. Ma c'è cazzo sta giocando, l'imbicchiato. Chiedelo su, chi ha prossima zio. Vabbè, andiamo avanti, va. Scegliamo la modalità Battle Royale per combattere contro gli altri avversari casuali. Eccoci infatti nell'area di gioco. Vediamo mo cosa possiamo fare. Allora, R1. Beh, ha fatto il pirito. Proviamo L1. Un altro pirito. Cerchio. Amamata. Quadrato. Assorta. Triangolo. Abbatata. Quadrato. Ah, che lo c'è merda di fratata. Sono tutti scurreggiati, so. Ma c'è cazzo sei, mondiale di meteorismo. Ecco però laggiù in furia la battaglia. Senti proprio i suoni della guerra. Oh, che casino. C'è cazzo è un'epidemia. Aspetta che mi nascondo, va. E infatti sta arrivando un altro player. Questo si vede con bro dall'attrezzatura. Beh, anzi, m'ha visto. M'ha visto. Vediamo che cosa fa. Ma... c'è cazzo è? La scorda di Trieste. L'uragan Kakin. E questo m'ha ammazzato con la scurreggio, m'ha ammazzato. C'è cazzo è? L'incredibile Kulk. Ma che trivialità, che delusione. Torniamo al menu principale, va? Abbiamo capito che per vincere a Fortnite bisogna comprare i pacchetti aggiuntivi. Con 4,99€ potete acquistare i booster per scurreggiare più forte, che sono ad esempio scatte di fagioli, lenticchie, carciofi. E con questi variano la vostra scorreggia dal livello 1, sentite, al livello 5. Ma che cazzo c'ho? La banda dei pompieri nel culo. Che delusione. Che approssima zio. Un'altra cosa che potete fare con i pacchetti è personalizzare i vostri piriti con i personaggi dell'universo Star Wars. E questa è una cosa figa. Vediamo, c'è Chewbacca. Poi sta Darth Vader. E pure R2D2. Ma che bestemmie però. Dai. Che mancanza di rispetto per George Lucas, dai. Che delusione. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata andremo a scoprire il nuovo titolo Nintendo che si chiama Super Mario Draghi, il platform che schiacci il tasto play, aspetti un mese e non succede un cazzo. Ciao! Radio 100.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta, ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma qua fanno mai, perché nessuno c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fa tre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Eccomi! Sono tornato! Sono il numero uno dei DJ e dei vocalist. Sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a David Guetta a mettere i dischi. Pensate che prima di conoscere me vendeva le baguette ed era anche un po' friu-friu. Armin Van Buuren era un povero coglione. Poi ha conosciuto me e gli ho insegnato il mestiere del DJ. Alzate le mani al cielo. Pensate che una volta al mio corso è venuto anche Fabio Alisei. Ma come potrete notare è rimasta una merda. Non ha imparato niente. Mai. Perché Fabio Alisei non è dei nostri. Ma a proposito, sono qui non solo per insegnarvi che cos'è la tendenza, che cos'è la musica, che cos'è il sound. Sono qui anche per raccontarvi delle storie purtroppo realmente accadute ad alcuni elementi del programma Lo Zoo di 105. E allora che inizi lo sputtanamento! Base, grazie! Se anche tu imprechi nelle scale del palazzo contro la stronza di merda che non ha chiuso la porta dell'ascensore e ti costringe a salire a piedi, e ogni gradino maledici la stronza di merda finché arrivi al quinto piano e incontri la stronza di merda e scopri che è la professoressa d'inglese di tuo figlio che ti dice: signor Borghini, la stronza di merda sono io, ma non si preoccupi che sto scendendo. Fabio Alisei, in questo caso
1: sei dei nostri,
2: sei dei nostri.
0: Se anche tu,
3: one, two, three,
0: inizi una gara di scorregge con tuo suocero, quello con il monodente, dopo aver mangiato un mega piatto di pasta e fagioli, e spingi così tanto da cagarti addosso, e lui a furia di ridere si sente male e finisce in ospedale. Quanti anni ha tuo suocero Paolo? 6.000, porca troia, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu sei seduto sul cesso a fare la tua bella caccona e ti dimentichi di aver lasciato la pentola sul fuoco, e sentendo uno strano rumore che proviene dalla cucina ti alzi di scatto e corri in cucina tutto nudo, ma non ti accorgi di ma non ti accorgi che avevi uno stronzo a metà e che si adagia sul tappeto della cucina. Ma proprio in quel momento entra in casa la tua donna delle pulizie messicana, che ha sempre pensato che fossi strano, ma adesso ne ha la certezza. Mamma mia, che schifo. Sei come Mazzoli, cagone di merda.
3: Sei dei nostri.
0: Se anche tu esci a cena con un gruppo di persone mai viste prima e per cercare di fare il simpatico te ne esci con una bella barzelletta oscena sugli ebrei, e quando finisci di raccontarla nessuno ride, e solo lì scopri che tua moglie si era leggermente dimenticata di dirti che erano tutti israeliani. Ma che figura di merda! Bravo Mazzoli, e siamo a due. Sei dei nostri. E allora, visto che ci siamo, raccontiamo anche la terza, Mazzolino? Se anche tu racconti a tutti i tuoi colleghi che hai perso all'asta per comprarti la tanto amata DeLorean, ma in realtà hai dimenticato un particolare, ovvero che i due che avevano fatto le offerte più alte si sono ritirati e quindi sei rimasto quello con l'offerta più alta e adesso devi comprarla, ma non hai né i soldi né il coraggio di dire a tua moglie che non potrai rifare il tetto di casa, ma potrete dormire tranquillamente in una bella DeLorean del 1981 che è una scatola di tonno fatta col buco del culo di qualche coglione dell'Est Europa. Bravo Mazzoli, ti vedo molto bene. Questo giro non sei dei nostri. Amici, devo scappare. Ma se anche voi avete delle regole da raccontarmi, andate sulla pagina di Marco Mazzoli su Instagram e mandategliele in privato. Sarò più che contento di leggerle per voi. Ma ora, per dimostrarvi la mia grande potenza, ho portato qua in studio due batterie di camion che attaccherò ai miei capezzoli e alle mie palle mostruose. Attiverò la corrente e vedrete che non mi succederà niente, perché Pino Master Flash è invincibile! Siamo pronti, tecnico?
4: Non lo so, io non lo farei,
0: Bene, ho attaccato gli spinotti ai capezzoli e ai coglioni. Attiva la corrente! Ora!

0: ti piaci?
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
3: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
2: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
3: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
2: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
3: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
2: Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport.
3: Ma che fai? Ti canti le siglette?
2: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
3: Mamma, che cosa cringe!
2: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
3: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
2: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
3: Ma non si pronuncia così, è inglese.
2: Zitta!
3: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
2: Ma dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
3: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
2: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
3: Ma va che sei un deficiente, eh?
2: Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
3: Secondo me ti fai male?
2: Ma mo che la asina e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
3: Ocio, secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
2: Ovvio, ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
3: Non lo fare, ti prego.
2: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela...
3: Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ha capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Oh, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Pronto?
3: Buonasera, di c***a?
2: Pronto?
3: Di c***a, buonasera, mi sente? Pronto?
2: No, non si sente.
3: Non si sente, adesso mi sente?
2: Insomma.
3: E sarà l'apparecchio telefonico.
2: Che cosa?
3: Sarà l'apparecchio telefonico che
2: quello
3: guarda...
2: è mio,
3: funziona tutto il giorno che
2: non
3: chiama.
2: Non credo.
3: Senti signora, io sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate. Sto cercando di Salvatore.
2: È qui. Lo passo al telefono?
3: Me lo può passare gentilmente?
2: Lo passo al telefono.
3: Molto gentile signora, grazie.
2: Salvatore?
4: Pronto?
3: Sola, buongiorno, sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate. Filippo Troppo. Detto Pippo Troppo.
4: Scusi, non ho capito.
3: Io sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate.
4: Sì.
3: Detto Pippo Troppo perché la sto chiamando perché ci sono attualmente sotto indagine degli illeciti a suo nome.
4: Senti, non ho capito bene.
3: Signor Tola.
4: Sì.
3: Qua risultano all'Agenzia delle Entrate delle cose che lei ha acquistato e non sappiamo se sono le sue o se lei fa da prestanome facendo orecchio da mercante.
4: Ma io non so niente di questo.
3: Appunto, e questo lo dobbiamo verificare. So chi non però.
4: Sì.
3: Perché se lei è responsabile di questi acquisti è una persona penalmente perseguibile e se ne va dietro le spalle, signor. Se invece lei
4: non so niente di questo.
3: Ho capito, questo lo dobbiamo appurare però, signor. Allora, lei mi deve rispondere se recentemente ha acquistato una di queste proprietà sulle quali in questo momento c'è un'indagine in corso.
4: Va bene.
3: Lei ha comprato la formaggeria Tafano?
4: Ma?
3: La formaggeria Tafano, lei è socio.
4: Non so niente di queste cose.
3: Però qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore.
4: Io sono Salvatore.
3: Appunto, però, signora, se no chiamavo sto cazzo. Scusi, signor Socchitola, non mi faccia arrabbiare. Allora, qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore Socchitola, è sua la formaggeria.
4: Ma guarda, come parla da me, io non capisco niente.
3: Per ultimo, signor Socchitola, c'è un allevamento di struzzi.
4: Una?
3: Allevamento di struzzi.
4: Non c'è nessun allevamento.
3: Di struzzi.
4: Di niente.
3: Non ha comprato gli struzzi lei? Non faccio lo struzzo, signor Socchitola, mi dica, ha comprato gli struzzi?
4: Non ho comprato niente.
3: Allora, in questo caso, qualcuno ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Per comprare delle cose di cui lei non è a conoscenza. Come il
4: Ma non ho comprato niente.
3: Ho capito, signor Se lo sto chiamando per questo. C'è un infamone in giro che dice di essere Salvatore che però non è lei. Uno scambio di persona.
4: Facciarola certamente, io non ho fatto niente.
3: Ecco, allora lei deve fare la pratica.
4: Eh?
3: Va in galera, voglio andare in prigione?
4: Portami in galera, che ti devo fare io?
3: Non lo so, non sia così rinunciatario. Io le passo l'ufficio proposto e lei fa quello che deve fare. Va bene?
4: Sì.
3: D'accordo, attende in linea che le passa Madonnazzi.
4: Sì.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Allora, lei è?
4: La Salvatore.
5: Salvatore. Ah.
4: Sì.
5: L'ha parlato col mio collega?
4: Sì.
5: Le ha spiegato che se lei non riesce a dimostrare la sua innocenza rischia un'ammenda di 125.000 euro più la carcerazione di 6 mesi?
4: Senti un po', non ho capito bene niente di questo all'inizio.
5: Sì. Dicono tutti così. Signor la le spiego, allora, qualcuno probabilmente, se non è stato lei, ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Capisce?
4: Io non ho acquisto, non ho fatto niente di questo.
5: Lei ha mai lasciato il suo documento in mano a qualche balordo, a qualche personaggio un po' così sospetto?
4: No.
5: Lei visita magari frequentemente siti pornografici, si fa delle seghe, robe varie. su internet?
4: No, non conosco nemmeno queste cose.
5: Ecco. Ha mai sussurrato i suoi dati sensibili a qualche zoccola magari conosciuta in un bar, tipo
4: il mio capisco nemmeno queste cose.
5: Il mio codice fiscale, quelle robe che si dicono spesso alle zoccole, mai.
4: Ma io di queste cose non so.
5: Mi scusi, però io devo farle queste domande, sono la prassi. Ha mai comprato una moto da cross da salotto?
4: Mai avuto motocross.
5: Una Lamborghini Catarro?
4: Mai.
5: Mai. Perfetto. Allora, io le passo l'ufficio penetrazioni e tagliandi. Così parla con il dottor Puddu, che praticamente deciderà se proseguire nei suoi confronti o se ritenere questa, diciamo, una delle ennesime truffe causate da questi malandrini che frequentano i vari siti internet e rubano i dati sensibili alle persone. Lei è sicuro che non si è mai fatto una seghetta così su internet e ha pagato con la carta di credito dando magari i suoi dati sensibili? Sicuro?
4: Non c'è niente, non c'è né carta di credito né niente.
5: Che vita di merda che fa, signor... Vabbè, le passo il dottor Puddu un attimo solo,
4: Va bene.
0: Pronto? Dottor Puddu, sono. Con chi sto parlando?
4: Sono Salvatore.
0: Un attimo che controllo dentro la banca dati.

0: semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo. Mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana, oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Dai, dai. Siamo sorry.

0: Aspetta, ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No, no. Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la bomba.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: California.
8: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
9: Ciao Ryan, come stai?
10: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
11: Per la mia psiche?
10: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
11: Arcipelago.
10: Nell'arcipelago.
11: Arcipelago.
10: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
11: Pelago.
10: Nell'arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
10: Nell'arcipelago.
11: Dell'Oceano Indiano.
10: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
8: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
9: Piacere, Lindsay.
10: Ciao, io sono Rachel Conner.
12: Ma chi è Rachel Conner?
10: Un gelato, lo vuoi col Conner?
12: Sì, cioccolatas.
11: Ciao, io sono Ryan Cohen.
10: Ciao, io sono Ryan Conner.
12: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
9: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
10: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
12: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
10: Una business relationship.
12: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
10: Recession. Una business relationship.
12: Relationship, quello che fuma.
10: Una business relationship fra di noi.
12: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
10: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Ancora
12: Lindsay, no.
10: Lindsay.
12: Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Non è l'insane.
12: Lindsay.
10: Lindsay.
11: Lindsay.
10: Lindsay.
11: Prova a dire Lindsay.
10: Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Ancora.
12: Perché Lindsay?
10: Oh, Lindsay.
12: Lindsay! Come Sanpei!
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
12: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
10: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
11: Cervellarmi.
10: Ma devo cervellarmi per...
12: Sì.
10: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
9: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
11: Dai,
9: non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
11: Ma no, non pensare che
9: ma
11: sei...
9: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
9: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
9: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
9: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
12: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
12: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
12: No, PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
7: Che dici?
1: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
12: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
12: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
12: Non Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
7: Liberty Island.
12: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
12: Bitonto.
7: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
12: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
12: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
1: Lo sapevo, adesso
12: fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me,
7: scusa, una macchina famosa.
12: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen? Cos'è quello? Una Range
12: Rover?
1: Rover
12: Vogue.
1: Vogue.
12: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
12: Borger,
7: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
12: Range Rover Vogue.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Petrellizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
5: Il signore degli anelli vaginali.
3: Gli audiolibri.
5: Questa è la storia del signore degli anelli vaginali. C'era una volta, in un posto chiamato la Terronia di Mezzo, un nano farmacista coi piedazzi pelosi e le orecchie a papera, conosciuto col nome di Frodo. Frodo era un farmacista hobbit di coscienza. E in quanto hobbit di coscienza, nella sua farmacia non vendeva contraccettivi. Un giorno, un camorrista degli inferi, chiamato Sauron, esce un attimo dagli inferi per comprare l'anello vaginale alla tizia moldava che si scopa quando sua moglie è a fare la dialisi a Posillipo. Frodo, però, si rifiuta di vendergli l'anello vaginale, e pur di non venderglielo, se lo infila nel culo e scappa via con altri hobbit di coscienza e un vecchio mago con la barba tutta sboccata.
6: Frocio, volevo dire Frodo. Dobbiamo scappare prima che trovino l'anello.
7: Sì, però c'hai la barba sboccata.
6: Cose personali, Frocio, Frodo.
5: Purtroppo, l'anello vaginale nel culo di Frodo ben presto inizia a rilasciare ormoni femminili a spruzzo. Sotto l'influsso dell'anello, la personalità di Frodo cambia, l'hobbit di coscienza comincia a fare shopping compulsivo, disimpara completamente a parcheggiare, e viene preso da un'irrefrenabile voglia di cazzo e coccole. Preoccupati dal suo comportamento, gli altri hobbit di coscienza gli dicono, «Uè, uè, ma come minchia stai messo sceme merda?» Ma Frodo è diventato troppo sensibile e scoppia a piangere, dicendo che fra loro è finita perché non c'è più dialogo, e riattiva il suo account su Tinder. A questo punto, il mago con la barba tutta sb***ata, che ormai c'ha i coglioni che strisciano per terra, decide che l'anello è troppo pericoloso e bisogna andare a Napoli e distruggerlo. Così, il mago e gli altri hobbit di coscienza, inseguiti da Sauron, trascinano Frodo fino alla città partenopea, gli danno un lassativo e lo costringono a cagare nella bocca del Vesuvio. L'anello vaginale, cagato nel Vesuvio, viene così distrutto, e grazie a ciò il malvagio Sauron finisce per mettere incinta la tizia moldava, venendo sgamato dalla moglie che lo riempie di mazzate. E finalmente la pace ritorna, nella Terronia di Mezzo. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Mi fai parlare? Lasciami parlare.
1: Che paparla! Chi sei? Chi sei?
0: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
1: Che cosa vuoi ti devo dire, bastardo?
0: Ti ho chiuso una data.
1: Ma che data è giuro? Che data è giuro?
0: Portati una felpa perché magari fa freddo.
1: Una felpa? Dove devo andare?
0: Ripeto, portati una felpa perché magari fa...
1: Sbagliato il numero! Che stai cercando?
0: Quando avete finito, scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa.
1: La ferrovia!
0: Ripeto. Mi fai parlare?
1: Parla!
0: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
1: Beh, non ti conosco! Non ti sto facendo finta! Non so nemmeno chi sei, brutta merda!
0: Se Fabio è ubriaco, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel
1: Fabio.
0: Buio. Ripeto, se
1: ma
0: Fabio...
1: Chi resta Fabio?
0: Ripeto, se Fabio è ubriaco, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio. Ripeto, se Fabio
1: Puntana,
0: è... Ripeto, se Fabio è ubriaco...
1: Ma che mi stai chiamando, brutta merda! Non ti conosco, se non è il numero!
0: Un grembiule!
1: Un grembiule! Che cosa ne vuoi fare del grembiule?

0: Cameroni!
1: Ad un certo punto arriverà il sindaco.
0: Brutto bastardo, non porco! Mi fai
1: lasciami parlare, porca...
0: Bastardo!
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto!
0: Dio!
2: Adesso Wender velocemente riscriverà un nuovo testo per le voci di Paolo Giustissimo e gli dirà che nell'hotel sul Monte Bianco ci sono delle signore da burare, ma solo nella camera uovo.
1: Pronto. Ti va di burare?
0: Te la di burare!
1: Come la vuoi, così te la prenoto.
0: Te la lascia da murare, bastardo, chi sei?
1: Vuoi una bella signora di 45 anni con le tette grosse?
0: Dove la lascia da murare? Dove la lascia da murare, bastardo?
1: Non ti devi innervosire, cerca di stare calmo, che non ho finito.
0: Dove c'è la lascia da murare?
1: L'hotel che vi ho preso sul Monte Bianco ha le signore per murare.
0: Dove ce l'hai?
1: Vuoi una bella signora di 45 anni con le tette grosse?
0: Dove devo andare con la lascia da murare?
1: Puoi anche usufruire del culo. Ti piace inculare le signore?
0: Si vede dopo, dove è la calamurare?
1: Vedi che io penso a tutto?
0: Puttana! Devi dove sarà la calamurare, bastardo!
1: Vieni in maglietta!
0: Ehi!
1: Ennio!
0: Ehi, deve!
1: Guarda che adesso mi fai incazzare!
0: Chi sei?
1: Sono Paolo Giustissimo!
0: Che pare che porco d'un... Ma io non ho mai sentito il cognome!
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Non ti conosco!
1: Io la data te l'ho già chiusa.
0: Ma che data c'è lei?
1: Non posso chiamare la Proloco e dirgli che non vai.
0: Ma la Proloco!
1: Proloco.
0: Proloco!
1: Ripeti.
0: Proloco!
1: Proloco, ripeti.
0: Ripeti. Proloco, bastardo!
1: Ripeti, Proloco.
0: Vai a cagare! Voglio dalla via!
1: Ennio!
0: Bastardo!
1: Ma sei mon***o!
0: Ma devi continuare a chiamare la lascia da burlare!
1: Allora, c'è Pamela che ha due bei tettoni. Per scopare dovrai andare nella stanza. Uovo!
0: Ehi, è la mia camera!
1: È la numero uovo.
0: Ma che vecchio parco della mia stanza non c'è nessuno!
1: Uovo! Cristo! Uovo!
0: Non c'è nessuno!
1: E poi dovrai dire quando busserai la parola in codice grembiule. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
0: Porca, vai a cagare!
1: Vieni in maglietta!
0: Bastardo!
1: Hai una maglietta? Pronto!
3: Tu con me finisci le date.
0: Porco
3: cane,
0: bastardo, lasciami stare.
3: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Vieni, rotti i coglioni adesso, vaffanculo.
0: Vai a cagare, bastardo di merda! Bastardo, porca, ma mi fai morire, bastardo!
1: A che ora deve venire Warner a prenderti? Pronto? Terrone.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Stasera!
5: Ho beccato! Sì, è lì! Sono sicuro, sotto il divano, guarda! Mamma mia, quanta scarsa igiene intima in un solo calzino!
2: Gli acchiappa fantasmini, una squadra specializzata nel ritrovare i tuoi calzini.
6: Netflix.
7: E non perdere in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
8: Vieni, vieni, che ho una certa fame. Sì, un certo languorino. Ti mangio il culo.
2: Hannibal Retto, un cannibale di merda.
7: Questa sera, in esclusiva su Netflix, la nuova serie di Orange is the New Black. Mentre questa sera, su Netflix, questa cagata.
9: Il cazzo, che bel cazzo. La palla in bocca.
2: Un desiderio chiamato Transa, tratto da una polluzione notturna di Marco Mazzoli.
7: Premendo tre volte il tasto a forma di stronzo sul tuo telecomando, potrai vedere gratuitamente questo film.

0: ti difendo io!
1: Giovanna Narcos, la santa protettrice dei pippotti.
2: Netflix.
0: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30. Ma
1: Dio perdona, il dona per Dio. Marco Dona in seminario.
0: Se ti è morto un parente recentemente, godo! Sul pacchetto Mastrongolo.
3: Cavolo, sono rimasto da solo su quest'isola deserta. Mi è venuta una certa fame, però, eh? Vabbè, faccio la cacca. Almeno mi sazio.
1: Lost Ronzo. Gianni su un'isola dopo un disastro aereo.
2: Netflix.
0: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
1: E l'imperdibile serie sull'eroe mascherato, interpretata da Ivo Abido, l'uomo pigre. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco,
1: allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: it's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Erano gli anni Ottanta, quando si vide per la prima volta una vera e propria invenzione di un oggetto che cambiò la storia.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano servisse ad ascoltare la musica, ma io, che già avevo capito tutto, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando delle cuffie del Walkman, un oggetto che ha rivoluzionato il pianeta. Ma non esiste rosa senza spine, e così come ha rivoluzionato il mondo, lo ha anche condannato.
5: In primis erano grandi e con le spugne arancioni. Poi, nel corso degli anni sempre più piccole, le cuffie del Walkman hanno tutte sempre avuto un singolare problema: un filo che si ingarbuglia regolarmente. Anche se lo rotoliamo in maniera corretta, loro troveranno sempre il modo di ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili.
2: Esatto, ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili. Ci sono varie teorie attendibili che spiegano come sia possibile tutto questo, e ce lo spiega il nostro premio Nobel per i garbugli.
4: I garbugli. Se si ingarbugliano, sono insgarbugliabili.
2: Brividi, davvero brividi. Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione. Ma come funziona esattamente tutto questo? Abbiamo la testimonianza di un operaio di una nota fabbrica di cuffie, del quale non diremo il nome.
6: Salve a tutti, sono un operaio di una nota fabbrica di cuffie e sono qui per rivelarvi il segreto che c'è dietro alla produzione di cuffie e cuffiette. Dovete sapere che all'interno del cavo, che apparentemente è morbido, viene inserito un cavo con memoria di forma, dello stesso materiale dei materassi memory, avete presente? Se le cuffiette non vengono utilizzate per tot tempo, rimanendo all'interno della tasca, scatta il meccanismo di auto-ingarbugliamento, anche se le riponete correttamente.
2: Assurdo, ma ancora non c'è chiaro perché tutto questo.
6: Ovviamente per far rovinare il cavo nel minor tempo possibile e costringervi a comprare delle cuffie nuove. Ora scusate, ma devo scappare. Per quello che vi ho appena rivelato potrei essere...
2: Esatto, tutto chiaro. Tutto questo serve a farci comprare delle cuffie nuove ogni 2-3 mesi. Ma so cosa state pensando. Le cuffie wireless sono la soluzione, giusto? Sbagliato! Non avete fatto caso che nel 2025, quasi 26, ancora in tantissimi vanno in giro con quelle col cavo?
7: È semplice. Una volta passati alle cuffie wireless, si pensa di aver risorto tutto. Zero nodi, nessun garburio, solo comodità e libertà. Ma qui la libertà è solo un'illusione acustica. Le cuffie wireless sono il cavallo di Troia definitivo. Dietro quel design minimale di Bluetooth 5.0 si nasconde un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software sofisticato atto al controllo mentale.
2: Un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software atto al controllo mentale. Esatto. Ma se non siete ancora convinti, ve lo lasciamo spiegare dalla nostra testimone chiave.
8: All'inizio pensavo fosse solo musica, ma poi ho capito che loro volevano molto di più. Le cuffie non si accontentano del suono. Loro vogliono sapere quando cambio canzone, quanto resisto su un pezzo lento, cosa mi fa vibrare davvero. Ci sono microsensori ovunque che captano ogni goccia di sudore, ogni sospiro, ogni sussulto. Per questo le uso sempre sul mio OnlyFans. Anche i miei follower hanno capito che mi basta la canzone giusta per farmi toccare. Tunz tunz.
2: Proprio così. Tunz tunz. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale, ma una cosa è certa. Quando ti si ingarbuglia un garbuglio insgarbugliabile, è solo per indurci a comprare le cuffie wireless, così per controllarci mentalmente e di conseguenza aprire un account su OnlyFans. Come risolverlo? Fare come i Maranza. musica a tutto volume in metropolitana e fanculo le cuffie. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissimers. Eccomi qua, in cifosi e occhiali, per darvi un nuovo contenuto sulla mia seguitissima pagina YouTube. Ho la pelle d'oca. Oggi voglio aiutarvi e darvi la possibilità di diventare spudoratamente ricchi, proprio come farò io con questi. I semi dell'albero dei soldi. Sì, avete capito, bravo! Questi semi ipertecnologici sono stati creati per germogliare in una pianta OGM in grado di produrre, al posto dei fiori, delle vere banconote della zecca di Stato dell'Unione Europea. La pianta in questione è talmente segreta e introvabile che per averne i semi ho dovuto fare un'operazione rischiosissima, che vi racconterò brevemente. Ho la pelle d'oca. Tutto ha inizio circa un mese fa, quando mio zio Castaldi Antonio viene a mancare dopo una vita dissoluta. Lo zio Antonio, in punto di morte, ha deciso di lasciare a me e a mia mamma un'ingente somma di denaro, circa 180.000 euro, nascoste nel pavimento del bagno. Tale somma, prontamente recuperata da me e la mia genitrice, è stata immediatamente nascosta nella cassaforte di casa, in attesa che la mia genitrice trovasse il modo di poterla reintrodurre nel naturale circolo finanziario, senza intercorrere in alcun accertamento della Guardia di Finanza, datosi che il denaro proveniva da attività illecite del defunto zio Antonio. Ma è qui che il genio umano in mio possesso ha dato il massimo. Mi sono messo subito all'opera e come segugio cibernauta sono entrato interamente anima e corpo dentro i meandri del profondo deep web, grazie a svariati litri di Red Bull modificata con il Rohypnol e un paio di pastiglie della requietezza sottratte dalla credenza della mia genitrice. Ho la pelle d'oca. Tra uno spasmo facciale e alcune vacillazioni semi-ischemiche, sono finalmente incappato alla risposta di una mia domanda lanciata su un forum segreto. Ho scritto, cito testualmente, «Ho 180.000 euro e voglio essere ripulito». Una frase degna del miglior film poliziesco, dove lasciavo intendere chiaramente che avevo del denaro sporco da riciclare. A questo punto arriva un hacker, una figura molto misteriosa e decisamente inquietante, dal nickname probabilmente ispirato a qualche figura mitologica. Tale Malvasia Salvatore Hacker. Ho la pelle d'oca. Egli ha immediatamente proposto di mandargli 180.000 euro con un Bartolini, con una borsa anonima in un bar in una piazza di Napoli, al quale avrebbe riconsegnato una busta molto segreta contenente i semi che ora vi sto mostrando. Questi che sembrano simili a dei semi di girasole masticato, con anche dei pezzi di buccia sul fondo, come se fossero anche stati sputacchiati. Beh, mi pare ovvio, per celarne il segreto, come il film di Missione Impossibile. Che coglioni, mica penserete che i semi dell'albero dei soldi abbiano un sacchetto con scritto albero dei soldi? Ho la pelle d'oca. A questo punto il Malvasia Salvatore Hacker mi ha mandato una mail con un tutorial dove mi mostrava il suo albero dei soldi e mi spiegava come e dove piantarlo e che tipo di soluzione usare per annaffiarlo. Non ci crederete mai. Sono ancora sbigottito da ciò che ho visto e ora ve lo mostrerò in questo breve estratto.
9: Allora, poi, dai. E sta l'albero dei soldi, vedi? Vieni, guardi là. Qua sta la banconota, vedi? Che si rametto. Da che se la metti io colgo la banconota matura e scende. Hai visto? La metti in tastacca. Vedo sta banconota qua attaccata a molletta gialla, vedi? Questa, vedi che arancione. Questo sono 500 euro, ancora non sono maturi. Devi aspettare, mo sto 4,40, 4,45. Quando sono maturi diventa viola. Ehi, mi raccomando, non la dicerà nessuno sto fatto. Quello che devi fare, pigli il seme, oietti in da terra e annaffia con champagne. E avrei un mese e mezzo, nasce la prima piantina fai monetini, 5 centesimi, 10 centesimi, massima 20, a roppa un mese. 500, 1000, 2000, non la dice a nessuno.
10: Pazzesco, soldi appesi come frutti su rami, qualcosa che potrebbe cambiare le sorti di chiunque. Ed ora è in mio possesso. Appena rivelerò a mia madre che ho moltiplicato i 180.000 euro in chissà quanti soldi facili, solo da raccogliere dalle fronde del nostro albero dei soldi, piangerà di gioia e io mi sentirò pagato, perché non c'è cosa che rende più ricchi che la felicità di chi ci ama. Bene, vi terrò aggiornati e intanto, se vi è piaciuto il video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove parteciperò ad una challenge di TikTok dove devo darmi fuoco mentre mi butto dal quarto piano su 12 Rottweiler inferociti con i farmaci.
0: Le cose verissime.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi. Un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
2: Allora, noi non stiamo girando un film porno.
3: Sì.
4: Senta, regista, io ho usato una crema, mi è cresciuto di 3 centimetri la minchia, guardi qua.
2: Ma la rimetta dentro.
3: Hai visto?
2: Sì, magari telefonatevi, fatevi una videochiamata. Stavo dicendo, sì, prima di cominciare. Allora, noi non stiamo girando un film porno, stiamo girando una serie televisiva ambientata nel mondo del porno, che però non è porno, giusto?
5: Mi sono persa, chi è che lo devo succhiare?
4: A me!
2: No, è proprio quello, lei non lo deve succhiare, lei non lo deve tirare fuori e lei non deve inquadrare i buchi del culo.
3: Figa!
2: No, neanche la figa.
4: Scusi, se mi...
2: Si può lavare le mani però lei, scusi, che gocciola del...
4: Non lo so. Però scusi, lui lo sa perché siamo amici. Ciao, ti ricordi?
3: Ciao, bello, sì.
2: Allora, ho detto telefonate.
4: Allora, però se io faccio l'inculata senza prima il pomino, quello è secco.
3: Tra l'altro, se posso permettere, il signore lì è uno dei più bravi inculatori che ho visto nella mia carriera.
2: Io l'ho letto anche sul curriculum, l'ho incorniciato, ma questo a me non
4: perché
2: me ne...
4: Io anche due zebre mi sono inculato.
3: Lui ha la pendenza testicolare che sfrittella sul fighino, che è una roba...
2: Due cose: uno, dopo essersi in c***o le zebbe poteva darsi una lavata perché ancora c'è puzza di savana. Due, stiamo girando una serie ispirata al mondo della pornografia che non è porno.
3: Allora posso fare una sequenza ispirata di buchi del c***o?
2: Sì, se vuole poi andare a fare l'elemosina ispirata alla realtà. Oggi giriamo porno fantasy, film in costume, sì. Ok? Un porno ambientato nel Medioevo, va bene?
3: Capiva, allora o leviamo la parola porno o mi fa inquadrare le tette.
2: Tette non ci sono, ci sono le armature.
3: La figa.
2: Ecco, no, la figa c'è l'armatura anche quella.
4: Senta, se vuole fare l'unicorno, io c'ho già il cazzo pronto.
2: Non te lasci dentro il cazzo, partiamo. Allora, ognuno in posizione, prego, vada Armeno.
5: A 90 io?
2: Sì, no, lei adoro, cioè, sul cavallo come una mazzola.
6: Action!
3: Dai, che è anche sul cazzo del cavallo.
2: Ma non deve stare sul cazzo del cavallo.
3: Ma che bazooka, figa.
2: Ho capito, ma non deve stare sul cazzo del cavallo. Deve stare, figurati.
4: Sul cazzo mio devi stare.
3: Parto dal cazzo del cavallo, poi tu mi scendi al cazzo di
2: quindi
3: fuori.
2: Quindi quello è il cazzo.
4: Sì.
2: Io pensavo fosse con la lancia in resta. No, che dotazione ha?
3: No. Allora, io parto dal cazzo del cavallo.
2: No, lei parta dall'uomo sul cavallo.
3: Quindi dal cazzo dell'uomo sul cavallo.
2: No, l'uomo non si vedrà il cazzo perché ha un'armatura. Che lo
3: non lo mette di lato sulla sella.
4: Perché? Ma io ce l'ho troppo grande per stare seduto.
2: E le mette nel fodro.
4: Mette di lato.
2: Costumi, troviamo un fodero per il cazzo di questo signore.
5: Posso tenerlo io in bocca?
2: No, sì. Lei è regina, scusi, non cominciamo.
3: Allora, la signorina mi sta sotto il cavallo?
2: No, la signorina sta sopra il cavallo anch'ella.
3: Sopra?
2: Sopra il cavallo.
3: Ah, non mi chiara la dinamica. Mai visto io
4: ma
3: una
4: scusi,
3: donna sopra
4: ma allora che il cavallo si incula a me allora?
2: No, non ci sono inculate.
3: Chi si incula il cavallo?
2: Allora, attenzione, non ci saranno inculate. Ci sarà un cavaliere che sovraggiungerà.
3: Allora, ho capito. Allora, la signorina sta sopra il cavallo.
2: E la capra?
3: Sotto il cavallo. Quindi il cavallo si incula la capra?
2: No, chi ha detto? Chi ha parlato di una capra?
3: Mi ha detto della capra.
2: No, è la capra campa.
3: Allora io parto da dietro, dai coglioni del cavallo.
2: Ma perché lei c'ha questa fissazione dei coglioni del cavallo? Perché?
4: Scusi, però io non mi posso incula il cavallo perché prendo le malattie.
3: Ha ragione, dai, è una roba disumana.
2: Per favore.
3: Serpente?
2: Non vedo serpente in copione, scusi, mi faccia controllare.
4: Eccolo qua il serpente.
2: No, questo è un cazzo, lo rimetta nel fodero, il cazzifero. Allora, da capo, lei arriva, sopraggiunge un cavaliere.
4: Sì. Ah.
2: Ser Artù, cavaliere della tovaglia a quadrettone, i suoi ordini, mia regina. E la regina risponde.
5: Sfondami.
2: No, non si risponde, sfondami, la regina è la regina. E dice,
3: sentite, volevo chiedere una cosa.
2: Prego.
3: Ci sono bestemmie?
2: Al momento non sono previste, non credo, si svolge...
7: Motore partito!
2: Ma perché parte il motore adesso che stiamo facendo la lettura copione?
7: Ho fame, andiamo, voglio andare
3: andiamo
7: a casa!
2: Ha fame, ecco, fame, allora,
3: dai.
2: Scusate, il povero menomato ha fame.
3: Partiamo,
2: allora,
3: dai!
2: Partiamo, via! Allora, largo,
3: via.
2: Cavallo
4: quindi
2: largo...
4: Lo rimetto dentro?
2: Sì, allora. Cavallo largo.
4: Cavallo largo.
6: Action!
4: Ser Artù...
2: Sì, no,
4: scusi, senza occhiali io purtroppo.
2: Ma quelle sono le seghe però che la devastano. Ok, allora, Ser Artù.
3: Fategli mettere gli occhiali.
2: Ma quel malevare, scusi.
4: Io quando ho fatto Superman in c***a tutta l'Africa ce li avevo.
3: Sì, che bello quel film!
2: Beh, telefonatevi come prima. Soltanto che quando si rimetteva gli occhiali era Clark Kent.
7: Che faccio? Fermo la pellicola!
2: Ma veda un po' lei. La pellicola? Perché sì. Abbiamo una pellicola?
3: Vabbè, stiamo girando in pellicola.
2: Ma perché stiamo girando in pellicola? Che è dispendiosissimo.
3: Ma no, non gira più nessuno in pellicola, ce l'ho qui tale.
2: Ma ho capito, ma giriamo in digitale. Ci sarà un motivo perché nessuno gira più in pellicola, no?
3: Ma beh, chi ha sai farsi una sega tagliando le pellicole?
2: Ma non nessuno si deve segare con questa roba!
3: Ma lo dirà il montatore!
2: Ma l'unico che si farà una sega è quello che sviluppa la pellicola, che si piglia un milione di euro.
3: Quanto costa?
2: Un milione di euro al minuto.
3: Egidio, butta via la pellicola. Butta via il digitale.
2: Bravo Egidio. Allora,
7: motore partito.
2: Bravo l'armeno, via azione. Un attimo, ho detto azione, lei deve sopraggiungere, piedi coppi.
6: Action.
4: Sera Artù, cavaliere della tovaglia a quadrettoni, ai suoi ordini mia regina.
2: Se poteva far meglio, la teniamo, sappiamo, andiamo.
4: Io non sono abituato a parlare, io lo metto.
3: Lo so.
4: Al massimo
2: ma non lo squalleggi lei, un ignorante del merda, scusi, da che parte sta lei?
3: Allora, troione, mettiti giù.
2: No, no, il troione, no, la regina.
6: Action!
8: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le ha infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatico.
4: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
2: Accolga il cavaliere come meglio sa fare, prego.
6: Rolling, action!
8: Apro le gambe?
2: No, le tenga chiuse, che è anche okay. La sottana.
8: Tiro sulla maglia?
2: Non tiri su niente, rimanga vestita.
8: Va bene, dico la battuta.
2: Dica la battuta.
3: Sputa!
6: Action!
8: Oh, però, da cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi.
3: Adesso in goia, vai,
8: oh,
3: vai.
8: È vero, come si narra?
2: Stop, se lei si sovrappone, me parla sopra. Lei dice in goia, sputa,
3: dai. Una mano alla ragazza.
2: Ma la ragazza deve dire quattro righe di merda, un terzo barra. Sì,
4: scusi, qui non c'è una scaldacazzi, perché a me mi si ammoscia.
2: Ma
4: però.
2: Non serve, lei
3: è venuta prima la Fluffer, dove l'avete mandata?
8: Ero io, ma lo stavo ciucciando il regista.
2: Ma che c'ha il doppio ruolo questa? Ma chi ha fatto queste convocazioni? Lei è la regina pure succhia i cazzi.
8: No, lei è la mia gemella. Io sono la Fluffer.
3: Figo con la gemella un cavallo.
2: No, allora forse non ci
4: siamo. Io ce la faccio benissimo,
2: Perché lei ha due cazzi?
4: Sì,
2: come c'ha due cazzi?
3: No, nel senso, sono in fila uno all'altro.
4: Se le metti insieme di quelle normali.
3: Allora, ce l'ho io l'idea, regista, mi permetta di darle un contributo.
2: Prego, dica.
3: Allora, la regina ha una gemella segreta che vive nel castello.
2: Sì.
3: Lui arriva a cavallo, la regina chiama la sorella, si fanno incuare dal cavallo e lui si incuore. Le due gemelle e il cavallo.
2: Io ho un'idea migliore.
3: Sì.
2: Pausa! Pausa! Chiamate la polizia, per favore! Giudiziaria, subito!
3: Mi è piaciuta.
2: No.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
4: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
5: Cerchiamo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
8: Pronto, Vacchieri?
2: Sì, pronto, buongiorno, salve. Senta, io sono un'amica di Paolo Noyes, sono una sua collega. So che viene spesso da voi a tagliare i capelli, giusto?
8: Sì.
2: Ecco, siccome è andato via senza lasciar di detto niente, non sappiamo dove sia, ci chiedevamo se magari è lì a tagliarsi i capelli.
8: No, no, no, no.
2: Non è passato questi giorni?
8: No.
2: Ho capito. Ma l'ultima volta ha fatto un taglio particolare, qualcosa che vi ha fatto immaginare che magari potesse andare a fare qualcosa di speciale, non lo so.
8: Lo stiamo cercando. Era un appuntamento di un taglio normalissimo, quello che fa comunque sempre, quindi no.
2: Ok, il suo classico taglio da terroncello, diciamo. Quello.
8: Il solito, sì, aggiustare la barba, aggiustare la fattura dietro, insomma, quelle robe lì.
2: Sì, sì, quello lì da terrone che è lui. Ma invece ha fatto qualcosa alle sopracciglia?
8: Guardi, mi sta chiedendo delle cose che sinceramente non...
2: Perché magari se ha cambiato la forma delle sopracciglia, che sono un po' il suo superpotere, allora potrebbe essere un indizio per noi, però non lo sa.
8: No, non so niente.
2: Ho capito.
8: Dispiace.
2: Va bene, la ringrazio molto.
8: Ma prego, ti figuri.
2: Arrivederci.
8: Arrivederci.
1: Stanno mentendo, è ovvio, si sentiva. Ce lo stanno nascondendo. Ma noi continuiamo con la ricerca. Lo troveremo.
2: È la gelateria, giusto?
8: Sì.
2: Ecco, sono un'amica di Paolo Noyes. So che lui è un vostro cliente e che viene spesso da voi. Insomma, l'ultima volta so che gli avete preparato un gusto apposito, un gelato al cioccolato senza zucchero. Giusto, ecco.
8: Sì.
2: Niente, volevo sapere se per caso è passato da voi recentemente.
8: Guarda, che io sappia no, però io non sono sempre a banco.
2: Ah, ho capito. No, perché lo stiamo cercando e è andato via da qualche giorno e non ci ha lasciato detto niente. Quindi ci chiedevamo se magari, non so, l'aveste visto.
8: No, perché lui sappia no.
2: Perché
8: no,
2: ci parla sempre.
8: Cosa vuoi che sappia io di dove sono i miei clienti?
2: Mi sa che non vuole dirmi qualcosa. Va bene, d'accordo, la ringrazio.
8: Ma cosa ti dovrei dire? Ma secondo te io so dove sono tutti i miei clienti?
2: Su Paolo può darsi.
8: No, Paolo è un cliente come tutti gli altri. Noi abbiamo un'attenzione abbastanza importante per tutti i nostri clienti. Paolo fa parte dei nostri clienti.
2: Sì, giusto? Beh, di tacchino con la cresta ce n'è uno solo, eh.
8: Ho capito, ma non è che lo seguo, eh.
2: Vabbè.
8: Lo seguo quando esce dalla gelateria, lo sicuro.
2: Vabbè, va bene. Grazie. Arrivederci.
1: Paolo. Ovunque tu sia, spero che tu possa sentirci. Ti faccio questa promessa. Ti ritroveremo. Non preoccuparti. Stiamo arrivando a salvarti.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Sto cagando. Un attimo, puttana la marmotta.
6: E dai, papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Volete sentire una storia?
6: Sì.
4: Senti, la volete sentire davvero?
6: Sì.
4: Ecco la vostra storia.
6: Uffa papà, vogliamo una storia, non un concerto di Gianni. E dai papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Va bene. Allora, questa storia si intitola Cenerettola. C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerettola.
6: E poi?
4: Un attimo. Cenerettola viveva con la matrigna puttana e due sorelle troie bastarghe che le spegnevano sempre le sigarette nel culo. Da qui il soprannome Cenerettola, no?
6: E poi?
4: Ancora questo e poi, basta! Allora, un giorno Cenerettola si stava facendo di eroina nel bagno della stazione quando giunse la notizia che il principe feticista aveva organizzato un ballo per scegliere la sua futura sposa.
6: E poi?
4: Guarda, questo è poi. Allora, ancora altre e poi, guarda che ammazza la mamma, eh? Allora, con l'aiuto di Fata Turchina, Cenerettola rapinò una banca uccidendo 7 persone. E con i soldi si comprò una bellissima paia di Nike Jordan, quelle di Pippo Palmieri, no? E poi ha preso anche 2 chili di eroina.
6: E poi?
4: Aspetta, vieni qua, puttana, vieni! Porco di muori!
6: No, mamma!
4: Ve l'avevo detto però, eh? Capito?
6: Vabbè! E poi?
4: E poi? Giunse il giorno del gran ballo.
6: E poi?
4: Porca troia, fatemi finire, no?
6: Scusa!
4: Yeah, senti, dicevo, arrivò il giorno del gran ballo. Cenerettola rubò l'auto di un invalido per non avere problemi di parcheggio e si presentò dal principe. Come prima cosa, diede il culo al principe feticista. Sì, ma a mezzanotte le scadeva il ticket del parcheggio. Così fu costretta a correre via e perse una scarpa.
6: E poi?
4: E poi è arrivata a casa, si fece 7 pere e morì di overdose. Va bene? Ciao!
0: Radio 105.
5: 105.
0: Lo Zodi 105.
7: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
8: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
9: Sono intrappolato!
10: Non intrappolato!
9: Aiutami, ma tanto scala!
10: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana sono discurata la cosa con la trade.
11: Ma porca
8: Skywalker! Skywalker!
10: Skywalker!
9: Aiutami, tanto Skywalker!
8: Madonna, questa è la storia!

0: Setato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crede,
4: ma porca. Skywalker.
1: Skywalker.
3: Skywalker.
2: Aiuto, mi tanto Skywalker!
1: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
1: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: figlio mio, togliermi la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai.

0: Vai, vai!
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta!
0: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto! Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto!
1: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
2: Lato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Ciao stronzoni, fate un'infameria a questo mio amico. Si chiama Antonio. Un anno fa gli hanno rubato la macchina, una Golf bianca, e sta ancora aspettando i soldi dell'assicurazione. La macchina era un catorcio, ma lui sperava di avere indietro un sacco di soldi e quindi è incazzatissimo. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor... Ah, salve, sono Amedeo Zichica, Assicurazioni Generali. Sì, salve, io ho sul tavolo una pratica per una liquidazione di una sua automobile. Per un furto.
1: Sì.
2: Le risulta che non è ancora arrivato nulla, vero?
1: No, non mi è arrivato ancora nulla.
2: Infatti, perché ce l'ho ancora sul tavolo io, mi perdoni. Probabilmente per via del Covid, lo smart working, siccome le liquidazioni in caso furto vengono fatte dalla Generali, perché è il tetto sotto il quale ci sono tutte le altre compagnie assicurative. Allora io, se per lei non è un problema, le passerei il liquidatore, così si mette d'accordo.
1: Va bene.
2: E io sono Antonio Zichicca, adesso le passo il liquidatore, gli dica pure lei chi è e la persona che le ha passato il liquidatore. Quindi dica, guardi, mi ha chiamato Salvatore Zichicca per la pratica di liquidazione, poi lei dice i suoi dati e così il liquidatore ha modo di chiudere.
1: Sì.
2: Grazie, salve, ciao, buona giornata,
1: ciao,
2: salve.
1: Ciao.
3: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Palmirotti, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
4: Aspetti, ma da chi le è stata inoltrata la chiamata, scusi?
1: Non mi ricordo, Antonio Zichicca, non mi ricordo.
4: Zichicca?
1: Sì.
4: Zichicca, benissimo, quindi liquidazione pratica auto generali, giusto?
1: No. Non è Generali.
4: Come non è Generali? Tutto è Generali.
1: Tutto è Generali.
4: Sì, sì, la Generali ha praticamente acquisito, non so se lei si intende, Pascola, un pochino di finanza, ma comunque no, sì. La Generali...
1: E qual è la mia compagnia?
4: No, io questo non lo so, io sono un liquidatore, abbia pazienza, io devo semplicemente darle i dati per liquidare le cose, se ha bisogno di fare delle contestazioni non è questo, non sono io che me ne occupo.
1: Non è questione di contestazioni, se voi sapete, avete la mia pratica, penso che ci sia scritto.
4: No, ma io non sono autorizzato a leggere i suoi dati, questo per la legge sulla privacy, un liquidatore, noi ci dobbiamo mettere d'accordo semplicemente per mandarle, non so, se non li vuole i soldi, guardi che io ripasso la telefonata a Zichicca. Non è un problema.
1: Mi dica.
4: No, se non vuole i soldi, guarda, me lo dica tranquillamente, io ripasso la telefonata a Zichicca, me ne lavo le mani, guardi che a me mi pagano semplicemente per fare il liquidatore. Non è che...
1: Va
4: bene, allora, adesso mi ha fatto confondere, allora, okay, una Golf bianca, giusto?
1: Sì.
4: Sì, ok, benissimo, allora, nella nuova politica delle Generali, in pratica, siccome diciamo le Generali hanno acquisito tutti i piccoli gruppi assicurativi, noi le proponiamo un forfè. Allora, la proposta forfettaria per il furto della vettura è di 980 euro più una polizza assicurativa del valore di 72 euro all'anno. Mando?
1: No, non ho capito, scusa.
4: Lei sa che cosa vuol dire forfettario?
1: Sì.
4: Per il valore complessivo che le verrà corrisposto dall'agenzia per il furto è 980 euro più una polizza assicurativa di 78 euro all'anno a carico suo.
1: 980 euro?
4: 980 euro, sì.
1: Io non so ora, però io sono in causa con l'assicurazione, ok? Quindi diciamo, queste per me sono chiacchiere. Scusami se mi permetto, eh?
4: No, mi scusi, non ho capito, abbia pazienza, io non ho presente il suo problema, io sono un liquidatore. Lei li vuole o non li vuole questi soldi?
1: Sì, penso proprio di sì. Ecco. Se è sicuro su 13.000 euro e me volete dare 900, mi sa che può anche chiudere.
4: Ma guardi che questo non è una responsabilità. Se le sembrano pochi non è una responsabilità mia, non sono io che le decido, figlio mio. Quanto valeva questa macchina?
1: Valeva quel che valeva.
4: Ma non lo so, scusi, adesso abbia pazienza, adesso da privato cittadino, un attimo che tolgo la registrazione della chiamata, abbia pazienza, scusi, ma lei da me che cazzo vuole?
1: È lei quello che vuole da me.
4: Ma non ho capito, scusi, io sto lavorando, sto facendo bene il mio lavoro, le sto dicendo quella che è la proposta dell'agenzia di assicurazione.
1: Se facevi bene il tuo lavoro, non dicevi questo.
4: Ma che cazzo ne sa lei? Scusi, abbia pazienza, lei conosce bene il mio lavoro, ma non lo so io, ma come pretende? Ma che arroganza è? Ma lei è di quelli che va a dire ai medici chirurghi no, non si opera così di appendicite. Ma lei sa come cazzo si fa il lavoro dell'assicuratore, del liquidatore, lo sa, lei che lavoro fa?
1: Io
4: ti chiamo per la macchina per ridarti i soldi di quel catorcio di merda che hai assicurato per 4 ridocchiose lire. Ti do
1: se mi dai il tuo IBAN, te li do io 900 euro a te.
3: Ma io ti compro la casa e la famiglia. Se hai dei figli, mi compro anche quelli e li uso per cucire i palloni, hai capito? Non hai capito con chi stai parlando?
1: Sinceramente sì, ora devo acquistare casa.
3: Io mi inculo i sarcofagi della tua famiglia, da oggi alla generazione numero uno. Io mi scopo i tuoi cimiteri.
1: Mi ha fatto che la puttana davanti.
3: Adesso insulta anche, allora rimetto la registrazione.
1: Registro, push account davanti. Registra.
3: Mi scusi, ma lei è un cafone maleducato stronzo.
1: Sta pure, mezzo
3: lei, ma vaffanculo che hai assicurato quel cesso di merda, quel catorcio del cazzo su quattro ruote. Ma... neanche i soldi ti dovevano dare, bastardo.
1: L'assicurazione, sono da fanculo,
3: se ne vada a fanculo, lei e la sua famiglia di truffatori, cornuto.
1: Ciao.
3: Vaffanculo.
1: Di dove sei? Di chi vuole?
3: Io sono del posto da dove ti arrivano i cazzi del culo.
1: Wow, bravo.
2: Che succede?
3: Ma questo stronzo terrone di merda, gli devo dare 2.980 euro per la sua macchina pinocchiosa del cazzo. E mi dice, mi insulta.
2: Ma ti sembra il modo di rispondere a un...
3: Ma è uno stronzo terrone, dai, lascia stare, su.
1: Ma pure non assicurate i terroni.
3: No, non dovrebbero essere assicurati. Non dovrebbe, bisognerebbe buttarci sopra un ordigno nucleare.
2: Ma per l'amore di Dio, ma che cosa stai dicendo?
3: Ma vai, è un coglione.
1: Scusami.
3: Suca.
1: Ma mi consente niente.
3: Suca.
1: Mi consente niente.
3: Baciami il cazzo.
1: Ma non c'è il dentro, ma...
3: Trimone.
1: Ciao.
3: Vaffanculo. Tua mamma
1: ti... non so da che radio chiami.
3: Da Radio 105, è lo Zoli 105. Ridi su sto cazzo. You
5: win.
3: Ma che cazzo di catorce di merda, oh, ma comprati una macchina seria.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao. Solo per te, ciao. Però ciao.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però This is the Zeus.
2: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Milleniogno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro Max Pezzali, qui a raccontarvi la mitica genesi dello zoo. Anni 2000, Marco, stufo di tradimenti, infami ed intrighi, accetta il consiglio di suo padre di andare a cercare se stesso attraversando l'America in moto. Allora acchiappa il fidato Fabietto Alisei, ed assolutamente senza Paolo, e vanno nella terra delle opportunità. E dopo un volo lungo e travagliato, finalmente arrivano.
2: Eccoci arrivati in Alabama. L'America è davvero figa, minchia infangata leopardo.
3: Belina, è vero, è tutto come si vede nei film.
2: Guarda lì, c'è addirittura Forrest Gump, waka waka vaffanculo.
4: Ciao, volete un cioccolatino?
3: Marco, l'Alabama è un covo di bifolchi che si inculano tra fratelli e cugini. Qui sono tutti Forrest Gump e i restanti sono neri.
2: E non esistono dei Forrest Gump neri.
5: Quelli li chiamiamo figli del demonio.
2: E tu chi sei, cazzo stronzo minchia?
5: Salve, sono un abitante dell'Alabama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Salve, noi veniamo da Pavia, stiamo cercando delle moto per intraprendere un viaggio attraverso i deserti, i cactus, i coyote, le palle che rotolano e tutte le altre cose dell'America. Merda stronzo infame.
5: Allora faccio al caso vostro, venite con me.
6: Ehi ragazzi, eccomi, sono arrivato anch'io in casa.
2: Paolo, che cosa ci fai qui, troietta balorda Jägermeister?
6: Sono venuto a fare il viaggio con voi. Tre migliori amici in moto. Sono pronto.
2: Certo, sì. In realtà non eri stato invitato, Oh, guarda là! Una bottiglia di prosecco!
6: Minchia, dove? Ehi, ma non c'è nessuna bottiglia! Ragazzi? Ragazzi? Oh.
5: Ecco la mia concessionaria di rivendita automotori, vero simbolo americano.
3: Belina, addirittura quei pupazzi gonfiabili con le braccia lutano.
5: Dunque, voi volete due moto, giusto?
2: Sì, due chopper, Pippa Pappaglandi.
5: Ecco qua.
3: Nessun accertamento sulle nostre patenti? Un controllo su eventuali precedenti penali?
5: No, siamo in America. E con le moto ecco due kit di sopravvivenza. Dentro troverete una bottiglia di Jack Daniels, del bacon e un fucile mitragliatore.
3: Ma questa è follia.
2: No, questa è l'America.
1: E pronti via, a cavallo dei loro chopper rombanti, Marco e Fabio cominciano il loro viaggio attraverso l'iconica Route 66, che geograficamente parlando non passa per l'Alabama. Ma noi che cazzo ce ne frega?
2: Che figata viaggiare in chopper, lontra puttana bombastic!
3: Belin, davvero, è quasi meglio delle trofie al pesto.
2: Oh, guarda, un autostoppista con dei grossi occhiali da sole ed un cappello militare, fermiamoci!
6: Salve amici, mi chiamo Patrick Nocitz. Sto cercando un passaggio per andare e... Voi dove state andando?
2: Paolo, lo sappiamo che sei tu.
6: Paolo? Chi è Paolo? Io ho detto che mi chiamo Patrick e sono un venditore di aspirapolveri.
2: Mi dispiace Paolo, non sei invitato in questo viaggio.
6: Oh, e dai!
2: È davvero pazzesco questo viaggio, Fabio! Sono felice che siamo solo io e te, cazzo merda zezzè!
3: Sì, hai ragione! Oh, guarda, un autostoppista vestito elegante, fermiamoci!
7: Oh, salve, cari amici americani! Mi chiamo Paul Frederick Noises. Arrivo dall'Inghilterra e devo andare esattamente dove state andando voi. Mi date un passaggio?
2: Paolo, basta, non sei invitato!
6: Gadai, portatemi con voi!
3: Marco, mi piace un sacco questo viaggio, ma ci fermeremo anche a visitare qualcosa prima o poi.
2: Beh, credo di sì. In questo momento non ho idea di dove ci troviamo. Ehi, chiediamo a quell'autostoppista laggiù con quel sombrero, il poncio e i baffoni.
7: Hola amigos, io mi chiamo Pablo Esconois. Puoi venir con voi?
2: Oh, adesso basta, Paolo, su. Fatte non ha ragione.
3: Belin, davvero hai proprio spaccato sei cazzi. Toh.
2: Oh mio Dio, Fabio, hai ammazzato Paolo! Non era stato invitato, ok, ma non c'era bisogno di sparargli, cazzo merda culo!
3: Pensavo avesse la sicura.
6: Ehi ragazzi, forse ho trovato il modo per venire con voi cos'è quel cadavere che mi somiglia terribilmente?
2: Paolo, sei vivo? Ma allora, quel tipo a cui abbiamo sparato era identico a te, cazzo merda minchia!
6: Minchia, sì. Avete ammazzato un Paolo messicano.
3: Ma sì, nascondiamolo nel deserto, che vuoi che sia. È solo un messicano in meno.
2: Cosa? Ma questa è follia.
3: No, questa è l'America.
2: Oh sì, hai ragione.
6: Ehi, se vi aiuto posso venire poi con voi?
2: No.
1: I due amici nascondono nel deserto il Paolo messicano e poi sgasano via lasciando il vero Paolo lì, perché non era invitato. Ma qualcuno li sta seguendo. Di chi si tratta? Beh, lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
8: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.

0: Vino!
1: Non posso!
0: Cosa stai facendo, Vino?
1: Aspetta!
0: Stai facendo la sega?
1: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
0: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
1: Ah, ecco, aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca ma... Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico, sei pronto?
0: Aspetta che mi stacco il cazzo!
1: Perché?
0: La devo mettere in frigo, aspetta!
1: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso, e annoiato dalla vita hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro indebitandoti per il resto della tua vita, e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo Zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole, fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili, ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte. Oh, bravi! Non tu, loro sono dei nostri! Benvenuti! Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre, convinti che stessero abusando di te. Ma sei proprio un coglione! Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il c***o dentro il barattolo di c***a e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORR perché ha trovato peli di c***o nel barattolo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate, sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
2: Pronto?
1: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash! Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
2: È più faccia di merda che sei tu che ci può essere!
1: Dimmi la verità! Sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
2: No, tu sei un figlio di puttana!
1: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo! Ciao fratelli, alla prossima!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Sì, chi è?
3: Upa Churumanta.
2: Scusi, chi è lei?
4: La fece la Tramona.
2: C'è di Cremona?
4: L'Afra.
2: Eh?
4: L'Afra c'è la polpa tu?
2: Ma chi è lei?
3: Upa! Un pacciolo di mamma, la soccola!
5: Chi è?
3: Upa!
5: Chi è?
3: Un pacciolo di mamma, la soccola!
5: Luce, sì!
4: Lo mangio, lo cazzo!
5: La mamma ti mangio, lo cazzo!
3: Gite!
4: Muerte!
3: Gite!
4: Vive!
5: Ma... Gite! Oh, ma cazzo, voglio allungarmi con la matita, ma che cazzo voglio?
3: Ma è vero che lo mangio, cazzo?
5: Ma me me la metto in buon manto, ma che cosa vuoi dire? Sì, sì.
3: Ma,
5: ma che c'è da non buon cazzo la matita, voglio mai mangiarci?
4: Baccio lo trama di glazzo.
5: Ci si un po' luce, ma io non un cazzo, sì, dai, di, veloce, va.
3: La
5: zocca di mamma, ti dice che cavolo di.
3: La latrina di sorte sta.
5: Ma è bello. Di saluto, state buona. Ho fatto spendere un gulo e posso fresh la polpa. Ciao.
3: Gulo.
5: Pronto?
3: Upa!
5: Guarda tutto il sì, fisso da sordo, capito che non mi chiami chi,
4: Serricchione?
5: Mi gusto da catina.
4: Serricchione?
5: Rocchione, si trova che da fisso da me, ma tu?
4: Lama! La mangia!
5: Ma io sei proprio scemo. Ma non che cazzo sì, non mi si chiama chi, ci te l'hai dato tuo numero a me? Fisso, che da un bastato, che da dritto, che da chino, che sei, che hai dato tuo numero. Ie musto cattivo, curioso mi sta chiamando questo bastardo. Non va per cambiare il numero su chi da sei, ma non mi si chiamano chi, ma c'è cazzo sia, come perlo. Guarda!
4: La mamma, la morte che ti ha
5: regalato. Che cazzo dai, c'è proprio scemo questo. Non mi si chiama chi, ma Maru tu che cazzo.
4: Tu è tutta la
5: razza. Te ne avanti. Papà, ci si sta usando la sera la pusche, ci si sta, papà, finisce di fare questi schifo, ma ero tu che, capito o no? Non mi si chiamano più. Ah, vedi, te esco fuori. Te esco fuori, tu chi non sei, va, dai, ciao.
4: La sorte.
5: E continuo, vatti, che sto caffè di che va, ma sto cacacchiezza, rutto chiezza. Sto caffè di che, alle smappe da mano, a mano mi si chiama più per pezzo, sarà la pusche, avessi, all'estero, vatti, va, vengo lassù.
4: Gula mamma, gula sord.
6: I Puglieni.
7: Pronto?
4: Un paccione da mamma, te con la puttana di sord, pure.
7: La faccione che dà la chiave con la rotta da mamma.
4: Cite, morto sa morte, vive.
7: Ma fa moca che a te quando si cornuto. Tu e tutta la settima generazione.
4: La morte che ti mangia la cazzo.
7: Le mortacce da mamma in carrozzella. Che dà strappiata la lorda in zavallo.
4: Lo freggio la polpa tu? Ma...
7: Anche da culo rosso da maghiere!
4: Ricchio,
7: dici un meccangulo a mamma ti assordo, quindi... E tu meccangulo pure a te, carnù!
4: La va?
7: Vattine, bacchanus! Au!
4: a famo che ci destramo a te vive quando
7: ne diemo. Famo che ci destramo la murta a te quando sei cornuto. E tutta la razza che ho convamato.
4: La mangi la lambasciuta tu?
7: E tu te la mangi la cetrone, la scamata, cornuto.
4: Te scaffa in culo, cetrone.
7: Te scaffa in culo, cetrone, la coppa rossa e la bastonacca della cima da col, cornuto.
4: Upa!
7: Un puccione da sordo!
4: E da mamma tu!
6: E da caratta!
7: Perché mamma tu puccione non utene?
4: Sì!
7: Mamma tu puccione non utene, mamma tu puccione non utene squarrato utene!
4: Ma c'ho la culo rotta per te soccro di me, rilacchi!
7: Mamma che da culo rotta ambassata culo rotta del mamma, cornu!
4: La mangi la sa sei sette di cavetto tu?
7: Io mi sono mangiato la salsiccia di cavetto, ma a te ti tocca... Sta salsiccia venite le centimetri, a te assorti che da culo rotto.
4: Se te stramurto.
7: Chi te murto, a te la murtaccia, la mano.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è noia.
12: Il ministro Speranza chiude la stagione sciistica fino al 5 marzo. All'ultimo momento, operatori del settore incazzatissimi, anche le persone che avevano già prenotato, coglioni che girano e frullano da tutte le parti d'Italia. Sicuramente la nuova variante inglese del virus è molto più aggressiva, i numeri non sono confortanti, però porca puttana, la gente si era organizzata e giustamente adesso gli gira il cazzo che a 6 ore dall'apertura degli impianti si richiude di nuovo tutto. Quindi italiani incazzati, operatori del settore incazzati, è proprio loro, voglio sentire, apriamo le linee, apriamo, voglio sentire i belli incazzati.
13: Ma porco guardi,
12: salute,
13: è un casino. Come?
12: No, dico salute, salute.
13: È un casino, che cazzo di impianti da sci. Perché io oggi volevo andare a sciare.
12: E invece strappiata al culo. E
13: invece mi sono andare. L'ho preso nel culo.
12: L'ha preso
13: bello,
12: nel culo.
13: La faccio proprio,
12: sì.
13: Con lo sputacchio proprio, bello.
12: Ma anche senza.
13: Nel culo, senza.
12: Anche senza.
13: Dolore,
12: anche senza.
13: Senza accorgermene di un cazzo, senza di niente.
12: E di chi è la colpa? Di chi è la colpa?
13: Con quei figli di puttana che sono al governo.
12: Perché è colpa loro? Perché è colpa loro?
13: Perché è colpa loro? Perché dica. Dovevano cambiare, dovevano stravolgere l'Italia. Che cazzo hanno combinato? Cosa hanno fatto?
12: Sì, abbia pazienza, scusi,
13: cazzo,
12: il governo.
13: Prima con la gente diversa.
12: Sì, ma scusi, abbia pazienza, abbia pazienza. Il governo ha giurato sabato, oggi è lunedì. Che cazzo poteva fare in 24 ore?
13: L'hanno deciso ieri sera, però.
12: Quindi?
13: E quanta gente l'ha presa al culo?
12: Lei sicuramente, sento che
13: gente.
12: Le brucia.
13: Ah, io certo.
12: Caro Alberto Tomba,
13: certo.
12: Non si scia, non si scia,
13: sì,
12: la piada andar culo. Ma se, aveva giocato l'anticipo ovviamente?
13: No.
12: No, porca puttana.
13: Avevo programmato di andarci stamattina e di prontare ieri sera.
12: Che sfortuna.
13: Di puttana, invece quei pezzi di merda.
12: È la colpa del governo, è del governo che ha giurato 48 ore fa.
13: La colpa è di tutti quei coglioni anche che si sono fatti infinocchiare, come quel signor Salvini, il mago, doveva stravolgere l'Italia.
12: E invece in un giorno... non ha ancora fatto un cazzo. In un giorno non è cambiato un cazzo. Dica la verità, però la cosa che le fa più girare il cazzo è che lei non può andare a sciare, questo è il problema. No,
13: no, non è.
12: Cioè, non che non l'hanno vaccinata, no, che non
13: può... a me non me ne frega un cazzo del vaccino.
12: Dai, non ci rompere il cazzo, dai, vattene a fa' culo.
13: Ma vai a fa' culo, remi del cazzo.
12: Vai a fare sci di fondo, vai a fare sci di fondo, cretino, ciao. Vai a fare sci di fondo al semaforo. Ciao, ti saluto, ciao. Ciao. Sentiamo Napoli, c'è Salvatore da Napoli. Nevica sul Vesuvio, Salvatore.
14: Che ne pensi? Che ne pensi? Siamo inguaiati, questo è vero.
12: Stiamo inguaiati, perché stiamo inguaiati? Dica.
14: Siamo inguaiati perché cioè, siamo pieni di fame qua.
12: Sì, che siamo inguaiati, si capisce, soprattutto se c'è in giro gente come lei. Un altro. Che cazzo mi hai chiamato? Frankenstein napoletano, dai, un altro. Qualcuno che ha due sinapsi, per favore.
15: Mi sono della Val Camonica, c'è un Montecampione sopra la testa, quindi è un male.
12: Sì.
15: Male per tutto.
12: Vabbè, a me di dove sta...
15: è tutto.
12: Sì, di dove sta lei non me ne frega un cazzo, però. Secondo lei, perché hanno chiuso all'ultimo momento? Che cosa è successo?
15: Non, questo non glielo so dire il motivo.
12: Non lo sa.
15: No.
12: Che idea si è fatto lei? Dica.
15: Perché sono aumentati i contagi, però ho guardato, l'indice è ancora quello, 5%, non so in base a cosa l'hanno scelto.
12: È il comitato tecnico scientifico che dice che questa variante inglese è più pericolosa,
15: Beh.
12: Lei ha paura della variante inglese?
15: No.
12: No, infatti, lei tra l'altro sarà sterminato dalla mancanza di iodio perché vede il sole un'ora al giorno, eh?
15: Esatto.
12: Esatto. Quindi esatto, lei comunque morirà.
15: Non ci fa niente.
12: No, infatti, lei vive come uno stambecco, eh? Si nutre esatto. di licheni. Che cazzo gliene frega? Sì. 42 Mezzo anni morirà divorato dalla grappa. Che cazzo gliene frega? Dai, vattene a fa culo, sì. Dai, ciao.
15: Salve.
12: Arrivederci al cazzo, dai. Palermo, impianti scistici, Palermo!
6: Che ne penso? Che ne penso? È una brutta cosa.
12: È una brutta cosa?
6: Sicuramente.
12: Perché è una brutta cosa? Dica.
6: Come perché? Non dà la possibilità. A parte che io sono a Palermo, quindi proprio impianti scistici,
12: sì.
6: Noi...
12: Non gliene strafotte una minchia. Proprio, lei se ne sbatte i coglioni sugli scogli di Mondello.
6: No, detto così, in frasi così, diciamo che non mi esprime in frasi così, però naturalmente non può essere che è una brutta notizia che non aprono gli impianti scistici.
12: Cioè, come mai hanno aspettato così tanto a comunicare? Chi è la colpa? Dica.
6: Guardi, io non lo so, però diciamo che io la vorrei intrattenere tanto, però un sacco di lavoro in ufficio, quindi sa.
12: Che cazzo ride? No, dico che cazzo ride?
6: Ma scusi, non ho capito questo linguaggio che sta usando.
12: Io uso il linguaggio che cazzo pare a me, innanzitutto, prima di tutto. Lei chi cazzo è? L'Accademia della Crusca che viene a correggermi il linguaggio? Petrarca dei miei coglioni.
6: Ma non ho capito, dico, questa chiamata con questo linguaggio che cosa
12: vuol
6: dire?
12: Io parlo come cazzo mi pare, non lo so. Chi è lei? Il maestro di Galateo, scusi. Cosa fa lei di lavoro?
6: Scusi, io le auguro una buona giornata, lei è un bastardo.
12: Lei invece è un bastardo, le auguro una giornata di merda. Peggio di quelle che passa di solito. Andiamo in Trentino, ci spostiamo in Trentino.
16: Cos'è? Non ci posso credere.
12: Cos'è, un orgasmo? Cos'è?
16: No, che orgasmo, che lavoro in Trentino, bastardo. Lavoro in Trentino, cazzo. Ma ha chiuso tutto un'altra volta, devo scendere un'altra volta in Sicilia a fare un cazzo la mattina alla sera.
12: Allora si sfoghi, dica, lei lavora in Trentino, cioè pensava di lavorare in Trentino invece?
16: E invece va bene, la miglior culo, va bene, perché non posso lavorare più, perché la neve c'è la neve, c'è un sacco di lavoro e non posso andare perché c'è sto cazzo di virus, va bene, posso essere incazzato?
12: E vabbè, ma con chi se la vuole prendere, scusi?
16: Che cazzo ne so? Con Mario Draghi se ancora non mi apre, capito?
12: Con Mario Draghi se la vuole prendere?
16: Sì,
12: perché?
16: Esatto.
12: Perché? Dica, perché ce l'ha con Draghi?
16: Perché ce l'ho con Draghi? Perché è un altro coglione appresso a Conte, ecco perché.
12: Come? Non c'entra più niente, Conte si è dimesso, Draghi sta al posto di Conte.
16: Ma ha preso un altro, cioè, da un coglione facciamo un altro coglione.
12: Abbia pazienza, scusi, Draghi si è insediato 48 ore fa.
16: 48 ore già bastano per essere preso per il culo, dai.
12: Sì, questo sì, a me è bastato un secondo per prendere per il culo lei e pensare che è un completo coglione.
16: Senti, bello, non è che devi...
12: Io bello, tu cesso di merda, questo è sicuro,
16: fatto,
12: però...
16: Ma hai fatto una domanda, io ti rispondo, quindi vedi di calmarti un po'.
12: Ma io ti...
16: con i denti sporchi.
12: Sì, ma adesso con calma, non si lascia andare a queste parole che sono superiori
16: guarda
12: alle sue possibilità di contrattazione.
16: Guarda che ti seguo io, non mi aspettavo sta chiamata, ma ti seguo, quindi occhio
12: sì,
16: che
12: ma
16: stai anch'io... perdendo una persona che ti segue.
12: Ma
16: occhio.
12: Non me ne frega un cazzo, anch'io ti seguo, ti vedo tutte le mattine sulla carta igienica prima di tirare lo sciacquone, dai, vattene a fa culo.
16: Ma
12: vattene a cagare, dai, testa di cazzo.
16: Dai,
12: su, non hai niente da dire, dai, vai a cagare. Bene, questi erano gli italiani molto incazzati per la chiusura degli impianti sciistici. La colpa, come sempre, è del governo, anche se è in carica da 2 giorni. Perché gli italiani non vogliono un presidente del consiglio, non vogliono una classe politica. Vogliono qualcuno a cui dare la colpa del fatto di essere merda. Alla prossima, ciao, vaffanculo.
17: Radio 105.

0: te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
5: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Record di ascolti per Barack Obama ieri sera da Fabio Fazio, il due volte presidente degli Stati Uniti, incanta la platea televisiva italiana, ma come sempre non mancano le polemiche, perché c'è chi dice che abbia preso quasi mezzo milione di euro per partecipare ieri sera, c'è chi invece come Luciano Littizzetto dice no, è venuto a promuovere il libro, è venuto gratis, gratis. Naturalmente qualcuno ha rotto i coglioni, i soliti razzisti, insomma le teste di cazzo che rompono i coglioni per qualsiasi cosa, ed è proprio con loro che voglio parlare. Su, apriamo le linee, dai, razzisti di merda, vi voglio sentire, scatenatevi cazzo. Andiamo in Toscana, dove c'è Saverio, pronto?
5: Ah, va bene, tanto le spendiamo 400.000 euro, un milione d'euro, tanto sono sempre soldi pubblici, va bene, no?
4: Sì, ma sono soldi anche suoi, lei è contento che i soldi che ha pagato lei vadano per pagare un africano, diciamo un...
5: Ma che c'entra l'africano? Bisogna essere moderni, ragazzi, bisogna essere moderni.
4: Sì, ma io sono d'accordo.
5: Cinese, australiano, io sono una persona con le
4: capito.
5: Mie vedute.
4: Ma possiamo spendere 400.000 euro per avere il libro della giungla lì, per avere uno dei Watusi da Fabio Fazio, lei?
5: Vabbè, se era giallo o bianco era sempre la stessa cosa.
4: No,
5: paghiamo
4: no.
5: Molto di più. Dice... Oh, io comunque ero per Trump, Va bene?
4: Va bene, quindi insomma lei era per Trump, ma le piacciono anche i cioccolatini, diciamo,
5: Diciamo cioccolatini, se li mangia lei.
4: Sì, e lei se ne ficchi su per il culo, arrivederci, dai, vattene a fa culo. Un altro. Obama da Fazio, prego.
6: Cruciani che chiama me.
4: Sì. È contento, si faccia una sega per la gioia. Vuole farsi una sega? Si faccia una seghina, forza, l'aspetto.
6: Ma in realtà su Fazio non...
4: Lei sta... No, dico, sembra che lei si stia facendo degli oppiacei nel frattempo, dica.
6: No, la faccio così un po' perché sono raffreddato.
4: E anche perché è un po' ricchione, lo dica.
6: No, sono gay.
4: Non è gay, beh, prego, ha la voce da gay, non c'è niente di male, a me piace anche il buco del culo, lo sa, però... Lei ha la voce da gay. Vada pure avanti col discorso, dica questa cazzata che deve dire, forza.
6: Che stronza che è lei, però è un gran figlio di puttana.
4: Perché? Adesso perché ricorre al turpiloquio?
6: No, penso che fondamentalmente non ci sia nulla di male, se l'ha pagato lui.
4: Vabbè, ma perché lei è froce, le piace comunque il cazzo colorato.
6: Guarda.
4: Cosa?
6: Che senso ha? Scusi, mi fa una domanda intelligente, sì. Quasi? Crede che io debba rispondere in maniera, non lo so, come vuole lei?
4: Non ho capito, scusi, lei ha articolato una domanda che non aveva alcun senso. Cioè, mettere il punto interrogativo alla fine di una frase casuale non fa di questo una domanda, capisce? Cioè, se io le dico sì, alberi bagnati, non è una domanda, capisce?
6: Vede, lei cerca di farsi forte con questi termini.
4: No, io sono forte,
6: allora,
4: sono maciste.
6: Se vuole parlare dell'argomento senza...
4: Dica però, lo svisceri, forza, dica cosa ne pensa, così ci leviamo dal cazzo questa telefonata con il frocio vegano, prego.
6: Il frocio vegano, guardi.
4: Ancora si sofferma sul dettaglio, dica.
6: Scusi, ma lo fa per audience o lo fa per sentirsi?
4: Ma non ho capito, lei è psicanalista. Lei è psicanalista, non stava lavorando. Non mi rompa il cazzo, dica quello che pensa dell'africano.
6: Non
4: lo faccio, pagato mezzo.
6: Ma con questi termini.
4: Dai, ma te la fa culo, dai, allora non sai niente. Ma circonciditi con le forbici, dai. Va bene, dai, vatti a mangiare due verdure grigliate, dai, ciao. Sentiamo Walter da Catania, sentiamo.
7: No, non è che non sono contento, non me ne frega proprio un cazzo.
4: Sì, tanto lei dice le tasse non le paga.
7: Guardi, quando mi arriva la bolletta, scorporo proprio il canone RAI, lo tolgo, gli scrivo errato canone.
4: Errato canone. Lei, finanza creativa la sua, quasi un Bezos lei, delle bollette della...
7: Io non pago, proprio il canone RAI non lo pago, neanche se mi torturano. Sotto tortura non lo pago.
4: Ma si sente che il suo grado di istruzione, il suo grado di cittadinanza è pari a zero,
7: Secondo me Mediaset offre molte più cose e non fa pagare nulla.
4: Sì, ma io lo so che la sua più grande ambizione della vita è partecipare al Grande Fratello per 19 minuti, questo lo riesco a capire.
7: Almeno,
4: perché lei, essendo un terrone ignorante, tutto quello che le interessa è che qualcuno le apra la busta dalla De Filippi o stare dentro il confessionale del Grande Fratello.
7: E lei è una merda.
4: Cosa? Perché? Perché adesso deve contrattaccare in questo modo puerile?
7: Del sud, io non ho nulla contro i romani e contro le persone note.
4: Io invece contro di lei
7: merda,
4: sì.
7: Lei è un razzista di merda.
4: Ah, razzista io.
7: Lei è un razzista di merda.
4: Ma io ho guardato Obama, un nero da Fazio, e io sono razzista. Il razzista è lei che non l'ha guardato e dice che non gliene frega
7: un
4: cazzo.
7: Non l'ho guardato, ma perché non me frega sei cazzi della RAI?
4: Perché non va a fare il tronista? Lei è perfetto per fare il tronista, non conosce una parola d'italiano, è perfetto.
7: Per fare il tronista, ma sarebbe una cosa buona, conosce qualcuno,
4: magari forse qualcuno non lo conosco, ma immagino che lei sia uno sgorbio di merda e quindi sarebbe malissimo seduto dalla De Filippi. Arrivederci.
7: No, no, no, guarda.
4: Dai, vattene a fanculo, dai, su, dai, sgorbio. Ciao, sono scrondo. Un altro, un altro, un altro. Vincenzino, Vincenzino dalla Calabria, Vincenzino che mi dicono si incula i trans, è vero Vincenzino? Che ti inculi i trans?
8: Sì, di solito sì.
4: Ah, lei chiava i trans, come mai chiava i trans?
8: Sì. Guardi, perché niente, mi piace fondamentalmente.
4: Ma lei è omosessuale oppure ha proprio questa predilezione per...
8: Ma è davvero Giuseppe Cruciani che si sta chiamando?
4: Sì, sì, cioè... allora ascolta, mi hanno detto, ti posso dare del tu?
8: Sì, mi dite.
4: Allora, ti parlo molto sinceramente, stavo facendo le telefonate per la puntata di oggi per un'altra cosa. Stavo parlando di Obama da Fazio e okay. Mi ha incuriosito questo fatto che te lo pinzi al culo ai transessuali.
8: Vabbè, ma lo dice anche Marrazzo, no? Diciamo che il trans, la donna è l'ennesima potenza, quindi...
4: Ecco, sono curioso di sapere, cioè tu hai proprio veramente un godimento maggiore con il transessuale, perché?
8: Sì, godo.
4: Sì, ma non ti agitare adesso, stai balbettando, sei ansiotico, stai tranquillo, no, calma. Mettiamo...
8: Io sono tranquillissimo.
4: Anche io ho il cazzo, immagino che questa cosa ti ha emozioni, ma io non sono transessuale, mi piace la fica. Allora, tra una donna e un trans, preferisci un trans?
8: No, preferisco la donna, tranquillo.
4: E allora perché vai a trans, scusa, con tutte le buttane che ci stanno? Perché vai a trans?
8: Non vado a trans.
4: Ah, adesso stai ritrattando, prima eri lì l'elogio del pendolo e adesso stai ritrattando.
8: Ma guarda, io pensavo sinceramente che fosse uno scherzo di quelli fatti dopo con le applicazioni, poi sinceramente non mi sono reso conto dopo della cosa, infatti...
4: Gli scherzi fatti? Scusa, non ho capito, gli scherzi fatti con l'applicazione? Che applicazione, scusa, non ho capito.
8: Esistono le applicazioni, comunque, un attimino...
4: Delle applicazioni che fanno gli scherzi con la mia voce, esistono?
8: Potrebbe essere.
4: Ma che cazzo stai dicendo, dai, su, dai, se mi ascolti un minimo lo sai chi sono, dai, su.
8: No, ma infatti la zanzara, cazzo, com'è?
4: Dai, allora saluta la zanzara che ti metti in onda più tardi, dai, ciao.
8: Ciao zanzara.
4: No, devi dire, dai, cazzo, lo sai, porca puttana del programma, come fai, sono Vincenzino, eccetera, eccetera, mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara, vai.
8: Sono Vincenzino, mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara.
4: Benissimo, bravo, ciao, grazie, io comunque sono Fabio Risai dello Zoo di 105, ciao.
8: Vaffanculo,
4: Suca, ci sei cascato, coglione.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Fede, ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico da Noemi Tamponi, che sono io.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico bloccato in tutte le direzioni sulla A12 Roma Civitavecchia, all'altezza dello svincolo per Burundi Marittima, dove l'autista di un mezzo adibito al trasporto di tripponi pesanti ha perso il controllo delle staffe ed è andato a schiatolarsi a spron suicida proprio contro il guardaraglio di sicurezza. Il mezzo, che al momento dell'impatto viaggiava a 275 km orari, si è subito scapputtato in un triplo carpiato, esplodendo in aria con un pirotecnico sfrigolio di pancetta umana e nuvolette di non più colesterolo che non lasciò mai nessun vivo. Se mi permettete di parafrociare Dante Alighieri. E ora un bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Sono un fattorino.

0: Jessica Rizzo, all'altezza di Casa Limene Barbuto, dove un gigantesco stormo di quaglie è calato inspiegabilmente sul fittissimo traffico del primo pomeriggio, causando un filotto di spettacolari stampunamenti a catarro ed esplosioni e roghi e fiamme e urla lancinanti e morte e ancora morte.
1: La conta delle sacche.
0: Il conto delle vittime per ora è fermo a 28 cristiani belli e pronti per la fossa. Ma le autorità sperano che il numero possa raddoppiare entro la fine della giornata. E ora continuiamo in allegria con una bella canzone. Yeah, yeah.

0: Treviso Radio, la radio dello Stato, che paghi tu. A proposito, paga il canone, che a Natale ci vogliamo abbuffare alla faccia vostra.
1: E nel frattempo la nera signora, insomma la morte, ha menato la sua falce sull'affollatissima autostrada dei Bon Jovi sul valico del Monte Amianto. Mi stanno arrivando in tempo reale le immagini dei brandelli e le simpatiche boccacce dei soccorritori che non perdono occasione per farmi sorridere. E ecco, appena arrivata la conferma, la nuovissima galleria è stata costruita senza seguire le norme di sicurezza e patapam, è crollata su una decina di vetture, spiaccicandole come insetti sotto una mortale caterva di cemento armato e detriti. Innumerevoli vermi e brandelli hanno invaso le due corsie, sparpagliati qui, lì e là, e ora balliamo!
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali. Zig, zig, zig.

0: Roso Radio. Ridi che ti fa bene.
1: E per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra mattanza ballerina. Linea a Tafazio per le ultime notizie dal mondo.
2: Notiziario parlamentare.
1: Oggi scegliere tra destra e sinistra è come scegliere tra la diarrea e il vomito a spruzzo.
3: Il punto della giornata.
1: Uguale a ieri, non cambia un cazzo, gli esseri umani fanno cagare e io non riesco a scopare, porco...
3: Le interviste di GR Parlamento.
1: Siamo con la russa, senti, ma hai provato con lo sciroppo per la gola? Hai una voce di merda e quando parli sembra che rutti. Il mondo fa schifo, porca m***a.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati?
5: Di arretrati.
6: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
4: no.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato dice.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vi ascolto da 4 anni senza sosta, notte e giorno, in macchina e a lavoro, e mi ammazzo da ridere senza sosta. Ti chiedo se potessi cantare una serenata alla mia ragazza, per favore. Lei si chiama Denise, siciliana, ma vive a Trenti, è laureata in diritto internazionale, le piacciono i musei, le piace viaggiare quasi ogni weekend, è una bravissima guidatrice di auto, persona molto dinamica e dominatrice, mangiare senza fine e bere fino a stare male. Ti chiedo di essere il più spregevole e volgare possibile, che a lei piace molto, specialmente a letto. Non devi avere nessuna pietà. Grazie mille, Danilo.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Denise?
2: Sì.
3: Ciao Denise, sono Umbriake dallo Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Danilo ci ha spedito un'email per dedicarti una serenata. La vuoi sentire?
2: Oddio, sì. Me lo immagino, mio Dio.
3: Mo vedrai, mo te la faccio. Andiamo!

0: Guarda, mi ha fatto una bellissima pubblicità, soprattutto davanti a mio papà.
1: Diri tu, beh, vabbè, allora deve essere orgoglioso, ha fatto una ragazza così potente.
0: Madonna.
1: Almeno non ti fai mettere i piedi in testa, altro che violenza sulle donne, fai tu la violenza sui maschi.
0: Sì, la faccio lui perché glieli strappo i coglioni.
1: Brava, frustate, due pinzette sui coglioni pure, con le catene che ti...
0: Sì, le faccio proprio applaudire, cazzo.
1: Brava, brava, divertì, cominciate l'anno all'insegna del sesso hardcore, che è una cosa bella sempre.
0: Papà, tappa di le orecchie.
1: Bravo, questa sera quattro frustrate, una bella tozzata in faccia, è un bellissimo...
0: Papà, tappa di le orecchie.
1: Bravo, questa sera quattro frustrate, una bella tozzata in faccia, è un bellissimo calcio nei coglioni. Vedi come lo fai con te da Danilo. Stammi bene.
0: Grazie, ciao, grazie.
1: Grazie a te, ciao ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più...

0: attiva al mondo, appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
1: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
1: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
1: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
4: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
2: Dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
1: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
2: Una merda.
3: Porn Bob. This duration is in the fic.
7: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
8: Ma grande muschioni, sta zingarata sulla barchetta banana, mica spalanca.
9: Eh sì, poi oggi si sta da Dio, guarda che acqua.
8: Barca banana tua madre.
9: Oh, ma se prenotassimo un ristorantino con il molo privato?
8: Bella, bella, chiamo io. Conosco un posticino da ste parti.
9: Cazzo dici che è la prima volta che vieni?
8: Ma tu non sai un cazzo di me. Guarda che quando venivo al lago di Como io tu sballonzolavi ancora tra un coglione e l'altro di tuo padre.
9: Dimmi come si chiama quello cerco con Maps, che devo fare la rotta, devo fare tutti i cazzi.
8: Allora, aspetta, si chiama Taverna del Lago.
9: Yeah, proprio di nome.
8: Si sono spesi la fantasia.
9: Vabbè, comunque aspetta. Oh, ma sono 60 minuti di navigazione dall'altra parte. Non ho cercato la benzina, le condizioni meteo, cioè, non è che me la sentivo.
10: Ma non dire cazzate, che cazzo sei, Acab? Figa, siamo sul lago, mica sul mare del nord.
8: Dai, bernacca di sto cazzo che c'ho fame, accendi la banana.
9: Vabbè, oh. Io comunque un jack lo facevo. Porco c***a! C'ho l'alito di Nessi!
10: Figa, hai mangiato più lavarello tu che un pesce gatto!
11: Scusate ragazzi, guardate che si sta alzando il vento. Io inizierei a rientrare fossi in voi.
9: Vento? Mica vado a vela! Portaci altri tre whisky, stronzo!
11: E io lo dico per le onde.
8: Ma qua cazzo di onde, mica, ma siamo sul lago, siamo! Non ci sono le onde sul lago!
12: Ehi, infatti...
9: Cazzo di onde ci sono!
13: Oh, non ho mai visto una cosa simile!
8: Non voglio morire!
13: Uomini! Oggi nessuno perirà! Vi terrò in salvo io!
8: E cos'è stato? Cos'era quel beep?
9: Che cazzo è sto rumore, musco?
13: La benzina! Abbiamo finito la benzina! No!
14: Ci sono le onde, ci sono. Acab di sto cazzo.
15: Ehi, Johnny, eccomi. Sei pronto per la serata?
9: Pippo, scusa, ma tu hai noleggiato un'auto elettrica per andare a fare la serata?
15: Certo, grazie a Autonoleggio e Autofficina Lugli, Cormano. Vuoi mettere? Minchia, è bellissima.
9: Bellissima, Pippo, ma ti vorrei ricordare che dobbiamo andare in Liguria e non credo che pulluli così tanto di colonnine per ricaricarla.
15: Stai sereno che adesso partiamo. A metà strada ho pensato di fermarci per prendere un caffè in autogrill. Facciamo una ricarica da 15 minuti e poi ripartiamo. Tanto mi hanno fatto scaricare l'app per le soste.
9: Ma sarà, io non mi fido tanto delle auto elettriche, Pippo.
15: Ma figurati, guarda, guarda, abbiamo 320 km di autonomia. Ne dobbiamo fare circa 200-205 e volendo ci torniamo anche indietro con questa ricarica qua.
12: Ehi, infatti!
9: Pronto, ciao amore. Sì, come ti ho detto ci manca l'ultima tappa alla colonnina di ricarica e dovremmo arrivare a Milano. Purtroppo fra aria condizionata e traffico l'autonomia è scesa un pelino. Sì, sì, lo so, hai ragione. Mica è colpa mia se Pippo è un coglione.
14: Già. Pippo è un coglione.
16: Fa? Hai un secondo?
17: Sì, dimmi.
16: Allora, ho avuto un'idea per un blocco. Volevo fare uno scherzo telefonico dove mi fingo una suora che chiama. Fa? Mi stai ascoltando?
17: Sì, sì, no, tu parla, stavo facendo una roba con ChatGPT, ma ti sento.
16: Sì, ho capito, ci stai un po' troppo su quel telefono.
17: Che cazzo dici? Ma cosa cazzo di... Io sto creando il futuro, cazzo. Io mi sto evolvendo. Voi siete dei cazzo di cromagnon. Io sapiens, sapiens, sapiens, capito? Quando voi scoprirete il fuoco, io avrò già creato la prima auto volante. Non so se hai capito come sto performando.
16: Sì, sì, vabbè, secondo me a guardare uno schermo tutto il giorno diventerai strabico. Comunque, ciao.
17: Ma che cazzo dici, strabico? Io sono Superman. Voi siete i cazzo di gatti di Vicolo Miracoli. Pensa a te.
18: Ehi, fatti!
19: Ragazzi, mi dispiace, ma oggi non vengo in radio. Sono al pronto soccorso oftalmico, fate bene fratelli, e stanno cercando di capire perché mi vedo due cazzi e quattro mani. Vi aggiorno, ciao.
14: Noi gatti di Vicolo Miracoli, tubocelli.
7: La legge di Murphy ha sempre ragione e prima o poi te la mette nel culo.
20: Radio 105.
21: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
22: È tutto pazzo.
21: This is a zoo.
22: This
21: is a zoo.
22: È per l'Italia.
21: Vai, dai!

0: calda. Dai che ho i capezzoli duri. Regia, ho abbastanza luce in faccia. Non è che mi si vede qualche ruga e porco... Che se vado in onda con le rughe poi la gente pensa che sono una vecchia.
1: Aspetta Barbara, perché purtroppo abbiamo contratto tutti delle malattie incredibili alla pelle per colpa dell'esposizione ai raggi ultravioletti.
0: Benvenuti, benvenuti. Sono la vostra Barbarona Nazionale, questo è Sbomeriggio Live. E anche oggi abbiamo un'intervista esclusiva dove speculeremo sulla sofferenza altrui. È questo il segreto della televisione di oggi. Allora, facciamo entrare l'ospite di oggi, un caso veramente internazionale. È uno di quegli scandali che si spandono a macchia d'olio e raggiungono tutti. Molestie sessuali, ma non solo. È lui il protagonista di questo ennesimo scandalo che riguarda il mondo del cinema. Harvey Weinstein, produttore cinematografico statunitense, famoso per aver fondato la Miramax Film, ha vinto l'Oscar al miglior film per Shakespeare in Love nel 99, Gangs of New York nel 2003, e a proposito di gangs ne ha fatte tante, le Gang Bang, con attrici famose. E oggi ce l'abbiamo qui in esclusiva nei nostri studi di Mediaset. È con noi. Dio mio, sono tutta bagnata. Harvey Weinstein!
2: Scusate, prima di tutto vorrei levarmi di dosso queste accuse che mi vengono fatte.
0: Sì.
2: Bravo il vostro doppiatore, proprio riesce in real time a fare il...
0: Ecco, Harvey, tu hai dichiarato che sei profondamente devastato, che hai perso tua moglie.
2: Ma non me ne frega un cazzo, io ho sbagliato tanto nella mia vita e
0: sì.
2: Adesso tutte queste ragazze che dicono che c'ho la violenza,
0: Harvey, noi di Sbomeriggio Live vogliamo darti la possibilità di raccontarci i fatti dalla tua parte. Nel 2005 insieme a tuo fratello hai lasciato la Miramax per fondare la società di produzione The Weinstein Company e da lì insomma enormi successi e hai lavorato con attrici di fama internazionale come Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento. Scusa?
2: Cosa?
0: Non ho capito.
2: No, ripeti da capo i nomi, per piacere che.
0: Sì, dicevo. Angelina Jolie.
2: Sbarrata.
0: Ashley Judd.
2: Sbarrata.
0: Rose McGowan.
2: Culo.
0: Gwyneth Paltrow.
2: Sbarrata.
0: Bene. Vuoi raccontarci?
2: Ha finito qua?
0: No, bene.
2: C'è un elenco.
0: C'è l'elenco, sì, è molto lungo.
2: Vuoi leggerlo più veloce? Vai pure più veloce.
0: No, che sto guardando la tua filmografia. Diciamo che.
2: Sì, ho prodotto i maggiori successi in questo momento che ci sono stati tutti i 20 anni.
0: Sì.
2: Diciamo che la mia carriera come produttore cinematografico si alternava fra un buco del c***o in un motel e, diciamo, lo sgancio di denaro per fare quattro minchiate al cinema che penso di non aver mai neanche visto. Cioè,
0: sì.
2: Neanche di cosa stiamo parlando. Io sono malato di fica. Mi interessa solo la fica. Io che lavoro faccio?
0: È il produttore cinematografico.
2: Tu lo sai, io non lo sapevo. L'ho scoperto adesso che stiamo parlando. Chi siete voi?
0: Noi siamo di Sbomeriggio Live. Sì.
2: C'è da scopare?
0: Ma guarda, magari dopo se mi fai fare una particina in un film.
2: Vuoi diventare famosa?
0: Beh, già lo sono. Faccio
2: record. Un po' un p***.
0: Ecco, lei come si definisce nei confronti?
2: Ricco, una merda straricca.
0: Harvey Weinstein con noi in Sbomeriggio Live, produttore di film famosissimi come Shakespeare in Love, molto bello.
2: Sì, bellissimo,
0: molto
2: un
0: bello.
2: Film, ricordo, gli ho dato 4 o 5 milioni di dollari soltanto per non farmelo vedere.
0: Perché?
2: Voi girate, ma perché un film con un titolo di merda così, sinceramente, io lo produco, ma non lo voglio vedere.
0: Gangs of New York, nel 2002 con la regia di Martin Scorsese.
2: Mamma, quanto mi sta su cazzo lui, pensi di essere un grande regista, un coglione.
0: Ma no, scusi.
2: Ho fatto sto film, Gangsy?
0: Gangs of New York, girato tra l'altro a Roma, molto bello.
2: Sì, infatti, c'hai l'ignoranza di dire, faccio un film che parla delle gang di New York e lo giro a Roma. È una persona che non sa neanche di che cazzo sta.
0: Parliamo di un altro film molto bello, uscito tra l'altro recentemente, Lion, la strada verso casa, molto bello.
2: Minchia, bellissimo. Sto film che c'è questo ragazzo che ha una fame pazzesca, sono le 4:30 di pomeriggio, uscito dalle scuole medie, camminando per strada, passando nella vetrina, ha voglia di fare merenda perché sua madre è una barbona bastarda e non gli ha lasciato neanche i soldi per le focacce. E lui vede in vetrina questo Lion, cioè di fianco il Bounty, il Lion e il Mars. No. A un certo punto gli viene sta cazzo di collino per sto Lion. Senti che non c'hai i soldi in tasca. Allora fa quattro pompini a tre marocchini che sono lì. Si fa dare 40 euro e si compra tutti i Lion. Proprio sta ammazza di Lion finché gli vede un diabete fulminante. E la sera tutto sborrato. Non ingorpo 4 kg di Lion, muore. Film è tremendo.
0: Mi scusi, ma lei si rende conto che ha sempre il sesso nella testa?
2: Ma pure in mezzo alle gambe, guarda che cazzo, aspetta che te lo tiro fuori, guarda.
0: No,
2: guarda,
0: mi scusi.
2: Guarda che cazzo. Ecco, bravo, senti che cazzo, purpure. Minchia, non dovrei mettere le mutande, ma la camicia. Guarda che cazzo. Il mio cazzo dovrebbe condurre Sanremo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jurgen. Lo sapevate che fare poco sesso può portare per l'uomo il distaccamento del pene e alla donna la chiusura della bresaola? Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano.
3: Pronto?
2: Lei scopa di frequente? Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima.
4: Pronto?
2: Pronto. Buongiorno. Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi. E se non li ficca sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente?
4: Ma vada via, scusi, è la vacca che ti dai là quando sei da te. Pirla.
2: Ma lei è proprio un grosso maleducato di merda.
4: Pronto?
2: Lecca la cappella.
4: Ma vai a cagare, sei chi ti ha dato il latte.
2: Ah.
4: Rimbambito, vieni qui e fatti cogliere in faccia che ti pago il caffè. Prendilo nel culo duro che ti fanno godere, un bel palo della luce.
2: Lo sapevo.
4: Ma va a cagare, rimbambito.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
5: Come avrete notato, negli ultimi giorni, Wender è in fissa con la coppia degli orchi calabresi. La moglie ride con le parolacce e il marito si incendia come un albero. Sentiamo.
2: Pronto.
6: È in culo.
2: Buongiorno.
7: Vendetta.
6: Vendetta.
7: Vendetta.
6: Pronto.
2: Bella troiona iperstellare. Pronto. Buongiorno. Sono Jurgen. Una domanda.
6: E che tu dà?
2: Pronto. Pronto.
8: Tu dai dire pronto, hai appena tu la sentita,
6: ma
8: padre,
6: ma è un cedissimo.
2: Buongiorno, sono Jurgen. Questa è Radio Ergeneral.
6: No!
2: Una domanda. Dopo che è stata a pecorina, quando si sdraia, le esce questo suono dal figone. Vorrei una sua opinione. Mi dica.
6: No, ma ho scemo. Io sono Paolo.
2: Quella di Paolo era il Wonderland di ieri. Signora. Pronto. Lei scopa di frequente?
9: Lavoro, cornuto, pulite puttane, va, va. Che hai vaga abbondante come tia, rompi le coglioni a rileggio, capito? Stupido che non sei altro.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
5: Attenzione, perché Wender, per portarsi a casa la prossima telefonata e beccare la sua vittima preferita, è rimasto in radio fino alle 8 di sera per rompergli il cazzo durante la cena. Sentiamo.
9: Vai!
2: Pronto.
9: Vai!
2: Buongiorno, sono Jurgen.
9: Porca la... Chi sei?
2: Sono Jurgen.
9: Vai! Dunker! Dunker! Sentai male?
2: Sono Jurgen.
9: Non ti conosco, Dunker!
2: Sono Jurgen.
9: Ma non ti conosco, Dunker! Dunker!
2: Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi.
9: Vai! Delle sacchi!
2: E se non li ficca, sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente? Lei scopa di frequente?
9: Puttana! Guarda il tuo numero!
2: Mi dica.
9: Guarda il tuo numero! Ma vai a cagare!
2: Vorrei una sua opinione. Lei scopa di frequente?
9: Cioè lei... Brutto bastardo!
2: Cioè lei tira la minchia sulla bresaola?
9: Che la bresaola?
2: Cioè lei...
9: Non ne vedo di bresaole!
2: Lo sapeva che scopare poco fa cadere l'uccello.
9: Ma che le vai a cagare, vai a cagare. Ma io non ti conosco, Dunker, non ti conosco.
2: Sono Jurgen.
9: Ma vai a cagare, vai a cagare. Ma che cosa stai cercando?
2: Allora rispondi alla mia domanda. Quanto è lungo il tuo uccello?
9: Ma porca, hai ancora?
2: Quanto
4: ma
2: è lungo?
4: Ti vuoi far dire?
2: Quanto ma è lungo?
4: Sai chi non ho detto? Ma non ti conosco!
2: Quanto
4: porco, chi stai cercando?
2: Quante seghe ti fai durante il giorno?
4: Ma che porco di un c***o! Ti svito la testa come un bello grano!
2: Come ti chiami?
4: Bastardo!
2: Come ti chiami?
4: Ma che cosa vuoi?
2: Come ti chiami?
4: Ennio, con la doppia G! Ennio, Ennio!
2: Che nome di merda che hai, Ennio?
4: Bello tuo, bastardo di merda!
2: Allora...
4: Sto lavorando, mi devi lasciare stare, bastardo!
2: Una domanda.
4: Vai, deve!
2: Sei mongolo?
4: Ma vai a cagare, fai tua madre, bastardo!
2: Anche oggi i nostri ascoltatori si sono aperti e hanno detto la loro opinione su cazzi che diventano di pietra. Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen.
10: Oh, oh, oh, sbaglio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Mogovileda and

0: Direttamente dalle case Pompon suona 105 Strap, Yo Dig. Io sono Moco Vileda, il boss della musica trap italiana. Da qui sono passati tutti, sono passati vigili, carabinieri, pompieri, ma noi non molliamo perché siamo quelli della Milano City Gang.
1: E Moco, ti sei dimenticato anche la finanza, ski.
0: La voce che avete appena sentito è quella del mio bro Fausto D, alla regia, al mixer, alla console. Fai sentire il tuo scratch con le ruote d'acciaio. Sentite che roba? Campione del mondo 4 volte. Fai sentire anche lo slide. Eschere! Allora dimmi un po', Fausto D, cosa ci propongono i tuoi piatti oggi?
1: Oggi vi propongo degli gnocchi alla bava e come secondo il pollo al curry. Boom!
2: Drip, bro.
0: Freshy! A me il pollo al curry mi piace, come Jim Carrey ho fatto la rima scrut! Questa nuova edizione serale di 105 Strap. Abbiamo la Beach che ha già venduto 65 copie di dischi su iTunes. Qui con me ve la presento direttamente da Torino, capitale di qualcosa. Lei è Bibacisti, ehi Beach.
2: Ciao Moco, sono la tua stupida baby. Però di copie ne ho vendute 70.
0: Yo, dig un botto, veramente un botto. E su Spotify quante ne hai vendute, Beach?
2: Cazzo è Spotify, Moco?
0: Boom! Sempre sul pezzo! Senti, Bibacisti, sei contenta che verrai sempre in onda con noi da oggi in poi? Ho fatto anche una tarima! Scrutato! Frisky! Kit Kat! Tutto insieme, mi mangio un fries for...
2: Moco drip per la tua cazzo di rima, scubra!
0: E adesso attenzione perché c'è Fausto D in console che lo vedo tutto in movimento, sui piatti, che vuole farti una domanda. Vai, bro!
1: Dopo ti va di venire in bagno a scopare con me?
2: Sono troppo incistata, zio.
1: Ti scraccio tutta, stupida bibi.
2: Mi hai fatto così scendere il drip.
1: Hai sentito, Moco?
0: Bella, bro, così faccio lurking. Per chi non conoscesse il gergo dei trapper, ho appena detto che vado a spiarli mentre scopano nel cesso. Allora, Bibicisti, di cosa parla questa tua canzone?
2: Che cazzo ne so, io non le scrivo le canzoni. Cioè, io leggo i testi, io dig.
0: Ma boom! Grande Bibacisti! Queste sono trollate che ti segnano.
2: Slut, bro.
0: E allora Fausto D alle ruote d'acciaio, scanna la traccia e presentala tu, vai, bro.
1: Lo faccio scratchando?
0: Vai, Fausto!
1: E allora sentiamo questa traccia bomba di Biba. Si chiama Clito, you dig?
0: Vai, facci uno scratch prima di farla partire. Sentite come la lancia farà esplodere la radio. Boom!

0: Senti Fausto! Vai Fausto! Grande Fausto! Come screggi tu, non screccia nessuno!
1: Alza il polso, fa.
0: Hai sentito Biba Cisti come è esaltato? Cosa ne pensi di Fausto in console?
1: No cap, Fausto, sei troppo pimp. Andiamo in bagno, così mi screcci tutta.
2: Va bene, bici, andiamo subito! Dai, dai, che adesso ti screccio tutta!
0: No, bro, state fermi! Aspettate che dobbiamo finire la diretta e poi insieme a voi volevo fare un 4:20.
2: Sì, dai che ti screccio, dai!
0: Ragazzi, venite qua! Non dovete andare in bagno, siamo in onda! Non c'è neanche più la base, sono da solo! La Milano City Gang! Vorrei essere pimp come Fausto D. Lui è incredibile, lui riesce a scopare qualsiasi cosa nella Milano City Gang. Per oggi è tutto, adesso vado, devo andare a vedere nel bagno, vado a Spiali, che il nostro gergo trapper si dice lurcare, e questo è veramente il potere della musica trap nella Milano City Gang. Flex floss flex floss scross fly stross.
3: This 105 Strap Moco Vileda and Fausto
4: Radio 105.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo, sì.
1: l'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
4: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Only for you. No. This is Zoo.

0: Lo Zodi 105.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lucilla Svai della redazione di Futuro Incerto, Rete 4.
2: Sì.
1: Buongiorno, oggi Michelangelo Picchioni, il nostro conduttore, registrerà una puntata sulle tisane. Volevamo sapere se c'è qualcuno disponibile a parlare 5 minuti scarsi, insomma una chiacchierata molto informale su questo argomento.
2: Ma devo tenere la mascherina?
1: No, non c'è bisogno. Dipende se c'è qualcuno lì con lei. Ecco, comunque è al telefono, perciò non...
2: Ah, è al telefono?
1: Sì, anche adesso, insomma, una cosa veramente molto rapida. Grazie.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
3: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
4: Oggi affrontiamo un argomento un po' delicato, un argomento che tocca un po' tutti noi nella nostra vita quotidiana. Pensiamo che non serva a niente, ma in verità ha le sue funzioni molto molto terapeutiche. Oggi parliamo della tisana. Con noi in studio abbiamo la tisanologa Elisabetta. Buongiorno.
2: Buongiorno, piacere.
4: Allora, le volevo chiedere subito se realmente le tisane hanno degli effetti sul nostro organismo oppure solo un fattore psicologico.
2: No, sono sicuramente attive, ma per una motivazione molto pratica, tecnica, perché hanno dei principi attivi.
4: Volevamo un po' capire se c'è qualcosa che sostituisce il Viagra con le tisane, ecco. Cioè esiste un eccitante, ma quella roba lì, ecco.
2: Allora, sì, le tisane ci sono perché ci sono delle piante appunto che hanno dei principi attivi che in questo senso possono aiutare in quel senso. Se la domanda era se in natura esistono sostanze che possono aiutare in questo senso, sì. Assolutamente sì.
4: Un'ultima domanda, quale tisana si può, diciamo, pippare?
2: Mamma mia.
4: C'è qualche da usare?
2: Sì, ce n'è una, la Damiana.
4: Ah, c'è, esiste la Damiana.
2: Sì, sì.
4: Quindi lei...
2: La comprano i ragazzini per fumarla.
4: La fumano oppure la pippano proprio dal naso?
2: No, io penso che non lo so, cioè, sinceramente non lo so, il settore non mi interessa.
4: Ho capito, quindi però cioè, vendono la Damiana che ha una sostanza che effetti può dare?
2: Non lo so, non sono un'esperta di queste cose, cioè nel senso che io vendo le erbe per fare le tisane,
4: okay.
2: Per cui bevuta come tisana... non dà una carica sessuale, ha un effetto tonico stimolante, ecco, fumata non lo so.
4: Interessante. No, cioè, perché davanti a me avevo proprio una. Mi hanno portato adesso, se sente, c'ho una scatola di tisana alla Damiana e volevo appunto vedere se l'effetto collaterale può avere i suoi effetti in questo momento, diciamo. Aspetti un attimo che la proviamo ad aprire. Sto mettendo sul banco.
2: Senta, io però devo andare.
4: Allora, aspetti che faccio una bella pippatona, un attimo solo. Pizzica un pochettino nel naso, devo dire, questa Damiana. Però non è male. Pronto?
2: Sì, sono qua. Mi dice un attimino chi è lei?
4: Michelangelo Picchioni. Adesso ce l'ho qua dentro un naso che mi dà un fastidio. Va bene, niente, allora io la ringrazio per essere stata qui con noi, per aver partecipato, diciamo, a questo argomento sulle tisane. E niente, allora la ringrazio, va bene?
2: Ma mi ha preso per il culo?
4: Per oggi è tutto, scusate, ma mi viene anche da starnutire perché proprio mi si è piantata nel naso. Ricordo che l'appuntamento è settimana prossima, sempre con Futuro Incerto, dove parleremo del cursore dei computer. perché è sempre davanti al desktop. Alla prossima settimana.
3: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: Pronto?
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Pronto? Pronto? Non ti sento, cosa hai detto?
0: Chi parla, scusate.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: La famiglia.
1: Madonna mia, quanto odio i terroni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito di lei. Che cosa vuole?
1: Portati una felpa perché magari fa freddo.
0: Ma scusi, no, ha sbagliato numero. Non capisco chi sto parlando.
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
0: Porca m***a, no, dico io. E tu parli solo di... no, non ho ancora detto nulla io.
1: Ascoltami un attimo perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per andare sul Monte Bianco ad Halloween?
0: Ma di che sta parlando? Non ho capito. Guardi, no, non so chi sta cercando lei, ma io non so la persona lì. Intanto chi è lei? Si può lì, figli.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
0: Ma scusi, io non la conosco punto. Chi cazzo è lei? Voglio sapere, mi rompo coglione il pomeriggio e sto lavorando.
1: Ma come chi sono? D*** cane. Sono Paolo Giustissimo.
0: Ma d*** lupo, d*** cane, lo dico io, corpo. Mi chiama mentre sto lavorando. No, non so chi è questo Paolo, non la conosco. Dove è lei?
1: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia...
0: Ma assorbe la seggiovia. Ma sono un piano io, sono un piano. Sono Garfagnana, non ci sono seggiovie qua. Guardi, ha chiamato... Non è con me che deve parlare, non è con me, mi lasci dal mio lavoro.
1: Se Fabio è ubriaco, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio.
0: Senta, guardi, io non so chi sei lei, però mi sta rompendo i coglioni, mi adesso prendo il numero e vado a Carabinieri, forza.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me, ok?
0: Ma io con lei non ho appunto cominciato. Cane, non ho cominciato neanche. Non so che lei, mi rompe coglioni la seggiovia al Monte Bianco. Cane.
2: Porco
0: d***o, lo dico io.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Vaffanculo.
1: Basta, mi hanno rotto tutti i coglioni. E Wender non prende l'aereo. Paolo si lamenta di ogni hotel perché non c'è il vino senza zucchero in camera. Quell'altro con il cazzo mozzato sbaglia treni e si perde nel centro Italia. Fabio lasciamo stare. L'unico che si salva è Pippo. Peccato che pensi solo al basket. Ma cane, è alto un metro!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Anche oggi il destino, sotto forma di pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signor Infausto!
2: Eccomi qua, signori, dai, spettatori!
1: Fategli un po'. Dai!
2: Anche oggi, grazie signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
1: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma
2: grazie.
1: Prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
3: Sono qui dentro! Sono dentro la cassaforte, fatemi uscire, p***o!
2: Ma lei c'è anche uno zio prete.
3: Non la sento, cosa hai detto?
1: Ma che novità. E come mai è dentro la cassaforte il signor Ercoglione? Eh?
2: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
1: Ma come mai, signor Infausto, perché?
2: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
3: Ha confessato? Ha confessato? Arrestatelo, confessato!
1: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto. Devo tirarle le orecchie, però. Chiudendo dentro il signor Ercoglione in questa enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
2: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto.
3: No!
1: Sì! Funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
2: Ale!
1: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
4: Guarda, non me ne parlare.
1: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
4: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
4: Ed era ora.
1: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Sboccia. Bene, benissimo. Stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze, questa corte.
2: Vediamo.
1: Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane.
2: Ale.
1: E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
2: Che fortuna.
3: Non mi sento, sono nella cassaforte, non so se vi siete accorti.
2: La cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
3: Nel foro del buco della serratura.
2: Questo è il foro?
3: Sì. Stavo ascoltando.
1: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo. E infine, obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
3: Perché state ridendo fuori?
1: Così è deciso, l'udienza è tolta!
3: Non sento, cos'è successo?
2: Una mozzarella in culo.
3: Non la sento, fa parlare nel buco?
2: Sta al buco?
3: Ho l'orecchio al buco, sì.
2: Oh,
3: allora!
1: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
3: Sì.
1: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
3: Ha bisogno un po' d'acqua finalmente.
1: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
3: Sa che è un po' viscida? Ehi, sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro divino è tornato. Sono il Brillante e solo quando ho voglia passo in questo mezzo di comunicazione obsoleto per regalare alla plebe momenti di altissima radiofonia. Sono arrivato con il mio autista che, pensate, riesce a guidare due delle mie Maserati e contemporaneamente. Saluto i miei 32 assistenti, le mie 12 segretarie e datemi qualche secondo che devo sfilarmi la pelliccia di koala realizzata a mano da un gruppo di gnomi che si occupano del mio look. Arrivo subito, metti una base simo gay.

0: L'ospite.
1: Con calma devo togliermi gli orologi. Allora, anche stasera con noi un ospite internazionale, ovviamente inferiore al sottoscritto, ma abbastanza conosciuto nell'ambito del cinema. Ha fatto qualche filmetto famoso, nulla di paragonabile alle mie compilation, alle mie serate, ai miei podcast o ai miei artisti, ma come diceva il grande Fred Buscaglione, illudi i disperati e verrai ripagato in Maserati.
2: 105 mi casa senza filtro.
1: Diamo il benvenuto a Tom Cruise.
3: Ciao brillante, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105.
1: Tom, non ti allargare che poi mi sballi gli equilibri. Allora, una carriera abbastanza tranquilla, hai fatto qualche film che è andato benino, mai come le mie compilation e i miei programmi radiofonici ovviamente. Pensa che una volta, mentre ero a cena con Beyoncé, che ho ovviamente portato a mangiare a Palazzo Parigi, a bordo della mia Maserati del giovedì e mentre sorseggiava una boccia di barbaresco cricepage di Roagna, roba da un paio di millini, mi guarda negli occhi e mi dice: brillante, amore mio, sai che hai proprio lo sguardo da eroe da film hollywoodiano?
3: Beh, tante volte.
1: Aspetta ad interrompermi, perché mi è successa la stessa cosa quando sono andato alla festa di compleanno di Giorgio Armani, che ovviamente saluto. Gio, aspetto ancora che mi ringrazi per i consigli sulla prima linea. A quella festa passa Angelina Jolie, mi strizza l'occhio e mi dice: se fossi stato al posto di Scorsese, Gangs of New York, lo facevo interpretare a te. Brillante.
3: Interessante.
1: Ti dico solo che Angelina mi batte il pezzo da una vita. Quando stava con Brad Pitt mi mandava dei WhatsApp di notte dicendo che gli puzzavano i piedi e che non lo sopportava più.
3: Ma posso?
1: Era palese che volesse qualcosa di più da me, ma in quel periodo avevo una mezza tresca con Miss Keta e non mi piacevano le donne con la faccia scoperta. Sai, ho comunque uno charme incredibile. Numero uno in radio, numero uno come manager, numero uno come podcaster, collezionista imbarazzante di Maserati, voce che fa venire la pelle d'oca e questo sguardo languido che fa gocciolare persino gli uomini. Il tempo sta volando con tutte ste storie incredibili. Mi sovviene quella volta in cui camminavo per il centro di Manhattan e una signora di un certo livello mi ferma e mi dice: Ma lei è Paul Newman?
3: Certo, certo.
1: Io mi sono slacciato il Patek Philippe che avevo al polso e gliel'ho regalato. Perché anche se sono bello, intelligente, sensuale e decisamente irresistibile, sono comunque capace di scendere di livellanza ed esternare la mia immensa umiltà. Tom, è stata una chiacchiera pazzesca, mi sono veramente divertito. Ti auguro di raggiungere il mio livello e chissà, magari un giorno avrai l'onore di recitare al mio fianco in qualche colossal cinematografico.
3: Ma vaffanculo, coglione.
1: Cosa ha detto Simo Gay?
0: Credo ti abbia mandato a fanculo.
1: Che maleducato del cazzo. Minchia, ha parlato solo lui, sto nano di merda. Fanno due filmetti e pensano di essere delle star. Mi ha ricordato tanto Johnny dello Zoo, che dopo due spettacoli a teatro si crede Gigi Proietti, sto unto sporcaccione. Amici, il brillante c'ha da fare, stasera cenetta da Nobu con la mia amichetta Sharon Stone e poi sfilata in Monte Napo con la mia Maserati modello 2025. Adoro i poveri che mi sbavano sui vetri. Alla prossima puntata, ciao inferiori!
2: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì, cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì. Sì.
2: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra aveva questo culo,
4: sì.
2: E diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
4: che lo sai.
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: Fatte
4: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sfonda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
4: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente.

0: Tomorrow you will respond.
1: Guarda, rubruca. È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno. No, tu sai quanti capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo. Sei una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
0: non una suora soava.
2: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
1: Grazie.
3: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Ciao, guardatemi, Barbarona vostra è tornata.
1: Sì, ma a voi non frega un cazzo che io ci sia, l'importante è che ci siano le mie belle tettone. Ah, ah, ah, opinionista Ricchione, opinionista Ricchione, sei in collegamento da casa?
2: Sì, sono qua in visione skip.
0: Trema, trema l'immagine, che succede? Opinionista? Chiamate i dottori, mi sa che ha preso il Covid. Sta male?
2: Ha avuto un infarto al cazzo.
0: Porca miseria.
2: Guarda che sto spavento.
0: Bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live, il programma della verità, il programma che non specula sulle sofferenze altrui, il programma che vi informa meglio di qualsiasi telegiornale, il programma che ne sa molto di più di Fabio Alisei, e questo apre un capitolo gigantesco. Bentornati barboni, pezzenti, voi lì a lamentarvi che siete chiusi in casa, non c'avete il pranzo di Natale coi parenti, non potete scambiarvi i regali, ma che cazzo me ne frega, che busco 500 bomboloni a stagione. E allora oggi, dopo quello che è successo ieri, avrete letto sui giornali che sono successe due cose terrificanti. A Tom Cruise, questo attore americano famosissimo per svariate pellicole, è stato prima invaso da uno shitstorm creato da un gruppo di maleducati radiofonici che fanno questo programma disgustoso dove mostrano i propri genitali ai loro ascoltatori attraverso la radio, che è una cosa disgustosa. Tom Cruise è stato così invaso sui suoi social da un branco di disgraziati che sono gli ascoltatori di questo programma vergognoso, schifoso, merda dello Zoo di 105, e gli hanno scritto: hai fatto i soldi in merda. Tom evidentemente ha letto questi messaggi e poi si è imbufalito durante le riprese di un film che sta ultimando in Inghilterra, e noi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi. Sì signori,
2: allora,
0: sì.
2: Voglio dirlo subito, ciao a tutti, sono Tom Cruise, ho la nerva nel collo, vedete le vene? Vi prenderei tutti quanti proprio a due fino a farvi diventare dispari, figli di puttana.
0: Ecco, bene, allora Tom Cruise, ospite di Sbomeriggio Live.
2: Porca se mi avessi sotto le mani a tutti quanti vi spaccherei il culo, ve lo dico proprio da Brooklyn.
0: Cosa vorresti dire, Tom, ai conduttori di questo scempio radiofonico denominato...
2: Allora porco... Stavo girando il film. Scusa, non mi vengono le parole in italiano, film, sai, sono film. Americano. Il film, come si dice in italiano?
0: Film.
2: Ah, come in americano, uguale.
0: Sì.
2: E mentre stavo appunto facendo diciamo le cose del film, mi è arrivata questa cosa su Instagram in cui ho letto che tutti mi insultavano, e allora... proprio mi è venuto il nervo meridionale, ho preso subito a botto una donna debole che zoppicava, che si stava dirigendo verso la sua sedia a rotelle.
0: Ma è una roba,
2: l'ho intercettata proprio a metà strada, l'ho massacrata.
0: Ma Tom, perché ti sei arrabbiato? Ti sei arrabbiato per i messaggi che hanno mandato gli ascoltatori maleducati dello zoo?
2: È proprio il modo di fare. A me prima di tutto bisogna darmi rispetto, perché io sono un attore che ha fatto decine e decine di cose.
0: Sì, di film che adesso andiamo a elencare, però prima
2: non mi viene mai il termine perché non è inglese.
0: Volevo farti una domanda. Tu sei noto anche per la tua adesione e il tuo sostegno a Scientology, questa

0: chiamiamola religione, ecco.
1: Di Satana, sì.
0: Sì, sì. Ecco, cosa vuoi rispondere a tutte le accuse che hanno fatto a Scientology nel corso degli anni, anche altri attori che hanno fatto outing
1: fatto che io abbia un filo legato alla mia schiena che è collegato a un detonatore, ogni volta che si affronta l'argomento si accende, non è mai una cosa che va travesata, nel senso che io sono libero di parlarne, non ho assolutamente una rivoltella rivolta alla tempia di mio figlio ogni volta che sto affrontando l'argomento, è semplicemente una scuola di pensiero come ce ne sono tante al mondo, mia moglie non è stata rapita da loro e non è segregata nelle loro cantine e sostituita con una bambola di pezza e quando io sbaglierò verrà bruciata nelle fiamme dell'inferno.
0: Quindi,
1: io sto parlando liberamente di una cosa che
0: non è assolutamente
1: stata imposta da nessuno che ha sotto mano tutte le password della mia assoluta proprio di tutta la mia banca e di tutti i miei soldi.
0: Abbiamo capito, grazie Tom, stai calmo, rilassati adesso. Ricordiamo che tu ti chiami Tom Cruise ma sei nato Thomas Cruise Mapoder, giusto?
1: Sì, Mapover più che altro, perché mio nonno era di Treviso. E mangiavamo insetti, locuste. Eravamo veramente poveri.
0: Sei nato a
1: Tant'è
0: Siracusa.
1: Che lui era a Siracusa, infatti.
0: No, Siracusa, New York.
1: Perché Siracusa era mia madre, mio padre era di Treviso. Sai, quando un meridionale e una settentrionale si mettono insieme, uno lavora e l'altro spende i soldi. È sempre così.
0: Certo.
1: Quindi mia madre, che era di Siracusa, lavorava e settentrionale spendeva i soldi. È sempre così che funziona. E praticamente mio padre, anche per prendere in giro un po' mia madre, perché eravamo rimasti proprio senza un becco di un guancino, quando sono nato, che mia madre mi ha praticamente mi sono caduto dalla figa mentre stava lavando le scarpe a uno per strada, la prima cosa che ho sentito quando sono nato è stato il tonfo sui cocci di vetro, è per questo che ho questa faccia di cazzo che mi ha dato anche fortuna nel cinema. E lui ha detto: ah minchia, questo lo chiamiamo Mapover. Ecco, che vuol dire? Niente, il nome. E poi dopo nel corso degli anni ho scoperto che
0: parliamo di film, perché sei stato il protagonista di pellicole famosissime. Top Gun 1986, film bellissimo. Di cosa parla?
1: Praticamente sono io che sono un allevatore di sciacca, che ho un gregge di pecore. A un certo punto compro un paio di cani pastori, e questi cani pastori, io sto male, mi viene un mezzo ictus e rimango un po' storpiato e rimango nel letto per qualche mese.
0: Ma sei un pilota di caccia?
1: Vado anche a caccia, però sono mezzo storpio, quindi non riesco in quel periodo. Questi due cani, minchia, chiamano e fanno cucciolate e si mangiano pure le pecore, mentre io sono mezzo nel letto. Quando mi sveglio, minchia, ci sono più cani che pecore. Minchia, troppo cani. Alla fine, vedi, faccio sto allevamento di cani.
0: Un altro film meraviglioso è Rain Man, l'uomo della pioggia, film straordinario.
1: Bellissimo. Questo smemorato che si dimentica sempre l'ombrello. Quando arriva dal marocchino a comprare l'ombrello che sta per più, niente, a lui gli danno le rose. Lui non riesce a comprare un ombrello mai.
0: Giorni di tuono invece, Days of Thunder.
1: Beh, bello anche quello. È un film che consiglio a tutti di vedere, perché per farlo mi hanno ricostruito l'ano. ho fatto 4 mesi a scorreggiare, ma in maniere proprio provocanti. È stata una cosa. Mi hanno provocato questa colite spastica a induzione elettrica. Io praticamente sparavo scorregge, ma il suono, il sibilo, spaccava i vetri. Una cosa incredibile. Tant'è che mi hanno chiamato: minchia, non fai scorregge, fai tuoni. E da lì il titolo del film: Giorni di tuono.
0: Certo. Poi, subito dopo hai fatto Cuori Ribelli, un film con la regia di Ron Howard.
1: Grande, praticamente sono io che mi induco l'infarto con la cocaina. Il cuore non vuole stare alle mie regole.
0: Pensa.
1: Cioè, io compro 3 grammi, infarto. E dico: allora ne prendo di meno. 2 grammi, infarto. E dico: allora ne prendo di meno. 1 grammo, infarto. E dico: allora senti, cuore, mettiamoci d'accordo. No, io voglio infartare. Niente, si ribella sempre.
0: Mission Impossible, ne hai fatti una marea. Missione Impossibile.
1: Perché in realtà la gente non capisce che la Missione Impossibile è fare il film. Per quello ci provo tantissime volte, perché non si capisce mai niente di quei cazzo di film. Io lo faccio una volta e viene una merdata, lo faccio la seconda e viene una cagata, lo faccio la terza e viene una strozzata. Alla fine sono arrivato 8 volte e dico: ragazzi, è una Missione Impossibile fare sto cazzo di film, è una merda.
0: Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, uno degli ultimi film di questo famoso regista. Occhi molto chiusi. Cosa succede in questo film? Perché avete tutti gli occhi molto chiusi?
1: Siamo tutti orientali che partecipiamo a questa orgia. Infatti è Eyes Wide Shut. siamo sia cinesi che marocchini, un po' un misto che c'è questa festa di drogati, e ci vediamo con gli occhi socchiusi, e alla fine ce lo pizziamo,
0: rito
1: dopo aver fumato tanti hashish, ci fucilliamo i culi con i cazzi proprio. I cinesi prendono i cazzi dei marocchini, mentre dall'altra parte i marocchini...
0: Ma è una festa in maschera, dove...
1: È maschera, perché i marocchini sono mascherati da cinesi, e i cinesi sono mascherati da marocchini.
0: E tu, tu pensi che tua moglie ti tradisca?
1: Lei si abbottana, perché lei si fa sia il marocchino che il cinese.
0: Ma
1: cioè,
0: no, no. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. La guerra dei mondi,
1: proprio
0: rifacimento.
1: È il seguito del NATO il 4 luglio, dove proprio porco mi incazzo a merda. Cane, devi mettere su sti documenti, ti ho detto che devi mettere 4 luglio, allora lei minchia schifo, finisce. Anche i parenti da altre galassie arrivano a fare casino, cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sei uomo. Adesso.
2: Quando hai una video call di lavoro, indossa giacca e cravatta sopra e il cazzo di fuori sotto. Sii uomo. Vai in motel con una zoccola e quando hai finito dille: ti è piaciuto, eh? Sii uomo. Chiama tua moglie Alexa. Sii uomo. Inserisci la chiavetta USB sempre dal lato sbagliato. Poi guardala, rimettila e sbaglia di nuovo. Sii uomo. Quando stai parcheggiando, abbassa la musica per vederci meglio. Sii uomo. Dai un nome buffo al tuo cazzo e presentalo alle fighe come fosse un tuo amico. Sii uomo. Rispondi a tutte le domande dei quiz televisivi, ma non partecipare. Mai. Sii uomo. Nei bagni pubblici, svuota il dosatore del sapone e riempilo di sperma. Sii uomo. Compra una bici solo per tenerla in garage. Sii uomo. Non usare la cera per capelli. Sputati su una mano e tirali indietro. Sii uomo. Se vedi un cancello automatico che si chiude, buttaci un piede in mezzo e fallo riaprire. Non c'è un motivo, ma tu fallo. Sempre. Sii uomo. Riduci la tua soglia di attenzione a 3 secondi. Sii uomo. Se ti trovano un tumore, strappatelo con le mani. Sii uomo. Esci nel mezzo di una tormenta di neve per comprare qualcosa di cui non avevi bisogno. Sii uomo. Quando ti muore il cane, ricorda a tua moglie che amavi più lui di lei. Sii uomo.
3: Radio 105.
0: This is a zoo only for you.
4: Benissimo, il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura. Il Brad Pitt che può pippare col cazzo. Il George Clooney della comunità etero. Il Maradona del pisolino pomeridiano. L'unico, inimitabile, bellissimo signor Infausto, Infausto, Infausto, Infausto, Infausto.
5: Grazie signor giudice, grazie vostro onore, le ho portato un regalo.
4: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio sbagliare in faccia. Che regalo, eh?
5: Allora, questo è una banconota da 500 euro della DeLonghi per pippare meglio.
4: Ma lei è un angelo, signor Infausto. Venga, venga che le faccio un boccaciccio, venga qua, venga.
5: Preoccupi.
4: Ah, dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su, su, su.
6: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia. Bravo. Comunque, vostro onore, qui presente, signor Infausto, sei macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
4: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
6: farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la prima guerra mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
5: Bella questa battuta.
6: Non è una battuta, è la realtà.
5: Bella.
6: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
4: Signor Infausto,
6: dai lupi,
4: cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo? Scusa, poi
6: sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
5: C'è anche uno zio architetto questo.
6: Lei ha nascosto anche i partigiani, un'eroina.
5: Drogato, cosa? drogato. Signor giudice ha detto eroina.
6: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
4: Ma porco, si può avere una nonna coi baffi?
6: Mia nonna non ha i baffi. Beva.
5: Dai. Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
6: Quanto non me ne frega un cazzo del compleanno.
4: Gravissimo.
5: Anche uno zio elettrico.
4: Gravissimo, la legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
6: Vale.
4: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa. Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ehi tu, sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
7: Sì, guarda, non ne posso più.
4: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
7: Magari, come si fa?
4: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
8: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
7: Com'è divertente questo signore meridionale.
8: Che prendi per il culo?
4: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
7: Come senza setole?
4: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
6: Ma di seppellito mia nonna! Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna e l'ha appeso alla porta!
5: Zio panettiere!
6: Vescovo!
4: Allora, dicevo, Infausto accusato di un'innocente bravata, aver disseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signor Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signor Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signor Infausto.
6: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno!
4: Ascoltate le testimonianze! Questa corte decide che questo è un pareggio!
6: Cosa?
5: Ma come, signor giudice? Ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
4: La legge parla chiaro. In caso di pareggio si lancia una monetina. Signore Coglione, scusa, a lei la scelta, testa o croce, dai, su.
6: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè,
4: Piero era una nonna di merda. Piero aveva i baffi.
6: Ma giudice, mi perdoni.
4: Piero aveva il cazzo duro.
5: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
6: Vabbè, allora scelgo croce.
4: Sbagliato! Vince il signor Infausto!
5: Ale! Ale!
6: Scusi, a parte il fatto che lei ha tirato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no?
4: Beh.
6: Cioè, un foglio di carta con tra parentesi una testa disegnata su ambo i lati.
4: Ho per caso specificato moneta di metallo? Ho detto moneta, punto.
6: Ma non è una moneta, un foglio A4 da fotocopiatrice,
4: adesso,
6: capisce?
4: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso, lei lo sa.
6: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
4: ecco,
6: purtroppo,
4: bravo,
6: in questo tribunale.
4: E infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
6: Cosa?
4: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor Coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via.
6: No, i cani ricchi.
4: Sì.
6: Si sa che partono solo dal cazzo al culo.
4: Prego. Prego, li faccia entrare, grazie.
6: No, possiamo evitare?
5: Sono all'anno.
6: Possiamo metterci d'accordo? Che fai? Ma che cazzo? Ma cosa siamo nel medioevo?
9: Ma sono precisissimi questi cani,
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Merda!
10: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però. This is the
2: Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se un bambino ti osserva mentre lavori, regalagli una lezione di vita e digli: che cazzo ti guardi, nano? Sii uomo. Se il parabrezza è ghiacciato, non usare lo sbrinatore. Pisciagli sopra e vai. Sii uomo. Se sei al ristorante e quello che mangi è troppo piccante, togliti la maglietta. Sii uomo. Porta i tuoi figli a pattinare sul ghiaccio e insegnagli a tagliare le gole con le lame degli scarponcini. Sii uomo. Se stai parlando da più di 5 minuti con una femmina, ricorda che è tuo sacrosanto diritto esordire con: sì, ma sto pompino? Sii uomo. Nel 2025 non fare le stesse cazzate dello scorso anno. Aggiungine di nuove. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa, ascendi e risolvi la questione di persona. Sii uomo. A San Valentino scegli per tua moglie il regalo perfetto: secchio, guanti e detersivi. Sii uomo. Se lei ti dice di trattarla come una principessa, schiantati con la macchina in galleria. Sii uomo. Sii uomo. Servono 45 muscoli per fare la faccia incazzata e solo 10 per sorridere. Quindi tieni il broncio e allenati. Sii uomo. Non lamentarti del buco nella tasca. Approfittane per impastarti l'uccello. Sii uomo. Se un tuo amico ha bisogno di scopare, scopalo. Sii uomo. Non importa che tu sia un adulto con la reputazione rispettabile, fai un elmo con la scatola del panettone. Sempre. Sii uomo. In cassa acquista le buste riutilizzabili per risparmiare e le volte dopo dimenticale e ricomprale. In eterno. Sii uomo. Asciuga tutto il corpo col phon e i capelli lasciali bagnati. Sii uomo. La macchina nuova è sempre meglio e questo vale anche per la fica.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente.
3: Oddio, un'astronave aliena!
4: Un'altra.
3: Oddio, un UFO.
4: Oddio, un gufo.
5: Dammi il tuo fumagazzi, vecchia bastarda.
4: No, il fumagazzi è mio. Porco.
3: Bella, brava, brava.
6: Ed ora la seconda parte di...
7: Non mi dà entusiasmo, niente. Lei come se la cava con i duelli?
4: Io le faccio come sono capace.
7: Giusto, ma forse il sacrificio umano è più divertente. Mi è piaciuto molto l'altra volta il soggetto con i turboreattori sulle spalle, ambientato in montagna. Potremmo pensarne a una versione marittima, ovvero... Allora, questo cacciatorpediniere, lei è sulla poppa di questo cacciatorpediniere con questo zainetto, con questi due grossi propulsori. A un certo punto le viene data una pedata nel culo. Lei, mentre mi sta cadendo da circa 30 metri dalla chiglia di questa enorme cacciatorpediniere, viene azionato con un telecomando questo turboreattore che le è sulle spalle, che la farà andare a pelo d'acqua a circa 1300 km orari per una ventina di minuti, finché la parte frontale del suo corpo verrà cancellata dalla superficie del pelo dell'acqua. Però quando con questo telecomando noi la giriamo sotto sopra, quindi scopriremo la parte che è stata erosa dalla superficie dell'acqua, che sappiamo che taglia come il diamante a 1300 km orari, si scoprirà che al posto del cuore ha una scatola di Natale di fumagazzi.
3: Bella.
7: Che potrebbe contenere il biglietto d'oro. Bello, le piace.
4: Sì, è bellissimo. Bella.
7: L'urlo mi serve, l'urlo, sì.
3: L'urlo, allora lei viene appena attivano i reattori, lei deve gridare ORCO. Ok? No, lungo. Oh, deve essere un ORCO. Oh, ok.
4: Vada.
3: Bellissimo.
8: Quiet, please. First positions, please. Rolling, action!
4: Oh, porco!
8: Cut! That's a wrap!
4: Chiamami di Natale, mi fai gli
3: certo,
4: auguri.
3: Certo, ma certo.
7: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
4: Sì, è bellissimo. Sì,
3: bene.
4: Dai.
3: Bene signora, allora
4: arrivederci, ciao. Alfio, sono contento di averti sentita.
3: Anch'io, grazie signora.
4: Come fosse
3: grazie.
4: Mio padre, io ti voglio
7: bene. Sì, signora.
3: Preferisco figlio, signora, figlio.
7: No, va bene, sa che sta lì l'età.
4: Sì, è nato appunto.
7: Come fosse suo padre addirittura.
3: Esatto. Voglio bene signora,
4: no,
3: arrivederci.
4: Voglio bene come fosse mio padre, dopo che ormai mio padre non c'è più.
7: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia.
3: Va
7: così.
3: Bene. Salve signora, grazie.
4: Grazie a voi.
7: Salve signora.
3: È sempre porco signora, sempre sia lodato.
7: Sempre sia lodato, amen. In gloria.
4: Ciao.
9: Attenzione. Quando la telefonata con la pazza anziana sembra giunta al termine, scatta un nuovo record mondiale di ciao, 22 minuti senza sosta.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Saluti me, Poldino.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Poldino è anche.
10: Ciao.
7: Ciao.
4: Obama.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
10: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao. Belli.
10: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Salutami tutti.
7: Ciao.
4: Anche Palmieri.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Poldino.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Anche Obama.
10: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.
10: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Signora. Ciao. Signora. Signora.
4: E dimmi.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
10: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao. Anch'io. Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
3: Ciao.
4: A copare i
7: ciao.
4: Mamma mia, con Obama e con Poldino.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Mamma, quante ne abbiamo fatte.
10: Ciao.
3: Ciao.
4: Siamo andato anche in montagna.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Siete bravi. Ciao. Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Si, ciao. Ah, ciao. Ah, signora, signora, signora.
7: Ciao.
4: Ciao.
10: Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao bello.
10: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Bellissimi, siete tutti belli, anch'io. Sono bellissimo.
7: Sei bellissima, ciao.
3: Ciao.
10: Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: Sì.
7: Ciao.
4: Ciao.
10: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
10: Ciao.
4: Ci sentiamo, vero?
3: Sì. Ciao.
7: Ciao.
10: Ciao.
4: Sempre e
10: ciao.
4: Anche l'ultimo dell'anno
7: ciao.
3: Sì, sì, sì.
10: Ciao.
3: Sì, sì.
10: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
10: Ciao. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Salutatemi tutti.
7: Ciao.
3: Ciao.
10: Sì, ciao.
4: Tutti i miei amici.
7: Ciao.
3: Ciao.
10: Ciao.
4: Ciao Poldino.
7: Ciao.
10: Ciao.
3: Ciao.
4: Aldo.
7: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ah, ciao.
10: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao belli.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
10: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
10: Ciao.
7: Ciao.
4: Ho messo su lo spezzatino che è un profumo da mazzi.
7: Ciao.
3: Ciao.
10: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: La polentina è buona.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao. Ciao bello.
7: Ciao.
3: Ciao.
10: Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Sempre ciao.
10: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
11: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
7: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
10: Ciao. Ciao.
4: Ciao.
7: Ciao.
3: Ciao.
10: Ciao.
4: Ciao. Bella.
7: Ciao.
10: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Tutti.
7: Ciao.
4: Ciao. Tutti.
7: Ciao. Ciao.
10: Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao.
11: Radio 105. Lo zoo di 105. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
12: Presenta.
11: Forrest Cazze.
12: Forrest Cazze.
13: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
12: Forrest Cazze.
11: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
13: Che brutto.
11: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
13: Perché sono nato così brutto?
12: Forrest Katz.
11: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
13: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
11: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
12: E il suo amore Nanny.
11: Con la quale avrà un figlio.
13: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
14: Ah, Forrest, cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
13: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
14: E il tuo?
13: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
14: No, no.
13: E va a fangù.
11: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
15: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
11: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
14: Forrest, tu sei stupido,
13: sì.
14: Sei ignorante,
13: sì.
14: Però, vabbè, vengo con te.
13: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
11: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
16: È dietro l'angolo.
11: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
13: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
14: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
13: No.
15: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
11: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
13: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
17: Papà, dammelo soldi, davo dai, subito, dammelo soldi.
13: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ignorante? Scoordinato? Disagiato? Fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok...
2: Tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: fuori.
1: Aia, aia, aia, che male.
2: Tutorial Express. Impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
3: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni. Così, perfetto, adesso...
0: Ah! Oh, no! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco! Vabbè.
2: Partita a Twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è? Questo,
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo.
2: Il ballo della verruca.
6: Ok ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop, virus, virus, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop.
2: Nagasaki, the musical.
7: Al suono giapponese, al suono giapponese.

0: problemi delle ragazze con l'apparecchio, check!
1: Ciao regà, ma voi per i del cazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo, adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
4: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci incacchia.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Raifico, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta 28 cincischiamenti dopo. I protagonisti: Gina Lollo Frisbee e Renata, Giorgio Giorgio e Pino, Natalia Alitalia e Gina, Bud Spento e Nino, tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Crosta. Adattamento cinematografico: Winston Churchill. Musiche: John Bon Jovi Dorelli. Regia di Martin Scoliosi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. Avvisiamo i gentili telespettatori ceccati che oggi, in via del tutto spastica, Wender farà la parte del cincischione. Un'interpretazione a dir poco imbarazzante, soprattutto se si pensa che ha 50 anni e due figli. È giorno. Una femmina d'uomo fa la pennica su un letto di ospedale. È piena di escrofazioni e sbitorzoli vari. Fuori dalla finestra un cane caga tutto tremante. La femmina d'uomo apre contemporaneamente gli occhi e li usa per guardare le cose.
4: Dove sono? Che cosa mi è successo?
3: Da una specie di porta incastrata nella parete entrano Gina, Pino e Nino. Quest'ultimo ha due mani ai polsi, con le quali regge un piccolo pacco regalo.
4: Renata, che sollievo! Temevamo che non ti saresti più svegliata dopo quello che è successo. E cosa è successo? Non ricordo nulla, non ricordo assolutamente nulla.
5: Beh, c'era da aspettarselo dopo quello che è successo.
4: E cosa? Cosa è successo?
6: Quel che è successo, non ci pensare, apri il regalo, Renata.
4: Mi ne sbatto del vostro regalo, pretendo che mi diziate immediatamente quello che è successo. Rita, tu sei lo sceriffo di questa contea. Ti hanno sparato alla testa e sei finita in coma per 3 mesi. Nel frattempo è scoppiata un'epidemia di zombie e il mondo è nel caos più totale. Cazzate? Questa è la trama di The Walking Dead? Voglio che mi diziate la verità. D'accordo, questa è la verità. Era il giorno del tuo matrimonio. Il tuo ex insegnante di arti marziali, Bill, ha fatto irruzione in chiesa con un gruppo di scagnozzi, uccidendo il tuo sposo e riducendoti in fin di vita. E ora sei in cerca di vendetta. Tutte stronzate. Questa è la trama di Kill Bill. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. E va bene. Ecco la verità. Sei Renata Pozzetto, una ragazza di campagna che a 40 anni ha deciso di tentare la fortuna nella grande città. Ma dopo una delusione d'amore hai tentato il suicidio lanciandoti nel naviglio, dal quale ti abbiamo ripescato giusto in tempo. Davvero?
5: Puoi scommetterci la salopette. Forza, adesso apri il tuo regalo.
3: Renata apre il regalo. È la chiave di accensione di un mezzo motorizzato.
4: Una chiave? E cosa dovrei farci?
6: È la chiave del trattore con cui sei venuta in città dal tuo paesino di campagna. È parcheggiato proprio oltre la recinzione elettrificata che circonda l'ospedale. Vai, puoi tornare a casa.
3: Piuttosto perplessa, Renata abbandona l'ospedale. Fuori è il deserto. Renata supera la recinzione e si guarda attorno spaesata.
4: Strano, qui non vedo nessun trattore. Ehi amici, qui non c'è nessun trattore!
3: Dal nulla appare un tremendo cincischione. L'essere che abbiamo bene in mente attacca la povera Renata, polverizzandola in pochi istanti.
7: Cincischione!
8: No!
9: No, le braccia piccole, no, più ampie, più...
8: È grosso, è grosso.
9: È grosso, è enorme.
8: Cincischione è impettito.
10: Ma siete seri?
9: È imponente, imponente. Certo.
8: Dai, mi state perculando.
10: No!
7: Cincischione!
9: Ah no, no, le braccine così, tutte si...
8: Fammi vedere allora come si fa.
7: Cincischione!
8: Ma che bello!
9: Ah, vedi?
7: Cincischione! Cincischione!
8: Bravo! Ah, ok. Molto bene. Adesso però...
9: Adesso più!
8: Ti ammazzo, Renata! Ah.
7: Ti ammazzo, Renata! Ti ammazzo, Renata!
4: Ah!
1: Dov'è? Non c'è la camera. Non l'ha registrato il video. No, la voglio fare.
8: Come no? L'hai appena fatto.
1: L'ho già fatti.
9: Fallo un ultimo.
8: Pulito, pulito da solo.
7: Cicischione.
9: Adesso ho messo le mani piccole.
8: Ancora
9: hai perso il busto.
1: Te ne vai a far culo.
8: Dai,
9: ma sarei impettito.
10: Ragazzi, domani andiamo nel reparto di quelli storpio. Domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. C'è un nuovo arrivo. Gli possiamo fare lo scherzo della sediolina che ci scappa di mano. Giù dal burrone.
5: Ah, sì. È la mia preferita. Dopo il veleno per topi nella flebo e la busta di zucchero nella siringa per diabetici.
4: Mega rido!
3: Che manipolo di simpatici burloni. Ora finalmente tutto ci è chiaro. Il mistero è risolto e ogni singolo pezzo del puzzle è finalmente al proprio posto. Scorrono i titoli di coda, che sono in dialetto milanese per fugare qualsiasi dubbio residuo. Arricchiti e soddisfatti, sentiamo l'irrefrenabile impulso di pagare un'altra volta il canone, anche se l'abbiamo già fatto. E allora cosa aspetti? Paga il canone, pezzo di merda infame.
7: Cincischione.
9: Non si capisce.
7: Cincischione. Cincischione.
9: Questo è il migliore che hai fatto. Okay. Bravo, bravo.
1: Basta.
8: Posto così. Bravo. Bravo.
1: Questo brilliant. È il blocco. Sì. Perfetto. Wow.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Stupido.it.
12: Erburbio!
13: Dimmi, Giannastapestio!
12: Aspetta che chiamo anche Tarbel Belbolb!
13: Sono Tarbel Belbolb, mi avete cercato?
12: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
13: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
12: Li hai visti anche tu?
13: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
14: Hai detto porta santa?
13: Sì!
14: Sono imperdibili! Sono imperdibili!
2: Stupido.it.
15: Pronto?
16: Messer Giorgio?
15: Pronto?
16: Messer Giorgio?
15: Sì?
16: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
15: Pronto?
16: Sì, mi sente?
15: No, non sento, chi è?
16: Sono il Monsignor dell'abate, cavaliere della Terga.
15: Sì?
16: Chiamo in merito ai reperti.
15: Quali reperti?
16: Ai mattoni.
15: Ah, mi dica?
16: Mi dica lei.
15: Cosa?
16: Dei mattoni.
15: Beh,
16: quanti ori vuole per i mattoni?
15: Ori?
16: Sì.
15: Ma chi è? Non ho capito.
16: Pronto?
15: Sì, chi è che non ho capito?
16: Mi dica per gli ori.
15: Senta, lei, mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
17: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
15: No, non la sento più.
17: Sono il cavalier Giorgione, puttano
15: sì.
17: Della sega, mi sente?
15: Come?
17: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
15: Allora?
17: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
15: Ma c'è l'ha letto l'annuncio?
17: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
15: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
17: Le offro 3 cavalli, 2 asini e quella...
15: E un vaffanculo.
18: Allo?
15: Allo? Non sento Allo? Più.
18: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'Ordine sì. Del Coppolo.
15: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
18: Intendo perfezionare l'acquisto di questi 3 sacri oggetti.
15: Ho capito. Pronto.
18: Ordunque.
15: Pronto.
18: Ordunque.
15: Pronto?
18: Villico, porta rispetto al Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta e anche pure di Cipro.
15: Tu sei uno stronzo e vedi di andare a fanculo.
18: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
15: Ciao.
18: A singolar tenzone ti svito.
15: Non te sento più, cretino.
18: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'ordine del coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
11: Ma chi è sto fenomeno?
18: Bellissimo.
11: Madonna.
2: Stupidostupido.it.
19: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
20: Lo Zoo di 105.
19: Attacchiamo, va.

Union fai schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: minuti qua su Radio Fame. Io sono il vostro Roberto e con me c'è il grande...
1: Sono Gianni, ciao a tutti! Ma ci abbiamo anche la nostra Gianna! Come stai, Gianna?
2: Ciao ragazzi, molto molto bene, a voi!
0: Pensate ragazzi che stamattina mi sono svegliato e ho rotto subito un piatto! Potrebbe essere anche l'argomento di oggi!
1: E infatti anche voi vi si rompono i piatti la mattina? Chiamateci al numero 342-41-125!
0: Ma attenzione perché adesso stiamo per giocare, abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Allora siamo pronti, il gioco di oggi è...
2: Indovina l'animale misterioso!
3: Cucù, cucù, cucù!
0: Ciao Anna, sono Roberto da Radio Fame. Ci ha passato il tuo numero di telefono tuo figlio che è un nostro ascoltatore. Come stai? Con me c'è anche Gianni.
1: Ciao Anna, sono Gianni. Con noi c'è anche Gianna.
2: Ciao Anna, sono Gianna, come stai?
4: Bene, grazie.
0: Senti, stavamo parlando anche stamattina. A te capita mai ogni tanto che ti cadono i piatti e si rompono?
4: Sì, capita, sì.
0: Incredibile, hai visto. Può succedere. Allora, attenzione Anna, giochiamo al gioco e adesso faremo sentire un rumore di un animale. Tu dovrai indovinare. Se vinci, vinci.
4: Okay.
0: Sei pronta?
4: Va bene, grazie.
0: Attenzione, andiamo con il primo animale. Hai poi 10 secondi per rispondere. Pronti, via.
3: Cucù, cucù, cucù.
4: Il cuculo.
0: Il cuculo! Ma non si capisce mai se è cuculo o cuculo. Cos'è?
1: Secondo me è cuculo.
0: Può essere anche cuculo. Bravissima Anna, allora hai vinto uno di questi tre premi che adesso la nostra Gianna andrà a elencare, giusto?
2: Sì, in realtà non li elencherà. Dovrà scegliere la nostra Anna tra la busta numero uno, la busta numero due e attenzione, la busta numero tre.
0: La numero tre, la due o la uno? Anna, quale vuoi scegliere?
4: La numero tre.
0: Numero 3, quindi andiamo ad aprire e sentiamo cosa vince. Rullo di tamburi.
2: Nella busta numero 3

0: c'è una fornitura di presine per 8 anni.
1: Congratulations.
0: Bravo Anna.
2: Che meraviglia.
3: Grazie.
2: Sei contenta Anna?
3: Grazie mille, sì, grazie.
2: Benissimo, benissimo. Allora adesso Anna ti salutiamo perché noi dobbiamo andare avanti col programma. Nel frattempo rimani in linea che ti passiamo Gianna, dove ti darà tutte le informazioni per farti arrivare a casa queste presine, va bene?
3: E va bene, grazie
2: ciao,
3: a voi, buona
2: ciao,
3: giornata.
2: Ciao.
4: Allora stavo parlando di...
0: Allora ciao Anna, come stai? Sei contenta?
3: Bene, bene, grazie. È la prima volta che vinco qualcosa.
0: Beh, è abbastanza semplice vincere, ma in questo caso sei stata molto fortunata perché si tratta di una fornitura di presine per 8 anni, che sono veramente molte. Sono 1224 presine in uncinetto, tutte colorate, di forme molto diverse e utili a scopi molto diversi, ad esempio prendere i manici caldi delle cose. Senti, mettiamoci d'accordo per il corriere intanto, dammi il tuo indirizzo. Perfetto, senti, quando arriverà il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare, sono 168 euro perché il pacco è abbastanza voluminoso. Volevo sapere se preferisci contanti ti ho segno.
3: Cioè, devo pagare 180 euro di presine?
0: No, sono 168.
3: Cioè, devo pagare il corriere? Ma non, cioè, assolutamente no.
0: Le hai vinte tu le presine, dovresti essere molto più contenta di così.
3: Contentissima, guardi, sprizzo gioia in tutti i pori, guardi, oh. Sono incazzata come una iena.
0: Ma no, Anna, ma perché?
3: Ma ascolti, ma secondo lei, una fa un concorso, vince e io devo pagarmi pure il pacco che mi arriva, 1800 presine. Ascolti, fate schifo, siete una banda di schifosi e basta.
0: Ma scusi, non ho capito, non è contenta di aver vinto?
3: Ma andate a quel paese tutti quanti siete, che bello scherzo di merda.
0: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e fantastici.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: scordato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: La nostra storia ormai la sapete. Pavia, la nascita degli 883. Avete visto la serie, no? No? Allora guardatela! In ogni caso, non tutti sanno che nello stesso periodo, i ruggenti anni 80-90, sempre a Pavia, nel garage di casa Mazzoni, si stava creando la magia. È lì che il giovane Marco faceva sempre le prove con la sua band. Gli Sborro Merda.
3: Allora, 1, 2, 3, sborra, sborra, sborra, merda, merda, cazzo, culo, no, no, no, no. Tu, ripeto, sbagli sempre la nota, cazzo stronzo merda.
4: No, e dai, non posso sempre essere io a sbagliare.
3: Ma come cazzo parli, merda coglione?
4: Ah, e che ne so, nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
3: In ogni caso, questo è il mio gruppo musicale, io l'ho creato. Ed ora fuori dal cazzo, culo fica scemo.
4: Te ne pentirai, Mazzoli, metterò su un gruppo musicale molto più meglio del tuo e tutti conosceranno il nome di Repetto.
5: Marco!
3: Oh, ciao papà.
5: Esatto, sono io, il padre di Mazzoli, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Sì, ciao papà.
5: Ancora con tutte queste parolacce?
3: Non posso farci niente, cazzo merda vaffanculo.
5: Lo sai che noi Mazzoli siamo una nobile stirpe di costruttori di Gardaland. Mio padre costruiva Gardaland, mio nonno costruiva Gardaland, io costruisco Gardaland e sai che anche tu diventerai uno che costruisce Gardaland.
3: Ma io non voglio merda merda stronzo.
5: Smettila di dire tutte queste parolacce, porcaccio Se vuoi essere un costruttore di Gardaland, devi ripulirti quella fogna da scaricatore di porto.
3: Oh no, papà, io inventerò un nuovo linguaggio, merda cazzo cazzo. Anzi, creerò un gruppo di persone pazze come me e cambieremo il destino del mondo.
5: Certo, come no. Intanto la tua band ti ha mollato. Forse potresti trovare degli amici allo zoo.
3: Allo zoo, eh?
2: Quelle parole profonde si innescano dentro Marco che inizia a pensare. Ma il destino bussa alla sua porta, anzi, al suo garage.
3: Oh, oh, oh, coglione, ma che cazzo fai con sto clacson, scemo, piantala, oh!
6: Outs?
3: Ma tu sei Leone di Lernia, porca troia cazzo.
6: Eh sì, passavo casualmente di qua e mi sembrava giusto mandarti una suonata di clacson. Bravo Mazzò, sembra in gamba, eh.
3: Ma come sai il mio nome, faccio merda merda?
6: Beh, c'è scritto sulla buca delle lettere, Tremone. Ascolta me, Mazzon. Trovati un bel gruppo di ricchione e fonda... la Compagnia dell'Anello.
3: Sì, non è male, ma forse, aspetta, ci vorrebbe una cosa tipo... La fattoria di Radio Norba, eh? Figa, questa spacca, cazzo merda, vaffanculo.
6: Guaglio, fai come vuoi, a Tavadei.
2: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritela nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo di 105.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia.
7: Radio 105.
6: Vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
2: Il segreto.
1: Il segreto.
3: Il segreto di donna Ruanda è.
2: Segreto.
4: Segreto.
5: Il segreto.
6: Andrò a parlare col sindaco.
7: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Al ladro! Al ladro! Servastaccia! Servastaccia! Ma dove si è cacciata quella nana malefica? Servastaccia!
2: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Ero impegnata a imitare lo specchio! Cos'è successo? Sei cambiata!
3: Cos'è successo? Sei cambiata!
1: Non fare il Cesare Cremonini con me, brutta nana! Qualcuno ha rubato la mia preziosa collana di pecora!
2: La collana di pecora? Impossibile! L'ho vista stamattina appoggiata proprio lì, sulla sedia per le mani!
1: E ora non c'è più, brutta nana! Qualcuno deve essersi introdotto a Villa Calabria per scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ma visto che non è riuscito a scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ha pensato bene di rubare la mia preziosa collana di pecora!
4: Perdonami, mio amor, per tutto il tempo che ti amè, te
2: E ora cosa intende fare?
1: Andrò al cimitero a parlare con il cadavere del commissario Formentello!
2: Ma il commissario Formentello è ancora vivo, donna Ruanda!
5: Corazon salvaje!
1: Lo so che è ancora vivo, ma questo non vuol dire che non possa avere un cadavere!

0: giusto! Com'è intelligente, donna Ruanda!
1: Non sono io che sono intelligente, sei tu che sei nana! Non c'è tempo da perdere, metti in moto il cavallo e stai attenta! Se durante la mia assenza qualcuno dovesse scoprire il mio...
2: segreto!
1: Ti farò pentire di essere nana!

0: Donna Ruanda. Cosa ci fate tutta sola al cimitero a quest'ora di notte?
1: Potrei farle la stessa domanda, commissario.
0: Potrei farle la stessa esclamazione.
1: Potrei farle la stessa esclamazione?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.

0: faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere.
1: È venuta invano, donna Ruanda. Il mio cadavere è morto stamattina.
0: Oddio! Condoglianze, commissario Formentello. E come è accaduto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bene, entrega me tuo amore.
0: Silenzio! Ha sentito quel rumore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, l'ho sentito anch'io. Era un rumore come di prete che cerca di muoversi tra i cespugli.
1: Lasciate andare quel prete! Dannati cespugli!
3: Oh, grazie, commissario Formentello. Temevo che quei cespugli non mi avrebbero più lasciato andare nel Cristo. E ci avevo anche un po' due spine nei glutei.
0: Ma padre Siviglio, quella che è intorno al cazzo è la mia collana di pecora.
2: Perdonami, mio amore, por tutto il tempo che ti amete in sedanio.
3: Oh, per il campanile santo, mi ha scoperto nel Cristo. E va bene, dai, sono stato io a rubarla e l'ho messa a pecora tra i cespugli. Se era mucca, la mettevo a mucca nel Cristo.
0: Commissario, ha sentito?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Amarla.
0: Cosa fa l'impalato? Lo arresti?
1: Non posso, sono in lutto.
3: È in lutto, gli ho anche dato l'estrema unzione il commissario qua, eh? E poi non vi conviene arrestarmi nel Cristo e anche fuori dal Cristo, perché ho scoperto il
5: segreto
3: di donna Ruanda, ecco.
1: Davvero? E qual è?
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Wanda è... Oh no, ho la febbre aviaria. Ah, non dovevo farmi il tacchino prima della pecora. Aia, aia, aia.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Così è meglio. No, no, no. Forse più impostato? No, no, no, no. Cosa dice Donna Ruanda?
0: Faccia questa cazzo di battuta che devo morire.
1: Non muoia.
0: Troppo tardi, sono morto.
1: Mi dica, qual è il segreto? Qual è? Qual è? Più corto, qual è? Un po' più lunghino. Qual è? Più intenso, qual è? Potrei farmi la stessa domanda.

Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: E sono sempre io, Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha reclutato Wender e Pippo ed è stato sfanculato da Cecchetto, ma senza arrendersi inizia a seguirlo e tormentarlo, diventando il suo stalker. Anche se la parola stalker negli anni 80-90 non esisteva ancora.
2: Signor Cecchetto, la prego, mi dia un'altra possibilità, culo stronzo merda.
3: Lasciami stare! Inizio ad avere paura! Stronzo!
2: Dai, non faccia così. Io sono un bravo ragazzo, puttana troia porca.
3: Non so più come dirtelo! Vattene via! Se non mi molli! Io ti querelo!
2: Querela? Ah, no, non voglio prendere nessuna querela e non me ne prenderò mai nella vita, minchia cazzo glande. Ehi, ma dove sono finito? Ho rincorso così tanto Cecchetto che mi sono perso per le vie di Pavia. Teatro della Scala. Cazzo fica culo. Qua sicuramente potrei trovare qualche pazzo che si voglia unire a me per mettere questo mondo sotto sopra. Ehi là? C'è nessuno?
4: Oh, un ca... Il teatro è chiuso a quest'ora. Sto scemo di merda.
2: Oh, mi scusi, cercavo qualcuno che volesse unirsi a me. Mi piace il tuo piglio meridionale, puttana fogna merda. Chi sei?
4: Sono l'uomo del gas.
2: Sei qui ad aggiustare tubature, stronza vacca storpia?
4: No, nel senso che scorreggio. Ma che cercavi, scemo pagliaccio?
2: Boh, qualcuno che voglia venire via con me per fondare la fattoria di Radio Norba, Focio Cremonini.
4: Dai, scemo di guerra, vieni con me che ti porto da mio padre che è un attore di teatro.
2: Sì, certo. Vedendo quanto sei tamarro, sicuramente sarà uno spregiudicato con 12 ergastoli, cazzo troia cazzo. Per la barba del cazzo di mia nonna. Mi aspettavo un bilocale pieno di bamba e puttane di periferia, invece questa è una reggia nobiliare, fango troia schifo.
5: Ben ritrovato, signorino. E benvenuto anche al suo ospite.
4: Ciao, scemo.
2: E lui chi è? Fica culo porca.
5: Sono l'umile maggiordomo di questa dimora, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Dai, oh, smettila di parlare con nostro c***o. Papà! Papà!
6: Paolo Federico, mio dolce erede. Sei finalmente giunto nel meriggio di questo imbrunire.
2: Minchia cazzo troia, ma tuo padre è Vittorio Gassman, minchia cazzo troia.
4: Te l'ho detto che sono l'uomo del gas. Gassman.
6: Chi è questo strambo volgare omuncolo con le gambe corte e i polsi abnormi che ossequamente porti al tuo seguito?
4: Lui è... Boh. In effetti, cazzo sei, scemo?
2: Mi chiamo Marco Mazzoli e sto cercando qualcuno che venga con me per mettere questo mondo sotto sopra.
6: Allora capiti a fagiolo, provvidenziale ragazzo. Il mio erede qui non vuole mantenere il nostro sangue nordico e la nostra nobile parlata. Vuole essere un terrone. Forse andare con lui potrebbe essere utile per te.
4: Cazzo ho detto?
6: Utilizzando una terminologia spiccia, levati dai coglioni, porco.
2: Dai, vieni via con me, culo tette imene.
4: Ma io neanche ti conosco, cazzo vuoi?
6: Paolo, guarda le stelle, Paolo. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle.
4: E questo che cazzo vuol dire?
6: Devi trovare la tua strada, Paolo. Devi andare con lui. È il tuo destino. Ma non dimenticare mai chi sei.
4: Oh, io non capisco.
6: Ricordati chi sei. Ricordati.
2: Oh, sta scomparendo fra le nuvole.
4: Ma che cazzo scomparendo? Si è nascosto dentro il bidone della spazzatura, sto pagliaccio.
7: Non è vero. Sono scomparso. Ora va.
4: Vabbè, fanculo. Vengo con te.
2: E vai, piscio spruzzo merda.
1: E così Marco ha trovato un nuovo amico. La leggenda si sta sempre più facendo mito.
4: Comunque, piacere, scemo. Io sono Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gassman.
2: Secondo me dovresti trovare un nuovo nome. Visto che dal culo fai rumore, che ne dici di... Paolo Zhaoyin, eh? Significa rumore in cinese. Questo spacca, fica minchia minchia.
4: Ma pensate a sto pagliaccio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Lo zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
14: Sì. Sì.
11: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
14: Oh,
11: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
14: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi tutti.
11: Che cazzo?
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
14: Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono. Scusa, vista.
11: No, no, no, no, regia, dove va?
13: Oddio!
11: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: La sderenata dello Zoo di 105.
18: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una serenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico. È diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi. Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una serenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato Dandage, tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Cioè, dai, è giorni che ne parliamo di piarci la vicenda. Sono pronto, quando vuoi.
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance, abitudini.

0: Ma visto che canzo Davide, eh?
1: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
0: Boh, grandi, grandi, ti tengono bel compagnia e allegria, eh?
1: Complimenti davvero, grazie mille.
0: Comunque non andare dalle cinesche, qua rubano i soldi, vedi, fanno la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
1: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
0: Lo so, state bene la Germania, solo qua in Italia un casino.
1: è vero, mannaggia.
0: Ciao.
1: Grazie mille davvero.
0: Ma va, grazie a te e vattene a puttana.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una serenata a mio marito Pasqualino. Siamo sposati da un anno e viviamo a New York. Lui all'inizio era super felice, dolce e passionale, ma ultimamente si fa un po' trasportare dal malumore generale, mettendomi un po' da parte, dando più attenzione al nostro Guinean Pig e a me nemmeno un ciao. Per favore, fategli capire che in un rapporto servono carezze, abbracci e sesso. Tanto sesso.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sei Pasqualino tu, giusto?
3: Sì.
2: Sì, io sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: Ok, dimmi.
2: Senti, ti chiamavo perché Elisabetta mi ha mandato un'email perché vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
3: Certo.
2: Let's go allora.
3: Let's go.
2: Yeah. Per le strade di New York con la macchina va in giro Pasqualino. Pasqualino? Mamma ha dato una letterina alla tua dolce mogliettina Pasqualino. Pasqualino,

0: Grande.
1: Grande, ti è piaciuta allora, Pasquale?
0: Grande, questa di Brooklyn la prenderò sul serio.
1: Bravo. Che ti conviene? Li vuoi dire qualcosa, grazie. Elisabetta?
0: Sì, questa di Brooklyn la facciamo sul serio.
1: Bene, aggiudicato, evviva!
0: Aggiudicato.
1: Ti mando un grande abbraccio, Pasquale.
0: Grazie, grandi, grande.
1: E represent for Italy and New York City, grande. Ciao bello.
0: Grazie, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Mamma mia, non vedevo l'ora di presentare questo nuovo episodio di quello che in origine era un dolce cartone animato per piccini e che ora sembra la versione splatter di Gomorra. Ma sentite un po' cosa cazzo mi tocca leggere e cercate di capire il mio disagio. Nello scorso episodio, dopo aver fatto saltare un tunnel della Prima Guerra Mondiale, nel tentativo di raggiungere il cavò di una banca, Clara è saltata in aria ed è stata rapita dagli alieni che l'hanno sottoposta ad indicibili esperimenti. Ma, secondo voi, cosa si fanno gli autori? Vabbè, vediamo dove andiamo a parare in questo nuovo episodio.
1: Ehi, Heidi, devo parlarti.
2: Non dirmi che hai fatto ancora dei casini.
1: No, tranquilla. Non riguarda me, ma Clara.
2: Sei cacata ancora sotto perché te la sei dimenticata a letto?
1: No, anzi, è anche questo che volevo dirti.
2: Cosa?
1: Ma non ti sei resa conto che da quando è ritornata, da quei 3 giorni in cui è sparita, dopo l'esplosione del tunnel, in cui pensavamo fosse stata scorreggiata via come la dissenteria per colpa della deflagrazione, sia un po' strannuccia.
2: Dici?
1: Inoltre è possibile che nessuno fra noi si sia posto la domanda del perché ora cammina e corre come noi persone normali e del colore giusto di pelle.
2: Ah già, effettivamente, ora che ci penso, adesso cammina e sembra anche stranamente in super salute.
1: Vado a prendere l'ascia, non si sa mai.
2: Ma scusa nonno, ma perché sei così diffidente? Anche se è un po' stranuccio, alla fine che c'è di così preoccupante? Magari è solo semplicemente guarita. Meglio così, abbiamo meno merda da pulire e una stronza in più da far battere.
1: Ma a me non preoccupa il fatto che caghi da sola e che si sposti nello spazio senza emettere cigolii e rumorini di rotelle.
2: Allora quale cazzo è il tuo problema?
1: Vieni alla finestra. Guarda.
2: Cosa devo guardare?
1: Zitta e guarda Clara.
2: Micino, micino.

0: gatto.
1: Secondo te è normale che Clara stia ingoiando un gatto vivo?
2: Ok, nonno, vai a prendere l'ascia.
3: No, dai, ma seriamente. No, vi prego. Non ditemi che adesso abbiamo una versione aliena di Clara tipo Edgar Abito, di Man in Black. Vi supplico, non fatemi anche questa. Non posso veramente immaginare cosa succederà nei prossimi episodi. Vi prego, vi manca solo il satanismo. E in questa nuova versione di Heidi le ho viste veramente tutte. Ah, ovviamente, prima che i possessori di teneri micini si indignino, volevamo avvisarvi che fortunatamente nessun micetto è stato veramente divorato per girare la scena. Abbiamo usato un cucciolo di panda truccato da gatto.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
4: Il segreto.
3: Il segreto?
5: Il segreto di donna Ruanda è.
4: Segreto.
6: Segreto.
7: Il segreto. Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove è finita quella stupida plebea? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona. Scusi il ritardo. Stavo pulendo il tritabestemmie.
1: Taci, lurida nana. Lo sai che domani verrà a trovarmi Burundu, il mio figlio prediletto? È pronta la camera degli ospiti?
2: No, signora. Purtroppo la camera degli ospiti sta cadendo a pezzi.
1: Stronza.
3: Corazon salvaje.
1: Dobbiamo fare qualcosa. Cosa aspetti? Vai a chiamare il cameriere.
2: Ma signora, non credo che il cameriere possa fare qualcosa. Non è meglio chiamare il muratore?
1: Oh, idiota! Non ricordi che io e il muratore abbiamo un trascorso anale? Di certo verrebbe qui per scoprire il mio
0: segreto.
1: E nessuno può scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma si può sapere qual è sto cazzo di
0: segreto?
1: Quale
0: segreto?
2: Il suo
0: segreto.
2: Qual è il suo
0: segreto?
1: Non te lo posso dire. È un
0: segreto.

0: a chiamare il cameriere. Io intanto vado dal commissario Formentello per vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io. È permesso, commissario?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Commissario Formentello, sono venuto a vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io.
1: Padre Siviglio è morto. Morto. È morto. Più grave. È morto. Voce in falsetto.
2: È morto.
1: Più interpretativa. È morto. La vuole più intensa? È morto. Le piace?
0: Mi piace.
1: Allora teniamo questo.
0: Certo che è morto. Era presente anche lei. L'ho ammazzato davanti ai suoi occhi perché stava per rivelare il mio
3: segreto.
0: Non ricorda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bene, entrega me tuo amore.
3: Il segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Me la faccia allora.
1: Non la ricordo la domanda. Ho problemi di ricordo.
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
5: Oh, che sorpresa, donna Ruanda.
0: Oddio, il muratore. Cosa ci fa qui in commissariato, muratore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sono venuto a ricostituirmi. Mi ero già costituito stamattina, ma il commissario ha problemi di ricordo.
1: E perché è venuta a costituirsi? Se posso farle la stessa domanda.
5: Perché sono stato io ad uccidere padre Siviglio.
0: Bugiardo!
6: Il nome alcanzerà, su siete vida, per adorarla.
0: Non lo ascolti, commissario. Sono stata io a uccidere padre Siviglio.
1: Chi è padre Siviglio?
5: Padre Siviglio è il parroco.
1: Presto, allora! Voglio parlare con questo parroco.
0: Ma è morto, commissario.
1: No, non vede. Io sono vivo.
0: No, non vedo. Sono cieca.
7: Sono cieca. Sono cieca.
1: Oddio! Questo è il suo
3: segreto.
8: Te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides.
5: Ma no, il segreto di donna Ruanda è...
8: Que seas muy feliz, estés donde estés.
5: Sto morendo.
1: Oddio, l'hanno ammazzato. Chiamate la polizia.
0: Ma scusi, commissario, non è lei la polizia?
1: Potrei farle la stessa domanda.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcorario?
8: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
7: Lo sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
8: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
8: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
6: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
6: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
9: Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie. Guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata.
10: Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
9: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un po'...

0: Lo dico io.
1: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
2: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
3: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
4: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
5: May. Fiona May.
3: Fiona May.
4: Fiona.
3: Fiona May.
4: Fiona.
3: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa. Gump.
4: Gump.
3: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
6: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
7: È facile, sei intuitivo.
3: Allora, Pimpiripetepam.
4: No,
3: animaletto. Pimpiripetepetenusa.
4: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
3: Pimpiripetenusa.
4: Pimpiripetenusa.
3: Pimpiripetenusa.
5: Pimpiripetenusa.
3: Pimpiripetenusa.
5: Pimpiripetepam.
3: Pimpiripetepam. E pili stu gatto e mettilo qua.
4: No, Ravensburger Terabithia.
3: Ravensburger della vita.
4: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
3: Ravensburger.
4: Ger.
3: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburger Terabithia.
5: Non è Ravensburger Terabithia.
3: Ravensburger.
4: Ger.
3: Teraviba.
4: No, Teravibra.
3: Teravita.
4: Teravita.
3: Oh, Ravensburger.
5: Ravensburger.
3: Ravensburger. Ravensburg Terabithia.
8: No, no, non è Ravensburg. Non
9: è... Ascolta,
4: è meglio fare una repubblica.
9: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
3: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 è l'ora di sbrigarsi.
2: Perché dobbiamo sbrigarci?
1: Perché ho lasciato la macchina in seconda fila.
3: Radio 105 Weekend.
1: Questo è 105 Weekend, questa è Radio 105, quello è Gigi, l'argomento del giorno è la palestra. E tu? Ah no Gigi, aspetta il numero! Scrivimi un messaggio al 342-41-15-105, ok?
2: Luca Fica?
1: Sì!
2: Andiamo con la citazione tra 10 secondi!
1: Non trovo il foglio, Gigi Bottoniere!
2: Come non? A Cristo Santo! Ma abbiamo messo il foglio lì sopra sul tavolo!
1: Ma ci ho fatto una barchetta!
2: Allora mettiamo un disco!
1: No, aspetta, sono pronta! Faccio la barchetta!
2: 3!
1: Gigi, non ci leggo!
2: 2!
4: Arriva, Gigi! Ancora completare il... l'abbonamento. Occorre da completare l'abbonamento Cinema Entertainment sulla nostra piattaforma streaming. Tutto in super full HD 4K per un catalogo interessante e divertente. Serie TV, film, documentari e tanti altri contenuti imperdibili. A un prezzo super vantaggioso.
1: A posto, Gigi!
2: Benissimo!
1: Solo che sono in radio al momento, perché io sono una speaker molto importante. Tra 2 ore finisco e arrivo e scendo e sposto la macchina, d'accordo? Signor vigile?
2: Luna Fica, dobbiamo entrare.
1: Sì, sì, un attimo solo, finito. Tranquillo, Gigi.
2: Da questo momento hai 10 secondi, Luna Fica, sbrigati.
1: Sì, stai tranquillo, Gigi Bottoniere. Ormai i tempi li conosco. Su qua la finestra, mi vede, signor vigile? Qua in alto, Ludofica! Ciao!
2: Ludofica, sta per finire il disco!
1: Sì, sì, gli ho già detto che tra 2 ore scendo, finisco il programma e arrivo! Come dice, manca la targa? Ma non lo so perché! Ah sì, forse un po' sbattuto l'altro giorno al supermercato in retromarcia!
2: Sta finendo, Ludofica!
1: Va bene, d'accordo, signor vigile, scendo!
2: Luna Fica! Rientra, Luna Fica! Luna Fica!

une fille qui a spent à qui t'a cantato. Ludo! Ludovica! Ludovica! Caduta! Ludo! Caduta!

0: nell'ultimo episodio che ci ha fatto molto sorridere per via dell'imbarazzante deriva razzista nel vedere un nero con le collanazze nel comprensorio montano austriaco dell'Ottocento. Il duo del A-Team ha preso in mano la situazione ed ora è deciso a sbrigare la pratica. Oggi sarà il momento propizio in cui Heidi e i suoi alleati cercheranno Alien Clara per sconfiggerla e ritrovare il vecchio merdoso e la troiona attempata.
1: Allora, piccola stronza scalza, dimmi un po' con chi abbiamo a che fare.
2: Sa che l'ultima persona che ha osato insultarmi con così tanta sicurezza ora sta fissando il cielo mentre si decompone in fondo ad un dirupo.
1: Non attacca con me, piccola serpe. Se fossi stata così potente non saremmo qui a pararvi il culo. E per la cronaca, la grana che ci hai sganciato basta solo per due elementi del team. Quindi gli altri non verranno. Ce la sbrigheremo io e Baracus. Dovremmo bastare per fare il culo al tuo nemico, che ancora non mi hai detto chi diavolo è.
2: Vabbè, ho troppo bisogno di voi per stare qui a discutere.
3: Allora ti muovi a dirci a chi cazzo dobbiamo fare il culo.
2: Si tratta di Clara, un'adolescente di 15 anni, inferma e malaticcia.
3: Ci stai prendendo per il culo, vero?
1: Aspetta, fammi capire, ma tu ci hai assoldato per spezzare le ossa ad una ragazzina in sedia a rotelle?
2: Alt! Fatemi finire. Qualche tempo fa, lei è scomparsa per alcuni giorni e quando si è ripresentata era profondamente cambiata. Camminava, correva e aveva una strana forza fisica.
3: Fammi capire, brutta stronza nana, noi dovremmo saccagnare di botte una ragazzina ex storpietta perché si è fatta le ferie in sanatorio ed è tornata guarita.
2: Ma no! Cazzo di mega cioccolatone ignorante con la cresta da demente! Lei non è tornata solo guarita, ma ha dentro qualcosa di mostruosamente pericoloso. L'abbiamo vista divorarsi animali interi vivi e ha fatto sparire quel cane rognoso di mio nonno e la sua mignotta.
1: Va bene, ho sentito abbastanza. Dove si nasconde la cosa?
2: Secondo me nel granaio.
1: Ok, pessimo elemento. Forza, scarica dal furgone le armi caricate a salve. E la fiamma ossidrica per costruire un carro armato con una vecchia macchina abbandonata che tu farai ripartire miracolosamente usando come carburante del vecchio distillato alle prugne. Poi costruiremo degli esplosivi con i fertilizzanti e delle lattine di vernice spray.
3: Ok capo, ma dove trovo la vecchia macchina? Lo spray, i fertilizzanti e il distillato alle prugne.
1: E io che cazzo ne so? Arrangiati! Io nella serie sono quello che fa il piano, tu sei il nero che sgobba.
3: Vabbè, intanto prendo i fucili che non fanno niente e andiamo a stanare la cosa.
2: Ma siete normali?
1: Ok, Baracus, adesso staniamo quella piccola merda, mangia bestiole e la crivelliamo di proiettili e poi ce ne andiamo a casa.
3: Scusa, capo, ma ho come una brutta sensazione.
4: Ehi, salve. Non vi conosco. Stavate cercando qualcuno in particolare?
3: Cazzo, che spavento! Ehi, piccola, cosa ci fai tutta sola in questo fetido granaio al buio?
4: Ma che curioso esemplare di essere umanoide. Perché sei di colore diverso? Sei di un ramo evolutivo differente?
3: Ehi, mi prendi per il culo come il pastorello?
1: Calma, pessimo elemento. Senti, signorina, sei tu la piccola Clara?
4: Sì, e voi chi siete?
3: Siamo quelli che adesso ti fanno il culo, cazzo di mostro con la faccia da angioletto.
5: Siete qui per farmi del male, quindi...
1: Cristo, ma che cazzo sei?
3: Ti avevo detto che avevo una brutta sensazione.
6: Tu come la vedi la cosa, Heidi?
2: Mi sa che il nero e il semipedofilo tabagista ce li siamo giocati.
6: Posso tenermi il loro furgone?
2: Col cazzo! Quello me lo rivendo facile anche a pezzi. Così recupero un po' di grana per capire come risolvere questo cazzo di problema.
6: Che peccato però.
2: Che cosa?
6: Ero veramente troppo curioso di vedergli l'uccello al nero. Rimarrà la curiosità se hanno veramente la punta beige.
2: Ma Cristo, Peter, ma tu sei veramente malato!
0: Beh, amici, era la fine che tutti si aspettavano in fondo. In decine di episodi dell'A-Team non sono mai state versate nemmeno due gocce di sangue, usano armi a salve e, diciamocelo in faccia, quei cararmatini di merda fatti con la spazzatura erano veramente delle enormi buffonate. sta di fatto che il cioccolatone e il vecchio demente che puzzava di sigaro sono ormai stati falciati in chissà quale atroce modo ed ora Heidi ha nuovamente un grande problema da risolvere. Staremo a vedere nei prossimi episodi dove andremo a parare. E comunque l'insana curiosità verso i cazzi dei neri di Peter un pelo comincia a darmi preoccupazioni sulla sua sanità mentale.

0: This is the zoo, only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Questa sera su Netflix.
4: Devo correre! Spostati! Devo correre! Via, via, via! Fatemi passare! Chiuso!
5: Te l'avevo detto di usare il goldone, zoccola!
1: Solo 24 ore. Corsa contro il tempo per la pillola del giorno dopo.
6: Netflix.
3: E se hai una palla sola?
4: Ah, sì, dai. Ah, dai che ti faccio una cartella. Oh, 2000 euro di cartella più l'emore. L'emore. Ah, aspetta. Evasione fiscale. No. Così ti confisco la macchina e la casa.
1: Equitailand. Gli esattori delle tasse e il turismo sessuale.
3: Sul pacchetto storpi.
1: Tre negri sopra il cielo, lucchetti al naso.
3: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un...
7: Amore, perché facciamo sesso solo quando veniamo a Chiavari?
1: Scusa, ma ti chiavo al mare. Un uomo a cui veniva duro, solo durante le vacanze.
6: Netflix.
3: Questa sera, alle 21.30.
1: Hannah Montana. La zia Troia di Hannah Montana.
3: Se hai un padre scemo.
4: Oh sì, dai, in faccia. Tiramelo in faccia, dai che sta arrivando il treno. Ho detto faccia. Scemo, quella è la mia seconda faccia.
1: Amici gay, atto secondo. Con la famosa scena dei cazzi in faccia mentre il treno sta partendo.
3: E pensa che sorride più spesso della mia bocca.
6: Netflix.
3: Se tua mamma è puttana, non perdere!
1: L'ero glaciale. Anche i mammut si facevano di eroina.
3: E da questa sera, una fam bam bam bam bam di novità!
1: S***a o mai più, quando mancano due giorni alla vasectomia.
6: Netflix.
8: Dori, vedi qualcosa?
4: Ah, mi hanno toccato!
8: Ero io, scusa!
9: Ah, vedo una luce.
8: Che cos'è?
9: È così... bella.
1: Alla ricetta di Nemo. Il pesciolino che finì nei quattro salti in padella. E l'imperdibile serie sugli animali petomani della foresta. Madagascorra. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
10: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
11: Hey! 105.
12: Hey! Lo Zoo di 105.
13: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sul convoglio spaziale puglieno si celebra il genetliaco del maestosissimo imperatore stellare Strafangulo Ciddone III. Prima della cerimonia e del taglio della torta di lampascioni spaziali, i nostri prodi comunicatori galattici contattano il pianeta Terra allo scopo di condividere gioia e gaudio per la superba ricorrenza. Sentiamo. I Puglieni.
14: Sì,
11: Upa?
14: Pronto?
11: Upa, c'ho da mamma di classe. Cla.
14: Io che raviglia che da mamma, sarà morta da tante da mamma, da chi te morta, sarà morta in dare, vive morta e ci te morta. Ma, io avevo necessario che mi aveva chiamato. Ah, non mi stai neanche io, altro romba che ghiom che aveva chiamato. Ah?
11: Michele? Oh. Sei andato all'ospedale?
14: La bal... Oh.
11: Oh, la baldracca di mamma!
14: Ah, calma! Ah, mamma, che carappazzone, che stai sempre a gamma aperta, stai!
11: Upa!
14: Un pacione da mamma!
11: Arrete!
14: Va a far moccare molto da mamma, da tante di chi ti è morto, arrete!
11: Frate, da punto! Ti dicesse, cagata, cagata, cagata, cagata!
14: Chi è che stia dai? Ma schius, si è impegnato a Sanremo a fare la pura canzone, volevo solo pompini, volevo fare i pompini, i pompini, ma non si frutto che un cazzo da muovere mi arrombra chi chiuna mai.
11: Mamma, mamma, mamma, ti faccio il bocchino.
14: E mamma è una pettina, cioè come funziona un mulca sta, io?
11: Lo fr... lo friggio lo porto.
14: Io è fischio il punto. Ste che era bastarda l'orda da mamma, te che non zoleo da duma e se non zoleo. E mamma veva a fare, veva a friggio il punto. Ma c'è ragionamento, so, guanna. Mamma, te perdi più. Non faccio, non friggio il punto. Addirittura mo' sei data la frittura mista.
11: Oh,
14: stiamo parlando di alti livelli. Da che roba che ha bevuto la donna 40 euro per la donna. Uè, tremavo.
11: Tremavo? Fecci lo tremonecco in gang.
14: No, non chi faccio che era baldracca da mamma, te faccio lo tremone a King Kong.
11: Fangulo.
14: Affangulo. A chi te murta tai, stu sorto de tremone. Ma che ingulo a chi te murta viacchiano? Ma perché mi rumba la madre perla del che ghiona mai?
11: Vincenzo, te lo metto in culo e poi ripenso.
14: Ma pure chiamo si deve andare. Vabbè, ma a me mi dispiace più ripetere, ma non è, cioè, non è un problema. Ma so cazzo, tio! E che ho pinto da Vincenzo, Juan Pasquale, Juan Trepal. Che cazzo vuoi mai? Ma c'è me ne frega mai!
11: Vincenzino, mi fece un bocchino!
14: Yeah, Vincenzino, yeah! Qua si aprono altri scenari! Ma c'è mamma, te una baldracca rinomata a tutto pane, ma da venire a caccare che ghiuna mai, che sono un povero mai. Senti, combà, ma ha rotto giusto tre quarti di che ghiuna, fatto spenge, tio, mamma e tutta la razza di tavola, e va a far tremona King Kong.
15: I puglieni.
14: Pronto?
11: Upa?
14: Pronto?
11: Upa, c'è una domanda che la zoccola.
14: Un pocione del sud che ti ha puttana, no?
11: Gide?
14: Arrat mai chiamato?
11: Gide morde bive?
14: È stramusto. Oh, Peppi è mato, Peppi arrat mai chiamato, che la bastetta che ti tritta che da volta, a manca ti truiba che da dea, che la bastetta un bastetta, vuoi cornauta?
11: Umberto?
14: Vuoi un bastetta, non ha manca tu truib che la dai che la bastarda manca un facetto un cornuto che sind
11: lo mangiala? Lo mangiala cazzo tu?
14: Tu ti mangi che tu e quella la finisce, non mi si chiamino più papà che favore mannecchia che la bastarda mannecchia
11: si
14: oh.
11: Si struzzo tu?
14: Oh, che la madonna ma io a manca tu ci battrue che la dai mannecchia sta papà.
11: Basta!
14: Papà, non mi si chiamano più, papà. Stasera mi chiamano da Uber.
11: Afa!
14: Un bastardo!
11: Afa!
14: Un bastardo! Un cornuto!
11: Afa! Afa! Affangulo!
14: Vaffangulo a te e a me, che la bastarda la puttana, oh!
11: Lo succhio lo cazzo!
14: A me non mi si chiamano più, oh! Non mi si chiamano più, tu a me non mi chiami più, ha capito? Adesso, un bastardo! A me non si chiamano più, non si chiamano più, insomma, non mi chiamano più, capito? Adesso, col tempo. Adesso, anche io, ma non mi si chiamano più, è già la quarta volta che mi chiamano. E fino quando so che fate chi è? Un bastardo che la bastarda che la triste, che la lei, ma che ti truipa, ma che ti ingondripa. Un cornuto, sì, mamma mi chiamano, sì, ma che sono veri, pu.
5: Gulster.
16: Bene, per poter
5: Corrente sotto. Questo che faceva il solista e noi facevamo il groove.
15: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Pinocchia.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta un falegnamiam chiamato Falegnamiam Geppetto. Il falegnamiam Geppetto era chiamato falegnamiam perché era falegname e gli piaceva un casino mangiare la gnagna delle fanciulle.
4: Mamma mia, quanto mi piace la gnam gnam delle fanciulle.
3: Purtroppo, Geppetto era ormai vecchio e le fanciulle da lui non se la facevano mangiare neppure dietro pagamento. Così, un giorno, Geppetto decise di costruirsi una bambola di legno con la bagiana di muschio, da mangiare a suo gusto.
4: La chiamerò Pinocchia.
3: E gliela mangiò così a lungo, ma così a lungo, che per la noia la bambola prese vita.
5: Chi sono? Dove sono? Perché c'è un vecchio di merda che mi mangia la mia mia?
3: Disse Pinocchia, appena prese vita. Geppetto, che aveva la lingua ormai piena di schegge di legno, disse:
4: ti chiami Pinocchia. E la bagiana devi farti mangiare, come se fosse una pannocchia.
3: Purtroppo, Geppetto non sapeva che il legno con cui aveva costruito Pinocchia era magico. Così magico che, ogni volta che diceva una bugia, il clitoride di legno di Pinocchia cresceva di 28 centimetri. Per sua sfortuna, mentre mangiava la bagiana di Pinocchia, ebbe la malaugurata idea di farle questa domanda.
4: Pinocchia, dimmi la verità, ti piace come ti mangio la mia gnia?
5: Oh, sì, un casino, guarda.
3: Rispose Pinocchia, mentendo, e in quello stesso istante il suo clitoride crebbe in un sol colpo di 28 centimetri, perforando un occhio di Geppetto fino a trapassargli il cervello. Ah, ah, ah! Urlò a squarciagola Pinocchia quando si accorse che il suo clitoride aveva trapassato il cervello del povero Geppetto. In preda al panico, Pinocchia corse in strada con il cervello di Geppetto ancora infilato nel clitoride di 28 centimetri. Fu in quel momento che venne notata dal gatto e la volpe, che la catturarono e guadagnarono un pacco di soldi, facendo esibire Pinocchia nel loro circo, con il nome d'arte di l'incredibile travone di legno scopa cervelli. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: with this. Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
1: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagna Man.
5: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
5: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
4: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Spesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
9: scendere,
7: scendere,
9: che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
7: E lei c'è spazio!
5: Ma
7: dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagna Man?
5: Sono Zizzagna Man. Piacere!
7: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna Man!
10: Lei
5: si sente la puzza di
7: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Vada
7: fuori, maiale!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie Zizzagna Man di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagna Man non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
5: Pinchio quello del cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
2: Benvenuti a Futuro incerto dal vostro Michelangelo Picchioni. Le cannucce in plastica inquinano, ma le alternative hanno vari difetti e non sempre sono sostenibili. La cosa più facile sarebbe eliminarle del tutto, ma per gente come me che le utilizza per pippare, la situazione spaventa parecchio. Quindi noi di Futuro Incerto oggi ci chiediamo: le cannucce servono? Con noi in studio il cannucciologo.
3: Io sono Filippo.
2: Come mai proprio la cannuccia di plastica è diventato così un problema per il pianeta?
3: È uno di quegli articoli un po' problematici da sostituire, perché come avrà visto, quando quando si provano a usare delle cannucce fatte di carta e cose, dopo poco si sciolgono.
2: Allora, è vero che si può utilizzare per bere dal naso la cannuccia? Cioè, se uno non ha la bocca e utilizza il naso, la può bere lo stesso? Cioè, va giù?
3: Immagino di sì, mi sta facendo delle domande che...
2: No, sono le domande che mi danno quelli, gli autori del programma, quindi io faccio queste domande.
3: Ma immagino uno che non abbia, che non possa...
2: Non so, io da bambino, lei da bambino non ha mai tirato niente dal naso con la cannuccia?
3: Beh, probabilmente sì.
2: Certo. Anche adesso, nel senso, non è che... comunque, può causare le allergie?
3: In teoria non dovrebbero creare problemi di questo tipo. Poi, non sono un medico,
2: Beh, certo. Lei che consiglio darebbe per chi fa uso di droghe e utilizza le cannucce per aspirare la cocaina dal naso?
3: Che consigli dovrebbe? Non riesco a capire.
2: Nel senso, io per esempio faccio uso di droghe, alle volte uso la cannuccia per pippare, e appunto volevamo anche capire se dà un problema al naso la cannuccia aspirando la coca.
3: Penso che possa dare più problemi quello che tira su col naso che la cannuccia.
2: Ma non c'è il rischio che si incastri in fondo al naso questo? Nel senso, poi magari anche dal tipo di... Perché io di solito uso per comodità quella cannuccia, quella che si usa per le bibite, che si gira in punta. Sono Michelangelo Picchioni.
3: Ho capito, signor Picchioni, ma se lei la usa per pippare, sì, la cannuccia credo che sia il minore del problema. Immagino che se non ha una cannuccia a disposizione troverà un'altra soluzione.
2: Sì, ma magari per un'igiene migliore, non so, sa, la cannuccia sta dentro la carta, io la sbuccio e ce l'ho sterilizzata, diciamo, per fare una pippata in tutta sicurezza, ecco.
3: Ma in che senso in tutta sicurezza? La cannuccia può essere sterilizzata, ma il resto non sarà mai sterilizzato.
2: Neanche se è dentro la carta?
3: Ma chi, la cocaina o
2: no,
3: una
2: sostanza? Non parlo della cocaina, io sto parlando della cannuccia. Sa che la cannuccia quando si compra è dentro la carta.
3: No, ma non riesco a capire, perché uno si preoccupa della cannuccia e non di quello che sta aspirando, che sicuramente non è stata comprata.
2: Vabbè, dipende lei da dove la compra. Io la compro da persone dove è buona, pura, quindi quando mi faccio queste belle pippate la sera con gli amici sto
3: da
2: buona,
3: Dio. Buona pura. Vabbè.
2: Lei non pippa, per esempio?
3: Buona pura viene trasportata nel buco del culo di qualche, come li chiamano i trasportatori,
2: sì.
3: Viene prodotta in posti, ma dai, stiamo scherzando, vabbè.
2: Ecco, senta, allora facciamo una roba, io adesso, perché anche nel programma dobbiamo testare la cannuccia. Io sente che ho una cannuccia, la sente la plastica? Adesso io apro la cannuccia e la provo a mettere leggermente dentro al naso e adesso proverò un attimo a vedere, non mi sta facendo assolutamente niente in questo momento la cannuccia nel naso. Sente che ho ce l'ho nel naso la cannuccia.
3: Professor, signor Picchioni, io le auguro una buona serata. Ma...
2: un attimo, aspetti che devo finire, faccio una bella striscia e vediamo se poi il naso
3: c'è
2: un problema. Aspetti un attimo che... ah. Un attimo solo che... l'ho piantata in gola. Allora...
1: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i tamarri chiameranno i rivenditori di cuffie con la mela per capire se Giovannino si è fatto fottere come sempre. Meglio spendere 200 euro per una torta di mele che 200 euro per una cinesata.
1: Tamarri.
3: Buongiorno, sono Sara, come posso aiutarla?
4: Senti il fischio, sono Massimi di Quarto. Volevo chiedere una gentilezza, c'è un esperto Apple?
3: Un esperto?
4: Apple.
3: Sì, le la passo.
4: Grazie. Dove è andata? Nel vuoto dello spazio, è sparito. Ma è ancora lì?
3: Sì, buongiorno, mi dica.
4: Sì, scusi, no, perché non sapevo se era in attesa, perché c'è stato il vuoto cosmico. Ma ti passo un addetto, se è sparito.
3: Sono io l'addetta, mi dica pure.
4: Senti, tu te la intendi con Apple?
3: Come?
4: Come te la spendi con Apple? Quelle dei cuffie, telefoni, quelli dell'iPhone?
3: Bene, mi dica.
4: No, perché praticamente volevo soltanto sapere come si fa a capire se una cuffia l'Armax è originale.
3: Una cuffia Air Max è originale. E la scatola ce l'hai?
4: Sì.
3: È dal serial number.
4: Ah, quindi se...
3: Ma tu sulla scatola c'è un numero seriale. Andrei sul sito di Apple a vedere se quel numero seriale corrisponde
4: quindi vado
3: al
4: sul
3: prodotto.
4: Vado sul sito, metto il numero che c'è della scatola e il sito mi dice...
3: Sì. Ma l'hai comprata? Dove l'ha comprata?
4: No, l'ha comprato quel coglione mio cugino, no? L'ha presa online. L'ha presa a 200 euro con la scatola e tutto. Oh. Però sì,
3: okay.
4: Io gli ho detto, guarda che secondo me ti hanno zampato nel culo proprio. È una merdata incredibile. Però lui dice che è originale. Allora c'è questa.
5: Dici che l'ho comprata su.
4: Allora, prima di andare a sparare ai cristiani, vogliamo capire se.
5: Cioè, chiedile alla signora.
4: Parlaci tu.
5: Signora,
3: sì.
5: Ho comprato le cuffie sul sito. Questo qua di.
4: E parlaci tu.
5: Aspetta, fammi finire di parlare. E quando ho aperto le cuffie ci sono e tutto. Ma volevo chiedere, nel momento in cui
4: sì.
5: la
4: allora parlaci tu, parla.
5: Ma stai calmo, che cazzo fai?
4: Ma veramente sto scemo.
5: Ma ci sono delle
3: Quanto?
5: Sono qua, dico, ci sono delle pelle. Che cazzo ridi, ho capito. Adesso non so se sono originali.
4: Tu sparaci a prescindere.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Sì, mi dica.
5: Sì, buongiorno. Salve, senta, volevo un'informazione. Lei ha dei prodotti della quelle, come si chiama? Apple. Quello con la mela.
6: No, non c'è, tengo niente.
4: Ah, questo
6: no.
4: Ha solo problemi già.
5: E lei che cosa vende?
6: Ma cosa vi serviva?
5: Sei già ubriaco la mattina? O sei ubriaco c'è una deformazione alla mascella? Perché quando parli sembri un cavallo.
6: Chi sei?
5: Non è che chi sono? Sei Giovannino io, tu?
6: Sono Franco.
5: Ciao Franco.
6: Qual è il problema?
5: Allora, il problema è che ho preso queste cuffie qua in un sito. Sai le Air Max, quelle grosse?
6: Sì.
5: Ecco, ti volevo chiedere, quando si aprono nella confezione come si chiama? Gli auricolari, quelli giganti, c'hanno una pellicola sopra oppure no?
6: Oh, non lo so, cavolo, non... Devi vedere cosa quando dove l'hai presa.
5: Madonna, quando sei ubriaco, madonna mia.
6: Oh, non rompere i coglioni.
5: Oh, scemo, che cazzo fai?
6: Pronto?
5: Oh, Gigi Proiettile, ma come cazzo stai che mi chiudi il telefono? Oh, ti stavo...
6: Ma cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi.
5: Ti stavo chiedendo un'informazione, tu mi hai chiesto ancora, ti posso aiutare? Adesso mi devi aiutare, ti volevo capire se queste cuffie che ho comprato sono originali. Tu, visto che
6: allora,
5: sei un esperto...
6: Allora, dove le comprate?
5: L'ho comprato su...
6: Ecco, vai a informarti su... Noi non le teniamo quella roba
5: guarda,
6: lì.
5: Oh, cammello del cazzo. Non è che ti devi deturpare così perché sei dietro un telefono.
6: Ecco, ma allora noi
5: scemo.
6: Non sentiamo niente.
5: Che cazzo.
6: Informati dove l'hai preso.
5: Mamma
4: mia.
5: Ma lo so dove l'ho preso. Ti ho chiamato perché mi devi dire tu se sono originali o no.
6: Ma che ne so io, non ho mai.
5: Ma allora che cazzo sei venuto al mondo a fare, cretino. Ma pensa a te.
6: Ma vaffanculo.
5: Ma vai a cagare.
4: Ma che atteggiamento è.
1: Tamarri.
4: Adesso
7: computer.
4: Cosa hai detto? Sei grosso computer?
7: Computer, ho detto.
4: Ah, minchia che voce calda della notte che c'hai. Cosa c'è? Cosa fa il pornatore di notte? Sono Massimi di Quarto, senti, devo chiederti una gentilezza, visto che non sei uno spazzacamino ma vendi le cose elettroniche. Senti, col nago, fammi capire una cosa, siccome mio cugino ha preso Vinted delle cuffie, come si chiama, quelle della mela, l'Apple, ci sei ancora o ti stai facendo i metadone?
7: Ci sono, ma stavo ascoltando bene perché ti sento basso, quindi...
4: Allora, aspetti che provo ancora. Mi senti meglio?
7: Ah.
4: Mia cugina ha preso le cuffie, quelle della Apple, quelle, la, gli Air Max Flex, là, come cazzo si chiama? Io l'inglese non lo mastico, io spaccio.
7: Noi queste cose qua se le ha prese lì, noi non è che possiamo farci qualcosa.
4: Un consiglio, chiedere, scemo di merda, mica, dimmi se sono originali o no, prima che venga e ti tira una testa, ti stacco tutti i denti, coglione. Sei diventato un rospo? Pronto?
5: Che ha detto Massimi?
4: Non lo so, si è mangiato una mosca, è andato a fare in culo.
1: Tamarri.
7: Pronto, Siel?
4: Hey!
5: Pronto?
7: Pronto, Siel?
5: Scusi, non ho capito chi ho chiamato. È il negozio di elettronica?
7: È la Siel di Cuneo.
5: Senti, un'informazione. Tu hai qualche prodotto, quelli della Apple? Con la mela?
7: No, no, no, non li abbiamo quelli, solo lavatrice e frigorifere.
5: Ah, senti, ho comprato delle cuffie che si collegano alla lavatrice per quando faccio il bucato. Quella che puoi gestire la lavatrice dalle cuffie mentre sei a lavoro.
4: Senti il suono dei panni che girano.
5: Sì, e poi sceglie le temperature. È la cuffia nuova della che si chiama Air Lavatrice.
7: Per sentire le cazzate che dite.
5: Oh, ma che cazzo fai? Sto parlando seriamente, scemo. Scannalo, ma chi cazzo di permetterti di dire le cose?
4: Mordi,
5: ma cazzo vai? Oh, rispondi. Scemo.
4: Abbaia.
5: Adesso non parli, eh.
4: Vai.
5: Cagato di merda.
4: Chiedi se c'ha lo yogurt.
5: Ce l'hai lo yogurt? Li vendi lo yogurt? Oh, rispondi, lavatraido. Ma pensate, cagasotto di merda.
4: Proprio.
1: Tamarri.
8: Buongiorno.
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, sei donna?
8: Sono?
4: Eh?
8: È il numero di un negozio questo.
4: Ah, meno male, pensavo di aver chiamato perché stavolta sono stata da una mignotta, pensavo. Senti, compara, c'hai mica le cuffie della Apple?
8: Sì, su ordinazione.
4: In che senso?
8: Che non ce l'ho in casa, possiamo ordinarle.
4: Proprio mi hai fatto venire la voglia di comprarle proprio di impulso.
8: Cioè, se vuoi puoi guardare sul nostro sito.
4: Ah, proprio così. Mi state strappando i soldi di mano. Vabbè, ti passo mio cugino che è lui che le voleva. Aspetta, oh, ho chiamato il Medioevo per avere.
5: Pronto?
8: Sì?
5: Sì, ciao, senti, un'informazione. Io ho preso delle cuffie della Air Max, è presente? Quelle grosse?
8: Sì?
5: Ecco, ti volevo chiedere, nel momento in cui apri la confezione, ti volevo chiedere una cosa. Io ho trovato le cuffie perfettamente, ma hanno una pellicola sugli auricolari esterni.
8: Mi sembra di no.
5: Schiamento di cuffia con l'auricolare correndo nel vento. Dai, col pancismo. Hai capito? Ce l'hanno? Secondo te?
8: Saccagnata?
5: Non ce l'ha.
4: Chiedi se vuole fare un destro.
5: Senti, vuoi fare un destro?

0: Lo Zodi 105.
1: È una frigna pazzesca. Si veste come le più grandi zucculune porno fetish.
2: È una frigna pazzesca.
1: Lei è...
2: Lei è...

0: Ninfowoman. Ninfowoman.
1: Ninfowoman. Ninfowoman.
2: È un nuovo giorno.
3: È un nuovo giorno.
2: E come sempre Ninfowoman è pronta per combattere il crimine a suon di scorregge vaginali. Con il suo fido maggiordomo Jeffrey.
4: Buongiorno Jeffrey, dormito bene?
5: Buongiorno signora, cosa posso fare per lei?
4: Prepara la battona mobile Jeffrey, ho voglia di farmi una bella nuotata.
5: Oh subito signora, e dove va, al mare, al lago?
4: No, no, il mare è troppo sporco e il lago troppo frocio. Penso proprio che oggi andrò alla piscina del seme.
5: Oh, ottima idea. Ottima idea.
1: Ninfowoman, Ninfowoman.
4: Ah, adoro il profumo del cloro sbottato la mattina presto.
6: Madonna,
5: te l'ho detto.
6: Che roccia.
4: Che ridere. Ora faccio un bel tuffo a pompa. Uno, due.
5: Aspetti signora, aspetti. Si è dimenticata i tappi per la vagina. Non vorrà mica rimanere incinta come l'ultima volta.
4: Oh Jeffrey, come farei senza di te? Ok, mettiamo questi tappi lunghi e neri e siamo pronti. Uno, due, tre. Ah, che bello. Oggi è calda. Ah, guarda Jeffrey, guarda come nuota gnagna.
6: Aiuto, aiuto. Mio figlio ha affondato nella piscina del seme. Aiuto, aiuto.
4: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato figlio in una piscina di sborra. Ci penso io.
5: Scusa.
6: Ormai hai preso un abbrivio.
4: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato tuo figlio in una piscina di sborra. Ci penso io.
7: Scusi un attimo, adesso. Ma che genitore è che porta il figlio in una piscina piena di seme? Mi scusi.
8: Guardate, io sono stato anche alla piscina comunale, però purtroppo ho paura dei funghi. E poi è piena di merda, se lo faccia dire.
9: Meglio la sborra.
5: Ma cosa farà, signora? Si immerge o lo salva?
4: Nah, troppo facile. Penso che sia più divertente svuotarla la piscina. Vediamo se riesco a battere il mio record in goio. Pancia mia, fatti cisterna.
6: Porca
4: cane. Ma chi l'ha scritto?
5: Ma l'ho detto.
4: Papà, papà.
6: Oh, figlio mio, sei salvo. Grazie, grazie Ninfowoman.
4: È stato un piacere. Ma questo spuntino mi ha messo un po' di appetito. Credo proprio che ti scoperò.
6: Ah, come sei di piscina?
4: Papà, papà!
6: Sì?
4: Che fai?
6: Sto facendo la pratica di rianimazione!
4: Ma la signorina sveglia!
6: Sì, è perché è un corso!
4: Papà!
6: No, non per i coglioni, vai a giocare con i braccioli. C'è la piscina di piscio, vai, tuffati.
4: Ma papà, ma la mamma. Tranquillo, piccolo, più tardi mi scopo anche lei.
6: Sì, posso guardare anche?
4: Da grande voglio fare il bagnino della piscina di sperma.
6: Il linguaggio si dice piscina di sperma. Porca.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
0: Ciao ragazzacci. Oggi i nostri due tamarri milanesi sono alla ricerca di un panificio che gli possa fare su ordinazione un culone e una schiena per far scopare lo zio che uscirà dal carcere. Mamma mia, che voglia di essere messa a pecorina.
1: Tamarri.
2: Signora! È panettiere?
3: Chi è?
4: Mordicazzi! Sono il signor Mordicazzi!
2: Sì! Signora, senta, no, a parte gli scherzi, panificio, signora?
3: Io ho da fame, mi dispiace, non posso scherzare con lei.
2: Che cazzo fai, gogliona? Va bene, sai.
1: Tamarri!
3: Pronto?
4: Sono Massimino di Quartissimo, prontissimo. Panettaia?
3: Sì.
4: Sì, c'è il panettiere, quello che fa il pane, che è una cosa personale che devo dire a un uomo.
3: Non c'è, perché dorme a quest'ora.
4: Senti, ma te lo lascio detto, tu glielo dici a Fulvio, no?
3: Sì.
4: Ha chiamato Massimino di Quarto per i culi di pane, perché praticamente io gli avevo chiesto di farmi questi culi da pecorina di pane. Belli grossi, no? Perché mio zio in carcere gli hanno scopato il culo. A noi per fargli un po' lo scherzo vogliamo fargli.
3: Ma per quando lo volevi?
4: Il culone di pane, non lo so, settimana prossima. Però è importante.
3: Allora avrai occasione poi di chiamarlo un'altra volta, così.
4: No, la mia domanda è: sto culone poteva farmelo con mezza schiena? Cioè, il forno è grande, ci sta dentro la mezza schiena col culo? Cioè, deve sembrare proprio un culo di uomo a pecorino.
3: E appunto per quello che devi spiegarle a lui. Quando o stasera o domani chiama.
4: Capito, lo faccio. Ok. Vabbè, ok, allora via Fulvio, ha chiamato Massimino di Quarto per il culo scopabile di pane a pecorina.
3: Sì,
4: quello del carcerato, il culo da carcerato.
3: E lo dico.
4: Ciao!
1: Tamarri!
5: Piccini, buongiorno, sono Armanato.
2: Uè, zoccola, com'è? Senti un attimo, posso parlare col panificio? Pronto? Ha buttato giù,
4: Massimino. Ma perché?
2: Ma che cazzo, non si vede
4: lei
2: che...
4: Lei sono salutata.
2: Sono salutata gentilmente. Non capisco. Senti, ma la possiamo richiamarla un attimo?
6: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve, panificio?
6: Sì.
2: Cosa dobbiamo fare?
6: Deve passare di qua.
2: Senti, io ti volevo chiedere una cosa. Non ce l'ho fatta. Perché ho pensato alla signora?
4: Era sempre lo stesso. Era là che aspettava. Era là con la pala che spaccato.
2: Non ce l'ho fatta. E poi dopo ti senti male aver chiamato.
4: No, ma comunque anche dire così alle persone, così che uno risponde, lo insulti.
2: Però la panettaia.
4: Ma è una roba da terza elementare, quando uno che squilla il telefono, pronto?
2: Sì, cioè, abbiamo fatto una carriera su sta cosa.
4: No, però, sfottere così subito
2: è brutto.
4: Non è una cosa da. Cioè, non credo che sia neanche divertente. Non è che squilla il telefono pronto e dici una cosa brutta.
2: Cioè, inizi magari parlando, chiacchierando.
4: Cerchi un attimo di costruire la cosa in modo da creare l'atmosfera dello scherzo, capito? Non è che devi.
5: Pronto?
4: Uè, zoccola!
5: Pronto?
4: Uè! Com'è? Da posto? Sono Massimo di Quarto. Senti, è panettaia, quelle che impasti i pani con i cazzi.
5: Non ho capito.
4: Pensi capivi. Finivamo in tribunale. Senti, la questione, sciacqua cazzi. Volevo sapere, ma voi fate pane su commissione? Per guadagnarvi quelle quattro spicci del cazzo per pagare il gas e la corrente? Sai che ti mastico?
5: Non ho capito chi cerca.
4: Ma tu non hai capito neanche chi sei. Si alza stamattina e fa: chi sono io? Com'è, oh? Quanti denti hai in bocca? 12? 10 forse?
5: No, ma scusa, cerchi la panetteria?
4: Sì, cerco la panetteria! L'ho trovata?
5: Non sento io, provo un po' a sentire.
4: Passa il genio di casa. Ma passate il genio di casa? Sei il genio tu? Quello che ha fatto le medie?
5: No, dimmi.
4: Senti, Skeletor, devo chiederti una questione. Là invece, oltre che a fargli i zombie tutti insieme, fate anche il pane su commissione?
7: Sì.
4: Cosa mi fai? Un bocchino? Un
7: bocchino? E c'è la bambina, trimolo che non sei altro.
4: Senti, ma facciamo così, fatti un salto all'elementare, poi fai anche le medie superiori e poi ti richiamo. Così la conversazione.
7: Questa chiama ti faccio tornare indietro nel tempo.
4: Minchia, questa è nuova sta battuta.
2: Bellissima.
4: Non mai sentito. Va bene, dai, ti saluto che mi hai già rotto i quarti di cazzo. Mi sono divertito con la vecchia mangia cazzi, ma tu non sei abbastanza divertente.
7: Sì, proprio uno stronzo.
4: Ciao.
2: Comunque ho capito come approcciarsi bene.
4: Hai capito?
2: Ho capito.
4: quando uno risponde che sia uomo, non devi essere subito aggressivo, capito? Perché l'aggressività, cioè, preclude la possibilità di costruire
2: la telefonata,
4: di dipanare lo scherzo in modo che abbia una costruzione logica. Hai capito? Cioè, specie se noi abbiamo un obiettivo.
2: Uè, stronzona! Sei panificio? Stronza, sei panificio?
3: Sì.
2: Ciao, grande. Senti, c'è il panettaio che devo parlargli un attimo per un ordine di un pane per una festa? Non so se hai capito la potenza.
3: No, mi dispiace, non c'è.
2: Non c'è, eh? Porca troia, minchia, guarda. Senti, mi senti? Oh, ma vedi sta stronza, oh.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, Radio 105, sono le 1, 6, 2 punti, 1, 4.

0: Ludovica Pagani, che sono io! E tu, Gigi, che ne pensi?
1: È una merda!
0: Adoro! Scrivetemi messaggi vocali al 342.415.105!
1: Ora capisco perché non ci scrive mai nessuno!
0: Che si fa, Gigi, ora?
1: Mettiamo un disco!
0: Perfetto, Gigi, allora mettiamo un brano che mi piace troppo, l'ho sentito sulla mia radio preferita RDS, che c'è solo quella in macchina su tutti i canali. Il brano si chiama
1: Ma lo devi dire se non riesco a metterlo.
0: Ma sì, dai, quello che fa wanna get the fun, I wanna get it, wanna get it, wanna get it, wait, so hey. Capito qual è?
1: Sì, ho capito, è Miley Cyrus.
0: Perfetto, raga ascoltatori, ascoltiamo ora Miley Cyrus, Mini Sky.
1: Ludovica, 15 secondi, c'è la citazione.
0: Che siete, Gigi?
2: La tua macchina in catarcio? Approfitta degli incentivi ecologici, acquista la tua nuova auto in concessionaria da noi. Sono vantaggi per te: leasing, finanziamenti adesso zero, super valutazione del tuo usato. Vieni il nostro concessionario. Sono vantaggi per te: leasing, finanziamenti adesso zero, super valutazione del tuo usato. Super valutazione del tuo usato. Vieni il nostro concessionario a provare i nuovi modelli.
1: Che voglia di piscina!
2: Vieni a provare noi modelli in stile sicurezza per i prossimi due weekend.
0: Posto, Gigi!
1: Perfettissimo!
0: Radio 105!
2: Pro, pra, prau, prau, tubi di freno.

0: Patricia.
1: Sì, dimmi.
2: Posso usare per favore lo sfumino? Perché so che l'altra volta ho fatto un po' di casini, ma questa volta ho imparato, ho guardato il tutorial su YouTube.
1: No, la direzione non vuole.
2: Dai Gigi.
1: Va bene. Mi raccomando, adesso te lo inserisco dal mixer. Tieni su lo sfumino,
2: Ok.
1: Vai, no. Una figata subito la sfumina!
2: E Gigi mi è rimasto il pirulo in mano! Si è rotto!
1: E chi c'è tanto? E adesso?
2: Buco!

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo anni, sepolto nel dimenticatoio degli archivi oscuri del programma, torna un uomo perso nella sua dimensione biorincoglionita. Torna il signor Confuso.

0: Pronto?
1: Pronto? Sei tu?
0: Chi è?
1: Un attimo, aspetti che non mi ricordo.
0: Ma che fai, figlio di puttana? Che fai? Ma che non riesci a parlare? Che tiene? Qualche problema con la...
1: Perché non mi... fuck.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Yeah.
1: Aspetta.
0: Ma da chi te vuoi?
1: Non mi ricordo.
0: Ma della famiglia, ti vengo che ti stai portando.
1: Pronto? Pronto?
0: Cazzo in culo a te! Pem, cazzo in culo a mamma!
1: Eh?

0: li siamo, torna in onda nello Zoo di 105 il vecchio bifolco stronzo con la doppia gnu, Ennio.
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei?
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei? Ehi!
1: Pronto?
2: Ehi, ma porca la... Ti sento! Parla, brutto bastardo!
1: Un attimo,
2: parla!
1: Non mi ricordo...
2: Che cosa non ti ricordi cosa? Tua madre, bastardo lurido!
1: Sei tu?
2: Chi sei? Ma io sono Ennio, chi sei te?
1: Pronto?
2: Sì, dimmi! Tua madre, porca la... Che cosa vuoi? Porca! Andiamo avanti così, tua madre, dimmi! Ti voglio le vocali in bocca! Porca! Che cosa c'hai in bocca?
1: Tua madre!
2: Bastardo, dimmi che cosa hai bisogno!
1: Non mi ricordo.
2: Che cosa non ti ricordi?
1: Sai che ne so più se.
2: Che cosa?
1: Pronto?
2: Sei di me!
1: Sei tu?
2: Ma chi? Sono io! Tua madre! Dimmi che cosa vuoi! Sta lavorando! Dimmi!

0: Mi sei scappata la bocca!
1: Ah, mi sei già...
0: Mi fai inserire nervoso, bastardo! Bastardo, dimmi che cosa mi sogno!
1: Pronto?
0: Ehi, dimmi!
1: Sei tu?
0: Sono io! Dimmi!
1: Un attimo, aspetti che...
0: Dai! Che ne sto lavorando, brutto bastardo!
1: Non mi ricordo...
0: Se non ti ricordi che per me porco non mi hai chiamato!
1: Perché non mi...
0: Bastardo di merda!
1: Perché non mi... Pronto?

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.

0: Giba! Giba! Giba! Cavo d'acciaio, Giba! Ciao Giba! Ma ricordiamo a tutti quelli che non ascoltano Pino Master Flash!
1: Figli di puttana!
0: Siamo pronti! E allora, partiamo con le mie regole di oggi!
2: Io non dico niente!
0: No, zitto, faccia di serpente! Se anche tu hai appena finito di ristrutturare la tua nuova casa, ma stai già aspettando la morte della vecchietta vicino per poi ampliare ancora di più il tuo appartamento e per poi guadagnarci un fracco di soldi, benvenuto, braccino corto di un Fabio Alisei. Non sei dei nostri! Se anche tu conosci una ragazza dolce e tenera, con i lineamenti da bambola, ma poi alla prima notte di sesso, durante il suo orgasmo, ti incomincia a riempire di botte, mandandoti all'ospedale con tre costole rotte e un ustione di quinto grado sul pisello, benvenuto!
3: Sei dei nostri!
0: Se anche tu, Mazzoli, fai le renze addosso ai tuoi colleghi ogni volta che sei in viaggio per una serata dello zoo, ma poi uno di loro, per ricambiare il tuo gesto schifoso, ti offre una gomma da masticare che si era messa nel culo 5 minuti prima. No! No! È vero? No! Chi è stato? Benvenuto Fabio Alisei! Sei dei nostri! È vero?
2: E te la masticavi anche con gusto!
0: No! Se anche tu porti la tua smart a far riparare da un tuo caro amico che ha una concessionaria e lui per amicizia ti dà una Porsche Turbo nuova fiammante come auto sostitutiva, ma dopo che la smart è stata riparata da oltre 3 mesi tu vai ancora in giro in Porsche perché non vuoi più ridargliela. Ciao Claudio Mazzarotto, cara Encountry, non la vedrai mai più quella macchina. Mazzoli, sei un figlio di p***a. Benvenuto, tu sì che sei dei nostri! Se anche tu, durante la notte, vieni colto da una turborenza fotonica perché sei allergico al vino rosso che ti fermenta nello stomaco e per evitare di far rumore perché la tua ragazza dorme, ti infili un dito nel culo, ma ti riaddormenti subito e quindi la mattina dopo la tua ragazza si sveglia e decide di ciucciarti il dito per farti svegliare e poi trombare? No, benvenuto Mazzoli, tu non sei dei nostri, fai troppo schifo. Se anche tu, a forza di vedere squicciare Mazzoli che si abbassa i pantaloni e si apre le chiappe, decidi di imitarlo dopo aver bevuto un frullato di pesche e latte ghiacciato, ma sul più bello del tuo così tanto atteso squiccio con i pantaloni abbassati, le mani con l'apertura chiapponica e lo spruzzone super fotonico, ti vedi entrare in casa tua moglie e tua suocera che ti beccano a pecorone che spruzzi merda. Benvenuto! Ma signori, io sono qui per insegnarvi veramente come si squiccia. Ora mi bevo 72 litri di latte ghiacciato! Via! Ah. Ora accendo l'aria condizionata a palla e me la punto sullo stomaco! Bene! Lo squiccio è pronto a dar fuoco! Abbasso i pantaloni e... Oddio! Mi scoppia la pancia! Oddio!
2: Aspetta Pino, porto l'accendino!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
2: Eccoci tornati, sono il vostro amatissimo Malberto Sventura e sono pronto per un'altra entusiasmante puntata del Discoretto. Sigla nuova, sulle mani.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare il ferro da stiro sul cazzo prima di un incontro galante. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui a braccia spalancate e con un coglione in ciascuna mano per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice infoiata ed è dedicata al suo amato Reli Johnny. Caro Reli Johnny, ti scrivo questa lettera mentre scolpisco il tuo volto sulla zucchina di tre spanne con cui ho deciso di impalarmi durante questa limpida notte di luna piena, in attesa che arrivi il giorno in cui mi renderai finalmente una donna. Ah, mio dolce, castissimo Reli Johnny, per me non è stato affatto facile accettare la tua scelta di rimanere vergini fino al matrimonio. Ma sto resistendo per te, amore mio. Fra un mese esatto ci sposeremo e sono certa che allora questa attesa di 9 anni diventerà solo uno sbiadito ricordo, mio dolce amore. Nel frattempo sto contribuendo a pagare l'università ai figli dell'ortolano. Collezione email di incoraggiamento da parte dell'amministratore delegato di Pornhub e ho una stanza segreta stile Mission Impossible piena di sex toys proveniente da 5 secoli diversi. Ah, amore mio, sono certa che le interminabili notti trascorse cercando di capire come cazzo far funzionare lo scopapulzelle a manovella di Leonardo da Vinci non saranno trascorse invano e che presto mi chiaverai molto bene e per lungo tempo, molto molto bene e per davvero tanto tempo, a meno che tu non voglia vederti staccata la testa a morsi, sia quella sopra che quella sotto. E per farti capire quanto è dura la mia attuale condizione, che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice infoiata, dedicata al suo amato Reilly Johnny, che continua così. Dolcissimo amore mio, luce della mia vita, strazio della mia figa, mi giunge ora un tuo vocale nel quale con tenere parole mi informi che, colto da una crisi mistica, hai deciso di farti prete. Bene, benissimo, perfetto, porco bastardo, a me, quella puttana, quella troia bastarda, ma bastarda. Mi domandi se mi dispiace di aver lasciato appassire la mia patata nella futile attesa di uno smidollato pezzettino di merda senza palle come te? Forse, forse, o forse ora sto correndo a casa tua brandendo la scopa a pulzelle di Leonardo da Vinci che ho sapientemente affilato con la mia passerina, e ti giuro che quando avrò finito con te nel tuo buco del culo potrà passarci la metropolitana. Questa è una promessa, amore mio. Intanto guardo al futuro. Il Natale si avvicina e a Natale si sa, tutto è possibile. Ed è proprio al caro vecchio Babbo Natale che vorrei dedicare questa mia ultima canzone.

amore, il vero Santi Manto. Siamo già giunti al termine di questo appuntamento amoroso su Radio Lombardia. E se anche voi volete inviarmi le vostre calde lettere d'amore, eccovi cantato il mio indirizzo mail, che è

0: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
1: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, dopo una riga di palate fortissime sia da parte di Falco che da Sai Sensei Johnny Lawrence, il povero Miguel scappò dalla scuola di karate e, mentre piange per l'ennesima delusione, intravede dalla finestra del parroco del paese la sua amata Maria Scollata, tutta nuda, nella posizione dell'agnello. E...
2: Aia. Aia. Ma... Maria! Maria! Ma cosa stai facendo?
3: Miguel, vattene! Non vede che mi sta purificando?
4: Ecco, figliolo, giusto, ascolti la Maria Scollata qua. Se ne vada, si levi dall'aspersorio. Non vede che sto praticando la messa, eh?
2: Ma la messa dove?
4: La messa in culo. Nel c***o sempre.
1: Il giovane karateka Miguel Porco Diaz continua a dividersi fra il corteggiamento della bella Maria Scollata, la cui fede religiosa è seconda solo alla grandezza delle sue enormi tette, e l'addestramento nella blasfemissima arte del Cobra Khan.
2: Ciao Maria Scollata, volevo dirti che la camicetta che indossi oggi ha proprio delle belle tasche.
3: Ma non sono tasche, Miguel. È l'impronta dei capezzoli. Impressionanti, vero? Il mio ginecologo, Don Umberto, lo dice che chi ha i capezzoli più grossi delle mani ha la certezza di finire in paradiso. Non è bellissimo?
2: Sì, sì, bellissimo. E vale anche perché hai il naso più grande del pisello?
3: Ti confesso un segreto. Stavo pensando di sottopormi a un intervento di riduzione delle tette. Tu che ne pensi?
2: Sono contrario! Due è il numero perfetto, con una che cazzo ci fai poi?
3: Ma lo sai che sei proprio buffo? Non so perché, ma ho una irrefrenabile voglia di farmi toccare una tetta.
2: Vabbè, ma secondiamola questa voglia, sto qua apposta.
3: E no! Perché se te ne faccio toccare una, poi ti devo far toccare anche l'altra. Come dice la Bibbia, bisogna sempre porgere l'altra guancia. Conosci quel passo?
2: No, sono ancora la prima stagione, perché mi si è tolto l'abbonamento. Allora poi l'ho rifatto, però...
3: Male, male, Miguel, molto male. Se vuoi, dopo la scuola, possiamo andare a casa mia a leggere la Bibbia per, non so, 7-8 ore.
2: Ma mi piacerebbe tantissimo, Maria Scollata, ma oggi ho gli allenamenti di karate.
3: Che bello! Allora vengo a guardarli.
2: No. Purtroppo il mio sensei è molto riservato, non vuole estranei durante gli allenamenti, che quelli poi fanno rumore.
3: Ma non ti preoccupare, Miguel, io e il tuo sensei siamo diventati amici su Instagram. È un tipo un po' strano, sai? Mi manda sempre foto di una strana salsiccia, ma mi ha scritto che posso venire agli allenamenti quando voglio, a patto che indossi una canottiera trasparente taglia XXXXXXS.
5: Allora, buttei, tutti insieme, forza!
2: Poco! Poca!
5: Scusi! Sofiol, che poca. Cazzo ha avuto, durante l'esercizio?
2: Posso dire poco invece di porco?
5: No, perché è tanto maiale, capito? Tocca più. Cioè, se tu mi dici poco, pare che sei poco maiale. Invece sei parecchio maiale, sei un enorme maiale. Tocca più. Sì. Dai, riproviamo, dai!
2: Porco!
5: Merda! Dai, che cazzo
2: vuoi? Posso dire bravo?
5: A chi?
2: A bravo.
5: Bravo, che cazzo sei? Un motorino? Però motorino puoi dirlo.
2: Motorino!
5: Bravissimo, dai. Ah, tra l'altro, Rabutei, oggi è un giorno speciale, perché è il mio discepolo preferito, ve lo dico, perché voi altri mi state tutte sul cazzo, tranne Elo Falco, che oggi esce de prigion.
3: Miguel, hai visto che sono venuta? Ho freddissimo con solo questa canottiera trasparente XXXXXS addosso. Non ho mai avuto i capezzoli così turgidi. Spero non siano una distrazione.
5: Ah, figurati, ho già svorato.
2: Ciao Maria Scollata, no, tranquilla, nessuna distrazione. Io ti guardo sempre solo gli occhi.
5: Ma te sei bisogno di boia, però se questa che ha due vacche, due mamme, cosa che è?
6: Che vuole fare la riduzione.
5: La riduzione di che?
6: Delle tette.
5: Porca ho già prenotato l'espansione del cazzo. Ma avvertime prima.
7: Porca Pinocchio, Francio, merda.
5: Questo sia un bel biglietto da visita, devo ammettere, anzi, sì, proprio bravo. Allora, Elo Zé Falco è uscito oggi da prigione, e sei un campione, fammi vedere.
7: Marco, merda, troia, merda, Procio, Proci.
5: Benissimo, visto, sei un campione, è da Olimpiade.
8: Ma che esempio è, ma che studente è.
3: Oh, ma che strano tipo quella Krista Bank. Mi domando come mai, guardandolo, sento una certa torrenziale umidità vaginale.
7: Porca p***a, l'isolamento non può pestare a nessuno, Miguel. Adesso ti spacco il culo, Froci.
2: Ma guardi, io peccato, me ne devo andare. Oggi non posso gli allenamenti di karate.
7: Ti mangio il cuore, porco.
5: Sì, stai calmo, però, cioè, va bene colpire per primi, colpire forte senza perietà, però, organizziamola un minimo, dai, dai che sotto al terreno, dai.
7: Aia! Cane! Aia!
3: Vai, Miguel, faccio il tifo per te! Mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, non bestemmiare, altrimenti tra noi è finita.
2: Va bene, Maria Scollata.
7: Basta parlare, fatti sotto, faccio, guarda, cane, guarda. Mi posso.
5: Dai, dai, Terò, dai, fai qualcosa, spara una boia. Dai, ti aiuto mi, dai, cane.
7: Troia. Merda.
5: Sì, però fai parlare anche io, dai.
2: Aia, guarda, Maria Scollata, non sto bestemmiando, aia.
3: Bravo, Miguel, bravo, continua così.
7: Adesso il colpo mortale.
2: No, sta facendo quello della...
5: È beccacini, non riconosco, boia.
7: Tutti insieme sulla del gongo, sta porco... Caduto di casa con le chiavi nel culo!
2: Ah! Ma porco! No!
3: Hai bestemmiato! Hai bestemmiato! La mia tetta ora te la puoi scordare!
7: Su chi cazzi a coppie? Vuoi scopare?
3: Scopare? Ma sei fuori di testa! Io ho tutte le intenzioni di arrivare vergine al matrimonio. Semmai, al massimo, potrei darti il culo, ecco, se proprio insisti.
7: E valla per il culo, zoccola!
2: Ma porco... No!
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
11: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
12: Che succede, Osceno?
11: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
12: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
11: Monitorando le mie telefonate.
12: Monitorando. No, monitorando, chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
11: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
10: Osceni Lerci 2.
11: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
12: Rottermaio. Rottermaio.
13: Però se c'è un paraurti di una panna.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Maier.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
11: Nella villa del signor Rottermaio.
12: Marien.
11: Rottermarien.
12: Rottermaier.
11: Oh, Rottermarien.
12: Maier.
11: Maier sei tu, è quella puttana de so.
12: Del signor Rottermaier.
11: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
10: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
11: Ma se sono così rasabondo...
12: Rasabondo?
11: Se sono così rasabondo...
12: Vagabondo.
8: Nauseabondo!
12: Nauseabondo e ripugnante.
11: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
8: non
11: tutti...
8: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
12: Che hai promesso sposo? Allora...
11: Ma se sono così nauseabondio.
12: Nauseabondo.
11: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
8: nauseabondo?
11: Dove è scritto?
12: Nauseabondo.
11: E allora, Se sono così nauseabondo, ripugnante, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
10: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
11: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
12: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
11: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
12: Di un reality show pornografico?
11: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
10: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
12: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
12: Terapeu. Terapeutici.
6: Terapeutici.
8: Eh sì, della teuco.
6: Terapeutici.
12: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
14: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
14: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
14: È l'Ajazzone!
6: Ajace!
14: Ajace è quello grosso, Ajazzone!
6: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
6: Esatto. Sì!
14: Attento, attento, sta venendo!
6: Aia!
14: No!
6: No!
14: Piau! Piccola giù!
6: Attento!
14: Piccola giù!
6: Attento!
14: Aia!
15: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
16: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
17: Ce l'ha fatto.
16: Ho sbagliato?
17: No, giusto.
16: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
17: No!
6: Eh sì!

0: This is a zoo only for you.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Sherlocks! Sherlocks! Il telefono è cotto, che faccio? Lo spegno?
3: Ma che cavolo di minchia dici, Watson? Dammi qua, rispondo io! Hello? Qui parla Sherlock Holmes. Come dici, commissario? Oh, arriviamo immediatamente.
2: Che cazzo succede adesso, Sherlock?
3: Le parole, il linguaggio.
2: Però io stavo cucinando.
3: Hanno rapito la moglie del conte Dubois.
2: Sti cazzi.
3: E me coglioni pure, però l'hanno rapita e noi ci dobbiamo recare al commissariato.
2: Scusi, moglie, ma che cos'è una moglie, Sherlock?
3: Porca la puttana della regina, davvero non sai che cos'è un moglie?
2: Certo, se no non te l'avrei chieduto, madonna.
3: Chiesto,
2: non capisci.
3: Chiesto. Innanzitutto il linguaggio. Una moglie è una donna congiunta attraverso il rito matrimoniale ad un uomo che ne diventa a sua volta il marito. La moglie è la parte femminile di una coppia, insomma.
2: Ah, capito. Come praticamente il lumaco e la lumaca.
3: Non credo che esista il lumaco comunque.
2: Prete e il prato.
3: No, prete e prato non fanno il
2: lago e l'ego.
3: Nemmeno per il cazzo, no, sono tutti esempi sbagliati.
2: Come Gesù e Gesà.
3: No, sì,
2: giù. E Gesù e Gesà, è così quella.
3: Che sei, gioco giocato?
2: Te la ricordi?
3: No, non mi ricordo un cazzo, basta, siamo in ritardo. Prendi il cappotto, porca la puttana della regina.
2: Va bene.
3: E spegni il camino, ricordati di spegnerlo. Oh no, un lupo manaro.
4: No, sono un fantasma.
3: Scusi, abbia pazienza, lei è il fantasma di chi?
4: Praticamente questa è la casa vecchia inglese, no?
3: Sì, è casa mia.
4: Sì.
3: Downing Street.
4: Allora, io sono morto...
3: Sì, questo lo vedo.
4: 3-4 giorni fa.
3: Un fantasma recente, fresco di giornata.
2: Io pensavo che...
4: Lei è Sherlock Holmes.
3: Ma Sherlock sarà lei e tutti i suoi parenti.
2: Io pensavo che era il salame che puzzava, Sherlock.
3: No,
2: lei
3: quello
2: mi dice...
3: sei tu.
4: Perché sono morto di recente, allora un pochino
3: ma lei perché
4: ancora...
3: sta infestando proprio di tutti i casi che ci sono a Londra, 22 milioni di abitanti, proprio per cagare cazzo a me?
4: Perché sono fantasma, però io sono meridionale italiano.
3: Sì.
4: E volare da fantasma fino all'infondo è lunga.
3: C'è Ryanair, credo.
4: Non posso infestare gli aerei. Quindi
3: proprio...
4: posso infestare questa casa, massimo un vicinato. Ma...
3: sì.
4: Però mi trovo molto bene nella soffitta.
3: Allora perché non si leva dai coglioni e va
4: se
3: su nella soffitta?
4: Per voi posso...
2: Ma la soffitta io ci vado a chiavare.
3: Io ci vado a cagare.
4: Ecco. Magari infesto le cantine.
3: Forse anche l'ingresso.
2: Là ci caco io però.
4: Posso infestare un quadro, sì. Per
3: prego,
4: voi
3: sì, sia
4: magari
3: comodi.
4: Quello di suo cugino, quello lì.
3: Mio cugino che caga, sì.
4: Vabbè... vorrà dire che se non è un problema posso venirmi a tirare i piedi di notte.
3: Arancino o arancina?
4: Arancina.
3: Sapevo che era catanese.
2: Simpatico
4: sì,
2: però,
4: sì.
2: Teniamolo.
4: Sì, facevo quello.
3: Scappa da cagare adesso. Vuole partecipare?
4: Basta che non la fa nel quadro.
5: Sherlock Holmes, meno male che è arrivato. Brancoliamo nel buio. La moglie del conte Dubois è stata rapita e i rapitori hanno lasciato solo questo biglietto. Legga pure.
3: Se la moglie del conte volete ritrovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. Inizio dell'universo per idioti. Un indovinello come unico indizio. Molto interessante.
2: Ma che cos'è un indizio, Sherlock? Uno zio dell'India? Ha capito? Lei è inglese, non capisce.
3: Mi è caduto il cazzo nel porridge.
2: Lo riprendo un attimo.
3: L'indizio è uno spunto, Watson. Un dato oggettivo che serve a giungere ad una conclusione certa ed inequivocabile.
2: Come quando senti puzza di merda e poi scopri che c'è le mutande sgommate.
3: Esattamente, proprio come
2: quando... come quando trovi la fidanzata che fa i bombini ai bidelli e pensi che forse è un po' zoccola.
3: Non mi è mai successo, fortunatamente, ma sì, più o meno l'esempio è calzante.
2: Come quando i tuoi genitori sono africani e tu non sei africano e quindi pensi che ti abbiano messo la crema solare tutti i giorni.
3: Sì, un esempio un po' limite, comunque il concetto è chiaro.
2: Come
3: sì,
2: quando...
3: rotti i coglioni, puttana la regina, con la stronza col capellino che saluta con la manina monca. Dobbiamo risolvere questo indovinello, altrimenti non ritroveremo mai la moglie del conte di Bois. Rileggiamolo. Se la moglie del conte... aiutami.
2: Sì.
3: Se la moglie del conte volete trovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. È molto difficile. No, è finito il biglietto. Molto difficile, dico io. Che mi sto concentrando.
2: Cosa vuol dire difficile? Scusi, Sherlock.
3: Che palle, però. Cazzo, che gatto irlandese attaccato al cazzo, puttana. Allora, difficile è un aggettivo, attributo che indica un cosa che richiede sforzo, abilità, attenzione, concentrazione, ok?
2: Ah, come quando provi a fare la cacca dopo che hai mangiato per sbaglio 3 kg di pongo.
3: Sì, più o meno. Sì.
2: Come quando non ti tira bene il pisellino e tu cerchi di infilarglielo lo stesso, non si piega tutta storta, allora lei per vendicarsi gratti coglioni.
3: Io smetterei di andare a puttane in quel bordello, però sì, più o
2: come
3: meno l'esempio è calzante. Ecco, sì, esatto, più o meno, ecco.
2: Come quando a scuola ti fanno studiare tutta la storia del mondo dallo scoppio del Big Bang.
3: Si dice Big Bang, non Big Bang. Big Bang è la torre dell'orologio, idiota. Però aspetta un secondo. Magari nel tuo sproloquio mi hai fatto venire un'intuizione, eh? Ti rendi conto di quello che hai appena detto, Watson?
2: Ma non me lo ricordo, mi è passato tanto tempo, io ho la memoria a breve termine.
3: Che sei, un stello marino, un pesce rosso. Il Big Bang! L'inizio dell'universo per idioti. Big Bang, Big Bang. La moglie del conte si trova nella torre del Big Bang. Hai risolto il caso, mio caro Watson.
2: Ma quale caso? Ecco, meno
3: l'ambulanza,
2: male.
3: Che è questo?
4: Scusate, perché i fantasmi devono fare così quando in festa?
3: Da contratto questo.
4: Sì, me l'ha detto un altro mio amico fantasma che ho conosciuto, uno di Viareggio che faceva una dei...
3: Non l'ha letto su Fantasma Book, no?
4: C'è?
3: Sì, credo.
4: Ma le foto non vengono, non mi riflettono gli specchi.
3: È giusto, questo è vero.
4: Come sono vestito?
2: Di merda!
3: Esatto, ma ha tolto le parole di culo.
4: Ma quello perché sono andato in soffitta, mannaggia me, ero curioso. Chi è che caga di voi due in soffitta?
2: Lui, io nei cacandina.
4: Io farei due analisi.
3: Quello è il porridge. Arrivederci.
4: No, era un verso di stupore.
3: Perché Watson ha risolto il caso.
4: Sì, sì. Hai risolto il caso?
2: Quale caso?
4: Posso darle del tu?
2: Sì. Ci mancano a te.
3: Perché se dava da lei veniva... Molto curioso essere fantasma, quasi peggio di essere Watson.
4: Ma chi è andato a letto?
2: Io Pippo.
3: E io Ciapolino. Ognuno fa le letture che cazzo vuole.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è noia.
2: Allora, con la nuova manovra di bilancio, le pensioni minime degli italiani aumenteranno di 1,80 euro, 1,80 centesimi. Mentre gli stipendi dei ministri non eletti, cioè delle persone che fanno i ministri senza essere stati votati dai cittadini, aumenteranno di 7.800 euro, che vanno ad aggiungersi già agli altri 15.000 euroni grassottoni che si infilano nelle tascone. Giustamente la gente si incazza e giustamente i membri della maggioranza, Meloni, Salvini e compagnia cantante, fanno finta di non sapere niente di questa norma, ma se dovesse passare nei prossimi giorni al Parlamento diventerà legge. Voglio sapere cosa ne pensate, anche se più o meno lo so già. Apriamo le linee. Andiamo da Amedeo, da Trani. Apriamo con te, Amedeo. Vai, Amedeo da Trani.
3: Parliamo sempre di chi è pezzo di merda in fama, che rubano sempre, pezzi di merda. Quasi studiamo io, noi ignorante di merda.
2: Lei
3: mi tocca fare che ho parlato.
2: Sì, dimmi, ma dimmi. Si sente che lei è un ignorante di merda, si percepisce?
3: È un culo assordo. Perché tu sei buono,
2: anche
3: bastardo.
2: Anche a sua madre. Lei quanto ci mette a guadagnare 7.800 euro?
3: 7.800 euro, ce l'hai vista mai tutto insieme in un anno?
2: E invece il ministro se li troverà in busta paga alla faccia sua, sono soldi suoi.
3: Bastardo, hai detto ma mia madre vuole quella puttana, come ha detto tu stronzo, studi, bastardo, e invece sembra fare io patrale.
2: Ma lei lo sa che però per diventare ministro non è indispensabile avere un titolo di studio universitario?
3: Che cazzo ho fatto io fino a mo? Quasi mi metteva a fare io il ministro,
2: esatto.
3: Porco.
2: Non bestemmi però, scusi.
3: Insultata mia madre, puttana, cosa, ma non bestemmo.
2: Ma sua madre, è una troia conclamata, questo lo sappiamo.
3: Cioè. Quella chiama che la mamma,
2: è di pubblico dominio.
3: Quel bastardo.
2: Voglio sapere lei da cittadino che cosa ne pensa del fatto che un ministro si aumenta lo stipendio, dica.
3: Bastardi infami.
2: Bastardi infami, ma perché lei non si ribella? Perché lei passivamente accetta di pigliarsi...
3: Devi ribellare perché non cambia mai niente, Cruciani, cambia mai niente.
2: Perché lei è un cazzo piccolo.
3: Cambia mai niente.
2: Sì, è lei.
3: Perché c'è un cazzo piccolo. Viene dove? Viene a Tranica, tu scaffa un golo, vediamo se ti faccio male o no.
2: Continua a subire, servo patetico, schiavo del sistema, batteria. Continua a servire.
3: Perché tu non subisci, buon merda, perché tu ti ribelli, buon merda.
2: Cioè, ma io non ho bisogno di ribellarmi, io sono agiato, io sono benestante, io sono opulento.
3: Spendi soldi, figlio di puttana, perché non me ne dai un bocca a me pure?
2: Perché non mi piace fare l'elemosina ai pezzenti morti di fame. Sono contrario all'elemosina ai pezzenti.
3: Bastard. Lavati i denti, lavati, che mi sa che te ne sei mangiati tu.
2: Io i denti me li lavo per togliere il caviale. Lei si deve lavare il culo per togliere i cazzi che l'hanno infilati i ministri. Arrivederci. Un altro. Andiamo dalla bestia. La bestia dal camion. Vai, bestia.
4: Siamo un paese di perdenti, siamo uno schifo.
2: Un paese di perdenti, uno schifo, perché?
4: Ma ormai l'Italia è destinata ad andare in fallimento con delle persone del genere.
2: Sì.
4: Cioè, come pretendiamo di andare avanti quando abbiamo uno Stato ladrone? Come pretendiamo di andare avanti su una situazione del genere?
2: Ma lo Stato però è ladrone perché gli italiani sono ladroni, perché i politici rappresentano il popolo che li elegge.
4: Beh, guarda, i politici non mi rappresentano proprio zero.
2: Come
4: mi
2: no?
4: Piace,
2: come no?
4: Quello che vuoi.
2: Li elegge il popolo, lo schifo che vedi in Parlamento, sei tu, sei il fallimento.
4: Ma che cazzo dici, ma per piacere,
2: certo.
4: Ma che vada a fanculo Salvini, la Meloni, che cazzo c'è Conte, non so neanche chi ci sia la Schlein.
2: Vedi che non lo sai, perché sei un ignorante, bestia mannara, sei l'inutilità, sei un tarzanello nel culo dello Stato.
4: Io ero un leghista, ero salviniano, ero super salviniano, adesso non posso neanche più vederlo perché proprio, guarda, se lo vedo in camion lo metto sotto, guarda.
2: Addirittura, perché lo metti sotto, perché?
4: Ma perché è uguale come tutti gli altri, si è fatto vedere.
2: Scusami, Salvini è 30 anni che sta lì. Negli ultimi 30 anni è migliorata la tua vita.
4: Tutti uguali sono, per me ci vuole, sai cosa? Una bella bomba su Roma, che li fanno esplodere tutti, porco. Li fanno esplodere tutti.
2: La bomba.
4: Sì,
2: tu metti una bomba, quelli che arriveranno saranno uguali a questi, perché rappresenteranno l'umanità infima e triste che popola questo paese, a cominciare da te.
4: Ma dai, ma vaffanculo. Ma porco, ma che cazzo stai dicendo? Ma ti rendi conto? Andiamo di fretta. Dai, ma senti, porco, non mi fare rompere i coglioni, ok? Io sono un cittadino, mi viene anche.
2: Non sei onesto!
4: Pago le tasse!
2: Tu non sei onesto!
4: Pago le tasse!
2: Adesso ti spiego una grande verità, ascoltami bene, apri bene le tue orecchie.
4: Madonna,
2: fallito!
4: Vuoi?
2: Tu non sei onesto, tu semplicemente non hai la possibilità di rubare. Vattene a fanculo, ciao. E come ogni lunedì chiudiamo la puntata contattando l'amico mio direttamente da Grey School, al quale voglio porgere con sincero affetto i miei migliori auguri per un santo Natale. Amico mio, augurissimi!
5: Vaffanculo, merda, codardo maledetto, va a cagare, so che sciappare, non sono per me i coglioni.
2: Dai. Visto che siamo sotto le feste, innanzitutto volevo
5: porgere... Lo sa, veniva a rompermi i coglioni per telefono.
2: Però se non...
5: Dicomi, non te hai niente a che fare.
2: Però se non...
5: Prima devi parlare con me, te devo domandare scusa a tutte le donne.
2: Vabbè,
5: per come che te ti comporti e poi i messaggi che te lanci, che merda di trasmissione.
2: Va bene, questo
5: hai capito o no?
2: L'hai già detto un milione di volte questa cosa.
5: L'hai capito cosa devi fare o no?
2: Sei ripetitivo, tu non sei in grado...
5: Sei tu una merda di un molto schifoso cane che ti viene a rompermi i coglioni per te.
2: No, io ti
5: sto... Che non ti ho un cazzo a fare,
2: Che
5: cazzo vieni a rompermi i coglioni per telefono?
2: Io ti sto porgendo i miei più sinceri e affettuosi...
5: Infame, non te che lo porgo, te porgo, cane lo schiaffon che te faccio compiere gli anni per aria, maledetta merda!
2: Ti stavo mandando...
5: Ti
2: stavo mandando un
5: sinceri... Sei un amaro schifoso, cane!
2: Mi stai sciacquando i coglioni con le tue infamate, dai, su, dai, mi stai sciacquando le palle, dai!
5: Sì, tieni infame, non infamate, sei tu infame, dai. Codardo schifoso di un coniglio mannaro maledetto!
2: A proposito di conigli...
5: Sei un amaro bastardo, cane.
2: A proposito di conigli, volevo farti gli auguri di un sincero Natale, carotina. Carotina.
5: Ma vaffanculo, merda, cane, che te vieni a mamma, vedito.
2: Sei tu
5: magna
2: che...
5: Magna capello, maledetto,
2: Tu
5: magna smorale, bastardo, maledetto, lo amaro, schifoso.
2: Sei tu che urli.
5: Chi ti ha messo al mondo, bastardo.
2: Sei tu che urli.
5: Sei un monto di infame.
2: Io sono arrivato con le migliori intenzioni per porgerti...
5: Ehi, chiedo scusa a tutte le donne, sei tre volte.
2: Non lo faccio.
5: Sentila,
2: mai.
5: Mai.
2: Senti, io sei...
5: cane! Devi smettere di rompermi i coglioni! Ogni lunedì! Con queste chiamate insulse!
2: Hai finito, bersagliere!
5: Oh no! Maledetta merda, cane!
2: Ecco.
5: Ti arrivi sotto, bastardo!
2: Sì.
5: Ti scannerò vivo!
2: Certo.
5: Ti farò a pezzi!
2: Ma
5: ti farò la tua pelle! La metterò sotto le palline dentro la formalina! Devi morire male, maledetta merda! Devi morire!
2: Era stanco, è stanco anche lui, si sente. Non ce l'ha fatta a propagare l'urlo finale. Che peccato. Purtroppo quest'anno l'amico mio non mangia il panettone. Mangerà come al solito una carotina. Carotina perché è cannibale. Arrivederci al prossimo.
6: Radio 105.

0: avanti, bitch!
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
4: Anche
3: che
4: Marco,
3: apri, ma hai sentito?
4: E lo si tira giù le finestre qua.
3: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tricchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
3: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo.
3: Porca puttana.
4: Questo è un bianco.
3: Dai,
4: vai.
3: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
4: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
3: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: Tortelli?
3: Boh. Ma
5: comunque belle però, obiettivamente.

0: inquadratemi, più luce che si vedono le rughe, si vede che sono una vecchia di 90 anni se non accendete le luci, dai forza, oh, benvenuti a Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona. Ho fatto così tanto botox alle tette, porca troia, sembro un gommone della Pirelli, guarda i capezzoli. Ciao scemi, ciao idioti. Sì, perché ricordiamolo, tutti dicono che ormai la radio, la televisione sono morte, ma in realtà io ho milioni di vecchi affamati di fica che accendono la televisione per vedermi, per vedere questi capezzoloni che con le luci e con tutti questi filtri che usiamo sembro ancora una ragazzina di 23 anni, vero tecnico?
1: Salazzo.
0: Bene, benvenuti a Sbomeriggio Live. Abbiamo un sacco di cose importanti in questa puntata per tutti i rincoglioniti che ci seguono, ma abbiamo un ospite d'eccezione, vincitore di un premio Oscar pochi giorni fa, è con noi Brendan Fraser.
2: Ciao a tutti, ciao. Volevo salutarvi, ho sentito parlare molto di questa trasmissione, sì, e del vostro, sì, doppiatore in simultaneo, sì, infatti, sì, vedete, sì, che, sì, la mia bocca si muove praticamente uguale.
0: Esatto,
2: a,
0: esatto,
2: quello che sto dicendo, sì. L'altra persona che sta parlando è dietro le quinte, che è bravo a farlo.
0: Molto bravo,
2: italiano.
0: Sì, sì. Allora, Brendan, Brendan James Fraser, del 68, un attore canadese.
2: Chiamami pure Brandy.
0: No, Brandon, Brandon.
2: No, Brandy, perché sono anche alcolizzato.
0: Ah,
2: mi piace che mi chiamano come gli altri, anche vodka.
0: Allora, senti,
2: gin
0: tonic. La cosa che ha fatto parlare più di te non è tanto il fatto che tu abbia fatto molti film e che tu abbia vinto un Oscar, ma è il fatto che tu una volta eri un bellissimo ragazzo e poi sei diventato un contenitore di merda.
2: Allora, diciamo, il fatto di essere trasformato me stesso in un contenitore dell'umido è successo molto velocemente, insomma. E effettivamente ero fico, scopavo come un pazzo quando ero giovane.
0: Sì,
2: ho fatto,
0: sì,
2: anche dei film belli, belli.
0: Belli,
2: poi,
0: sì,
2: è passato il tempo, ho fatto, la mia carriera è andata una merda e adesso sono una cloaca umana e mi vergogno quando passo davanti agli specchi, però
0: allora,
2: vinto comunque un Oscar, me lo potete succhiare, figli di puttana.
0: Certo, certo. Allora, infatti nel 2022 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nella pellicola drammatica The Whale, che sarebbe La Balena.
2: Ho preso il plasma, me l'hanno dato, sì, mi hanno dato due pacchetti di plasmon,
0: sì,
2: per appunto questo film, mi hanno pagato proprio con i biscotti, una cosa proprio, signor Pavese in persona proprio venuto, mi ha dato due pacchi di biscotti perché ha detto: minchia, sei una merda, vuoi fare un film, già ti facciamo un favore. Allora mi hanno pagato in biscotti plasmon, è vero, sì.
0: Allora senti, ripercorriamo la tua carriera, caro Brendan. Sì. Hai fatto il tuo esordio nel cinema nel 91 grazie al film Dogfight, una storia d'amore.
2: Sì, è stato, sì, un film del quale io non è che proprio vado fierissimo, perché comunque una storia d'amore con un cane,
0: no.
2: Dog figa è perché proprio ero un pazzo appassionato della fica dei cani. Io cioè, all'inizio non volevo farlo questo film che mi sembrava un po' potente come anche messaggio sbagliato, che il sesso interanimalesco è una cosa.
0: Faccio
2: questo, sono una pellicola in cui per un'ora e 44 lecco la fica di un cane. È effettivamente un po' forte come contenuto, però mi ha lanciato.
0: Sei un marine diretto in Vietnam.
2: Sì, io vedi, anche quello sono anche marinaio, faccio il marinaio e proprio pazzo divento perché mi porto anche il cane in spalla in acqua.
0: Ah, certo.
2: Non riesco a fare a meno di questa figlia di cane che è proprio una roba inebria, annuso le dita tutto il tempo, è incredibile.
0: Parliamo di altri film. Subito dopo hai fatto il protagonista in questa commedia Il mio amico scongelato.
2: Sì, il mio amico col gelato.
0: Con Matt Damon.
2: Con i demoni.
0: Chris O'Donnell.
2: Cioè. Con le donne. Allora, il mio amico gelato con il demone e le donne è anche un titolo pazzesco, perché se ci pensi, un solo uno scrittore.

0: di fuori che, che proprio ammazza le persone,
1: sì.
0: E fa una, è proprio sa una combricola di mezzi handicappati, perché se ci pensi io già sono tutto stronzo, poi questo che si mangia gelato si caga addosso,
1: vabbè, vabbè. Niente, non è un buon
0: bello,
1: ricordo però, bello sì.
0: Sì, sì,
1: un
0: sì.
1: Colpo da campione nel 94
0: e qua ho dato nel 94 in cui c'era un momento ancora che non si smetteva di parlare della cocaina che negli anni 80 l'ha devastata. Io faccio questo film dove sono proprio uno che si fa un pippotto, ma no, proprio no, il no. Colpo da campione, e io proprio mi faccio questa riga di coca lunga 1,40 m con un colpo di fiato solo, il colpo, e vinco anche la coppa del cocainomane,
1: esatto.
0: Proprio muoio di infarto circa 47 minuti dal pippotto.
1: Allora scusami un secondo, ci fermiamo un attimo, dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria e Sbomeriggio Live torna subito.
2: Il nostro pianeta è un posto unico nell'universo. È l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare la vita. Cascate, foreste, oceani e tanta, tantissima fica. Tantissima, tantissima fica. Nel XXI secolo, però, questa bellissima parte femminile è minacciata da una serie di problemi che allontanano l'uomo dalla volontà di stimolarla. Gli smalti di Fedez, le mascherine rosa alla polizia, i Maneskin e il gender fluid stanno omosessualizzando il mondo. È tristissimo osservare come milioni di ragazzi ormai depilati ignorano la bellezza della fica, che dà sempre un luogo caldo, accogliente e vitale. Stiamo disprezzando la cosa che genera il miracolo della vita senza un motivo, in favore di un pertugio oscuro da dove esce solo cibo digerito. Difatti, nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone dal titolo L'ano e la fica del XXI secolo, si evince che se ti piace la fica sei banale e quasi sicuramente omofobo e fascista.
3: L'ano e la fica del XXI secolo.
2: Poni fine a questo sfacelo e scrivi sì fica al 4567 che belle le tette. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Eccoci tornati in studio, Brendan Fraser con noi ospite a Sbomeriggio Live. Continuiamo questa intervista incredibile. Diciamo che nel 97 diventi molto famoso grazie al film George, re della giungla.
0: Giorgio il re della giungla è bello, è proprio un bel film.
1: Giorgio
0: il re della giungla è bello perché io sono questo ragazzo un po' psicopazzo, no? Che non capisco quasi un cazzo.
1: Sì.
0: E io penso di essere il re della giungla, no? Comanda le scimmie di portarmi il cappuccino. Vengo sbranato da una pantera perché ci impongo di rifarmi il letto.
1: Cioè, tu sei convinto di essere il re? La giungla risponde.
0: Io sono convinto di comandare sulla giungla, ma la giungla non è convinta di essere comandata da me.
1: Ecco.
0: Perché nella mia mente psicopazza, io sono Giorgio, il re della giungla. Che è un po' una. Pagato anche da Armani il film. Perché Armani ha detto: ma mettete il nome Giorgio, io vi pago il film.
1: Ma no,
0: però
1: Giorgio.
0: Poi quando l'ha visto, ci siamo anche messi mezzo le mani addosso. Perché è uscito dal cinema. Non era felice aver finanziato questa
1: La
0: película.
1: Mummia, la mummia, hai fatto praticamente.
0: Ho fatto la mummia anche al circo, alle giostre. Per tanti anni ho fatto la mummia, più che altro perché mi è rimasto un po' dal colpo che mi sono fatto nel 97 col film del pippotto. Il pippotto mi ha un po' irrigidito. Infatti, la mummia è il seguito. È il seguito del grande colpo, perché io rimango mezzo pietrificato per circa 18 anni da questo mega colpo che mi faccio e rimango un po' mummificato.
1: Brendan, che consiglio vogliamo dare ai telespettatori di Sbomeriggio Live?
0: Guardate, io adesso sono in procinto di girare il Grande Colpo 2. Anzi, lo sto per quasi adesso mi faccio il Grande Colpo 2. Se vogliamo un attimo, avete un attimo di pazienza, qualcuno c'ha una 10 euro arrotolata?
1: Brandon? È secco. Brandon? Rigido. Brandon?

0: Ciao merde mutanti! Fate uno scherzo al mio amico Francesco. Un paio di mesi fa ha fatto un piccolo incidente in autostrada con tre tizie di colore. Quando è arrivata la polizia stradale lo hanno trovato di poco positivo all'alcol test e quindi... Tac! Patente sequestrata! Già questa è stata una bella mazzata. Ma io ci aggiungerei anche una denuncia per insulti razzisti. Che ne dite? Fatelo soffrire tanto! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo la questura di Milano relativamente al sinistro in data 24 marzo 2026.
1: Sì, buongiorno.
2: Innanzitutto volevo sapere se lei ha provveduto al versamento di quanto dovuto in termini di multe e contravvenzioni.
1: No, non ancora in realtà, ha ragione, non l'ho ancora fatto.
2: Ma lei lo sa che passati 4 giorni c'è una maggiorazione del 12% e passati 60 giorni c'è una maggiorazione del 48%, questo lo sa?
1: Sì, ho letto il verbale, semplicemente non sono in una situazione economica, è mia intenzione pagarlo chiaramente, purtroppo no, a livello lavorativo
2: ma non si preoccupi, questo diciamo non è di mio interesse. Io più che altro la chiamavo per quanto riguarda la denuncia sposta dalle tre persone con cui lei ha avuto il sinistro in data 24 marzo. Perché queste persone hanno depositato una denuncia nei suoi confronti per intimidazione e insulti su base razziale.
1: Sì, però c'era un'altra persona con me che ha chiaramente le confermo che ha insultato, ma non ero, è stato io. Vabbè.
2: In questo momento io, prima di passare diciamo il fascicolo all'autorità competente, voglio sapere da lei la sua versione dei fatti, perché noi qua abbiamo queste tre persone, queste tre signore che dicono che lei insomma ha usato epiteti razzisti. Sa che adesso diciamo su questo tipo di argomento ci sono, la legislatura è molto severa soprattutto in questo periodo storico.
1: Vorrei sapere... lo so benissimo, non sono assolutamente il tipo di persona che sì, andrebbe ad insultare delle signore in una situazione in cui io
2: la signora Andur dice che lei ha usato epiteti come nera di merda attorno al tuo paese, leggo testualmente, eh?
1: No, lo so benissimo, le confermo che sono stati usati questi termini, ma non dalla mia persona, ma dalla persona con cui io ero.
2: Quindi mi scusi, mi conferma che nel corso dell'alterco sono state usate parole del genere nera di merda attorno al tuo paese? Me lo conferma?
1: Sì, lo confermo.
2: Conferma che sono stati usati termini razzisti?
1: Confermo.
2: Ok, allora, signor... E in questo momento io non so se la signora Ndur, la signora... Aspetti qua che c'è un cognome, Kabdo... Vabbè, insomma, Kabdo, qua una roba del genere.
1: Sì, mi ricordo, avevo detto il verbale.
2: Il fatto è che il GIP ha ordinato l'apertura di un'indagine e quindi lei è chiamata a deporre. B, noi per quanto riguarda tutto il corso dell'indagine dobbiamo sospendere la sua patente di guida e sequestrare il veicolo. Questo è... Quindi lei...
1: sequestrare
2: il veicolo, esattamente. Però io vorrei sapere da lei qual è la sua versione dei fatti e mi prendo nota.
1: No, le racconto un po' quello che è successo, da come è successo l'incidente.
2: Mi racconto.
1: Perché anche il verbale che è stato fatto non è proprio stato esattamente così. Nel senso che io percorrevo la corsia di sorpasso, loro dalla seconda corsia sono passate alla corsia di sorpasso, probabilmente senza nemmeno guardare gli specchietti, perché non hanno messo alcun indicatore di direzione. Quindi mi hanno tagliato la strada, io le ho evitate, sono rientrato nella corsia di sorpasso. Rientrando nella corsia di sorpasso ci siamo toccati. Mi sono fermato al casello di Agrate Brianza per chiaramente uscire dall'autostrada e capire un attimino cosa fosse successo. Loro lì in realtà ci hanno bloccato appunto in tre, io ero con un altro collega. Praticamente loro si sono messe davanti alla mia auto intimandomi di non scappare, non so, piuttosto sono state loro ad iniziare ad insultarsi. Io in macchina ho ancora i segnali dell'aggressione che abbiamo avuto noi da parte loro, fisica, perché erano in tre, la ragazza che guidava è venuta dalla mia parte, mi sono messo io a parlare con lei, la terza persona ha aperto volutamente lo sportello del passeggero dando continuamente pugni sul cofano della macchina e sul tetto, ha lanciato addosso, non so che tipo di bevanda adesso era in mano, ma l'ha lanciata addosso al mio collega. Io non ho avuto il tempo di lavare la macchina perché chiaramente non potendo guidare, la macchina è ancora sporca e ci sono ancora i segnali dentro la macchina. Di conseguenza, vedendo quello che è stato il comportamento, poi il collega ha utilizzato termini pesanti nei confronti delle signore.
2: Basta, non stai in piedi.
1: Consideri che siamo stati noi a chiamare le forze dell'ordine.
2: Sì, e questa è la sua versione dei fatti. Adesso consideri che la deposizione contenuta nella denuncia effettuata dalla signora Andur e dall'altro col cognome che non non si riesce a leggere, è completamente diversa. E risulta che siete stati voi a uscire dal veicolo e iniziare a inveire con insulti razzisti, ed è su questo che poi la giustizia si muoverà. Lei ha sporto denuncia per aggressione contro le signore?
1: No, non ho sporto denuncia.
2: Perché non hai sporto denuncia?
1: Perché non mi è stato detto di sporre denuncia?
2: Scusi,
1: la prima volta che mi succedeva una cosa del genere,
2: scusi,
1: ho seguito i consigli dei colleghi.
2: I colleghi non danno consigli, i colleghi svolgono il loro lavoro. Il collega non è né un prete né un rabbino, non dà consigli. Ok, allora io le sto dicendo che se lei è stato aggredito da tre persone e non ha sporto denuncia, chiaramente lei è l'aggressore e queste persone sono l'aggredito. Aggiungendo gli epiteti razzisti, squallidi e tristi che lei ha proferito nei confronti delle signore, la sua situazione è chiara. Lei è incensurato. Vedo.
1: Sì.
2: Ok, questo è buono perché diciamo la pena per questo tipo di reato è sotto i 2 anni e quindi non ci sarà la detenzione, però potrebbero esserci i domiciliari. Nel senso, le sto chiedendo se lei è consapevole del gesto.
1: No,
2: che
1: non
2: fa...
1: sono consapevole, ecco, allora... perché appunto io non sapevo nemmeno che loro avessero sporto denuncia.
2: Lo scenario peggiore è che lei prenda una condanna a 1 anno e 8 mesi. Questo prevede la sospensione del passaporto, limiti alla mobilità personale e la segnalazione al DASPO. Questo significa che se per caso lei va allo stadio a vedere una partita, non può entrare.
1: Sì, ho capito.
2: Ecco, lei non si deve permettere di dire certe cose. Lei le pensa queste cose, mi dica la verità.
1: No, non le penso, io faccio il lavoro col pubblico, sono un agente immobiliare.
2: Però lei è la persona denunciata, quindi lei deve controdenunciare il suo collega.
1: Ok.
2: Perché altrimenti, glielo dico fuori dai denti, altrimenti se la piglia nel culo lei.
1: Chiaro.
2: Vediamo se ha capito, mi riassuma brevemente che cosa deve fare.
1: No, ho capito, sto rischiando delle accuse per appunto intimidazioni razziali e determinate parole che mi potrebbero privare di libertà fino a quasi 2 anni da quello che può essere una condanna di reclusione alla privazione di libertà. Per mia incolumità dovrei andare in caserma dei carabinieri a denunciare il collega, perché non sono stato io appunto a dire queste frasi, queste parole, ma appunto è stata un'altra persona.
2: Esatto, adesso lei deve fare 3 cose: A, trovi un avvocato; B, vada in caserma a Senso San Giovanni a denunciare il collega; C, alle 14 accenda la radio e ascolti lo Zoo di 105, perché l'abbiamo fatto uno scherzo.
1: Ma sta scherzando?
2: No, sono Fabio Alisei, sono lo Zoo di 105. Ma Francesco, ti azzuffi mica con le Destiny Child in mezzo alla strada, cazzo.
1: Ma che cazzo ne lascia stare veramente? Eri talmente tanto convincente che avevi pretendendo che cazzo era andata.
2: Tu ti spari le grappe e poi ti azzuffi con le nigeriane per strada, ma come stai?
1: Perché erano birre.
2: Ma ripigliati!
1: Porca puttana.
2: Vabbè, comunque è uno scherzo di Giovanni.
1: Grande, grazie. Dai. Un abbraccio a voi.
2: Razzista di merda!
1: Grazie.
2: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Only for you. No. This is zoo. This is only for you.

0: buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
2: Sì, ristorante?
1: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve. Sono,
1: buongiorno.
2: Sono Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
2: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi.
1: Una puntata di?
2: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso...
2: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
2: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
2: Lei non può contattarlo?
1: No.
2: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
2: Ho capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
2: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
2: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro.
1: Comunque se per mezzogiorno può richiamare, 12:30, lì non so se...
2: Guardi, c'ho qua vicino a me Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire.
1: Prego?
2: Mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo.
1: Perché?
2: Stanno sperando che voi chiudiate.
1: Davvero?
2: No, Amedeo, non dire che sono dei terroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi signora, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro.
1: Sì, vabbè.
2: Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
2: Aspetti un attimo, devo tenere a bada qua. Pio, non prendere quella Fiat Uno piena di benzina sopra, tranquillo.
1: Arrivederci.
2: Signora, avvisi il proprietario meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
2: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo.
0: Niente, me l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che in Meridione qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono, i merda, Vabbè.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante?
3: Sì, sì,
2: Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
3: Sì.
2: Salve.
3: Mi dica.
2: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
3: Sì.
2: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile. Praticamente, vabbè, adesso glielo dico. Il programma che noi facciamo è tutto finto. In realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè tutto... È uno show, diciamo, no?
3: Sì.
2: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata e facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
3: Ah, va bene,
2: va bene? Dai, allora a tra poco, grazie mille.
3: D'accordo,
2: salve.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
3: Pronto?
4: Pronto, Pio Amedeo!
3: Buongiorno!
4: Senti, fanculo, stronza! Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come il succo della vagina, proprio?
3: Ma quando?
4: Quando vuoi tu, anche stanotte, tesoro! Anche stanotte che ti scopo la bocca!
3: Va bene!
4: Aspetta, ti passo anche Pio Amedeo, aspetta. Prende?
3: Sì?
4: Sono Pio Amedeo.
3: Ok, vi aspettiamo.
4: Poi, se voglia, andiamo in bagno.
3: Ok.
4: E facciamo le scopate.
0: No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
5: Pronto?
2: Sì, il ristorante?
5: Sì, salve, mi dia.
2: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
5: Mi dica.
2: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante.
5: Sì, se mi dice la modalità mi fa capire di che cosa si tratta, certo. Volentieri.
2: Allora,
5: perché io sono... io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente, quindi
2: infatti.
5: Mi conosco benissimo.
2: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis, che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Amedeo saprà anche lei che è tutto organizzato. Certo, con delle telefonate appunto che si fanno prima dell'arrivo dei due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione. Se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
5: No, non è un problema.
2: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
5: diventa un po' complicato.
2: Ecco, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante praticamente c'erano questi omosessuali, c'erano un gay grosso e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio, quindi ce l'aveva sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no? Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi è una roba reale, ecco, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno con grazie a Siffredi, queste robe qua.
5: Guardi, diciamo, la metto così, sì. Non ci venga la buon costume
2: Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno i 20 danni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza, quindi
5: bellissimo.
2: Quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Quindi va bene, dai, facciamo così. Allora io intanto vedo di capire un po' la situazione, eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
5: Va benissimo, ciao, buona giornata.
2: Grazie mille, buona giornata, ciao.
0: Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi i miei assistiti Gaspare Zuzzurro, volevo dire Pio Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea... No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Franco... No, cazzo, niente. Vabbè, sì, i due stronzi qua, farà carriera, dai. Ciao, alla prossima!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Mi hanno dato il numero di questa nonna da chiamare, ma se non mi date i nomi io come faccio a chiamarla? Bastardo, mi ha scritto mia nonna analfabeta mangiatopi. Età 85 anni. Vabbè, vediamo se risponde. La chiamerò analfabeta. Pronto?
3: Pronto?
2: Analfabeta?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Tony. Sei analfabeta?
3: Vaffanculo!
2: Mi sa che non lo sei allora. Ma mi sa che sei leggermente volgare. Ciao analfabeta! Sono Tony, Antonio. Mi hai mandato a quel paese.
3: Devi smettere di incidere, devi monestarmi. Io no. Non lo so niente, non ti conosco e non ti voglio sentire.
2: No, basta. Aspetta, intanto togli quei cazzo di elastici dalla linea.
3: Lo devi smettere, vai a lavorare se non c'hai lavoro.
2: Ma no,
3: non
2: ce l'ho lavoro. Ma no, ma fammi parlare, sono Tony, Antonio.
3: Allora?
2: Ma sono Antonio. Ti ricordi di me?
3: Vaffanculo!
2: Oh! Mugliaia mangiacazzi! Ma pensa a te sta bastardo! Che bello! Mamma mia! Lo vorrei stringere, veramente!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Eccoti! Ma non ti arrabbiare, possiamo parlare un attimo?
3: Vaffanculo!
2: Ragazzi, sono le vecchie fiamme degli anni 90, eh. Questa era, mi pare, 98-99, quando c'era Stardust, ti ricordi? Quella faceva...

0: pronto?
1: Ciao Anna!
0: Pronto?
1: Anna, mi senti?
0: Pronto?
1: Mi senti Anna? Anna?
0: Pronto?
1: Mi senti? Pronto Anna?
0: Pronto?
1: Sono Tony!
0: Pronto?
1: Anna, mi senti adesso?
0: Adesso sì!
1: Ah, mi scusi perché l'ho chiamata prima! Ma non si sentiva il telefono, mi sente meglio?
0: Parli più forte, non riesco a un momento che abbasso la televisione.
1: Sì, va bene signora.
0: Un momento.
1: Va bene.
0: Scusi, mi dica.
1: Ah, ok. Senta, sono Tony, Antonio. Tony Cazzo, il DJ.
0: Ma chi sei?
1: Sono Antonio.
0: Beh, non ti conosco e non so chi sei. E allora vaffanculo, non so chi sei.
1: No,
0: vaffanculo.
1: No.
0: Rompimi i coglioni.
1: Ma mi fai parlare? Pronto? Provo a richiamarla perché devo scaldarla bene.

0: sento.
1: Adesso mi senti?
0: Ti sento, oh, ma che cosa per chi sei?
1: Come stai? Sono Antonio, Tony, DJ, come stai? Tanto tempo fa ci eravamo conosciuti, ti ricordi in discoteca?
0: No, no, mi ricordo niente, tu ti sbagli con un'altra persona.
1: No, che venivi...
0: non sono io.
1: Ascolta,
0: non
1: venivi...
0: sono io.
1: Ma facevi la vocal.
0: Ti sbagli con un'altra persona.
1: Ma facevi...
0: smetti di chiamarmi.
1: Ma
0: Hai capito?
1: Mi fai parlare, così almeno ti spiego. Ti ricordi che venivi, facevi la vocalist, che sparavi i cancri, ti ricordi?
0: Cosa?

0: fatelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, quella brutta troia di tua madre, una grande
1: pizzata. Sì, ma non esagerare.
0: Un tifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è stai controllato dai carabinieri della polizia e vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo alle gambe, così non potrei neanche pisciare. Ma...
1: Pronto? Pronto, signora? Ragazzi, questa qua l'avevo limonata talmente tanto che era svenuta, me lo ricordo, poi l'ho lasciata lì in un parco fuori dalla discoteca.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa puntata di Sandy Market è particolarmente stupida. Ci scusiamo per il disagio.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Cipolle adesive 2,35 euro al chilo. Salmona, filetti di pesce veneto particolarmente stupido 19 euro. Birra Molotov, col divertente tappo da incendiare 3,20 euro. Ammorbidente lavatrice al lardo di colonnata 11,10 euro. Petting di tacchino, fette sottili ideali per masturbarsi 6,60 euro a letto.
2: Sequestrati e transgenici.
3: Zucca Biagio, vagamente somigliante ad Antonacci, visto da dietro 9,90 euro. Spaghetti wireless, nell'iconica scatola vuota 2,10 euro. Surimming, bastoncini di pesce tritato che sanno prepotentemente di buco del culo 7,80 euro. Olio di semi interrato 2,10 euro al litro. Prosecco brut, gras, pelat e pure culatino. Prosecco brut, gras, pelat e pure culatun 9,18 euro.
2: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
3: Pesto alla siciliana e scopola pugliese, Terrone offresi come guardia del corpo o gigolo, 35 euro l'ora. Dinamico duo, mozzarella in carrozza più cacciava... Dinamico duo, mozzarella in carrozza più caciocavallo in monopattino, 8,30 euro. Caffè cazzullo, nelle bizzarre cialde a forma di grande umano, 7,20 euro la confezione. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta. Quasi uguali, cappelletti. È bellissima questa. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta, con capelli e unghie dei piedi, 3,30 euro. Cristata di albicocche.
4: Oggi non ce la faremo. Non ce la faremo.
3: Mai. Riesco a leggere, figa.
4: Non ce la faremo mai.
3: Cristata di albicocche con un piccolo redentore. Perché?
4: Sogni crocetta. C'è un Gesù sogni crocetta.
3: Ma porca troia. Ma non potevi mettere in un altro modo, figa. Vado. Cristata di albicocche con un piccolo redentore appoggiato sopra ogni croce di pasta frolla, 9,90 euro. Porca puttana.
2: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
3: E questa? Galletti allevati a calci.
4: Porca Dios. Non ce la faremo mai.
3: Galletti allevati a calci, 11 euro. Terzo Reich, cavatappi con braccetto. Terzo Reich, cavatappi con braccetto che non si abbassa, 7,80 euro. Di Maio Nese, salsa che non sa d'un cazzo, 4,30 euro. Pianta con le ossa grosse, pianta grassa politicamente corretta a partire da 4,10 euro. Kinder pedo, snack al cioccolato da non accettare dagli sconosciuti, 2,30 euro.
4: Porca puttana, ragazzi, la faccia bagnata, figa.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
5: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra
2: votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?

0: is a zoo only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Tonno superabile, prodotto in scatola di qualità infima, €2,99. Lennon soda, bevanda gassata al gusto di omicidio, €1,90. Pane in cassetto, nella pratica confezione in legno di noce, €18,30. Salumi Chiaviconi presenta gustosa bresaola di topo, €11,50 a letto. Kinder fetta al latta, freschi laminati di metallo tra morbidi strati di pan di Spagna, €3,30. Vecchia Romagna, ma ancora scopabile, €30 in macchina.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Zucchina manganello, dal sapore ignobile ma utilissima nei pestaggi con le forze dell'ordine, €4,50 al chilo. Sushit, specialità giapponese con vera merda di pesce, €19. Crodigno, analcolicao biondao che fa impazzire il mondao, €3,60. Filetto contro filetto, 2-1, €5 per chi ha scommesso su filetto. Torta purgatorio, versione decisamente mediocre della torta paradiso, €5,60. Smarmellata, confettura da spalmare sulle tette, €4,10.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Cazzacchiotti della Val Pelosa. Cazzacchiotti della Val Pelosa. Salamini in vero budello di Nerchia, €11. Primo sale, secondo scende, terzo si fa i cazzi suoi, tris di formaggi in ascensore, €12,30. Colluttorio allo stoccafisso bagnato, €18. Interrascia del mulino bianco, versione più spinta dei soliti abbracci, con panna e cacao che si inculano, €3,99 al pacco. Gewürztraminer, vino bianco per segaioli incalliti, €9,86 la bottiglia.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Nuovissima, coscia di pollo monouso, €2,30. Maionese componibile composta da un uovo, un limone e un bicchiere di olio, €7,90 la scatola. Fetamina, formaggio greco per sminchiarsi in discoteca, €8,90 a letto. Gourmet, carciofini sotto lacrime, €86. Biopan. Biopan, prodotti da forno in confezioni molto difficili da aprire, €2,40.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Si è rotta ancora la lavatrice. Maledetti prodotti provenienti dalla filiera della ricettazione a buon mercato.
1: Ma che cazzo è stato questo rumore? Non dirmi che hai ancora attaccato il mega cazzone con la ventosa allo stipite del bagno? Lo sai, amore, che per quelle cose devi usare la parete. E poi che insaziabile, siamo stati al club scambisti ieri sera. Sotto quel mucchio di cazzi si vedevano solo i tuoi occhi. Sembravi E.T. che si nascondeva fra i pupazzi della sorella di Elliot.
0: Ma quale mega cazzone? Si è rotta la lavatrice che hai comperato dal napoletano di TikTok.
1: Accidenti! Vabbè, in fondo è stato un affarone. Quindi con quello che ho pagato posso prenderne un'altra senza problemi.
0: Ma sei coglione! È la terza lavatrice che compri da quel truffatore in 3 mesi. Che cazzo abbiamo? Un abbonamento?
1: Ciro Cirissimo è ormai un punto fermo dei miei acquisti. Ci sa fare quel partenopeo. Poi consideriamo che magari stiamo acquistando sempre la lavatrice della stessa partita di prodotti. Magari se lo chiamo e gli chiedo, mi procura qualcosa di un'altra spedizione dalla Cina.
0: Tu hai capito che è roba rubata, vero?
1: Ma che dici? Sono grandi affari che Ciro Cirissimo importa in grandi quantitativi dalla Cina. Lui compra all'ingrosso e per questo che ha prezzi pazzeschi.
0: Ma se la penultima lavatrice aveva dentro ancora i panni secchi del proprietario al quale l'avevano fregata? La maglia che indossi era sua.
1: Ma questa maglia non me l'ha regalata mia mamma per i miei 40?
0: Certo che no, sei orfano e ne hai 37.
1: Oggi vado da Ciro e gli chiedo se mi procura un'altra lavatrice, ma che sia di uno stock di alta fascia, e mi faccio sentire a dovere per via delle lavatrici che ho già preso e che si sono rotte. Vedrai che quel grand'uomo mi verrà incontro e mi accontenterà.
0: Secondo me ti pinza nel culo un altro pacco. Non conviene che andiamo a comperarla in un negozio e magari con la garanzia? Alla fine, con quello che abbiamo speso, ne comperavamo una di grande marca e non avevamo sti problemi.
1: Tranquilla donna, il tuo Alfa sa quel che fa.
2: Di casa.
0: Basta lamentarti così, brutto coglione. Adesso impari ad andare a rompere i coglioni ai balordi napoletani. Te l'ho detto che Ciro Cirissimo era un delinquente. Ma poi cosa ti è saltato in mente di minacciarlo? Sei proprio un coglione.
2: Cose di casa.
3: Ma Dio santo, ma i vicini stanno scopando ancora mentre sento il telegiornale?
4: No, il coglione del marito si è fatto pestare dai ricettatori di TikTok.
3: Quindi questi sono versi della sua sofferenza?
4: Sì, gli hanno fracassato tutte le ossa a quel coglione. Ne avrà per settimane in un letto. Perché hai spento la TV?
3: Gentilmente, portami l'amplificatore dell'apparecchio acustico e un bicchiere di vino buono. Voglio godermi questo concerto. Questa roba sì che è rilassante. Altro che musica da camera di sto cazzo. Fottiti Tchaikovsky.
4: E vaffanculo anche a Paganini.
3: Ah, sì, sentilo come patisce. Mi si sta quasi rizzando il pisello.
4: Vado a levarmi la dentiera?
3: Perché no? Portami una pastiglietta, che magari ti lancio pure un salame nel corridoio.
2: Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Oh. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto! Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo! Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali!
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente!
2: Sì, bollentissimo! Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo! Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo! Un attimo che leggo sul combo cosa andrà in onda! Perché prendo 50.000 euro per questa puntata ma non so un cazzo!
1: Parleremo infatti di evasione fiscale!
2: Allora me ne vado subito!
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno!
2: Giornalissimo! Ehi! Guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali!
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo! Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione diventi come Piamedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare. Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene?
3: Fa così.
4: Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali!
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo e tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello!
3: Guardate! Aggressione! Mi sta picchiando la mano con la mascella!
5: Aia! Aia! Aia! Mi sta prendendo a pugni! Aia!
3: Adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate!
6: Aia, coglioni!
5: Aia, aia, aia!
3: E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio, bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
7: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Guarda un po' chi si rivede. Ciao, maniaco di pezza, ti ricordi di me?
1: Mamma, tu sei la bella signora col cullo a mandolino che voleva fare l'amore, ma poi è arrivato il signore con la faccia secca di osso che voleva ciucciarmi il sangue come un vampiro mea.
0: Grazie per il bel culo, ma la parte in cui volevo fare l'amore con te credo che sia frutto di una tua personale allucinazione. In ogni caso, adesso sei nuovamente nelle mie mani, ma non farò lo stesso errore dell'ultima volta.
1: Vuoi farmi una sega?
0: No, perché dovrei farti una sega?
1: Perché mi ci hai detto che vuoi fare di mano?
0: Ah, ho detto che sei nelle mie mani, non che volevo fare di mano, brutto deficiente maniaco del cazzo.
1: Ci posso ciucciare le tette?
0: Ma chi cazzo sei, Wender?
1: Mi fai sentire l'odore del sederme?
0: Ma basta! Che cazzo sei, un Labrador?
1: Non è colpa mia se ci voglio fare le cose con te e che sei la più bella che abbia mai visto su questo pianeta e mi sono arrapato tantissimo. Non resisto. Quando ti vedo non ho bisogno della pompetta per l'erresione. Mi si rissa tutto, tutto durro, durro.
0: Nessuno mi aveva mai detto delle parole così dolci e mi aveva definito la più bella di tutte.
1: Che fai? Hai caldo?
0: No, non so perché lo sto facendo. Nonostante tu sia l'essere più ripugnante che abbia mai incrociato e puzzi come un balcone di un accumulatore seriale, non so resistere ai complimenti così diretti. Ho deciso di accontentarti e farmi chiavare.
1: Ma seriamente? Tutto, tutto anche di dietro e i ciuccia ciuccia con la bocca?
0: Ma che cazzo sei all'osteria? Cosa vuoi il menù? Stai un po' zitto e caccia fuori l'armamento prima che ci ripensi. Che stai facendo?
1: Levo il costume da pupazzo!
0: Ma, questo è un costume?
1: Ma secondo te possono esistere esseri fatti di pezza? Mi dai una mano a levare i piedoni, per favore, Mea! Ecco fatto! Ciao, io sono quello che sta dentro il gabebbo! Piacere, Savino!
0: Oh, Cristo! Ma questa poi non me la sarei mai aspettata! Ma sei un uomo, piccolo e meridionale, ma comunque un uomo. Ma non capisco, perché vivi in un costume puzzolente di pezza?
1: Perdonami un attimo!
0: Certamente, dimmi.
1: Possiamo scoprirlo al prossimo episodio, così adesso ciulliamo?
0: Beh, mi sembra lecito. Rimane un bel cliffhanger. Forza che aspetti. Chiavami.
1: Ti smonto, bagassona.

0: Zoo di 105. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non sta più.
4: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, maro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E strano morto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sotto la finestra, capito?
5: Vieni, vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Sì, vieni.
4: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
5: Vieni,
4: non...
5: che preoccupando, vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti date la...
5: Ma non c'è io lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un cervoide.
5: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada quel paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai
6: ma
4: capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il tuisa!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che
7: dove?
4: C'è una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un attimo, un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella domani, non l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46...
7: Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Ma arruinato tu.
7: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sei un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
0: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market,

0: più ciliegia a tacchino, tris di frutta pesantemente transgenica, 5,99 euro al chilo. Babbo T, tè freddo per teste di minchia, 5 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
0: Olio Bertolli stronzo, versione maleducata. Olio Bertolli stronzo, versione maleducata del Bertolli gentile, 7,90 euro al litro. Caciotta digitale, 47 euro. Bottarga di cammello, 19 euro al letto. Cocamomilla, infuso che ti dà la botta e poi ti rilassa, 9,33 euro la bustina. Ciappacus, il couscous che arricchisce il sesso anale, 3,30 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Capperi sotto shock. Capperi sotto shock, 4,99 euro. Marmellata di gomiti, 2,30 euro. Lievito MILF, lievito madre per pane scopabile, 4,80 euro. Birra scabbia, torbidissima grazie alle scaglie di pelle morta, 3,50 euro. Sai che mongo,

0: Sai che mongo? Il mango dalla forma piuttosto irregolare. 9,90€ la cassetta.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
0: Deodorante per ambienti al profumo di fritto e cavolfiore, 1,30€. Pentola a depressione per chef prossimi a suicidio, 19€. Prosciutto crudo. Prosciutto crudo San Pino Daniele, che quando l'affetti si lamenta in falsetto, 45€ al chilo. Fagioli dall'occhio bionico, 5,60€. Mezza pasta del capitano, dentifricio al sapore di cazzo Barzotto, 5,50€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
3: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
4: Dormire!
2: Arriva!
4: Arriva! Salutare!
2: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca a Jouer.
5: Pronto?
3: Buongiorno, sono Claudio.
5: Claudio chi?
3: Cazzo te ne frega.
6: All right!
3: Adesso chiamiamo immediatamente la famiglia degli orchi scimmia. Buongiorno, sono Claudio. Canta con me, vecchia bastarda!
7: La vuoi smettere o no?
3: Gioca a Jouer!
6: All right!
3: Bene ragazzi, le mie vittime non si stanno comportando bene. Allora andiamo a rompere i coglioni più a sud. Gioca a Jouer!
5: Pronto!
3: Dormire!
5: Dim!
3: Salutare!
5: Sto bene.
3: Sì. Ok.
5: Oh.
3: Sono Claudio.
5: Claudio?
3: Ok.
5: Sì.
3: Claxon. Sì. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
5: Mamma.

0: autostop.
1: Dimmi.
0: Starnuto.
1: Au.
0: Scimmia.
1: Scusa, ma io non ti sto riconoscendo.
0: Mongoide.
1: Come?
0: Mongoide.
1: Mongolode.
0: Ok. All right. Bene ragazzi, qui c'è bisogno di voi ascoltatori. Inviate il numero di telefono di gente con problemi mentali e oltre i 65 anni a wender@105.net. Adesso chiamiamo quel troglodito di Ennio.
2: Pronto!
0: Mongo...
2: Sì!
0: Bifolco!
2: Chi sei?
0: Sono Claudio Cassetto.
2: Claudio Cassetto!
0: Cazzo te ne frega!
2: Ma porca la... Che... Ma chi sta cercando?
0: Canta con me!
2: Ehi! Ma che...
0: Bastardo!
2: Ma vai a cagare, ti ho sbagliato il numero! Vai a cagare, bastardo!
0: All right! Bene ragazzi, ora gli do il colpo finale! Lo striterò partendo da Pimpiripette Nusa fino a Tinculo la Vacca! Fatelo bene! Gioca Jouer!
2: Chi sei? Pronto!
0: Pimpi per Epetenusa!
2: Ma porca...
0: Pimpi per Epetenusa!
2: Vai al telefono, con chi vuoi parlare? Chi stai cercando, brutta bestia?
0: Ennio!
2: Ehi, dimmi!
0: Mongo***e!
2: Vai a cagare, bastardo!
0: Ignorante!
2: Puttana, vai,
0: Ricordatevi che si parte sempre da dormire!
2: Ehi!
0: Dormire!
2: Ma vai a cagare,
0: Claxon!
2: Puttana, ma...
0: Autostop!
2: Cane, ma che cosa vuoi, cane?
0: Tinculo una vacca.
2: Vuoi che pepe, ma vai a cagare.
0: Bastardo.
2: Vai a cagare, ma non ti conosco.
0: Bastardo.
2: Ma dove stai chiamando, bastardo?
0: Sono Claudio Cassetto.
2: Chiamo il cerchetto, che pezzello il cappardetto. Bastardo, ma che cosa vuoi?
0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
2: Chiamo qui. Ma che cazzo, ma io non ne conosco Claudio Cassetto!
0: Gioca!
2: Claudio Cassetto non ne conosco!
0: Sono Claudio Cassetto!
2: Ma che Claudio Cassetto! Non ne conosco Claudio Cassetto!
0: Camminare!
2: Ma vai a cagare, bastardo!
0: Nuotare!
2: Puttana la...
0: Ennio!
2: Ehi, deve!
0: Bastardo!
2: Puttana la... Dove sei? Dimmi dove sei!
0: Cazzo te ne frega!
2: Bastardo!
0: Scimmia!
2: Ma puttana la...
0: Scimmia di merda!
2: Bastardo tuo, ma sentite, porco non... Stanno attraverso il mondo, bastardo!
0: Ok!
2: Ma è tua madre!
0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
2: Tua madre, bastardo!
0: Superman!
2: Ma non mi devi chiamare più, puttana la...
0: Ennio, Pimpi per Epetenusa!
2: Ma vai le pepele, vai a cagare, porco!
0: Ricordatevi che si parte sempre... All right!
3: Radio 105. Lo Zoo dice...

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, io mio nome è Lisimba.
0: Dica.
1: Salve, io ho telefonato perché io ho avuto brutta notizia. Tu contenta?
0: Che notizia?
1: Io ho chiamato per posto di lavoro, pizzeria, sotto casa tua. E lui non ha dato me lavoro.
0: E che vuole da me, scusa?
1: Se io fare massaggio a tua moglie, tu dare cambio a me tanica benzina? Io dare fuoco negozio di pizzeria.
0: Certamente.
1: Pronto? Tu arrabbiato perché voleva tu massaggio di tuo buco di culo?
2: Lisimba, ale.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì.
1: Io ho Lisimba. Tu avere litigato?
3: Cosa?
1: Tu avere litigato con persona ultimamente?
3: Non ho capito,
1: Tu avere litigato con persona?
3: Ma di che, quale persona?
1: In giro, strada.
3: Ma no.
1: Perché se tu avere problemi con vicino di casa, io potere barattare con te, io dare schiaffi in faccia e tu dare me banane.
3: No, niente, mettiamo giù perché non c'è niente.
1: Pronto? Non è che nessuno vuole fare baratto con me solo perché io essere negro? Adesso io concentrare e diventare bianco. Volere diventare bianco.
4: Ah, ora mi sento bianco.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Sono Lisimba, ho chiamato prima.
3: Sì.
4: Lei è sposato, giusto?
3: Sì.
4: Io vengo a casa sua, lecco la figa della signora e lei in cambio mi dà una scatola di pomodori. Lei contenta?
3: No.
4: Ehi, neanche da bianco funziona. Allora torno negro. Voglio ritornare negro.
1: Ecco, tornato Lisimba.
0: Pronto?
1: Caduta linea? Pronto?
0: Pronto?
1: Caduta linea?
0: Beh, la linea cade per sempre, deve cadere.
1: Io spero che cade anche tu, rompe femore.
0: Caduta linea, papà.
1: Solo perché essere negro tu vuoi offendere me? Tu tarone peggio di negro,
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Signora?
5: Sì?
1: Mio nome è Lisimba. Tu contenta?
5: Chi siete?
1: Lisimba.
5: Lisimba?
1: Lisimba.
5: Come?
1: Tu anziana?
5: Allora, ma non sei italiano?
1: Io negro.
5: Come?
1: Io essere negro. Tu contenta? Tu volere divertire?
5: Perché?
1: Perché io avere un po' fame. Allora, se tu preparare me piatto di pasta e pomodoro, io potrei leccare tue mammelle.
5: Senta, in questo momento non posso stare al telefono perché c'ho da fare. Chiamo un'altra volta.
1: Se tu contenta, tu preparare me roast beef, bistecca, io leccare tuo buco del c***o. Però preferiva leccare figone? Ma tu anziana, io farei schifo. Io preferirei rimanere digiuno. Salutare tutti. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti: Fichetta Bassifondi è Gina, Gigi La Troia è Pino, Fausto Coppini è Nino, e con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo, tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero tre pericolosi esseri umani.
2: Questo sarà l'evento illegale del secolo! Il piano è semplice. Entriamo e facciamo quella cosa per cui siamo venuti. Domande?
3: Sì. Possiamo rimandare a un altro giorno?
2: No, Pino! Sono anni che sogno di fare questo colpo! Forza! Entriamo in azione!
1: I tre fanno dei movimenti con il corpo che gli permettono di muoversi da una parte all'altra della scena.
4: Fermi! Fermi! Fermi! Non diciamo prima una preghiera scaramantica!
2: E va bene, Nino! Di sta cazzo di preghiera! Ma sbrigati!
4: Signore Iddio, che togli anche lo sporco più ostinato! Dacci la forza di infrangere la legge in questa bella giornata che potevamo andare a giocare al minigolf!
2: Amen! Bene, è arrivato il momento! Si entra in azione!
1: Gina, Pino e Nino indossano delle maschere di facce abbastanza diverse dalle loro e fanno irruzione nel luogo svaligiabile armati fino alle mani.
2: Fermi tutti! Questo è un evento criminoso!
3: Mani sopra i capelli e niente cose.
4: Se qualcuno fa una mossa falsa si pentirà che non siamo andati a giocare al minigolf!
5: Vi prego, sono il direttore di questo posto. Farò tutto quello che volete, ma per la Madonna non fate male a nessuno.
2: Tranquillo, nessuno si farà del male se tu farai quello che ti dico ora, cioè...
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momento, possiamo ripartire.
2: Cioè che vogliamo che ci apri quella porta?
5: Subito! Ma per la Madonna, non fatemi del male!
1: Il direttore va verso una porta di metallo, gira un grosso timone anch'esso di metallo e la porta si apre rivelando un strabiliante cincischione d'oro massiccio.
3: Come fatto?
4: Oddio!
3: Come sono meravigliato!
4: Che vento!
3: Esprimo incredulità!
2: Oh, santo cielo! Ma è bellissimo! È stupendo! Sono presa da un'irresistibile voglia di leccarlo tutto!
5: No! Per la Madonna! Non lecchi! Potrebbe attivarsi!
2: È più forte di me! Devo leccarlo! Devo leccarlo! Aiutatemi a tirare fuori la lingua!
1: Attenzione! Oggi il cincischione sarà interpretato dal magistrale Jake La Furia. Vi avvisiamo che per avere questo special guest, mamma Rai si è spesa la tua pensione.
6: Allora, devi fare la mossa.
7: Attenzione.
6: Del talento.
7: Però devi, allora, intanto devi farlo vicino al microfono e devi
6: fare?
7: Praticamente la trasformazione, parti normale, fai cincischione e poi ti incaccia cincischione.
6: Sì.
7: E se vuoi ci butti dentro una roba che ti identifica.
6: Secondo me ci darà soddisfazione.
8: Tipo cincischione poi.
7: Sì, anche.
6: Ma com'è cincischione? Devo fare cincischione.
8: Il movimento è perfetto e la voce.
4: Porca troia, è perfetto.
7: Però un po' più. Cioè, deve essere.
8: Malvagio, capito?
7: Sì.
9: Cincischione.
7: Non muove bene le mani.
8: Poi non sei convinto.
9: Cincischione, vi ammazzo tutti. Cincischione.
7: Bravo Jake, promosso.
6: Grazie raga.
8: La prova del cinci è passata.
6: Sono allenato tutta la settimana.
5: No, no, per la Madonna, no.
4: L'avevo detto che era meglio giocare al minigolf.
2: Però ne è valsa la pena. Muoio col sorriso sui denti.
3: Che cazzo dico prima di morire? Il mio personaggio non è affatto caratterizzato.
10: Sì, no. è vero, Yogi.
3: Ah, forse potrei essere...
11: Yogi...
3: Bubu, mi sono incasinato. Se ridi mentre devo fare la mia parte, mi deconcentri.
10: Lo so, Yogi, ma mi fai tanto ridere.
3: Adesso riprovo la battuta, Bubu. Cerca di non guardarmi con quella faccia sorniona.
1: Terminata la strage, il cincischione torna a sedersi sullo scranno magico e nel sanguinoso silenzio del luogo svaligiabile vediamo scorrere i titoli di coda e abbiamo il tempo di riflettere sul profondo significato di ciò che abbiamo visto. La vita è breve e basta leccare nel posto sbagliato, perché finisce in un lampo. Quindi, caro abbonato, approfitta dell'attimo fuggente e fai ciò per cui sei stato messo su questa terra: foraggiare le casse di Mamma Rai con i tuoi sudati guadagni. Forza dunque! Cosa aspetti, lurido insignificante scarto di fica? Alza il culo dal divano e paga questo cazzo di canone. Paga il canone, pezzo di merda!
3: Adesso sì che so come morire. Ehi, ehi, ehi!
9: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
0: Ruggero è un volenteroso ragazzo che si è fatto le ossa lavorando come bagnino tutte le estati dall'età di 5 anni. Grazie a questa esperienza maturata sul campo e a una laurea in ingegneria robotica conseguita cum laude all'università super difficile che non fa sconti proprio a nessuno di Boston, ha partorito un'idea che promette di cambiare per sempre il modo di fare balneazione in Italia e nel mondo. Sì, tante belle parole e buoni propositi, ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori da strapazzo che hanno fatto i soldi con metodi che pure i nazisti avrebbero definito disumani? Non ci resta che scoprirlo.
3: E ciao a tutti, io sono Ruggero, sono molto felice. Comunque sono felice di avere l'opportunità di proporvi la mia idea.
4: Scusa, puzzi di povero.
5: Mi hai levato i bigliettoni dalla bocca, socia.
3: Lo so, effettivamente non ho ancora avuto l'opportunità di fare il denaro che desidero di fare, però per
6: non
3: me.
6: Non ce l'avrai mai.
5: Ruggero, iniziamo veramente. Stai zitto, povero di merda. Puzzi.
6: I poveri parlano tanto perché non hanno i soldi per fare nient'altro. Deve parlare gratis.
5: Allora iniziamo male. La felicità non porta denaro. Quello che porta denaro sono oscure macchinazioni nei palazzi del potere, dove la lussuria e la corruzione regnano sovrane. Senti, me lo dico anche lentamente dalla noia. E ogni calice è stracolmo delle lacrime di quei milioni, che dico miliardi di poveracci, che ignari di tutto continuano a piangere il destino infausto che abbiamo stabilito per loro grazie al nostro segretissimo patto col demonio.
6: Io ricattavo a Madre Teresa di Calcutta.
3: Siete delle persone orribili.
6: Sì, è vero, è la prima cosa giusta che hai detto oggi. Siamo bruttissimi.
4: Potete portare un deodorante da povero a quest'uomo, per cortesia?
3: Non esiste l'odore della povertà, mi perdoni. Forse, anzi, mi sono lavato.
4: No, è depoverizzante.
5: Brava. Ma poi cosa ne sai tu delle orge massoniche? Hai mai scopato un pipistrello senza coglioni nelle catacombe etrusche? No.
3: Taci
5: e parla. Taci e parla.
3: Non so se è possibile.
5: Taci? Ma poi parla.
6: Vuoi mica la spremuta di dodo?
3: Non bevo uccelli estinti. Comunque la mia idea è molto semplice. Vi presento l'ombrel drone.
6: Neanche lo riesce a dire.
3: No, si fa così, l'ombrel drone.
4: Ombrel drone? Ma che cos'è? Ma scusami.
3: Allora è molto semplice. Da anni l'italiano si è abituato alla faticosa pratica di piantare l'ombrellone con enorme fatica, presente in spiaggia. Sudore, risultati che spesso sono perdite di tempo, arriva il vento, va via.
6: Scusa, non ho capito, cos'è queste robe di piantare l'ombrellone?
3: Cioè, quando si va in spiaggia, no? Si prende questa zolla di questo spazio.
6: No, quando si va in spiaggia si va con la barca, poi la barca più piccola, poi quella più piccola ancora, e se arrivi c'è la sdraia e il mojito.
3: No, questo succede per le persone che hanno delle possibilità economiche diverse. Per noi invece siamo in una spiaggia che in genere è protetta.
4: No, non capisco.
3: E siamo in 18 milioni.
6: Non esiste questa cosa che stai dicendo.
5: Ma è mai successa? Io non ho mai vissuto un'esperienza del genere.
6: Questa persona ha preso l'LSD.
3: No, sono le persone normali.
4: Scusa, hai viaggiato nel tempo, vieni dalla preistoria.
3: Alle 5 di mattina si alzano per un centimetro quadrato.
5: Chi si alza cosa? Cosa vuol dire svegliarsi alle 5 del mattino?
3: No, per stare in spiaggia, per avere uno spiaggio.
4: Io non capisco, colleghi.
5: Scusate, cari colleghi, io non so voi, ma io sono abituato ad andare in luoghi che sono assolutamente deserti e atti a farmi godere di un grandissimo appezzamento di sabbia bianchissima e dell'acqua molto trasparente. Non so di cosa stia parlando questo.
4: A me mi ci portano, neanche ci vado da sola.
6: Scusa, ma questo proprio prone, gli spari i bocchini?
3: No.
6: Non interessa loro.
3: No, è un ombrellone che praticamente sta sopra di te.
5: Volevo dirti che non hai capito proprio un cazzo. Noi vogliamo che l'italiano pianti l'ombrellone nella sabbia con il sudore della fronte. Bisogna stancarli questi poveracci, altrimenti avranno troppa energia per protestare, se mai si accorgeranno di quanto profondamente glielo stiamo piantando nel culo, giorno dopo giorno. La tua proposta, lo dico a nome anche dei miei colleghi qua, è bocciata.
6: Bocciata.
4: Bravo, bravo.
3: Secondo me era un'idea geniale.
5: Fuori e deodorate con l'antipovero, per favore, che c'è una puzza di povertà.
6: Esci ogni tanto di casa e vedi com'è la realtà, non è come dici tu.
0: Sebastiano è il figlio del cardinale di Zurigo e della contessa Edelbranda di Avolacci. Ha trascorso la sua giovinezza a molestare la servitù e ora, forse per noia, forse per scherzo, ha deciso di buttarsi nel mondo dell'imprenditoria con un'idea a dir poco discutibile.
7: Ciao a tutti, soprattutto a di zio.
5: Ah, nipote caro. Che bel ragazzo che sei diventato. Dici, qual è la tua idea imprenditoriale che finanzieremo anche se fosse la peggior cagata della storia dell'umanità?
7: Io ho inventato il cellulare a serramanico.
6: Ma questa è un'idea bellissima, a serramanico! È bello, come il coltello, vero?
7: Esatto.
6: E come il pettine, vero?
7: Esatto.
6: Non mi viene un altro esempio, me lo fai tu?
7: Come le scorreggia a serramanico. Hai mai scorreggiato serramanico tu?
6: Un attimo, chiedo all'intelligenza artificiale, andate avanti, eh!
5: Comunque, spiegaci, caro ragazzo, che ovviamente non conosco, qual è la tua idea? Spiegacela meglio, descrivi.
7: Ma è semplice, è un cellulare con l'apertura flip che se lo apri in orizzontale esce la lama di un coltello avvelenata con le spore di un fungo che provoca la morte nel giro di 30 secondi.
6: Ho una domanda, e nel giro di 40?
7: Il giro di 40 è già in putrefazione.
5: Ma è un'idea geniale, ragazzi, siete d'accordo? Ma perché nessuno ci ha pensato prima, tra l'altro?
7: Ci hanno pensato.
6: Che fine hanno fatto?
7: Li ho fatti uccidere io dai servizi segreti tunisini.
6: Quest'uomo è meraviglioso, lo adoro!
7: Grazie!
5: Geniale, questo si chiama spirito dell'imprenditoria, grande!
3: Secondo me è un'enorme cazzata.
5: Eccolo qua, è tornato il coglione.
4: Ma sei tu, povero?
3: Non sono mai spostatelo sulla sedia, ma ho visto anche prima.
4: L'alito, quando hai iniziato a parlare.
3: Può darsi, non ho mangiato stamattina.
6: Devi nervoso. Capire, la signora c'ha la vista selettiva, lei elimina dalla cornea quelli sotto i 1,5 milioni, al secondo!
0: A distanza di 6 mesi, Ruggero sta ancora cercando lavoro nel difficile mondo dei super specializzati molto onesti e non disposti a svendersi in nome del dio denaro. Mentre il cellulare a serramanico di Sebastiano è stato un vero successo, grazie anche ai video di TikTok girati da adolescenti che ne hanno regalato uno ai loro ignari nonni.
6: Amici di TikTok, corri, riprendi il nascosto mia nonna che risponde al cellulare a serramanico che l'ho regalato! Nonna, ti chiamerà al telefono!
8: Oh, grazie, non l'avevo sentito. Che caro nipotino mio. Ora rispondo,
6: Guardate, c'è gli schizzi arteriosi, mi ha preso la giugulare!
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
12: Che cazzo?
11: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
12: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non ho denti marci, tutti muria.
11: Ah, non hai denti marci?
12: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
11: Ci sono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
12: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
11: Come i pulcini, i porcini.
12: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
11: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
12: Tu sei svasato.
11: Io
12: non connetti più tu ormai.
11: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
12: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
11: Vedi che non si capisce un cazzo?
12: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
11: Madonna mia.
12: È l'alito tuo che è bene.
11: No, l'alito mio è sano.
12: Sì, come il culo tuo è sano.
11: Madonna.
12: Tu sei sconnesso.
11: Non dici, non fai una battuta che sia una.
12: Ma la tagli sempre tu,
11: Io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
13: C'ha ragione, Leo.
12: chi ha ragione, ma tu non devi, tu non devi, tu, allora io ti dico una cosa, lui deve risolvere un problema, lui deve risolvere un problema con tutti gli altri, no, ce lo vado a dire a Mazzoli, tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo, non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione, perché dici che c'ha ragione?
13: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagare la orma.
12: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno, adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
11: Certo.
12: Che
11: certo.
12: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
11: Che schifo che fai.
12: Ma stai zitto.
11: Non capisci un cazzo, l'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
12: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra, che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
11: È proprio sfigato.
12: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
11: Bravo.
12: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo?
11: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici beh forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene,
12: non so, ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
11: Fanne una però, falla bene anziché farne 3000 male.
12: Ne faccio
11: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
12: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
11: Ma chi se ne frega degli altri, sto parlando di te io.
12: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
11: Belli, cazzo.
12: Quello che viene, viene.
11: Ah sì, così, a caso.
12: A casa, fuori.
11: Allora, già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
12: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
11: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
12: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
11: Ma figo.
12: L'ho lanciato io.

0: Questo è Cobra Khan.
1: Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Lo scontro finale, la resa dei conti. Il momento clou è alle porte. È giunto infatti il giorno del torneo che deciderà chi fra il dojo del Cobra Khan comandato da Terry Silver e il dojo del Cobra Khan Khan di Johnny Lawrence avrà diritto a sopravvivere. Purtroppo le prospettive non sono rosee per il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti. A causa di una serie di sfighe che al confronto la storia della famiglia Kennedy sembra Happy Days, Johnny Lawrence si sta per presentare senza neppure un allievo.
2: Pittore! La falciatrice!
3: Johnny Lawrence, i miei allievi sono tutti qui. Dove cazzo hai messo i tuoi, buffone di merda?
4: È in ospedale, erano tutti denutriti e rachitici e in più il mio Johnny li ha spaccati di botte perché anche quello di 7 anni aveva il cazzo più grande del suo.
5: Ah, pareva che è arrivata assassina dei cazzi, assassina dei cazzi e dei miei coglioni. Stramarda con lo stronzo strabico delle nuvole, ma perché non te fai una palata dei cazzi tuoi?
3: Allora, se non hai allievi da far partecipare al torneo, vuol dire che la vittoria è mia a tavolino. Un applauso allievi del Cobra Khan, bravi!
6: Grande, sei un grande!
5: E il tavolino te lo cala in tal cul, boia, ti è quella roia di tomare, quello stronzo can, eh? Non sei mia finia, che ti capio, perché mi gon idea, che ti capio? Mi trovo sempre la soluzione all'ultimo momento.
7: Mi dispiace Johnny, sei un pezzente perdente di merda. Il cattivone ha ragione, dovevi pensarci prima. A proposito, perché state facendo il torneo a casa mia?
5: Bene, che altro posto?
7: C'è un palazzetto dello sport, ci stanno dentro 4.000 persone.
5: Sì,
7: ci sono 500 persone fuori che vogliono entrare in
5: casa. Ma domanda, $500?
7: Ma perché sempre a casa mia, senza neanche il permesso? Comunque, quel che è giusto è giusto. E io ho giusto due puttane da 10.000 euro che mi aspettano nella Rolls Royce. Rolls Royce è quella macchina che tu non potrai vedere mai neanche come screensaver del tuo telefono di merda.
5: Sei quella col tacchino in cima?
7: Sì, tacchino.
5: C'è tacchino? Ma com'è che si catta la macchina col tacchino sopra?
7: Perché costa più di quanto valgono i tuoi due reni.
5: Ma sei una macchina di merda che sembra un carro funebre, boia.
7: Madonna, sai che anche solo l'odore non sarai mai neanche com'è.
5: Lo capi ora, ti dà la macchina col beccacin.
7: Mi hai rotto i coglioni.
5: Boia.
3: Mi fai pena, Johnny Lawrence, ma guardati, hai 65 anni, il conto in banca è in rosso, sembri Pippo Franco tinto di biondo, la prostata verde e la moglie che si scopa chiunque abbia almeno un occhio a mandorla. Voglio darti un'ultima possibilità, ci batteremo io e te, e se mi sconfiggerai lascerò per sempre il paese e il dojo del Cobra Khan Khan tornerà a essere tuo,
8: No, capo, non mi sembra una buona idea.
7: Anche a me sembra una cattiva idea. Sei troppo vecchio e rovinato dalla coca.
8: E poi lui beve tanto, magari ti prende a bottigliate.
3: Tranquilli, ragazzi, so quello che faccio. Allora, che ne dici, Johnny Lawrence? Sei pronto a batterti come ai vecchi tempi?
5: Ma straboia, non aggiungere altro canco di inde marda. Fiorello vecchio, cante squarto. Porca anche il culo. Lo straboia, non aspettavo altro nella vita. Cantissima cometa de Halley, baia.
3: Bene, bene, benissimo. E per farti vedere come sono onesto, lascerò che sia quella mangiatrice di asiatici di tua moglie a fare da arbitro per il nostro incontro.
5: No, ancora non capisci un caso, non sa niente, ma è già tanto che sa fare i piatti. Dai, lascia fuori la mia moglie, che sei una cogliona de marra, mangia cazzi dei cinesi. Vieni, fate sotto, strambo, che te. O sai che te levo i denti uno, il 3, il 5, il 7, te faccio diventare un aratro, merda.
4: Comunque, in quanto arbitro di questo incontro de karate, do ufficialmente inizio al combattimento con il gong e la scorreggia de ritto.
5: Mi capita veramente, come fai a comandare?
7: Quella donna ha scorreggiato.
5: Sì, casa tua.
3: In guardia, Johnny Lawrence. Ora ti farò vedere il mio colpo segreto. Orco! Oh, la mano! Oh, la mano! Oh, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano!
5: Ci hai fatto male?
3: Sì!
5: Casboro! Sorborante! Oh, ma te giuro, ma neanche al Superenalotto. Sai che ho appena cattato gratis ora, un colpo da solo ti sei fatto male, maledetto Lorenzo Lamas, vecchio dei miei coglioni. Guarda, non infierisco che ti si ammara. Guarda, con un dito. Straporco!
8: No, basta, ti prego, mi arrendo.
5: Stavo preparando ancora il colpo, lo spostamento d'aria, tanto ucciso del raffreddore.
4: E il combattimento è concluso. Come arbitro ufficiale dell'incontro, dichiaro vincitore il malvagio Terry Silver!
5: Guarda che ti si fora come una mina, ti si una roia di mano, ma come te viene in mente?
4: Amore, Johnny, scusami tanto, ma Terry Silver mi ha promesso che se lo lasciavo vincere mi regalava una fornitura a vita dei cassi cinesi. Sai come si dice, no? Al culo non si comanda.
5: Ma chi cazzo lo dice sta butanata? Ma mai sentita in vita mia? Per 4 cassetti cinesi te li andavo a tagliare io a Chinatown? Con un cavatappi te li portavo a casa? Boh, torteli se vuoi!
9: Buongiorno, io essere cinese chiamato da Terry Silver per venire a scopare puttanona.
5: Poi puttanona, se mai moglie comunque, mi solo che posso dire che è una roia, non ti...
4: Se prego, si accomodi pure nella camera da letto da Daniel LaRusso, arrivo subito.
7: Permesso? Non è chiedo permesso in casa mia.
5: Ah, ti sei tornata?
7: Eh sì.
5: Com'è andato il giro sulla macchina col becaccino?
7: Non sono riuscito a uscire, pieno di gente fuori.
5: Guarda, senti...
7: Dov'è tua moglie?
5: Volevo avvisarti appunto di sta roba, che è stato un... Ti sei parsa una roba. E sei in camera tua che sta... sta gustando un cinese.
7: Ma come? Come scopare a casa mia?
5: Sì, però con un cinese.
4: Scusate, dove sta la carta igienica?
5: Gaggia la sbarra.
7: L'importante è che non abbia cagato.
4: E il profumatore per l'ambiente c'è?
5: A caganca. Oh, è karate. Guarda che ringhe.
7: A casa mia spacco quello che voglio.
5: Chi sito, Blanco?

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1869, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei misteriosi tubetti pieni di una strana sostanza mentolata.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano si trattasse di una salsa per i denti, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del dentifricio. Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia e alla salute dei denti. Assieme alla minchia è nella top 5 della classifica di Rolling Stones delle cose più tenute in bocca dagli italiani. E il dentifricio è fatto col fluoro.
3: Il fluoro favorisce la mineralizzazione dello smalto, consentendo fissaggio del calcio presente nei denti. Ma non tutti sanno che calcifica la ghiandola pineale, rendendoti scemo per sempre. Non avete fatto caso che chi si lava sempre i denti è sostanzialmente un povero coglione?
0: Proprio così. Il fluoro del dentifricio favorisce la distruzione cerebrale. Ma l'inganno è sempre stato palesato su ogni tubetto di dentifricio. Sulla parte posteriore è presente un quadratino colorato. Non ci credete? Andate a controllare sul vostro tubetto.
4: I colori dei quadratini sono 4. Abbiamo quello verde, che sta a significare che il dentifricio è il 100% naturale, come l'erba che mi coltivo a casa mia, no? Quadratino blu indica un mix di sostanze naturali e medicinali, come quando mischio l'erba col fentanyl. Quello rosso indica un mix di sostanze chimiche, come quando mi prendo un bello Xanax dopo le anfetamine per rilassarmi. E infine quello nero, col teschio le ossa incrociate, significa che è fatto al 100% con sostanze che causano la morte. E infatti sono morto più volte.
0: Ma oltre a questi, ce n'è uno in più, visibile solo nei dentifrici multicolor. Se girate il tubetto di questi, potrete subito notare... il triangolo degli Illuminati. Abbiamo qui con noi il premio Nobel sugli Illuminati.
2: Gli Illuminati sono misteriosi.
0: Può dirci qualcosa in più?
2: Sono così misteriosi che per me è un mistero. Già, un mistero.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma cosa fanno gli Illuminati con questi dentifrici? Qual è il loro scopo? La chiave di volta è arrivata grazie a Peppe Scarraffa, un uomo che ha capito la verità e non si lava i denti da 47 anni. Salve, Peppe.
5: Buongiorno a tutti.
0: Mamma, che puzza di merda! Mi scusi, si può allontanare un po' dal microfono, dai!
5: Sì, mi scusi! Nei testi antichi, è palese che gli Illuminati usavano il dentifricio multicolore per il controllo mentale dei poteri forti di allora. Fu ritrovato in questo documento audiovisivo.
6: Sempre. Basta di Maradona.
5: Questo testimonia che furono gli alieni scesi dal cielo a donare e a consegnare il dentifricio agli Illuminati.
2: Avevo ragione. Era un'astronave.
0: Ok, potete andare, grazie.
7: Aprite un po' la finestra, per favore. Mamma mia, ma che odore, che schifo sto alito. Porca puttana, via, via, fuori dal cazzo.
0: Porca miseria, oh, ma dei testimoni normali mai. Dunque, possiamo dire che il dentifricio serve a controllare le menti degli stolti. E che, come al solito, dietro a tutto questo ci sono gli alieni in combutta con gli Illuminati. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
8: Radio 105. is a zoo, only for you.

0: Pasqua!
1: Ha già avuto un'idea che è incredibile!
0: Speriamo che non sia come l'idea che l'ha davuto!
1: Quale?
0: Che è quello che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà!
1: La zoccola l'avremmo trovata!
0: Abbiamo trovato la zoccola!
1: Ci sta pure la mamma!
0: È sorta pure che la buchina!
1: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
0: Ah, quello che la faccia piatta proprio.
1: Quello che la faccia è segliettata al terzo piano.
0: Ma segliettata a bassa la palestra.
1: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
0: 800 carlini.
1: 1000 carlini.
0: Sanno 1000 carlini.
1: Non lo so.
0: Prendiamo
1: 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
0: Che è un'idea meravigliosa. Così, ma
1: bello,
0: chiam, vieni tu a quanti?
1: 4000 carlini!
0: Wow, sono tantissimi. Pronto?
2: Sì, mi dica.
0: Ah, buongiorno, io sono Pasquale Guagliarulo, è figlio del 1945, buongiorno.
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
0: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
0: Ma non tenete i cani? Come mai?
1: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma che cosa vi interessa?
1: E noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione per favore.
0: La pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
1: La danno pure a...
0: Come
1: la danno gli extracomunitari, ma non gliela danno ai cani.
0: Cioè, o cane a che età vai da pensione?
2: Non ho capito.
0: Il cane, dico... A che età vai in pensione?
1: Ma che te ne fotte a te?
0: È una curiosità, spiccio.
1: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
0: Ma vanno.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
1: Ehi, scusi, ehi.
0: Adesso nel modo di fare.
1: A buccinema!
3: Pronto per le tessere a pelungarmi?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Guagliarulo, buongiorno.
3: Com'è?
1: Non ti capisce perché sei napoletano.
0: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
0: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
1: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire
0: Allora vi spiego io che sono capace di parlare. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani.
1: Grossa
0: muta di cani. Per far trainare
1: anche che parlano.
0: Vabbè, ma sto parlando.
1: È muto, non è bello il cane muto.
0: Allora dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio. Sopra la carrozza, con la carrozza stanno i sposi.
1: Sono 300-400 cani.
3: Cioè, 300-500 cani da tirare una carrozza. Per dei cavalli, mi scusi se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
1: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500.
0: Se sono grossi, 300,
1: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace.
1: 100,
3: non posso.
1: Facciamo 100 cani.
3: Non posso aiutarla, grazie,
1: 50 cani. Un cane. Ma fanculo, manco un cane.
2: Pronto? Sì.
0: Buongiorno, io sono Pasquale Guagliarulli.
2: Chiama dillo culo.
0: Come?
1: Bocchi!
0: Struzzo!
1: Merda!
0: Come ti permetti? Oh, fratello, cazzo!
2: Come ti permetti metti in mani tra braghette 25 e 37 e sciomolo che ha barbette?
0: Ma va a fanculo tesoro! Siente, tiene cane tu!
2: Ma tu chi sei?
0: Io sono Pasquale Guagliarulo!
1: Oh, fratello cazzo!
2: Ci pare che sia fratello cazzo!
1: Li tieni carlini tu?
0: Dai, è stato abbasciato da lei.
1: Figliamo sto strunzo.
0: Ma trattata
1: ma che ti ha riconosciuto che sei povero?
0: Io non sono povero.
1: No, sei povero.
0: Ah, ci mi ha pagato una tassa in tale.
1: La pensione... Pronto?
2: Ma la volta tu?
1: Ehi, bocchi! Strunzo!
2: Tu, sorrisi, sono tutto qua.
1: Li tiene i carlini, i cani. I cani, ce li hai i cani?
2: Ma dai che fa stamattina,
1: No!
2: Viene che fa,
1: a figli mi si sposa con figli di sto struzzo.
0: Ma perché sto?
1: E mi ha fatto innervosire. Ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Dacci capire, che ti servono?
0: Aspetta, in un momento che io non capisci un cazzo. Allora.
2: Dimmi che ti serve.
0: Allora, tieni presente il cane carlino.
1: Ma si sente che sei povero.
0: Ma ha pigliato a male parole, però.
1: Richiamo.
2: Pronto?
1: Ma che venga e ti tiro una pistoletta nel naso?
2: Io ti sputo in faccia.
1: Ehi, ti picchi a pistolettate se la finisci. E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini. Ma vuoi capire o no?
0: Niente, lo
1: capisci.
0: Cosimo, stufate la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
1: È proprio un'idea di merda. Proprio avuto un'idea di merda.
0: Io l'ho già avuto un'idea. L'idea è tua.
1: No, l'idea è stata tua.
0: No, è stata tua.
1: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
0: Diglielo pure a tua figlia.
1: E pure la zocca di mamma.
0: Strunzo.
4: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is a zoo. This is a zoo.
5: Vai
6: dai. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squillo il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13
4: daltonico. Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.